avviene, noi sappiamo, l'abbiamo studiato nella prima parte del corso, che nelle coordinate z uguale t per x, che sono scelte in questo modo, la t a meno 1 ha una base nell'insieme dei raggiungibili e poi sono m vettori, e poi n meno m vettori che sono una complementazione a una trasformazione di coordinate, quindi è una matrice che sia invertibile. Bene, in queste nuove coordinate le matrici a tilde, b tilde, diciamo e c tilde, assumono questa struttura. Quello che è importante è che qua c'è un blocco di zeri e qua c'è un blocco di zeri e che la parte a 1, 1, b 1 rappresenta il sottosistema raggiungibile. Ricordate la scomposizione rispetto alla proprietà di raggiungibilità. Vedete, con A11, B1, coppia tutta raggiungibile. Bene, ora, adesso è facile verificare che se io adesso prendo questa rappresentazione in queste coordinate in cui mi sono messo per vedere la scomposizione rispetto alla raggiungibilità, se io prendo, vado a calcolare A più BF, queste F1 e F2 sono qualsiasi da calcolare, A più BF è la matrice del sistema a controreazione dallo stato, vedete, facendo questi prodotti si ottiene questa matrice A11 più B1 F1, A12 più B1 F2, 0 A22. E cosa si vede? Si vede che gli n-m autovalori di A che caratterizzano A22 restano tra gli autovalori del sistema, cioè di A più BF, del sistema a controreazione, per ogni possibile scelta di F1 e F2, perché questa matrice ha una struttura triangolare e gli autovalori sono gli autovalori di A11 più B1 F1 e gli autovalori di A22. Quindi gli autovalori di A22, comunque scelgo F1 ed F2, non si modificano e allora addirittura qua posso scegliere, capisco in questo caso, posso scegliere F2 uguale 0 e cambiare soltanto gli autovalori di A11 più B1 F1. E questo lo posso fare perché la coppia A11 B1 è tutta raggiungibile. Restano quindi fissi gli autovalori del sottosistema non raggiungibile. Possono essere modificati ad arbitrio tramite la F quelli associati al sottosistema raggiungibile. Questo è quello che abbiamo capito. Quindi diremo che il problema della assegnabilità ha soluzione per il sottosistema raggiungibile. Bene, vediamo adesso qual è la procedura di modifica degli autovalori per concludere su questo punto. Se AB è raggiungibile, si calcola gamma a partire da R, gamma è l'ultima riga dell'inversa di R, si fissa lambda asterisco, si calcola D asterisco di S, e quindi la matrice D asterisco di A, ed F risulta uguale a meno gamma D asterisco di A. Se AB non è raggiungibile, allora si calcola la matrice T che mi mette in evidenza la scomposizione rispetto alla raggiungibilità, che è questa. Dopodiché si prendono le matrici A11, B1, cioè la parte raggiungibile, e per la parte raggiungibile si assegnano gli autovalori. Come? Si calcola, cioè gamma 1 da R1, si fissa lambda m asterisco per gli m autovalori che si possono assegnare, si calcola D1 asterisco di S e quindi la matrice D1 asterisco di A e poi scriviamo alla fine, possiamo scrivere che F, che è uguale a F1 F2 per T, sarà uguale a meno gamma D1 asterisco di A 0, perché qua ho indicato che di fatto la F2 la posso scegliere uguale a 0, per T, perché nelle coordinate originarie X io avevo le coordinate X e avevo fatto la trasformazione di coordinate T per estrarre la parte raggiungibile. Spunti di riflessione su questo problema. Si verifichi che dal calcolo del prodotto di T per la matrice di raggiungibilità R si può dedurre che T rappresenta una trasformazione di coordinate. Inoltre si verifichi che la forma assunta dalla matrice dinamica è quella canonica raggiungibile. Ecco, fate voi questo passaggino.
Ricordiamoci che

rappresenta una trasformazione di coordinate quando è una matrice invertibile. Quindi bisogna dimostrare l'invertibilità di quella matrice scritta in quel modo usando gamma in quel modo. Con riferimento all'esempio trattato, si procede all'assegnazione di una diversa coppia di autovalori. E adesso alcune osservazioni che ci rendono bene conto di una serie di aspetti molto importanti e che poi interessanti in un contesto anche più ampio. Intanto dobbiamo precisare cosa intendiamo per assegnabilità, stabilizzazione e collocazione. Poi preciseremo cosa significa la collocazione degli autovalori e che relazione c'è con l'ampiezza del controllo, l'ampiezza dell'intervento. Poi metteremo in luce le proprietà dello stato del sistema di controllo e la modifica degli autovalori è alla base della teoria geometrica del controllo. Assegnabilità, stabilizzazione, collocazione. Quindi prendiamo il primo di questi, la prima di queste osservazioni. Cosa intendiamo per assegnabilità? Assegnabilità, sa, si intende poter assegnare gli autovalori ad arbitrio. Questo problema è risolvibile se e solo se la coppia AB è raggiungibile. Questo lo abbiamo definitivamente chiarito e capito, perché la condizione è sufficiente, ma è anche condizione, abbiamo visto, necessaria per cambiarli tutti. La stabilizzazione, cosa si intende per stabilizzazione? Poter rendere gli autovalori a parte reale negativa, che vuol dire rendere gli autovalori, fare in modo che a seguito del feedback gli autovalori siano diventati tutti a parte reale negativa e quindi il sistema asintoticamente stabile. È risolvibile se e solo se gli autovalori del sottosistema non raggiungibile sono già per loro conto a parte reale negativa. E questo è chiaro perché abbiamo visto che gli autovalori che competono al sottosistema non raggiungibile sono fissi, stanno sempre tra gli autovalori di A più BF. E va bene, non fa niente se sono a parte reale negativa, non rendono il sistema instabile, ma il sistema si mantiene asintoticamente stabile. Poi collocazione, parleremo di collocazione, è quella, la possibilità di poter collocare gli autovalori in una regione prestabilita, quindi una regione del piano complesso. Noi sappiamo, per esempio, che per avere prefissate specifiche su comportamento transitorio dobbiamo avere degli smorzamenti sufficientemente elevati, eccetera. E questo ci porta a definire delle regioni, ricordate, troncoconiche nel semipiano reale negativo complesso. Ebbene, collocazione significa io vorrei che gli autovalori fossero in quella regione troncoconica oppure in una regione specifica perché voglio certe velocità di evoluzione. Bene, questo problema è risolvibile se e solo se gli autovalori del sottosistema non raggiungibile sono nella zona prescelta e questo anche è chiaro tanto quanto il precedente. Adesso, seconda osservazione, cosa possiamo dire riguarda la collocazione degli autovalori e l'ampiezza del controllo? Bene, possiamo dire questo, intanto che i guadagni in controreazione dipendono dagli indici di controllabilità e sono tanto più grandi quanto più gli autovalori vengono spostati. Cosa vuol dire gli indici di controllabilità? Vuol dire se il sistema non è tutto controllabile, dipende da quanto io in qualche modo profondamente posso incidere sulla evoluzione dello stato. E questa in realtà, poi questa osservazione relativa agli indici si riferisce più al caso dei sistemi a più ingressi. Nel caso di sistema ad un ingresso, più voglio spostare gli autovalori, come si intuisce? Perché lo potete vedere voi stessi nel caso di un sistema di dimensione 1, se io ho x punto uguale a scalare x e voglio far diventare quell'A, lo voglio spostare, a seconda di quanto io lo voglio spostare, dovrò più B e U, B e facendo U uguale F per x, più voglio far diventare negativo o più voglio comunque spostare l'autovalore, maggiore dovrà essere la F e in particolare poi se B è piccolo ancora maggiore dovrà essere la F. Questo vi rende conto anche del concetto di indice di controllabilità, cioè
cioè l'influenza che ha la U sulla variazione dello stato. Poi, ad ampi valori dei guadagni corrispondono elevate ampiezze del controllo. È chiaro perché U è uguale a Fx più G per V. Ora, questa è la U. Più i guadagni di F sono elevati e più a parità di valori di X sarà ampio il controllo. Quindi più voglio spostare gli autovalori, e più saranno ampi i controlli, ampi i guadagni e più ampi saranno i valori del controllo. Quindi dei guadagni corrispondono elevate ampiezze del controllo con possibili rischi di saturazione, perché poi noi non possiamo ignorare che anche se stiamo trattando sistemi lineari e che quindi noi immaginiamo di poter variare l'ampiezza del controllo come vogliamo, in questo contesto comunque ci sono sempre dei limiti. Sulle ampiezze dei controlli che potremo utilizzare, perché dobbiamo sempre considerare, che di fatto, nella maggior parte dei casi, in particolare se stiamo risolvendo problemi di automazione, questi ingressi rappresentano degli ingressi ai quali è associata una certa potenza, l'intervento è associato a una certa potenza. A questo proposito è utile calcolare la funzione di trasferimento fra l'ingresso esterno e l'ingresso del processo e verificare l'ampiezza del suo modulo. Ecco, questa è una questione importante. Quando si risolve un problema di assegnazione degli autovalori, correazione dallo stato, per capire quanto è importante l'intervento che si sta progettando, quale sarà l'ampiezza di questo intervento, può essere utile calcolare proprio la funzione di trasferimento fra l'ingresso esterno e l'ingresso del processo, perché questa funzione di trasferimento mi rende conto, se io ne vado poi a tracciare il diagramma di Bode del modulo, delle, se volete, modifiche di ampiezza che subisce l'ingresso in funzione della frequenza in questo caso. La collocazione ottima per desiderati valori di B3 è quella che si chiama la configurazione di Butterworth. Andiamo un momentino sull'iPad per vedere questa situazione. Vedete, abbiamo scritto, questi sono i polinomi di Butterworth di ordine K, S su omega 0 al 2K uguale meno 1 alla K. Più 1. Questo per esempio nel caso di K uguale 1, cioè un sistema per esempio che è caratterizzato per un processo che ha un KP diviso 1 più tau PS per esempio, che ha quindi un polo in meno 1 su tau P. Comunque con K uguale 1, se io voglio questi polinomi di Butterworth, sono polinomi, vedete, di ordine pari che dividono che hanno gli zeri che sono collocati sul cerchio di circonferenza omega 0. Per k uguale 1 abbiamo che questi sono gli zeri per k uguale 1. Cioè gli zeri di questo polinomio dividono la circonferenza in angoli, 360 gradi in due angoli uguali, in questo caso 180 e 180. Per k uguale 2 abbiamo invece, se indichiamo con il tondino, indichiamo con la x, gli zeri di questo polinomio nel caso di k uguale 1, col tondino nel caso di k uguale 2 abbiamo che gli zeri sono collocati qua. Per k uguale 3, invece, se indichiamo nel caso di k uguale 3, le indichiamo con un triangolino, abbiamo che gli zeri sono collocati qua, dove questi angoli sono 22,5 gradi e questi angoli qua sono 45, 45, 45 e così via. Allora, gli zeri negativi, gli zeri negativi
di questo polinomio, perché questo polinomio ha sempre zeri simmetrici rispetto all'asse immaginario, ha k zeri positivi e k zeri negativi. Gli zeri negativi sono quelli che corrispondono alla configurazione, diciamo così, ottimale se quella desiderata è una banda passante di omega 0. Verificate che nel caso di k uguale 1, per esempio, questo è senz'altro vero. Questo è senz'altro vero. Potete andare a tracciare il diagramma corrispondente del modulo di Bode della funzione di trasferimento risultante. La collocazione migliore degli autovalori può risultare dalla soluzione di un problema di controllo ottimo con indice quadratico. Se uno imposta un problema di controllo ottimo, che vuol dire? Vuol dire calcolare il controllore, se uno pone il seguente problema, calcolare il controllo U che ottimizza questo indice. Vedete, questo indice è un indice che tiene conto di che cosa? Che pesa il controllo, perché Q è una matrice semidefinita positiva, R è una matrice definita positiva, pesa il controllo, questa quantità, e questa pesa lo scostamento dello stato rispetto a zero. Cioè, io qua mi sto domandando, io voglio calcolare la U che mi porta lo stato a zero. Bene, allora, qual è il controllo U migliore, ottimo, che cioè rende minimo questo integrale fra zero e infinito di questa quantità? Che vuol dire calcolare quel controllo? Vuol dire calcolare il controllo che ha una ampiezza in qualche misura minima, perché questo termine rende conto dell'ampiezza del controllo, R è una matrice definita positiva, e che mi porta il più rapidamente possibile a zero lo stato. È chiaro che più rapidamente voglio portare a zero lo stato, più ampio dovrà essere il controllo. Qual è il compromesso? Fissate R e Q. Qual è quel compromesso migliore, compromesso che è legato all'ottimizzazione di questo indice di controllo? Ovviamente quando la U e la X sono collegate la X è la soluzione dell'equazione differenziale X punto uguale a X più B. Questo è il collegamento che è espresso dall'equazione differenziale. Quindi questo è un problema di controllo ottimo, perché io voglio ottimizzare un indice con un vincolo che è un vincolo dinamico. Ebbene, se uno va a risolvere questo problema, scopre che la soluzione migliore è un feedback dallo stato. E questo è un problema, è un fatto importante, ciò che valida anche da molto attivo. Valida, diciamo, la qualità del feedback dallo stato. Il feedback dallo stato è un feedback che è importante, perché è quello che risulta dalla risoluzione di un problema di ottimizzazione. E di fatto la collocazione degli autovalori che corrisponde a quel feedback è quella relativa agli autovalori a parte reale negativa di questa matrice. Questa matrice ha 2n autovalori, perché ha dimensione 2n, in realtà n sono a parte reale positiva, n sono a parte reale negativa. Ovviamente quelli da selezionare sono gli n a parte reale negativa. Vedete, questa matrice dipende da B, R e Q. Ovviamente risolvere un problema di questo tipo non è sempre una cosa banale, perché bisogna qualificare, scegliere Q ed R. E questo è un problema tecnico importante che fa parte della teoria del controllo ottimo. Dunque, vediamo adesso l'ultima osservazione, le proprietà dello stato del sistema di controllo. Il primo fatto è che l'assegnazione degli autovalori mediante reazione dallo stato non modifica la proprietà di completa raggiungibilità. Questo lo potete verificare, scrivete la matrice di raggiungibilità con la coppia A più BF, BG, BG non conta poco perché è un coefficiente diverso da zero, e vedete che il rango di questa matrice non cambia.
Poi, secondo punto, la matrice di guadagni in controreazione F può modificare la completa osservabilità. Ecco, la completa osservabilità può essere modificata. E andate a scrivere la matrice C, CA più BF, CA più BF al quadrato, eccetera. Vedete che lo spazio nullo, il kernel di questa matrice, può modificarsi. L'inosservabilità generata corrisponde alla cancellazione di zeri. Su questo aspetto poi di fatto torneremo tra poco. La modifica degli autovalori è alla base della teoria geometrica. Questo è un ultimo punto, un'ultima osservazione. La controreazione dallo stato e le proprietà di invarianza dei sottospazi di raggiungibilità e inosservabilità sono alla base di una teoria geometrica che consente di formulare e risolvere numerosissimi problemi di controllo. Uno per tutti, qua ve lo dico, è: si pensi ad un processo al quale viene applicata una controreazione che rende inosservabile il sottospazio degli stati raggiungibili dal disturbo. Se il sottospazio degli stati raggiungibili dal disturbo è stato reso inosservabile, è chiaro che quel disturbo non potrà influenzare l'uscita. Capite come questo gioco sui sottospazi può consentire di risolvere dei problemi di controllo interessanti. Spunti di riflessione: con riferimento a questo processo, cui sono date le matrici A, B, C e P, si studi la possibilità di risolvere i problemi introdotti di assegnazione, stabilizzazione e collocazione. Si verifichi la possibilità di generare inosservabilità e di rendere inosservabile l'effetto del disturbo sul sistema di controllo ottenuto. Ecco, provate a lavorare su questo semplice esempio. Si calcoli la funzione di trasferimento fra ingresso esterno ed ingresso del processo e si verifichi in diverse situazioni l'ampiezza del controllo. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si scrivano le rappresentazioni con lo stato dei sistemi di controllo nei due casi di minima e massima informazione. Si scriva l'espressione delle matrici di trasferimento dei due sistemi di controllo. Assegnato un processo con matrice dinamica A uguale 0, 1, meno 1, 0, si individuino le possibili rappresentazioni di B e C che consentono di assegnare ad arbitrio gli autovalori secondo la procedura indicata. Si verifichi che applicando la procedura introdotta alla rappresentazione con lo stato di un processo assegnato tramite la sua funzione di trasferimento, gli zeri non vengono modificati. Si verifichi che dal calcolo del prodotto di T per la matrice di raggiungibilità R si può dedurre che T rappresenta una trasformazione di coordinate. Inoltre si verifichi che la forma assunta dalla matrice dinamica è quella canonica raggiungibile. Con riferimento all'esempio trattato, si procede all'assegnazione di una diversa coppia di autovalori. Con riferimento al processo A 0-310, B 11, C 01, P uguale 10, si studi la possibilità di risolvere i problemi introdotti di assegnazione, stabilizzazione e collocazione. Si verifichi la possibilità di generare inosservabilità e di rendere inosservabile l'effetto del disturbo sul sistema di controllo ottenuto. Si calcoli la funzione di trasferimento fra ingresso esterno ed ingresso del processo e si verifichi in diverse situazioni l'ampiezza del controllo. Bene, con questo quindi abbiamo concluso. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a consultare il sito per gli approfondimenti e il materiale didattico. E alla prossima lezione.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta a psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce

di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile, ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la corporate social responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale, per l'appunto, con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali,

attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bass,

0: avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. La nostra attenzione si sposta ora sul grande tema della transculturalità. Infatti, la nostra lezione è intitolata Letteratura e transculturalità, le basi teoriche. E questa è la prima parte di questo focus sulla teoria, insomma, della transculturalità. Procederemo per i seguenti macro argomenti. La cultura ha alcune definizioni. Il concetto di transculturalità secondo Wolfgang Welsch. Letteratura e identità in movimento. Iniziamo quindi dalla cultura e da alcune definizioni. Quando pensiamo di voler definire la cultura, pensiamo soprattutto alla cultura di una persona, a tutto ciò che costituisce le condizioni intellettuali acquisite attraverso lo studio, la formazione, attraverso l'esperienza anche, e che conducono una persona a acquisire una determinata personalità. In tedesco, in questo caso, usiamo una parola che abbiamo già incontrata varie volte durante il nostro percorso, il concetto termine di Bildung, tradotto con formazione. E infatti questa accezione della parola cultura indica e implica che si acquisiscano delle nozioni, sì, ma che si acquisisca anche una maturazione dello spirito, qualcosa che ci porterà ad avere una visione più critica, più matura, possibilmente di noi stessi, oltre che degli altri e del mondo. Ora, in realtà, in questa lezione non ci occuperemo di questa accezione della parola cultura, ben inteso, occupandoci del fenomeno letterario, parliamo sempre di una maturazione e di una formazione acquisita non solo attraverso teorie e elementi critici, ma attraverso la semplice ma importantissima lettura di testi letterari. Ecco, di che cosa andiamo quindi a parlare? Parleremo della seconda accezione del termine cultura, che spesso si identifica con il

termine civiltà e che è alla base del termine che poi andremo a esaminare più a fondo, ovvero quello della transculturalità. Intanto, come definire cultura? Lo definiamo, questo termine, con complesso delle istituzioni sociali, politiche ed economiche, delle attività artistiche e scientifiche, delle manifestazioni spirituali e religiose che caratterizzano la vita di una determinata società in un dato momento storico. Ora siamo di fronte a una definizione ancora molto basilare, tratta appunto dall'enciclopedia Treccani. Quel che va comunque rilevato è che alla base sia di questa seconda accezione sia della prima, di cui abbiamo brevemente parlato all'inizio, la base di entrambe le accezioni è la metafora agricola contenuta già nella radice della parola, ecco. Quindi vediamo un attimo l'etimologia di cultura. Cultura deriva dal verbo transitivo latino colere e sta per coltivare, abitare, ornare un corpo, venerare una divinità ed esercitare una facoltà. Quindi vediamo qui in nuce l'idea dell'intervento modificatore su qualcosa, su un terreno per costruire qualcosa, sull'ambiente per appunto coltivare dei prodotti. E ora con questo termine dobbiamo anche fare un breve cenno al concetto classico di cultura, che proprio strettamente legata all'idea di realizzare una trasformazione in vista del raggiungimento della humanitas. È un concetto ancora abbastanza elitario e in quell'epoca, nell'epoca classica, l'idea era quella di distinguersi dal volgo che invece non aveva questa capacità, questa facoltà di trasformare qualcosa, diciamo in maniera duratura. E ecco, mentre possiamo chiamarle con un termine attuale, le élite culturali potevano insomma lasciare un'impronta nella propria civiltà, e il volgo era solo soggetto ai mores, no? Quindi ai costumi acquisiti passivamente. Ora, in epoca più moderna, questa distinzione così netta tra cultura e mores e costumi non si farà più, anzi con l'emergere di discipline quali l'antropologia, l'etnologia, oltre che la sociologia, si creerà una definizione molto più vasta del fenomeno culturale. Ora, senza poter attraversare tutte queste accezioni e teorie, che sono davvero tante, direi che una delle definizioni di massima più accettate oggi è la seguente. La cultura è un sistema di saperi, di opinioni, credenze, costumi e comportamenti che caratterizzano un gruppo umano particolare. Costituisce inoltre un'eredità storica che nel suo insieme definisce i rapporti all'interno di quel gruppo sociale e quelli con il mondo esterno. Qui vediamo quindi entrare in gioco anche la dimensione storica, oltre che appunto i costumi e i comportamenti, le cosiddette pratiche culturali, no? Oltre che solo le istituzioni culturali. Ora potrebbe sorgere una domanda a questo punto, insomma, chiaramente per ipotesi, per assurdo, ma non tanto per assurdo. Dove finisce la propria cultura e dove inizia l'altra cultura? O ancora, esiste addirittura una cultura fuori dalla nostra? O ancora, può essere il concetto di cultura assimilato pienamente a quello di civiltà? Ora, sono domande queste alle quali non dobbiamo rispondere qui, e sono domande che ci suonano anche un po' assurde. In realtà sono domande che filosofi, studiosi si sono poste tra il 7 e l'8

dell'Ottocento, pervenendo a risposte assai differenti. Ora dobbiamo semplificare abbastanza, ma va detto che la concezione illuministica della cultura è di per sé una concezione universalistica, partendo dall'idea che l'uomo sia dotato appunto di ragione e che tutti gli uomini possano avere accesso e siano dotati appunto di ragione e siano della stessa natura, si pensa quindi che siano tutti almeno potenzialmente uguali e fratelli. Ora, è abbastanza evidente che questa concezione contenga già una base di eurocentrismo, perché c'è l'idea di spalmare la nostra idea di noi stessi anche su altre popolazioni. Ma non c'è solo questo. Va detto che sull'humus della concezione illuministica della cultura potevano crescere idee quali quella del buon selvaggio, no? Che idealizzava l'indigeno attribuendogli una ingenuità e una genuinità che ormai le popolazioni civilizzate avevano perse, ma poteva crescere sullo stesso humus anche il razzismo scientifico. Come si arriva al razzismo scientifico? Sempre molto in sintesi. Dobbiamo ricorrere al concetto che è già presente nell'antichità della scala nature, di quella catena dell'essere che, secondo le antiche credenze, collegavano le sfere celesti con le sfere dell'umano, no? E gli stessi umani con gli angeli e poi con Dio. Ora, proprio durante l'illuminismo cresceva la curiosità di capire quale sia l'anello cosiddetto mancante che collegasse l'uomo con l'animale. E nascono anche nuove discipline scientifiche come la fisionomia e la frenologia, che hanno quindi come obiettivo più o meno tacito, ma sempre più esplicito, di scoprire quell'anello mancante tra, come dire, la bestia e l'uomo. Ora, solitamente, si pensava che l'anello più alto della catena degli animali fosse la scimmia, e si arrivò a pensare che la catena più bassa, l'anello, scusate, più basso che collegava quindi gli uomini di essenza superiore al regno animale, ecco, quell'anello lì fosse quello dell'uomo nero. Quindi anche quando con i filosofi e con il progredire, no, dell'illuminismo fu negata l'esistenza soverchiante di Dio, ecco, anche quando poi quella catena la si fece iniziare e finire sulla stessa terra, individuando un principio divino in ogni sua parte, ecco, è proprio lì che nasce e diventa sempre più urgente l'esigenza di trovare questa continuità. Capite bene che con queste basi ben presto l'idealizzazione dell'uomo primitivo cedette il passo a una ostilità e sempre di più all'esplicito razzismo. Quindi razzismo basato sulla codificazione del colore della pelle. I racconti di viaggio, per fare un riferimento anche alla parte letteraria, quella che chiamiamo oggi letteratura, non sempre all'epoca quelli scritti erano percepiti come, anzi molto raramente erano percepiti come letteratura, quei racconti dei viaggiatori fornivano un materiale documentario che permetteva agli antropologi di procedere con le loro classificazioni. Quindi il fascino esercitato dal nobile selvaggio, sia su Jean-Jacques Rousseau, sia su un Jonathan Swift,
fascino nel quale questi elementi esotici, no, rilevati dai viaggiatori, giocavano un ruolo importante, non era destinato a durare. Quindi, nel corso del Settecento, il concetto di superiorità intellettuale dell'Europa ebbe il sopravvento e l'immagine del primitivo come lo stadio più basso della cosiddetta catena dell'essere fu contrapposta al progresso raggiunto dalle creature superiori. Fu questa la base concettuale che permise a illuministi come Voltaire di aderire senza remore allo sfruttamento coloniale dell'Africa e alla tratta degli schiavi. È ormai noto che Voltaire, padre dell'illuminismo, uno dei padri dell'illuminismo, trasse anche dei vantaggi economici dalla tratta degli schiavi, ma potremmo veramente citare tantissimi nomi, anche quello di Johann Friedrich Blumenbach con la sua, un suo studio del 1776, che tra gli altri pose proprio le basi per questa distinzione tra razze. Ora, tornando al nostro tentativo di definire il concetto di cultura che, come abbiamo visto, va collocata in una complessa rete concettuale che include quindi considerazioni anche di tipo storico, oltre che ideologico, arriviamo alle idee dello studioso tedesco Johann Gottlieb Herder, che visse dal 1744 fino al 1803 ed è autore di Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, anche una filosofia della storia per l'educazione dell'umanità, che è del 1774. Dal identikit di questo grande studioso filologo, oltre che filosofo, vediamo che si tratta di un uomo del Settecento, almeno in teoria. In pratica Herder prenderà le distanze da molte idee circa la cultura, circa la filosofia della cultura formulate dagli illuministi, per proporre un altro tipo di idea, un altro tipo di concetto di cultura. Ecco, Herder rifiutava l'idea illuminista dell'identità delle menti umane, identità che abbiamo visto, come dire, lascia il tempo che trova e viene sostanzialmente applicata all'uomo occidentale, con l'annotazione che ora è proprio il caso di fare, con l'annotazione che anche le donne erano escluse da questo ragionamento circa la perfetta uguaglianza e fratellanza. Dunque, Herder credeva nell'esistenza di diversità irremovibili, per così dire essenze eterne che investono sia gli individui che le nazioni, i gruppi umani, i Völker, non però su base biologica ma su base culturale. Vediamo però che significa in questo caso su base culturale. Difatti con Herder emerge il concetto di cultura-nazione o national-Kultur, Kultur in tedesco, che prevede che vi siano gruppi umani caratterizzati da un'elevata omogeneità sul piano sociale, etnico e linguistico, ognuno dotato di un carattere, un Volksgeist, pressoché immutabile. Questo è un passaggio importante che pone le basi per tantissime cose, per tantissimi sviluppi sul piano storico, sociale, ideologico. Ecco, secondo Herder, i caratteri nazionali distinguevano i singoli gruppi umani dovevano rimanere identici a loro stessi nel corso dei secoli, lasciando così una decisa impronta sulla lingua parlata da questi gruppi, da questi Völker, e lasciando un'impronta in generale sulla vita di queste nazioni.

Sul ragionamento è importante anche considerare l'avversione da parte di Herder contro tutte le influenze straniere, esterne, in quest'idea un po' idealizzante di conservare l'essenza delle popolazioni. Attenzione, Herder non pensava solo al popolo tedesco in questo, ma sviluppa una filosofia della umanità, come abbiamo visto prima, generale. Quindi, secondo lui, bisognava opporre resistenza a questi influssi, a queste sì, influenze culturali straniere, ma anche bisognava resistere al cosmopolitismo, che è il concetto che già durante l'Illuminismo emerge potente. Quindi, per rigenerare ogni singola nazione, per costituirsi anche politicamente come nazione, Herder diceva che bisognava far leva su questo carattere, attingendo quindi a quei miti originari, ancestrali, che distinguerebbero le popolazioni. Che cosa c'è alle origini dei popoli? Per Herder alle origini c'è la poesia popolare. Però attenzione, non pensate ora alle canzoni che fanno parte del folklore. Per Herder erano poeti popolari sia Omero che Dante, che quindi erano espressione. Sappiamo che Omero non è mai esistito, almeno non secondo gli studiosi pluralisti che vedono già in Omero un mito. Comunque, questa è una notazione a margine. Ecco, secondo Herder, quindi anche questi grandi poeti, che lui credeva poeti, vabbè, nel caso di Dante è ovvio che siamo di fronte a un autore reale, ecco, siano poeti popolari. E che essi abbiano dato espressione all'essenza del loro popolo. Quindi, senza poter approfondire la portata del pensiero herderiano per il successivo nazionalismo, cioè la nascita proprio dell'idea di nazione, oltre che per il razzismo che nel corso dell'Ottocento si fa largo, specie in Germania, ma non solo, possiamo affermare che il concetto herderiano di cultura si traduce in un modello a sfera, relativamente stabile e persistente nel tempo, e che può essere sintetizzato con la formula una lingua, una nazione, formula contenuta nel concetto di Sprachnation, per cui un territorio nazionale sarebbe definito dalla lingua dei suoi abitanti e la lingua sarebbe veicolo del loro carattere. Come sarà emerso da questo breve excursus, in cui ho cercato di presentare in sintesi alcune definizioni di cultura, siamo di fronte a un costrutto discorsivo che può essere concepito e studiato da angolature diversissime. Non solo, tutte queste definizioni hanno delle conseguenze sul piano storico e determinano il comportamento e le scelte politiche di chi se ne fa portavoce, di chi sposa queste concezioni. Infatti, una delle funzioni effettivamente acclamate anche della cultura è proprio quella che essa tende a rafforzare la coesione delle sue componenti verso il suo interno e creare gerarchie e creare confini per distinguere l'interno dall'esterno, il noi dal loro. Quindi, da un lato, la cultura contribuisce alla formazione identitaria sul piano individuale e collettivo, dall'altro, tale standardizzazione del pensare, del sentire, dell'agire comporta uno sconfinamento dell'altro. Il concetto di cultura quindi ci induce a concepire le culture come comunità omogenee, trascurando l'eterogeneità al loro interno. Un correttivo per tale visione è costituito da studi e teorie che si occupano di intere transculturalità, oltre che del multiculturalismo. Prima di proseguire con una di queste teorie, vorrei sottoporre alla vostra attenzione uno spunto di riflessione. Qual è, secondo Herder, il nesso tra cultura, nazione
e lingua.

E passiamo al prossimo argomento, il concetto di transculturalità, secondo Wolfgang Welsch. Wolfgang Welsch è uno degli studiosi più influenti che in tempi recenti hanno contribuito alla decostruzione e al superamento del concetto tradizionale di cultura. È un filosofo definito anche come sociologo tedesco. Non è in realtà né l'unico né il primo ad aver operato in questa direzione e infatti vedremo in seguito, in una prossima lezione, che anche in ambito extraeuropeo ci siano studiosi, intellettuali, scrittori che hanno sviluppato delle idee molto interessanti, che appunto approfondiremo. Per ora ci limitiamo però a questo punto di vista occidentale, all'interno del quale appunto il lavoro di Welsch è molto significativo. E dobbiamo subito dire che la sua argomentazione prende le mosse dalla seguente constatazione. Parlando del concetto tradizionale di cultura, egli rileva tre elementi: l'omogeneità sociale, il consolidamento etnico e la delimitazione verso l'esterno. Ora, guardando al presente, Welsch afferma che al giorno d'oggi tale concetto non sia più proponibile, è totalmente superato. Difatti siamo di fronte a un contesto mondiale dove gli scambi, gli incontri, le contaminazioni sono all'ordine del giorno e investono quasi tutte le popolazioni e culture. In realtà, per questa constatazione non dobbiamo guardare solo al presente, ci sono anche molti esempi nella storia che ci parlano di queste contaminazioni. Pensate solamente al Mediterraneo, ecco, un ambito culturale al quale torneremo ancora. Quindi oggi, secondo Welsch, ma non solo secondo lui è improponibile la concezione herderiana e classica del termine di cultura, anche di cultura-nazione, concezione chiusa e monolitica dei sistemi culturali. Ora vediamo in dettaglio l'argomentazione di Welsch e faccio leva proprio sull'originale di un suo saggio ben noto del 1999. First, modern societies are differentiated within themselves to such a high degree that uniformity is no longer constitutive to or achievable for them, and there are reasonable doubts as to whether it ever has been historically. T.S. Eliot's neo-Herderian statement from 1948, that culture is the whole way of life of a people, from birth to the grave, from morning to night and even in sleep, has today become an obviously ideological decree. Modern societies are multicultural in themselves, encompassing a multitude of varying ways of life and lifestyles. Ora qui Welsch riprende cita da T.S. Eliot, quindi da questo poeta di primo Novecento, e qui traduco letteralmente, che affermava che la cultura sia tutto il modo di vivere di un popolo dalla nascita alla tomba, dalla mattina alla sera, la notte, letteralmente, e persino quando si dorme nel sogno, nel sonno. E qui viene trasmessa quest'idea che anche quando si dorme, e quando una persona dorme, questa stessa persona è culturalmente determinata, non può prescindere da ciò che la circonda. Quindi, parafrasando questo primo passaggio nell'argomentazione di Welsch, le nostre società sono invece differenziate, variegate al loro interno, con stili di vita differenti, modi di pensare differenti, per cui ogni affermazione che identifica

identifichi una omogeneità sul piano sociale, rivela la propria natura ideologica e anche, quindi, nel senso peggiorativo di ideologia, manipolatrice. Vediamo testualmente come Welch continua. Secondly, the ethnic consolidation is dubious. Herder sought to envisage cultures as closed spheres or autonomous islands, each corresponding to a forked territorial area and linguistic extent. Cultures were to reside strictly with themselves and be close to their environment. But as we know, such fork-bound definitions are highly imaginary and fictional. They must laboriously be brought to prevail against historical evidence for intermingling. And they are, moreover, politically dangerous, as we are today experiencing almost worldwide. Ecco, parafrasando ancora Welch, le culture nazionali sono state costituite attraverso delle narrazioni che hanno una componente finzionale, no? Sono uno storytelling che prescindono da questo elemento di eterogeneità che in realtà è sempre stato presente, anzi che caratterizza maggior parte delle culture. Quindi narrazioni che si sono trasformate in discorsi ideologici dalle conseguenze deleteri che effettivamente vediamo anche che sono sotto i nostri occhi, non solo per quanto riguarda il passato, pensate solo alla piega terribile che ha preso il concetto herderiano di Volksgeist durante il nazismo. E poi guardando al presente, ecco, insomma, mi esimo da fare commenti per quanto riguarda sia l'Europa che il mondo. Quindi passiamo già al terzo argomento che Welch fa per decostruire il concetto tradizionale di cultura. Finally, the traditional concept of culture is a concept of inner homogenization and outer separation at the same time. Put harshly, it tends as a consequence of its very conception to a sort of cultural racism. The sphere premise and the purity precept not only render impossible a mutual understanding between cultures, but the appeal to cultural identity of this kind finally also threatens to produce separatism and to pave the way for political conflicts and wars. La questione qui è molto, molto chiara. Mantenendo un modello culturale a sfera che tende a escludere l'altro e il diverso, assegnandogli uno spazio sempre fuori dal proprio mondo culturale, non facciamo che impedire un dialogo culturale che invece potrebbe prevenire i conflitti, sia interni che esterni. Quindi a partire da queste premesse e rimarcando che le culture non sono delle isole, Welch esamina anche concetti affini a quello di transculturalità, come quello dell'interculturalità e della multiculturalità o del multiculturalismo. In realtà per Welch il concetto di interculturalità, che in realtà è stato usato fino a 20-30 anni fa, aggiungerei io anche nell'accensione che Welch dà alla transculturalità, ma per Welch, ecco, tale concetto è poco utilizzabile perché si istituisce il concetto di dialogo tra le culture, senza però discostarsi da quel concetto essenzialista della cultura, quel concetto a sfera che lui sta cercando di decostruire. Per quanto riguarda invece la multiculturalità e il multiculturalismo, che sappiamo è alla base di molte politiche che tendono a evitare conflitti, garantendo diritti, garantendo, anzi incoraggiando il mantenimento delle cosiddette abitudini originarie, delle religioni, eccetera, eccetera.
Welch, insomma, è ancora più scettico, perché secondo lui in questa maniera si tende a innalzare ancora di più delle barriere che comunque il multiculturalismo sottende, perché insomma è multi, non è inter e nemmeno transculturale. Ora, piccola notazione, quando leggerete il Buddha delle periferie di Hanif Qureishi, che è uno dei testi che è presente sulla reading list che darò per questo corso, capirete come viene anche dagli scrittori decostruito e parodiato il concetto di multiculturalismo che è alla base delle politiche sociali, specie in Inghilterra, e stiamo parlando con questo romanzo degli anni 80. Quindi Welch propone di cambiare mentalità cambiando terminologia. Certo, già Humboldt ci spiegava che il linguaggio, no, determina il nostro modo di vedere il mondo e poi si aggiunge anche il nostro modo di agire nel mondo. Quindi sul piano macro, che cos'è che definisce, che cos'è che distingue il concetto di transculturalità? Vediamo la differenziazione interna e la complessità delle culture moderne. Il networking verso il loro esterno per via della mobilità delle persone e l'ibridizzazione favorita dalla diffusione globale delle pratiche culturali e dell'informazione. Diciamo la verità, molti di voi avrebbero ora pensato al concetto di globalizzazione leggendo questi punti. Tuttavia, il concetto di globalizzazione è privo di una considerazione di tipo valoriale, cioè non attribuisce valore ai fatti culturali. È proprio un concetto partorito dall'intensificarsi degli scambi commerciali e dai flussi finanziari, mentre rimane fuori da questo concetto ciò che significa questa mobilità per la concezione di sé e degli altri. Ecco, quindi sul piano identitario, oltre che valoriale, la globalizzazione non prevede riflessioni e non prepara la via per riflessioni di questo tipo. Ora, passando lentamente anche ai fatti letterari, ai fenomeni letterari, dobbiamo sottolineare che molte biografie di artisti, scrittori, invece anche già in passato, erano volte alla negoziazione tra identità diverse, tra componenti identitarie e culturali. Ecco, basti pensare a nomi come Walt Whitman, Novalis, Rimbaud e anche Friedrich Nietzsche sono nomi che cita lo stesso Welch nel suo saggio. Mentre oggi, ai giorni d'oggi, questa attitudine a negoziare tra le varie componenti identitarie riguarda moltissime persone comuni, non solo persone singole che un tempo avevano magari anche la possibilità di acquisire una concezione più vasta, più ampia e anche a muoversi tra vari paesi e nazioni. Quindi, tornando all'idea che sia necessario un cambiamento riguardo a come concepiamo la nostra cultura e la nostra società e come ci collochiamo all'interno di essa, Welch aggiunge una riflessione molto interessante che vorrei ancora riprendere testualmente. It is a matter of readjusting our inner compass away from the concentration on the polarity of the own and the foreign to an attentiveness for what might be common and connective whether we encounter things foreign. Beh, siamo quindi di fronte a qualcosa che va al di là
della constatazione di una ibridizzazione etnica, di una mescolanza, no, che diciamo quasi

automaticamente viene dall'incontro tra persone. Siamo al di là della semplice constatazione che una persona oggi può nascere in una famiglia turca, avere il passaporto tedesco, che può avere la pelle nera e essere italiano o italiana, o che può essere anglo-pakistano, ispano-americano. Qua in questa constatazione leggiamo qualcosa che può valere per tutti noi, anche se non abbiamo una biografia così, no? Come dire, che si muove tra le culture. E quella attentiveness, quella sensibilità, quella attenzione, quell'orientamento del nostro compasso verso ciò che è estraneo, cercando di non polarizzare, quindi cercando di rintracciare degli elementi in comune che distingue e che caratterizza il noi e il loro. Possiamo a questo punto concludere questa parte con uno spunto di riflessione. Quali sono i tre elementi del concetto tradizionale di cultura che Welsch considera definitivamente superati? E passiamo finalmente alle letterature e identità in movimento. Allora, vediamo a questo punto quali sono le ricadute di questo nostro percorso, forse un po' faticoso, attraverso le definizioni della cultura, le definizioni del concetto di transculturalità. Ecco, per il fatto letterario, che significa transculturalità? Da un lato possiamo constatare l'emergere in particolare nel corso della seconda metà del Novecento di nuovi soggetti, come vengono chiamati, sulla scena letteraria, ovvero scrittori e scrittrici dalle biografie segnate dall'appartenenza a più culture. Sono infatti delle biografie di scrittori scolpite dal fenomeno della migrazione, ovvero dallo spostamento deliberato o imposto da circostanze esterne di tipo storico, politico, economico, biografie segnate dall'esilio o dal fenomeno della diaspora, talvolta dalla necessità di cambiare lingua adattandosi alla vita materiale e culturale del paese di destinazione. Scusate questa frase un po' lunga, ho cercato di metterci un po' di tutto. Ora, gli esempi che possiamo fare a questo punto sono davvero tanti, andando un po' indietro e vedendo un po' l'inizio e la metà del Novecento, vengono in mente nomi come quello di Bertolt Brecht e anche Vladimir Nabokov, proprio per illustrare il concetto di esilio. Quello di Brecht fu un esilio imposto dal avvento del nazismo, e lo stesso Nabokov scappava, era costretto a lasciare la Russia per motivi politici. Scrittori che, ecco, nel caso di Nabokov, sono segnati anche dal translinguismo, dalla scelta di scrivere anche un'altra lingua. Per Brecht il caso è diverso. Poi possiamo citare i più recenti migrant writers in Europa, Italia, oltre che nel mondo. Ecco, in Europa mi limito a tre nomi. Per la Francia possiamo citare Taha Ben-Jelloun, per l'area dell'Est Agota Christophe, e poi Amara Lacous, uno scrittore di origini algerine che insomma un po' tra i più conosciuti migrant writers in lingua italiana. A queste biografie, quindi si aggiungono quelle di scrittori nati altrove. E qui possiamo anche ricorrere un po' alla storia letteraria italiana e addirittura risalendo alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, con nomi illustri come quello di Giuseppe Ungaretti e di Filippo Tommaso Marinetti, entrambi nati ad Alessandria d'Egitto in famiglie italiane, ma acquisendo un
una formazione di tipo cosmopolita, più di stampo francese in realtà. Infatti poi Parigi fu comunque un primo approdo per loro, non lo fu l'Italia, ecco. Ed entrambi usavano il francese come lingua d'espressione letteraria. Pensate al caso di Ungaretti, che compose le sue prime poesie in francese. Tutti e due poi scelsero l'Italia, l'italiano, anche esclusivamente come luogo dove vivere e come lingua in cui scrivere, continuare a scrivere. E su questa scelta indubbiamente influisce il nazionalismo di stampo fascista e la fascinazione esercitata anche su Ungaretti dalla figura di Mussolini. Dall'altro lato, va aggiunto, osserviamo la presenza sulla scena letteraria europea e italiana di autrici e autori che sono il frutto emblematico di una società in forte cambiamento, figli di migranti, persone con doppio passaporto, con competenze bi e plurilingui. Ecco, possiamo parlare in questo caso di persone che non hanno fatto direttamente il viaggio con la V maiuscola, quello a cui si è costretti o che si sceglie di fare anche sotto pressione e con, come dire, sapendo anche di rischiare di perdere tutto. Ecco, sono invece qui figli trasportati, no? Oppure nati direttamente nel paese d'arrivo. Persone che però, metaforicamente parlando, continuano a vivere con la valigia sotto il letto, con la valigia che i genitori tengono sempre lì, genitori che possono, no, soffrire di nostalgia del paese d'origine e genitori che hanno bisogno di questi figli per mediare con l'esterno. Ecco, spesso, e di questo parlano molte scritture transculturali, le cosiddette seconde o meglio nuove generazioni di italiani, tedeschi e quant'altro sono proprio caratterizzate dalla necessità di mediare tra l'interno e l'esterno, tra la famiglia d'origine con la loro lingua, le loro abitudini, religioni, eccetera, eccetera, e l'esterno, la società d'arrivo, società la quale però pone sempre una domanda a queste persone, no? Solitamente. Chi sei? A quale cultura appartieni realmente? Chiedendo quindi, e qui vediamo la sopravvivenza del vecchio concetto di cultura, chiedendo insistentemente di collocarsi dentro una cultura. Ora, in queste scritture potete ben immaginare è forte la necessità di ragionare sul tema identitario, e spesso anche in forma autobiografica, come accade nei lavori, pensando all'Italia, di una Hija Pacheco o nei lavori di una Cristina Ali Farah, autrici che, tra l'altro, si occupano anche di un capitolo della storia italiana che è stato abbastanza rimosso e trascurato, che è il capitolo del colonialismo. Abbiamo per ora solo impostato il discorso sulla letteratura transculturale che riprenderemo ancora. Concludendo vorrei formulare quindi la mia domanda che farà da spunto di riflessione per questa terza sezione della lezione. Qual è l'identikit di un autore, un'autrice transculturale? E per concludere ecco il riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è, secondo Head, il nesso tra cultura, nazione e lingua? Quali sono i tre elementi del concetto tradizionale di cultura che Welch considera definitivamente superati? Qual è l'identikit di un autore, un'autrice transculturale? Bene, la nostra lezione termina qui. Come sempre vi ricordo che potete attingere alle pagine web del corso per riferimenti bibliografici e per ulteriori approfondimenti. Arrivederci.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Economia e Gestione delle Imprese, indirizzo Economia e Diritto Digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
2: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
3: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
4: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
5: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
3: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
4: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
5: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
3: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
5: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
4: There are video lessons. I have the professor full-time, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità

0: dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Parleremo di heritage marketing e branding, l'origine e la definizione di questi due concetti. In particolare parleremo di marketing, che cos'è il marketing, che cos'è l'heritage marketing, e il corporate ed heritage brand identity e image. Partiamo dal primo argomento. Il primo argomento di oggi è la definizione di che cos'è il marketing. In particolare cercheremo di comprendere cosa significa il marketing e come viene attuato all'interno delle imprese. Andiamo a vedere la definizione. Il marketing è una funzione organizzativa, è un insieme di processi volti a creare, comunicare e trasferire valore ai clienti e a gestire i rapporti con essi in modo che ciò vada a vantaggio dell'organizzazione e dei suoi stakeholder. Questa è la definizione di marketing dell'American Marketing Association, l'AMA. Che cosa è importante di questa definizione? Innanzitutto il fatto che il marketing è considerato una funzione organizzativa, quindi sta all'interno dell'impresa in un suo reparto particolare. E il fatto anche che sia un insieme di processi. Il marketing è un processo aziendale che è creato da un insieme di processi che vedremo successivamente in questa lezione. Qual è il suo scopo? Qual è lo scopo del marketing? Creare, comunicare e trasferire valore ai clienti, perché il marketing all'interno di un'azienda si rivolge in particolare allo stakeholder cliente e a gestire i rapporti con essi in modo che ciò vada a vantaggio dell'organizzazione e dei suoi stakeholder. Quindi il marketing gestisce e crea valore per i clienti in modo che abbia una ricaduta all'interno di tutta l'impresa e all'interno e per tutti gli stakeholder all'interno dell'impresa. Voglio mettere subito in chiaro una cosa, che il valore che crea il marketing non è per forza e soltanto un valore economico.

Chiaramente è anche un valore economico, ma è anche un valore sociale e culturale. Quindi le imprese oggi, nel fare marketing, non si occupano soltanto di far crescere l'impresa, di far crescere il valore da un punto di vista di maggiori profitti, per capirci, ma anche si occupano di tutta una parte sociale, culturale e di benessere della società e anche ovviamente

processo che va avanti all'incirca dagli anni 80 in Italia, l'area marketing è un'area funzionale dell'impresa, non se ne occupa soltanto il reparto vendite, come era principalmente prima, appunto, degli anni 80, agli anni 90. Ma esiste all'interno dell'impresa un'area funzionale che si occupa proprio di marketing e spesso di marketing e comunicazione insieme. Il marketing, inoltre, è una filosofia direzionale e gestionale, è un modo di vedere le cose, è un modo di vedere le cose che appunto riguarda il cliente, i suoi bisogni e la creazione di valore per lui, ma non soltanto per lui. Infatti, questa è la terza traiettoria, quella che vede il marketing come una sfera di applicazione che va oltre l'impresa. Negli ultimi anni, sempre di più, il marketing non è soltanto un'area funzionale delle imprese, ma riguarda contesti che fino a qualche anno fa non venivano presi in considerazione dagli uomini di marketing o in generale da chi gestiva determinate aziende, tra virgolette, esempio, le aziende no profit, da cui il marketing no profit, e le aziende culturali, esempio un museo. Invece negli ultimi anni il marketing viene applicato anche a concetti che vanno oltre l'impresa, appunto il marketing no profit, il marketing culturale, il marketing del territorio. Abbiamo visto, sempre nella definizione iniziale, che il marketing è un insieme di processi. Il processo di marketing ha tre step principali che poi hanno al loro interno alcuni sottostep. Il primo step è quello del marketing analitico. Che cosa include il marketing analitico? Tutta la parte di studio dell'ambiente, che può essere il macroambiente, il microambiente, l'ambiente interno e poi in generale tutto ciò che riguarda la concorrenza diretta e allargata e il mercato. Andiamo a specificare meglio che cosa sono questi tre livelli del marketing analitico. È importante per l'impresa basare delle decisioni su dati aggiornati, affidabili. E per questo motivo spesso nella fase analitica di marketing vengono fatte delle ricerche di mercato. In questo caso, che cosa si va a guardare, sia da fonti primarie che da fonti secondarie? Si va a comprendere qual è il macroambiente, quindi tutta la parte politica, tecnologica, che riguarda appunto il paese in cui si vuole fare marketing, ma in generale un po' tutto il clima, diciamo, generale. L'ambiente interno, quindi l'ambiente interno all'impresa. E poi cosa? Se io sono all'interno di un mercato, vado a cercare di comprendere, di conoscere qual è la mia concorrenza diretta, quindi la concorrenza diretta è quella è quella di un'azienda che fa il mio stesso prodotto e soddisfa il mio stesso bisogno, e la concorrenza allargata. In questo caso il concorrente soddisfa lo stesso bisogno mio, per esempio il bisogno di spostamento, ma con un prodotto diverso dal mio. Quindi, nel caso appunto dello spostamento, del bisogno di spostamento, se io sono un'azienda che offre trasporto aereo, un concorrente allargato è una compagnia che fa spostamenti tramite treni, quindi aereo, treno, soddisfano lo stesso bisogno, per esempio il dover andare da Milano a Roma, ma sono una concorrenza non diretta allargata. Nel caso di due compagnie aeree, invece, parliamo di un concorrente diretto. L'ultima area del marketing analitico riguarda il mercato. In questo caso io vado a studiare i miei consumatori attuali e potenziali. Questo perché? Perché nella seconda fase del marketing, cioè il marketing strategico, io dovrò partire da questa, soprattutto da questa. Questo terzo livello di marketing analitico, quindi quello che riguarda il mercato, per definire, per segmentare il mercato, per fare la segmentazione di mercato, per occuparmi di targeting e per definire il posizionamento strategico, del mio prodotto barra brand. Che cosa vado a fare in particolare?

Nella prima fase, questo processo intanto si chiama di solito STP, appunto segmentazione, targeting e posizionamento, io sulla base delle ricerche che già ho effettuato andrò a definire qual è il mio mercato. All'interno del mercato poi questo mercato lo suddividerò in segmenti di mercato, cioè in gruppi di acquisto di consumatori che sono omogenei al loro interno e disomogenei rispetto agli altri spicchi della torta del mercato. Nella seconda fase io andrò a definire qual è il target della mia azienda. Quindi io che cosa farò? All'interno della torta che ho diviso in spicchi di consumatori, gruppi di consumatori, io definirò il target o i target che mi interessano per lo sviluppo del mio prodotto e brand. In questo caso posso decidere di avere un unico target e farò un marketing concentrato, di avere più di un target, più di un segmento target, e ad ognuno deciderò di offrire un prodotto differente, facendo così il marketing differenziato, oppure deciderò di mettere nel mercato un unico prodotto che vada bene per tutti i miei consumatori. In questo caso si parla di marketing indifferenziato. L'ultimo passaggio della fase strategica è il posizionamento. Quindi, una volta che io ho definito chi è o chi sono i miei target, andrò a definire come voglio che il mio prodotto barra brand sia posizionato nella mente del consumatore, dei consumatori target, rispetto ai prodotti della concorrenza. Quindi, che cosa farò? Definirò come sono posizionati gli altri prodotti concorrenti e dove voglio posizionarmi. In questo caso io quindi definirò a tavolino qual è il posizionamento che il mio prodotto barra brand dovrà avere sul mercato. Non è detto che il posizionamento desiderato poi sia quello attuale e quindi quello che esiste in quel momento. Quando c'è questo gap, le aziende dovranno in qualche modo provvedere. L'ultima fase del marketing è quella operativa, quindi siamo dentro al marketing operativo. Il marketing operativo è la fase del marketing che il consumatore di solito vede, che magari non spacchetta nelle sue componenti, però è la parte di marketing più conosciuta. All'interno del marketing operativo io ho il famoso marketing mix, che è composto da quattro elementi: il product, il price, il place e la promotion. Quindi le 4P sono il prodotto, il prezzo, la distribuzione e la comunicazione. Quando si mette sul mercato un'offerta, questi quattro elementi ci sono tutti decisi dall'uomo di marketing, che appunto definisce qual è il prodotto, quali sono le sue variabili. Il prodotto magari esiste già in azienda, però appunto verrà modificato sulla base dell'azione che io voglio fare, per esempio per cambiare il posizionamento che ho in quel momento e far diventare il posizionamento attuale quello desiderato dall'azienda. Il prezzo. Anche qui è una delle decisioni di marketing forse più difficili, quella di definire qual è il prezzo giusto con cui immettere, per esempio, un prodotto nel mercato. Esistono vari modi per farlo, e l'uomo di marketing dovrà comprendere qual è il modo corretto. Sbagliare un'operazione di pricing è un errore, diciamo, abbastanza comune, a cui si può però comunque porre rimedio in qualche modo. E poi definirò tutta la parte di distribuzione. Le aziende possono vendere direttamente il proprio prodotto e quindi in quel caso si avrà una distribuzione diretta, oppure vendere attraverso degli intermediari il prodotto e quindi con una distribuzione indiretta. E in questo caso il canale può essere più o meno lungo. La promozione, che in italiano si tradurrebbe come comunicazione, è una parte importante chiaramente del marketing mix e al suo interno ha anche il famoso communication mix, quindi la promotion ha dentro il communication mix. Anche qui in questo caso è composto da quattro elementi principali, poi ne esistono tanti altri di più,
che sono

stati, diciamo, messi successivamente all'interno del communication mix. Il primo è la pubblicità, poi c'è la promozione di vendite, le relazioni pubbliche e la forza vendita. Quindi il communication mix rientra appunto nella promotion. Quando finisce tutto il processo, mi ritrovo a dover poi controllare le azioni che ho fatto. Sarebbe una quarta fase che esiste in generale in tutte le pianificazioni. Abbiamo così visto nel media generale che cos'è il marketing e quali sono appunto qual è il processo di marketing e quali sono le sue traiettorie. E adesso lo spunto di riflessione che vi lascio è: sapresti definire il marketing e le sue traiettorie? Da quante fasi è composto il processo di marketing? Passiamo ora al secondo argomento della lezione, l'heritage marketing. Abbiamo parlato di marketing, abbiamo visto che cos'è, qual è il suo processo all'interno di un'impresa, ma andiamo a comprendere adesso come il marketing si possa applicare alla gestione dell'heritage aziendale. Prima di passare a vederlo, però voglio fare una premessa. Il marketing negli ultimi anni ha dovuto fronteggiare le sfide poste dal consumo postmoderno con consumatori più informati, competenti ed esigenti. Ha dovuto cercare una relazione con i consumatori e si è passati dal marketing transazionale al marketing relazionale. Il marketing non è più quello degli anni Ottanta. Oggi il marketing è relazione con il cliente. Inoltre, il marketing ha dovuto ampliare le proposte di valore in termini di contenuti e comunicazione. Come? Attraverso due principali traiettorie: il marketing esperienziale, quindi la creazione di esperienza per il consumatore, e il marketing tribale, cioè il marketing ha dovuto cercare nelle sue proposte di creare una community di consumatori. Quello che si vede, quindi la premessa che vi voglio fare prima appunto di entrare dentro l'heritage marketing, è che, rubando una frase di Fabris, il society cambia verso il marketing, da filosofia verso il mercato, tipica appunto degli anni Ottanta, il transazionale, no? Io faccio un'azione per far sì che tu ne faccia un'altra, la call to action. Quindi da filosofia verso il mercato a filosofia con il mercato. È un cambio del marketing che è già in atto da qualche anno, ma che dà adesso un senso all'importanza che l'heritage può avere per il marketing. Oggi dialoghiamo con il consumatore, gli dobbiamo dare delle esperienze, dobbiamo farlo sentire all'interno di una comunità dalla nostra azienda. Per questo inizia a diventare sempre più importante il ruolo dell'heritage per le imprese oggi. Innanzitutto iniziamo a dire che è entrato nella letteratura di management soltanto negli anni 2000, quindi prima non si parlava di heritage marketing. Serve a comunicare agli stakeholder l'unicità dell'impresa e i suoi valori. All'interno della premessa che abbiamo fatto prima sull'heritage marketing e sul marketing in generale, oggi su cosa punta l'uomo di marketing? A utilizzare l'heritage proprio per comunicare a tutti gli stakeholder, non soltanto ai clienti, ma abbiamo visto che il valore è sì per i clienti, ma in generale il marketing serve ad apportare un beneficio a tutti gli stakeholder, anche appunto alla società, ma anche agli azionisti. Comunque serve a comunicare agli stakeholder l'unicità dell'impresa e i suoi valori. L'heritage è questo, e quindi il marketing cerca di utilizzarlo a proprio vantaggio per definire un posizionamento unico dell'impresa e dei suoi valori. Si basa su una scelta selettiva. In generale, non tutta la storia di un'impresa fa parte dell'heritage dell'impresa, quindi
L'heritage è già una selezione, l'heritage marketing si basa su alcune parti dell'heritage, della storia dell'impresa e dei suoi valori per fare una promozione dell'impresa e appunto dei suoi valori e del suo brand. Tutto ciò permette all'impresa di ottenere un posizionamento competitivo unico. Abbiamo visto che nel marketing strategico il posizionamento è l'ultima variabile, quella che dà l'avvio, che chiude la strategia di marketing. L'heritage permette all'impresa di avere un posizionamento competitivo unico, perché l'heritage di un'impresa è una risorsa che non può essere facilmente utilizzabile da altre imprese, e quindi ci si posiziona nella mente del consumatore rispetto ai concorrenti in una posizione unica. Perché si parli di heritage marketing all'interno di un'impresa, non è importante che l'impresa sia longeva. Anche imprese che hanno soltanto qualche anno di anzianità, diciamo così, possono utilizzare l'heritage marketing. Andiamo adesso a vedere quindi cos'è l'heritage marketing e quindi a darne una definizione. È un complesso di strumenti volti a utilizzare l'eredità storica di brand e prodotti al fine di generare nel consumatore senso di appartenenza all'impresa e creare un legame emotivo che persiste nel tempo. Quindi è un complesso di strumenti. Adesso andremo a vedere che cos'è l'Heritage Marketing Mix, che serve a utilizzare l'heritage, quindi l'eredità storica di brand e prodotti, per generare nel consumatore, e vedremo non soltanto nel consumatore, un senso di appartenenza all'impresa, quindi un legame emotivo e relazionale con l'impresa che persiste nel tempo. Attenzione ad una cosa: è vero che non importa che l'impresa sia longeva e che quindi abbia una storia lunga, ma avere una storia non significa di per sé avere un vantaggio competitivo. Perché ci sia un vantaggio competitivo, bisogna aver selezionato alcuni passaggi storici o brand storici o prodotti storici dell'impresa e aver attivato un processo di heritage marketing che sia sostenibile. Quindi attenzione, avere una storia non è di per sé un vantaggio competitivo dell'azienda. Bisogna che ci sia una gestione di questo heritage per averlo. Come si crea quindi la distintività e quindi questo vantaggio competitivo? Che cosa fa l'heritage marketing? Raccoglie, analizza e organizza l'heritage per la definizione della corporate identity. Cosa fa in particolare? Quindi raccoglie, cioè nella prima parte dell'heritage marketing c'è tutta un'opera di raccolta e selezione del materiale, perché raccoglie, analizza e organizza appunto questo materiale per definire l'identità dell'azienda. Evoca dall'heritage risorse immateriali specifiche, come conoscenze e competenze, mettendole a disposizione dei vari pubblici. Quindi cosa fa l'heritage marketing? Prende le risorse immateriali che sono proprie dell'heritage, quindi i valori, la storia dell'imprenditore, e le mette a disposizione dei vari pubblici. Quindi non è soltanto una raccolta, un'analisi, una selezione, un'organizzazione, ma anche una messa a disposizione di queste componenti, soprattutto quelle immateriali, ma vedremo non soltanto. Genera attrattività nei confronti del marchio e dei suoi prodotti, facendo leva su meccanismi del marketing dell'esperienza. Quindi, cos'altro fa l'heritage marketing? Genera attrattività verso il brand, il marchio, i suoi prodotti, facendo leva su cosa? Sul marketing dell'esperienza, sulla creazione di esperienza e di emotività, diciamo, nei confronti del prodotto e del brand. Abbiamo visto prima il processo di marketing. Anche l'heritage marketing ha un processo che in un certo senso riprende molte delle linee del processo di marketing.
Quattro fasi. La prima è quella di auditing.

l'analisi dell'identità aziendale e dei fattori legati al patrimonio dal punto di vista degli stakeholder. Quindi vado a cercare di comprendere quali elementi sono più vantaggiosi per creare vantaggio competitivo all'interno dell'azienda. Seconda fase è quella di visioning, cioè la creazione di una visione condivisa sull'identità e l'immagine aziendale e sul patrimonio. È la fase strategica in cui io vado a cercare di comprendere quale visione condivisa dell'identità e dell'immagine aziendale e del patrimonio voglio e cerco di andarla a costruire da un punto di vista di tutte le decisioni che devo prendere perché si crei una visione condivisa. L'implementation, cioè il marketing mix legato al patrimonio che viene implementato per raggiungere il target identificato. Quindi, una volta che ho definito il targeting, appunto vi dicevo, questa è la fase strategica, il visioning è la fase strategica, io devo fare il famoso heritage marketing mix, quindi utilizzare alcuni strumenti del marketing mix, dell'heritage marketing mix, per raggiungere il target identificato nella fase precedente e creare all'interno di quel target un valore condiviso, un heritage condiviso rispetto a quello che io ho definito precedentemente. Ultima fase è il controlling, monitoraggio dei risultati e correzione delle azioni. È la famosa quarta fase che vi dicevo esiste sempre nella pianificazione di marketing, che è quella della misurazione. Se io definisco un processo, io dovrò sempre alla fine valutarne il risultato. Ho raggiunto il mio obiettivo? Quali erano i miei KPI? Li ho raggiunti? Sempre l'ultima fase del processo di marketing. Abbiamo parlato prima dell'heritage marketing mix. Da cosa è composto? Da quattro elementi in questo caso, che riguardano tutti la narrazione dell'azienda, perché l'heritage marketing è una forma, diciamo, di storytelling, di narrazione dell'azienda verso l'esterno e anche verso l'interno. Ho quattro modi di narrare l'azienda, quattro strumenti per narrare l'azienda. Da un lato vi è una narrazione attraverso parole, immagini e suoni. Quindi, esempio, l'autobiografia aziendale, la pubblicità, l'house organ, il sito web, il social network. Ho anche la possibilità di narrare l'azienda attraverso i propri prodotti e brand. Quindi tutte le materie prime, i prodotti che sono icona, l'identità visiva di un'azienda. Ho la possibilità di narrare l'azienda attraverso celebrazioni e relazioni, quindi tutta la parte che riguarda gli eventi, quindi la celebrazione di anniversari, una mostra temporanea, una convention o un workshop. L'ultimo modo di narrare un'azienda è quello attraverso i luoghi. All'interno di questa fetta del marketing mix io ho a che fare con l'archivio, con il museo di impresa, con il sito industriale, con il factory tour, quindi narro l'azienda attraverso i luoghi dell'azienda stessa. L'heritage marketing mix in generale, l'heritage, è uno strumento di riflessione strategica che abbiamo sempre parlato fino ad adesso di stakeholder esterni, quindi per esempio i clienti, ma in realtà ha un rapporto anche con gli stakeholder interni. Vediamo innanzitutto gli stakeholder esterni. A cosa serve l'heritage, quindi l'heritage marketing? A cercare di rafforzare il legame con gli stessi e a dialogare con il consumatore. L'heritage è però importante anche per gli stakeholder interni, quindi tutti i collaboratori di un'azienda. Perché è importante? Perché rafforza l'identità dell'azienda all'interno della stessa azienda e diffonde la cultura aziendale e il patrimonio immateriale. La cultura aziendale è uno dei più importanti patrimoni immateriali di un'azienda. Quindi l'heritage marketing permette di diffondere agli stakeholder interni la cultura aziendale.
Tutto questo per fare cosa? Per cercare di avere sia con gli stakeholder esterni che con quelli interni dei rapporti di lunga durata. Rapporti, vi ricordo,

il marketing relazionale di cui parlavamo all'inizio. Fine ultimo in generale dell'heritage marketing è quello di creare public engagement, quindi di creare un ingaggio nei confronti in generale della società, quindi di creare valore anche per la società, per la comunità, per esempio, di riferimento di un'impresa. L'heritage per il marketing è un serbatoio di senso, permette infatti di attivare nuovi linguaggi, quindi nuove modalità per arrivare ai consumatori e appunto i collaboratori, come abbiamo visto precedentemente. Permette di avere nuovi contenuti, nuove cose da comunicare, quindi non rimanere per esempio sempre solo nell'ambito dei prodotti, ma comunicare il brand, la storia, l'heritage appunto di un'azienda. Permette di ottenere emotività ed empatia nei confronti del pubblico. Quindi ci rileghiamo al marketing esperienziale e al marketing tribale, alla creazione di una comunità, di un love mark, del marketing appunto emozionale, attraverso la storia, l'heritage e tutti gli elementi immateriali, per esempio appunto la cultura aziendale di un'azienda, di un'impresa. Permette quindi cosa l'heritage? Di avere delle nuove opportunità di dialogo con i suoi stakeholder e come tale diventa importante all'interno dell'impresa proprio per tutte le motivazioni che abbiamo visto prima nella premessa rispetto a perché il marketing oggi si sta muovendo verso l'heritage marketing. Un esempio che vi voglio portare è un nuovo video che è stato fatto a ottobre del 2024 da Poste Italiane, che appunto ha deciso di utilizzare l'heritage per comunicare all'esterno chi è.

0: comunicazione passa ora nello spirito e entrano così in piena attività i servizi a denaro dell'amministrazione PD, i servizi di Banco Posta.
1: Cari amici vicini e lontani,

Abbiamo visto quindi appunto questo esempio di Poste Italiane, come Poste ha utilizzato l'heritage e quindi il suo passato con questo escamotaggio narrativo del bambino che entra nella soffitta e ripercorre un po' la storia di Poste Italiane, però per proiettare Poste nel futuro. È un po' questo l'heritage, un concetto che mette insieme il passato, il presente e il futuro. Andiamo agli spunti di riflessione di questo argomento. Quali sono le premesse dell'heritage marketing? Sapresti definire l'heritage marketing? Quali sono le fasi dell'heritage marketing? L'ultimo argomento di questa lezione riguarda il corporate e brand heritage, identity e image. Infatti, l'heritage è importante proprio per creare il brand di un'azienda e quindi il brand heritage, sia identity che image. Andremo a vedere adesso che cos'è. Perché è importante l'heritage rispetto al brand, perché ha un legame il brand con l'heritage e in generale con la corporate identity. L'heritage è come specifico attributo dell'identità. L'heritage è infatti un attributo dell'identità di un'impresa e del suo brand. Permette di posizionare il brand e i prodotti. È una promessa agli stakeholder che è basata sulla reputazione. Promessa. E cosa si promette al consumatore, in generale agli stakeholder? E di solito la promessa è sempre basata sulla storia, sulla reputazione di un'azienda. E l'heritage quindi ne fa parte. Andiamo a vedere che cos'è la Brand Heritage Identity. Vedete qui un prisma che è formato da alcuni elementi: la longevità di un'impresa, i suoi valori chiave, l'uso di simboli, la storia come importante rispetto all'identità dell'impresa e il track record, che sarebbe la performance, la storia di tutte, le azioni fatte dall'impresa. Che cosa succede al brand heritage identity? Che a seconda di che cosa io utilizzo rispetto alla mia identità, posso, se utilizzo la longevità, vado a puntare sulla qualità, quella promessa di qualità dovuta al fatto che la mia impresa è longeva. Se invece utilizzo i core values, quindi i valori, o maggiormente i simboli, vado a utilizzare l'heritage per disegnare il mio brand, in questo caso, quindi per pianificarlo, per definire, per fare le azioni di branding. Se uso i simboli e la storia è importante per la mia identità, utilizzerò sempre di più i simboli all'interno del design. Se invece baso quasi tutta la mia identità sulla performance, principalmente anche da un punto di vista aziendale, andrò a lavorare principalmente sul prezzo. Quali sono gli elementi dell'heritage corporate identity secondo Balmer? La omnitemporalità è il primo elemento, che è appunto questo stato in cui c'è il passato, il presente e il futuro prospettico tutto in uno, e questo è l'heritage. Vi deve essere coerenza dei tratti istituzionali, quindi la continuità dei tratti organizzativi è significativa, sempre gli stessi tratti organizzativi. L'ereditarietà trigenerazionale. Secondo Balmer, l'organizzazione deve essere esistita ed essere stata significativa per un minimo di 3 generazioni. Su questo punto, negli ultimi anni, diciamo, gli studiosi di heritage marketing iniziano a pensare che non sia così tanto necessaria la trigenerazionalità. L'identità di ruolo aumentate. Le istituzioni del patrimonio aziendale sono infuse da identità di ruolo multiple, quindi il ruolo aumentato del heritage diventa importante su più funzioni aziendali. L'incessante utilità multigenerazionale, quindi la dimostrabile salienza per varie generazioni di stakeholder
del fatto che appunto l'heritage è importante. La tenacia gestionale incessante, quindi la gestione assidua del patrimonio aziendale. Questo è importantissimo come punto che riguarda l'heritage corporate identity, perché riguarda la sostenibilità del processo di heritage marketing. Vi ho voluto portare un esempio di mappa di posizionamento sulle strategie di comunicazione, giusto per farvi comprendere di cosa discutiamo quando parliamo di posizionamento unico e strategico.

Qui vedete da un lato il tono, il contenuto, il tone of the content, che può essere funzionale o emozionale, e dall'altro invece il soggetto di una storia, no? Qui parliamo di strategie di comunicazione, che può andare dal prodotto all'azienda, perché entrambe possono essere comunicate. Da un lato si può avere un posizionamento che va per l'heritage dell'autenticità. Si va a cercare l'autenticità. In questo caso, che cosa fanno alcune aziende, tra cui Amare Montenegro, la Bonomelli, la Ducati o la Pasta Garofalo? Vanno a comunicare sì il prodotto, ma attraverso una comunicazione emozionale. L'heritage, invece, per la leadership di mercato, va a comunicare l'azienda, quindi è importante l'azienda, non i prodotti dell'azienda, per esempio Barovia Rertoso, la Fiat, la pasta farina, è sempre con un tono emozionale. La continuità, quindi l'heritage for continuity come tipo di posizionamento, riguarda la compagnia, l'azienda, ma con un tono funzionale. È il caso, per esempio, di Olivetti o Illy. Quando parlavamo prima di brand identity, discutevamo di quello che l'azienda decide che è il brand, no? Quindi l'identità che è data dal logo, dal tono di voce, dai valori, dalla missione, dallo stile. Ricordatevi sempre che la brand identity non è la brand image, perché la brand image è quello che le persone pensano del brand e non per forza corrispondono. Quindi in questo caso c'è la reputazione, i beliefs, l'impression, le review, l'emotional response. Quindi è qui importante comprendere che la brand identity, e quindi il design del brand, che è appunto composto da tutte le componenti che abbiamo visto, non sempre corrisponde alla brand image, che appunto riguarda ciò che il consumatore o in generale tutti gli stakeholder pensano. È chiaro che entrambe hanno a che fare con l'heritage, perché anche nel momento in cui io definisco una heritage brand identity, dovrò andare a comprendere qual è verso gli stakeholder l'heritage brand image, e per ognuno di loro ci potrebbero essere delle differenti modalità di visione del brand. Andiamo proprio a vedere potrebbe essere una differenza tra il corporate heritage e identity ed image. Qui vediamo una sorta di mappa di posizionamento di matrice fatta da Rindel e altri nel 2015, in cui da un lato c'è la prospettiva dell'azienda, quindi corporate brand heritage dalla prospettiva dell'azienda, e invece il corporate image heritage dalla prospettiva del consumatore. Per entrambi l'heritage può essere più o meno rilevante, quindi irrilevante si trova qui per la corporate e qui per appunto il consumatore, e ha il relevant heritage issues invece si trova qui per l'impresa e qui per il consumatore. In alcuni casi l'heritage può essere irrilevante sia per l'azienda che per il consumatore, quindi né l'azienda né il consumatore trovano che l'heritage abbia un vantaggio competitivo per l'impresa e i suoi prodotti. In altri casi, invece, l'heritage può essere rilevante per l'azienda, ma irrilevante per il consumatore. In altri casi ci troviamo invece a vedere una situazione in cui forse c'è un gap che l'azienda dovrebbe colmare, perché l'heritage potrebbe essere interessante per i consumatori, quindi potrebbe essere una fonte di vantaggio competitivo che però è soltanto potenziale e non attuale. Perché diventi attuale, bisogna ritrovarsi in questa sezione della matrice, dove vi è appunto un'alta rilevanza per i temi dell'heritage, sia per l'azienda che per tutti gli altri stakeholder, tra cui il consumatore. Andiamo agli spunti di riflessione di questo ultimo.

argomento. Sapresti elencare gli elementi dell'heritage corporate identity? Qual è la differenza tra identità e immagine di un'azienda e di un brand? Ecco il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Sapresti definire il marketing e le sue traiettorie? Da quante fasi è composto il processo di marketing? Quali sono le premesse dell'heritage marketing? Sapresti definire l'heritage marketing? Sapresti elencare gli elementi dell'heritage corporate identity? Qual è la differenza tra identità e immagine di un'azienda o di un brand? E così concludiamo questa lezione. Per qualsiasi altro riferimento o approfondimento, vi rimando al portale di Ateneo. Arrivederci.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da un Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità.

0: Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutte e a tutti e benvenute e benvenuti. Il tema della lezione, la devianza online, affronteremo diversi argomenti, la normativa, la storia e alcuni dei comportamenti più comuni a rischio devianza e il sexting. Parlando di normativa, è importante quando parliamo di reati introdurli anche all'interno della cornice normativa. È evidente che la devianza e la devianza online non è soltanto riconducibile a comportamenti che sono stati scritti nel nostro codice penale, quindi non parleremo soltanto di questo, ma è importante anche capire in che modo, da un punto di vista di normativa, si è evoluta, la storia del contrasto ai fenomeni, dei reati informatici. Indubbiamente è una storia recente. E anche la nostra normativa è una normativa relativamente recente, ricordandoci però un aspetto importante, che molti dei comportamenti che sono reati online sono normati anche nella vita in presenza. Quindi quello che fa la differenza è la specificità dell'ambiente nel quale avvengono e quindi le caratteristiche, come abbiamo visto, dell'ambiente nel quale questi reati avvengono. Ma procediamo gradualmente, vediamo in che modo alcuni dei principali, diciamo, elementi normativi, non entreremo nella specificità di tutti, ma alcuni elementi normativi importanti del nostro paese e anche alcune fonti sovranazionali. La prima normativa contro il fenomeno dei cybercrimes è la legge 547 del 93, modificazioni ed integrazione alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. L'altro momento internazionale importante è Tampere 1999, il primo Consiglio europeo con 15 Stati membri, interamente dedicato alla giustizia e affari interni e a reati legati all'utilizzo delle tecnologie. Indubbiamente è un momento importante, l'Europa si confronta a internet, computer, i traffici, scambi commerciali, ma anche gli scambi personali aumentano sempre di più e c'è la necessità di provare anche a trovare degli accordi internazionali per contrastare il fenomeno. Vedremo che questo è un tema molto importante da un punto di vista di contrasto e prevenzione, l'allargamento ai confini geografici, perché la rete inevitabilmente va oltre i confini geografici. La Convenzione di Budapest sul cybercrime.

firmata il 23 novembre del 2001, una strada più severa alla lotta contro il crimine informatico. Inizia a sentirsi anche l'esigenza di contrastare in modo più importante, e quindi da un punto di vista anche di pene, di rilevanza anche penale, quelli che sono i comportamenti criminali che avvengono sulla rete, proprio per la loro potenza e incisività nella vita delle persone, ma anche degli stati rispetto ad altri elementi dell'amministrazione. 16 dicembre 2020, Commissione europea e l'altro rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato la nuova strategia UE per la cyber security, quindi la necessità costante di aggiornare questi elementi. Io qua non voglio entrare, che non sono un giurista, quindi non voglio entrare nel merito di queste indicazioni, vi invito poi ad approfondirle se qualcuno o qualcuna di voi è interessato, per capire meglio anche i passaggi fondamentali del contrasto e del creare un sistema di sicurezza e per proteggere anche i nostri dati. D'altronde la storia anche recente ci insegna e ci fa vedere quanto è fragile a volte la rete, quale tipo di attacchi e quale tipo di conseguenze hanno sulla vita di cittadini e cittadine, gli attacchi ad esempio alle banche dati o l'utilizzo e il furto di dati sensibili, di dati privati per costruire anche altre forme di criminalità. Per riflettere insieme rispetto a quanto ci siamo detti fino adesso, vi chiedo di pensare: qual è la prima normativa italiana sui cybercrime? La storia, importante, quando parliamo di comportamenti devianti, quando parliamo di crimini, quando parliamo di comportamenti che avvengono nella nostra vita, anche connotarli storicamente. Sono costantemente in evoluzione, sono in evoluzione anche lo stesso reato, quello che oggi è reato forse non lo era un po' di tempo fa, e forse non lo sarà in futuro, o in futuro ce ne saranno altri, però abbiamo già un po' di storia per i reati informatici. Ho preso la più recente, qualcuno riconduce anche più lontano nel tempo alcuni comportamenti che possono essere riconducibili ai reati che avvengono mediati da macchine, ma dal computer come target al computer come strumento. 1981, Captain Zapp, attacco ai computer di AT&T. 1982, primo virus installato su Apple Computer. 1983, uno studente della UCLA entra nel sistema comunicazione del Dipartimento della Difesa americano. 1999, Melissa Worm via mail. 2016, hackeraggio delle elezioni americane. 2021, attacco alla Regione Lazio, sistema sanitario. Ecco alcuni dei passaggi storici, alcuni che ci riguardano da vicino e che ci fanno capire anche l'evoluzione un po' di questi elementi globali e che riguardano più il sistema, diciamo, e l'individuo come parte di un sistema che viene attaccato. Poi c'è tutta un'altra parte anche dei cybercrime che riguarda invece le persone, gli individui, anche i comportamenti in una dinamicità più a due, a piccoli gruppi, all'interno delle famiglie. Però anche questo breve scurso storico ci fa vedere in che modo l'evoluzione, l'utilizzo di ambienti diversi condiziona anche la stessa tipologia di crime. Il famoso Melissa Worm arrivava via mail, aprivi la mail e il tuo computer poteva morirti davanti, no? Quindi un ingresso non voluto nella propria casa, nel proprio sistema, con dei danni significativi. Poi ci siamo evoluti anche in termini di protezione, di prevenzione attraverso diversi sistemi. Oggi i cybercrime hanno superato per giro di affari il traffico illegale di droga. Vi lascio ora con alcuni spunti di riflessione. Elenchi alcuni dei principali reati informatici. Adesso proviamo ad analizzare insieme alcuni dei comportamenti più comuni a rischio devianza. È importante questo aspetto, quali sono
ripeto, di nuovo va letto da un punto di vista anche storico. Ci sono alcuni di questi comportamenti che sono attivi ora, potrebbero non essere attivi fra un po', non lo erano nel passato, è un sistema in costante cambiamento e modifica. È importante anche ricordarci che alcuni studi condotti tra il 2017 e il 2018 in Italia, il 97% dei ragazzi e delle ragazze tra 15 e 17 anni e il 51% dei bambini e delle bambine di 9 e 10 anni usano lo smartphone per accedere a internet. Questo dato è significativo perché fa parte della loro esperienza, dell'esperienza quotidiana, della loro esperienza di vita e a me piace pensare alla loro vita reale, non in senso negativo, non è una vita non vera quella che avviene tramite gli scambi che i ragazzi e le ragazze fanno su internet o tramite lo smartphone, è la loro vita, fa parte della loro esperienza. Abbiamo visto come gli ambienti modificano il comportamento e non sapremo come questo comportamento verrà modificato nel corso del tempo, che tipo di adulti saranno. Quindi è importante anche un atteggiamento attento di protezione, come ce lo abbiamo nei confronti ad esempio dei bambini e delle bambine, abbiamo una convenzione ONU e abbiamo dell'89, abbiamo tanti altri strumenti che ci consentono di garantire oggi sicurezza, allo stesso tempo l'esperienza dello smartphone è un'esperienza quotidiana. E alcuni dei comportamenti importanti in ambito di a rischio di devianza sono il cambiamento di identità, i comportamenti aggressivi, il cyberbullismo, il sexting, la violazione o la manipolazione dell'informazione, sono alcuni dei comportamenti a rischio devianza, online indubbiamente, e sono molto presenti nell'esperienza e nella vita delle persone e hanno anche un impatto nella loro esperienza di crescita e anche di vita, non soltanto per quanto riguarda giovani, ma anche gli adulti, comportamenti aggressivi, ne abbiamo visti alcuni, di alcuni ne parleremo anche più avanti. Il cyberbullismo sarà un tema che affronteremo insieme, ha rappresentato un problema in molte delle esperienze dei nostri ragazzi a scuola, con estreme conseguenze anche per i ragazzi e le ragazze che l'hanno subito o che lo hanno agito, anche non sempre con la chiara consapevolezza di quello che stava avvenendo. Il sexting è un tema che approfondiremo a breve in questa lezione. La violazione o la manipolazione dell'informazione, lo vediamo quotidianamente l'importanza di generare e di utilizzare la rete anche per raccogliere informazioni corrette e per evitare che informazioni possano circolare in modo inadeguato, generando anche fenomeni che osserviamo nella nostra società, creare disagio, malessere e a volte anche violenza. E chiudiamo questo argomento con uno spunto di riflessione. Quali sono i principali comportamenti online a rischio devianza? E adesso affronteremo nel dettaglio uno di questi comportamenti, il sexting. Ho pensato di partire da questo argomento perché ha a che fare con un tema che riguarda un aspetto dello sviluppo evolutivo di ragazzi e ragazze e poi ha a che fare anche con la vita degli adulti. La lettura che ne faremo sarà molto legata anche all'esperienza dei ragazzi e delle ragazze, perché è in questa fascia di età che il rischio di un non utilizzo corretto degli strumenti può generare disagio o può creare forme di reato. Ma partiamo dalla definizione: scambio consensuale di materiali autoprodotti connotati sessualmente. Recenti innovazioni dalla legge cosiddetta Codice Rosso, che nell'agosto del 2019 ha introdotto il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Sexting è un comportamento, non è un reato di per sé, è uno scambio consensuale di materiale sessualmente autoprodotto. Questo è importante. Però ci trovavamo in un momento storico in cui l'interpretazione della norma che regolava, ad esempio, i reati di violenza sessuale oppure altri aspetti successivi non rendeva di facile interpretazione alcuni di questi comportamenti. La legge del 2019, cosiddetta Codice Rosso, ha finalmente colmato questo gap.
fenomeno ripetutamente ricondotto alla fattispecie di pornografia minorile,

con estremo rigore delle condotte minorili il cui disvalore è diverso da quello dei comportamenti che il legislatore intendeva sanzionare. Qua ci troviamo di fronte a un aspetto importante. All'inizio, con la diffusione di internet, c'era il bisogno di proteggere anche le persone, la rete, da uno sfruttamento completamente molto pericoloso, come quello della pedopornografia online. Indubbiamente il legislatore

anche i minori, in teoria la legge consente rapporti consensuali al compimento del 14° anno di età, quindi da questo punto di vista non poteva essere interpretato anche rispetto allo scambio di materiale intimo autoprodotto. Su questo si è creata molta confusione e vediamo come oggi il legislatore ha cercato di regolare questo fenomeno. La descrizione più ristretta di sexting, di cui si farà uso, tuttavia lo limita alla produzione, possesso o cessione di immagini o video di carattere pornografico autoprodotti. Questo è l'aspetto importante, autoprodotti e non prodotti da qualcun altro per un utilizzo, ma autoprodotti per uno scambio consensuale. Il concetto di autoproduzione viene qui inteso in un'accezione ampia che abbraccia, a prescindere dal dato materiale di colui o colei che attiva e tiene fisicamente la fotocamera, sia i materiali prodotti da un minore raffiguranti se stesso, sia quello da altri prodotti su di lui, lei, con relativo consenso. Quindi questo è un altro aspetto importante. Cosa ci facciamo con questo materiale? Mettiamo caso che scopriamo che nostro figlio o nostra figlia ha scambiato del materiale intimo con un compagno. Come reagiamo sul piano educativo? Potremmo anche intervenire per... Ma se decidiamo di fare una denuncia, come viene interpretato? C'è uno sfruttamento, quindi un utilizzo di quelle immagini, o c'è uno scambio consensuale? Vediamo anche su questo come poi il legislatore e anche nella leggeremo delle sentenze per vedere come sono stati interpretati dei casi. Ecco il primo caso studio. Una minorenne scatta autonomamente alcune fotografie che la ritraggono in pose pornografiche e le invia, di propria iniziativa, ad alcuni amici, i quali a loro volta le condividono con altri amici, ad eccezione di un solo minore che le tiene per sé. Mentre quest'ultimo viene accusato per il reato di detenzione di materiale pedopornografico, l'imputazione per tutti gli altri minorenni è di cessione di materiale pedopornografico. Vedremo che su questo c'è stata una riflessione. Oltretutto iniziamo a vedere che c'è una differenza, ad esempio, nel modo in cui utilizzo quel materiale, se l'ho soltanto detenuto, lo tengo in mio possesso, oppure lo cedo. Certo, c'è una definizione anche molto forte. Ci ricordiamo quando abbiamo parlato di come il legislatore intendeva punire seriamente questo tipo di illeciti, perché pensava a un adulto o degli adulti che sfruttavano le immagini per un mercato della pedopornografia. Non immaginava che dei giovani, in modo consenziente e nell'età del consenso alle relazioni sessuali, potessero condividere queste immagini con altri coetanei. Allora, questo è importante ricordarcelo, perché se a 14-15 anni posso avere un rapporto consensuale con un altro 15enne, 16enne, ma anche più grande, diciamo. Non entro qua nel merito della legge sulla violenza sessuale, che definisce tutta una serie di parametri rispetto al consenso e all'età del consenso rispetto ai rapporti sessuali, però questo possiamo immaginare in questa epoca storica che si ripresenta anche sulla rete. Quindi come interpretarlo nel momento in cui arriva all'attenzione degli organi giudicanti? L'articolo 600 ter del codice penale, al primo comma, punisce chiunque, utilizzando minori di anni 18, produce materiale pornografico. Ecco qua ci arriva già un elemento che forse ci può aiutare a comprendere. Punisce chiunque, utilizzando minori. Quindi qua è l'interpretazione della parola utilizzando. Come la interpretiamo? Nel caso precedente, hanno utilizzato quel materiale per produrre materiale pornografico? Per punire un materiale del genere occorre pertanto che sia avvenuta attraverso l'utilizzazione dei minori. Tornando al caso, quella minore è stata utilizzata? Ricordiamoci che lei di sua iniziativa, che condivide una sua immagine che la ritrae in pose intime con dei compagni che decidono poi di condividerla con altri. Ma qua c'è il concetto giuridico da interpretare di utilizzazione. Parliamo di, e in questo caso, la legge 269 del 98 che introduce nel codice penale gli articoli 600 ter e 600 quater, la cosiddetta legge nota come legge antipedofilia. Gli articoli di cui abbiamo parlato nel caso studio fanno riferimento a una legge del 98. Quindi è evidente che nel 98 il legislatore aveva interesse a proteggere la diffusione di

immagini. Ricordo molto bene il periodo. Dopo stavo per entrare a lavorare in Telefono Azzurro e ci occupavamo molto di questi temi di protezione dell'infanzia e anche della diffusione delle immagini di minori per scopi di pedopornografia, scopi commerciali. E quindi la rete stava diventando un luogo in cui questo tipo di crimine stava assumendo una componente, aveva la componente maggiore. Quindi fu molto importante quella legge all'epoca. Certo, con il passare degli anni ha subito un invecchiamento, andava riformata. La legge 38 del 2006 e successivamente 172 del 2012 ha generato un cambiamento, ha consentito di interpretare in modo diverso quello che ci stiamo dicendo. Secondo caso studio, ventenne entra in contatto su internet con una minore ultra-quattordicenne. Lei ha un proprio account su un social network, riceve sue fotografie in cui era nuda o intenta a compiere atti sessuali su se stessa e su richiesta invia sue fotografie nudo. Quindi c'è uno scambio. Ultra quattordicenne, l'unica età del consenso sessuale di cui vi ho parlato, ma ce ne sono altre, ma questo è importante perché l'ultra quattordicenne può avere rapporti consensuali con persone più grandi di lei, non c'è posto un limite di età, a meno che l'altro non sia una figura che si posiziona come un tutore, un insegnante o che ha una responsabilità nella sua vita che ha un ascendente. Altrimenti, dopo i 14 anni, possiamo avere rapporti sessuali consensuenti, non c'è violenza sessuale presunta. Quindi in questo caso ci troviamo proprio di fronte a uno scambio consensuale di materiale fra due persone che si sono incontrate in rete, che decidono quindi di condividere del materiale. Il collegio, nel valutare la responsabilità dell'uomo per i delitti di cui all'articolo 603, comma 1 e 604, quater, comma 1, codice penale, esclude la sussistenza del presupposto dell'utilizzazione del minore in caso di autoproduzione, valorizzando in particolare l'elemento del consenso manifesto della minore. Ecco. C'è una valutazione chiara di quello che è avvenuto. No? Quindi in questo caso, in questo cambio consensuale, non è possibile ricondurlo alla fattispecie di reato perché non c'è l'interpretazione dell'utilizzo del minore. Certo, qua si pone un problema da un punto di vista, diciamo, di tipo educativo, comportamentale, psicologico. Qual è la capacità della minore di poter comprendere il significato di quella diffusione di quel materiale sulla rete? Quindi, come abbiamo visto nel caso precedente, il fatto che io abbia mandato una mia immagine potrebbe non generare il reato di pedopornografia online, però il comportamento e il rischio che quelle immagini possano essere diffuse da altri, finire nelle mani di persone con le quali non avevo intenzione di condividerle, è un rischio che la rete rappresenta e quindi da un punto di vista anche di prevenzione e di educazione, in questi casi dovremmo fare molta attenzione a come accompagniamo i nostri figli e le nostre figlie o i nostri studenti giovani a comprendere come utilizzare la rete con attenzione, non in senso restrittivo o censorio, ma con un uso consapevole anche della diffusione e anche di una sessualità che può essere espressa con queste nuove formule. D'altronde, chiunque di noi adulto sa che utilizza messaggi con il proprio compagno, con la propria compagna di affetto, intimi, in cui ci diciamo delle cose e sappiamo anche l'importanza di questo. Non è più un elemento strano nella nostra vita, fa parte della nostra quotidianità quando si è lontani, o un pensiero di affetto, ma anche a volte un pensiero più intimo, no? Che ha a che fare con il desiderio di avere la persona accanto. Ma quel messaggio è un messaggio privato e so che il mio compagno o la mia compagna ne farà un utilizzo adeguato. Certo, anche qua abbiamo avuto storie in cui adulti, una volta che la storia è terminata, hanno fatto anche un uso non adeguato di quel materiale, che anche se nasce in modo consensuale, poi è stato utilizzato in modo non adeguato. E vediamo qua come quello che abbiamo già anticipato, la legge del 2019, cosiddetto codice rosso, va a coprire e a sanare una mancanza da questo punto di vista. Riflettiamo insieme su come la letteratura scientifica sempre più valuta il sexting come una legittima componente della propria vita sessuale. L'ho più volte accennato. Diciamo, non è un elemento di devianza, non è una parafilia.

può essere immaginato condividere del materiale fra persone in modo consensuale sulla rete, sul cellulare, via messaggio. Fa parte della nostra quotidianità, quindi è un comportamento legittimo che appartiene alla nostra esperienza di vita, e la nostra esperienza di vita include anche la nostra sessualità. Le condotte di utilizzazione sarebbero pertanto quelle riconducibili a una posizione di supremazia o per le modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto, ad esempio minaccia, violenza, inganno, o per il fine commerciale o per l'età dei minori coinvolti, qualora questa sia inferiore a quella del consenso sessuale. Così nel 2018 la Cassazione alle Sezioni Unite si esprime. Importante questo, c'era bisogno di colmare un vuoto, quel vuoto che vediamo nel 2019 essere accolto dalla nuova normativa, e specifica qual è il significato di condotte di utilizzazione, posizione di supremazia, la modalità con la quale il materiale viene prodotto, quindi minaccia, violenza, inganno. Di nuovo ci troviamo come comportamenti che avvengono anche nella vita in presenza, soltanto che online possono essere più facilmente diciamo manipolabili o più sottili, no? Io mi spaccio per colui che su una chat di incontri si innamora o gli piaci, e colgo l'occasione della mia posizione di esperto manipolatore di coinvolgere il ragazzo o la ragazza a fornirmi materiale che poi lo utilizzerò in modo inadeguato. Quindi ingenuamente l'altro può immaginare di star condividendo un'esperienza consensuale in modo onesto, dall'altra parte c'è invece qualcuno che si approfitta. Di nuovo, questo è un aspetto importante, lo abbiamo visto quando parliamo che la rete evidenzia dei rischi che possono facilitare alcuni comportamenti devianti, perché l'anonimato, il non essere identificabili, il poter trasformare la propria identità, sono elementi che abbiamo visto essere rilevanti su come le persone si muovono negli ambienti e condizionano anche i comportamenti a devianza. E in questo caso è molto evidente rispetto anche all'età che i minori possono avere, quando parliamo di minori che sono all'inizio della loro esperienza anche di relazione e quindi possono essere facilmente manipolabili o suggestionabili. Indubbiamente questo non vale per l'età, per i minori, se i minori coinvolti sono al di sotto dell'età del consenso sessuale. A quel punto la violenza è presunta, ma come lo è presunta anche in presenza. Quindi parliamo di un altro aspetto del comportamento. Quindi si era creato, come dicevamo e come abbiamo più volte sottolineato, il rischio di vuoto normativo. La legge cosiddetta Codice Rosso 2019 si propone di contrastare la violenza domestica e di genere e ha a tal fine modificato in più punti l'ordinamento penale e processuale penale. Ha introdotto nel titolo 12, capo 3, sezione 3 del Codice Penale, dei delitti contro la libertà morale, una nuova fattispecie di reato, l'articolo 612 ter. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Punisce chiunque, dopo averli realizzati, sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza consenso, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito e destinati a rimanere privati. Ecco, molto chiaro come il codice rosso, la cosiddetto codice rosso, viene a coprire quel vuoto che si era generato nell'interpretazione della norma. Da un punto di vista di comportamento consensuale, se io condivido un materiale con te perché sei una persona con la quale intendo condividerlo, quindi in quel momento c'è uno scambio legittimo e immagino che ci sia anche la richiesta di mantenere privato quel materiale, se poi tu quel materiale, come nel primo caso abbiamo visto, lo dividi con altri, a quel punto quel comportamento che con la precedente normativa rimaneva difficile da sanzionare, può essere più facilmente sanzionabile. Quindi abbiamo una sorta di risoluzione un po' alla difficoltà interpretativa che si aveva sul termine di utilizzazione.
Secondo caso studio, uno studente universitario durante una gita con amici scatta delle foto di gruppo utilizzando il telefono della persona offesa, all'insaputa di questa, trattiene per qualche momento l'apparecchio

e vi rinviene alcuni selfie che la giovane minorenne si era scattata in pose intime. L'imputato fotografa quindi con il proprio smartphone tali immagini per poi inviarle, sempre all'insaputa della persona offesa, a un comune amico che a sua volta le diffonde a un gruppo WhatsApp composto da una ventina di soggetti. Questi divulgano le immagini tramite altri canali finché la persona offesa non se ne avvede, tramite il padre presenta denuncia. Ecco, questo è un altro caso in cui abbiamo il chiaro utilizzazione di materiale di cui la ragazza non aveva nessuna intenzione neanche di condividerlo. Qua c'è proprio appropriazione, no? L'amico si appropria facendo una fotografia dal suo smartphone di quello che era il contenuto del cellulare dell'amica. Quindi è evidente che in questo caso il reato è molto più facile da interpretare. Bene, stiamo arrivando alla conclusione di questa lezione. Prima di passare a un riepilogo finale, vi voglio lasciare con lo spunto di riflessione su questo momento che abbiamo affrontato. Sexting o pedopornografia online? Quale riflessione? Ripercorrendo adesso la fine della nostra lezione, vi lascio con degli spunti di riflessione su cui provare a ragionare quando sarete a casa o in qualsiasi altro luogo a vedere questa lezione. E gli spunti di riflessione sono: qual è la prima normativa italiana sui cybercrime? Elenchi alcuni dei principali reati informatici. Quali sono i principali comportamenti online a rischio devianza? Sexting o pedopornografia online? Quale riflessione? Salutandovi, vi ricordo che sul materiale su questi temi potrete trovarlo nel sito, nella piattaforma a vostra disposizione, in cui potrete trovare altri link, documenti per approfondire questi temi e poterne dialogare insieme. Io vi saluto e vi ringrazio per aver passato del tempo con me. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un caloroso benvenuto a tutta la comunità studentesca. Mi presento, sono la professoressa Daniela Mainenti, sono professore straordinario all'interno della Facoltà di Economia e Governo d'Impresa di questo Ateneo, dove insegno diritto processuale penale comparato dei paesi euro-mediterranei. Sono qui per presentarvi un corso che reputo affascinante. Fascinante e importante e che sta proprio per iniziare all'interno della nostra università, proprio il corso in diritto processuale penale comparato dei paesi euro-mediterranei. Questo corso è il frutto di una minuziosa ricerca e di un'attenta preparazione con l'obiettivo di fornire un'analisi dettagliata e completa dei sistemi processuali penali proprio dell'area euro-mediterranea. È un corso che rappresenta un viaggio attraverso il quale avremo l'opportunità di esplorare diversi sistemi

sistemi e quindi le differenze fondamentali tra i vari sistemi giuridici nel campo del diritto processuale penale, proprio verificando le somiglianze e le differenze tra i vari sistemi e soprattutto come queste incidono sulle norme procedurali penali. Questo sarà il nostro trampolino di lancio per capire come differenti culture e storie hanno plasmato le norme e le pratiche legali all'interno del Mediterraneo. Poi proseguiremo con un'analisi dettagliata delle norme e delle pratiche preprocessuali, quindi esamineremo bene l'arresto, la detenzione, l'interrogatorio e le misure cautelari, quindi confrontando le diverse prospettive e come queste vengono risolte nei vari paesi. E quindi entreremo meglio nel cuore del processo penale attraverso l'analisi del ruolo e le figure del sistema giuridico, quindi il giudice e il pubblico ministero, l'imputato e il difensore, oltre l'analisi delle regole circa le prove e come funziona il dibattimento e quindi le dinamiche attraverso le quali esso si sviluppa. Questa è un'occasione per scoprire come differenti sistemi affrontano l'elemento delle garanzie processuali e soprattutto come bilanciano i diritti sia delle vittime che dell'imputato. Ma il nostro viaggio non finirà con il momento finale del processo, cioè la sentenza, ma analizzeremo le procedure esecutive dopo la condanna, cioè andremo a valutare anche quelli che sono i rimedi, gli appelli, le revisioni e quindi anche le procedure che attengono alla esecuzione delle sentenze e all'applicazione della pena. Tutto questo di fatto è l'opportunità per comprendere come i diversi paesi euromediterranei hanno affrontato le sfide legali e sociali del nostro tempo e come hanno a queste dato risposte, e ci consentirà appunto di riflettere per comprendere meglio la realtà attuale e soprattutto per poter anche immaginare quali possono essere le tendenze future. E non si tratterà di un corso teorico, ma avremo la possibilità di analizzare, di esercitarci su casi concreti, fare discussioni di gruppo, presentazioni tra studenti e anche un approccio interattivo che ci consentirà di acquisire delle conoscenze, ma anche di sviluppare delle competenze analitiche molto puntuali e precise, ma anche competenze di comunicazione che saranno preziose per la vostra carriera. E proprio a proposito della vostra carriera, voglio precisare che questo non è solo un corso che può interessare marginalmente coloro che hanno intenzione di sviluppare prospettive professionali nell'ambito o in qualche modo affine al diritto o al diritto penale, ma diventa un corso molto importante proprio per coloro che vogliono approfondire gli aspetti economici, proprio per l'influenza delle pratiche legali in ambito economico. Questa panoramica del diritto processuale penale comparato interessa particolarmente gli economisti proprio perché si metterà in rilievo il ruolo delle norme legali e come queste possono incidere e possono condizionare l'ambiente del business. Inoltre affronteremo naturalmente anche il diritto processuale della contemporaneità, soprattutto attraverso l'analisi del funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, la risposta al terrorismo, la risposta e la difesa dei diritti umani e il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. In particolare, gli elementi che ci consentiranno di approfondire il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata sono particolarmente importanti per gli economisti, proprio per coloro, cioè che devono essere attori etici e corretti all'interno di un ambiente economico sano e quindi devono essere in grado di raccogliere le sfide e conoscere le norme in questa direzione. Per terminare, dunque, è giusto sottolineare che questo corso non è solo l'opportunità che consente un maggiore approfondimento e apprendimento su queste tematiche, ma è veramente un momento di vera e propria crescita personale. È proprio il confronto attraverso le
pratiche di diversi sistemi legali, noi cercheremo di superare anche le nostre convinzioni su determinati sistemi giuridici e quindi questo consentirà a tutti una maggiore crescita personale e professionale. Quindi sono particolarmente entusiasta di

Iniziare questo viaggio insieme a voi, sono sicura che lo troverete estremamente stimolante e anche informativo e rilevante e soprattutto un corso che non è solo rivolto agli esperti di diritto ma anche per coloro che dovranno approfondire gli argomenti di economia e gestione. Grazie quindi per la vostra attenzione, spero di vedervi all'interno del corso e iniziare insieme questo viaggio, come ho già detto, insieme a voi.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Sono Giuseppina Speltini, sono insegnante di psicologia dei gruppi presso l'Università di Bologna e vi do il benvenuto a questa lezione sull'entrata in gruppo, un argomento, come vedremo, pieno di fascino, pieno di agganci con realtà antiche, con realtà contemporanee, che toccherà gli adulti, i bambini. Vediamo il summary di questa prima lezione. Allora, noi esamineremo da prima, come primo argomento, i riti di iniziazione. I riti di iniziazione che sono tipici delle società tradizionali e vedremo le loro funzioni, vedremo che cosa hanno anche da insegnarci rispetto alla nostra cultura. Poi vedremo il caso dei bambini. Anche i bambini entrano in gruppo quando vanno a scuola, quando vanno alla materna, quando entrano nei gruppi di compagni che già giocano insieme. Quindi anche per i bambini c'è un problema dell'entrata in gruppo. Dopodiché vedremo le teorie, gli autori, vedremo in particolare la teoria di Moreland e Levin con la fase dell'esplorazione di gruppo in cui apprenderemo altri elementi che ci introducono, è il caso di dirlo, nella vita dei gruppi. E infine vedremo le strategie del nuovo arrivato che costituiscono, se vogliamo, anche delle istruzioni per l'uso per chi voglia entrare in gruppo. Allora, partiamo con alcune dichiarazioni di principio. L'entrata in gruppo è un'esperienza che noi facciamo più volte nella vita. È diciamo, un'esperienza che proprio costella tutta la nostra esistenza, in cui noi entriamo e usciamo da tanti tipi di gruppi. Allora, questa esperienza non è sempre un'esperienza facilissima. A volte può essere anche molto dura, come vedremo in seguito. E diciamo che questa esperienza dell'entrata dipende da un lato dal tipo di gruppo a cui si vuole accedere. E per esempio, più il gruppo è segreto, più il gruppo ha una qualche tipo di eccellenza, ha un qualche tipo di specificità, tanto più può essere difficile l'entrata. Nello stesso tempo dipende anche dalle caratteristiche del neofita. Cioè, vedremo per esempio che ci sono dei neofiti che sembrano avere il codice di entrata in un gruppo, ci sono altri neofiti.

nuovi arrivati che fanno più fatica e sembrano invece avere una sorta di sgrammaticatura sociale. Allora, dico già dall'inizio che userò come sinonimi il termine di nuovo arrivato, di nuovo venuto, di neofita, di recluta, tutti sinonimi per parlare proprio di questo individuo che accede ad un gruppo. Allora, alcuni esempi di entrata in un gruppo. Ci sono i passaggi scolastici che tutti quanti abbiamo fatto. Il passaggio scolastico è un esempio ottimo di entrata in un gruppo perché i bambini e poi gli adolescenti entrano in un gruppo nuovo, fatto di persone diverse, quindi di coetanei diversi, fatto di insegnanti diversi. E quando parlo ovviamente di passaggi scolastici mi riferisco alle grandi transizioni dalla materna alle elementari, dalle elementari alle medie, dalle medie alle superiori e anche dalle superiori all'università, su cui sono stati fatti, soprattutto negli Stati Uniti, molti studi nei campus universitari. Il passaggio scolastico è spesso, come afferma Bianca Zazò, una prova cruciale che costringe il bambino o l'adolescente ad adattarsi al nuovo ambiente e anche a far fatica a trovare la sua sincronia con il nuovo gruppo che lo accoglie. Oltre ai passaggi scolastici, noi abbiamo le affiliazioni a vari tipi di gruppo, che possono essere gruppi scoutistici, parrocchiali, i gruppi sportivi, possono essere anche gruppi di compagni, di amici, di gioco, gruppi informali. In ogni caso, anche per questi tipi di entrata, cioè di gruppi che l'individuo sceglie volontariamente, ci può essere un rodaggio, una fatica, ad entrare. Un altro tipo di gruppo a cui, i maschi accedono è il servizio militare. Il servizio militare costituisce spesso per le reclute una prova abbastanza severa, una prova abbastanza dura. Infatti, i fenomeni di nonnismo nelle caserme sono conosciuti. A volte, purtroppo, quando finiscono nelle cronache, dei quotidiani, sono tragici esempi di nonnismo. Il servizio militare ha i suoi riti di iniziazione con appunto i più anziani e le reclute che devono imparare delle regole che a volte sono legate a delle modalità anche molto dure e che prevedono anche l'umiliazione del nuovo arrivato. L'entrata nel lavoro, quando si comincia un nuovo lavoro si entra in un gruppo, può essere un gruppo che ci piace, che non ci piace, può essere un gruppo con cui facciamo fatica a trovare una sincronia interpersonale, può essere un gruppo in cui ci si trova benissimo. In ogni caso, entrare nel mondo del lavoro significa spessissimo fare i conti con un gruppo. E veniamo adesso alle società tradizionali, che non erano poi più generose della nostra, nel senso che anche in queste società, lontane nel tempo, lontane culturalmente, entrare in un nuovo ruolo, in una nuova condizione sociale, voleva dire essere sottoposti spesso a dei riti di iniziazione. Dei riti di iniziazione che avevano con sé una simbologia che era quella della morte alla condizione precedente, della rinascita e quindi di una vita nuova che l'iniziando appunto cominciava dopo il rito di iniziazione. Allora, secondo Eliade, che è un grande storico delle religioni, ci sono almeno tre categorie di riti di iniziazione. Uno di questi sono i riti puberali, di cui forse molti di voi avranno visto documentari di tipo etnologico molto interessanti, che mostrano come ragazzi e ragazze arrivati alla pubertà fisiologica, in alcune società più semplici della nostra, venivano e vengono, in alcune zone del mondo ancora, introdotti con riti specifici nella condizione di adulti. Questi riti potevano avere, come vedremo in seguito, anche delle caratteristiche, diciamo, dure, severe, dolorose, perché il rito marcava simbolicamente una difficoltà, un costo che c'è nell'entrare in un gruppo. Oltre ai riti puberali, ci sono i riti per entrare nelle società segrete, nelle confraternite religiose e militari.
Riti di iniziazione di questo tipo ci sono ancora nelle grandi religioni, per esempio quando un laico entra a far parte di un ordine.

religioso deve seguire un iter iniziatico che prevede delle ritualità che hanno un significato molto importante e che fanno accedere l'individuo in una nuova condizione. Tanto è vero che negli ordini religiosi spesso si cambia il nome della persona che entra, come a simbolicamente dire che è un'altra persona, è stata ribattezzata in questo passaggio. Un altro rito importante è quello delle chiamate mistiche. Qui siamo di nuovo in società lontane dalla nostra, in società che hanno per i nostri occhi di lettori un fascino speciale. Per esempio lo sciamanesimo, che è un fenomeno che riguarda principalmente, ma non solo, l'Asia centrale. La chiamata mistica si sostanzia in una serie di fenomeni che annunciano e alla persona chiamata e al gruppo, alla sua comunità, che questa persona è adatta a fare lo sciamano. Quindi potrà essere un tramite col mondo degli spiriti, potrà parlare con i morti, potrà curare le persone. Ogni gruppo, ogni comunità decide poi quale tipo di rito verrà fatto, cioè in poche parole queste comunità, anche se vicine geograficamente, hanno i loro riti di accesso a questa condizione sociale particolare che dividerà lo sciamano dal resto del gruppo. Allora, questi riti di iniziazione hanno delle funzioni. Quali funzioni? Quali sono? Allora, innanzitutto vediamo quelli per l'individuo. Per l'individuo c'è un cambiamento della sua identità sociale. Per esempio, quando da semplice membro di un gruppo l'individuo diventa uno sciamano, cambia la sua identità, cambia il suo ruolo, cambia la sua identità sociale, il suo posto, il posto che la comunità gli accorda. Una persona che da laica si faccia religiosa, entri in un ordine religioso, cambia in qualche modo degli aspetti profondi della sua identità personale e anche sociale. I riti di iniziazione hanno anche questa funzione di stimolare una maggiore lealtà da parte del nuovo arrivato, del neofita nei confronti del gruppo, obbligandolo in qualche modo a stare dentro a dei patti che sono a volte codificati, scritti, ma a volte semplicemente impliciti e che richiedono appunto alla persona che accede un certo codice deontologico, una certa lealtà. I riti di iniziazione, inoltre, dalla parte dell'individuo, possono fungere da fase di apprendistato. L'individuo in qualche modo impara a stare dentro a quel ruolo. Per esempio, impara ad essere un soldato, impara ad essere una persona che fa parte di quel determinato partito politico, impara ad essere quel tipo particolare di religioso che è diventato. Quindi, il rito di iniziazione di per sé può essere anche una piccola, intensa, a volte durissima, fase di apprendistato. Per il gruppo, il rito di iniziazione ha una funzione molto forte, quella di rafforzare i suoi confini e quindi in qualche modo anche di rafforzare l'identità del gruppo stesso, l'identità della comunità. In pratica, con il rito di iniziazione, il gruppo dice: qui ci siamo noi, queste sono le nostre modalità di far accedere le persone ai ruoli e alle funzioni che noi stabiliamo. Allora, sia nel passato sia anche nel presente, adesso tenterò di fare dei distinguo, i riti di iniziazione possono essere anche particolarmente severi, cioè duri, nel senso che il nuovo arrivato deve fronteggiare delle situazioni, diremmo, toste, faticose, in cui può esserci la solitudine, può esserci la paura, lo scoraggiamento, la fatica, il dolore fisico. Faccio un esempio per quello che riguarda i riti puberali, ci sono popolazioni in cui i maschi subivano una circoncisione collettiva dolorosissima, oppure tatuaggi particolarmente dolorosi, in ogni caso prove che lasciavano il segno sul corpo. Quindi, nelle società del passato noi certamente abbiamo questa situazione.
Vediamo nella nostra società attuale, attraverso un celebre esperimento della fine degli anni 50, che cosa può significare un rito di iniziazione severo. Gli autori sono Aronson e Mills, è un gioiellino della psicologia sociale dei gruppi, è un esperimento molto conosciuto e anche a suo modo ironico e divertente. L'ipotesi di fondo degli autori è che tanto più l'iniziazione è severa, tanto più le persone finiscono con l'affezionarsi al gruppo a cui accedono con tanta fatica e pena. Il loro campione di ricerca è costituito da 63 studentesse universitarie che devono, almeno nelle intenzioni dell'autore, in quello che l'autore dice loro, dovrebbero partecipare ad una discussione sul sesso. Per cui, per fare questo, gli autori chiedono innanzitutto a queste ragazze se se la sentono di parlare di sesso. Siamo alla fine degli anni 50, non siamo negli anni 2000. Per cui queste ragazze dicono sostanzialmente sì, sono studentesse in psicologia, dicono di sentirsela. Dopodiché gli autori inventano, fra virgolette, questo piccolo test di imbarazzo che costituisce la chiave d'entrata per le tre diverse condizioni sperimentali. Allora, in un caso abbiamo l'iniziazione severa. In questa situazione le ragazze devono dire alcune parole oscene, leggere dei brani tratti da descrizioni molto realistiche di comportamenti sessuali fra persone. E questo è un test di imbarazzo di una certa entità e questa è l'iniziazione severa. La seconda condizione è invece un'iniziazione moderata, nel senso che queste ragazze devono dire forte sempre e leggere forte delle parole che hanno anche una possibile connotazione sessuale, ma non necessariamente, quindi è una condizione sicuramente molto più moderata. La terza è una condizione di controllo, in cui alle ragazze non si fa leggere nulla, ma si chiede semplicemente loro se la sentono di partecipare a una discussione sul sesso. Dopodiché, con una serie di marchingegni di tipo sperimentale, le ragazze vengono ammesse non a discutere la prima volta, ma ascoltano una discussione attraverso un interfono, ascoltano una discussione del loro futuro gruppo di appartenenza, che parlano sì di sesso, ma di sesso fra gli insetti. In una discussione che è particolarmente noiosa, barbosa, le persone si confondono, non sono assolutamente decise, tossicchiano, lasciano passare dei lunghi di imbarazzo fra una frase e l'altra, insomma una cosa noiosissima. I risultati in cui si chiede a tutte queste ragazze divise nelle tre situazioni sperimentali di giudicare la discussione e di giudicare la gradevolezza dei membri del gruppo, da questi risultati. Nella condizione di iniziazione severa c'è la massima preferenza per il gruppo, cioè il gruppo viene valutato come un gruppo estremamente interessante, mentre l'iniziazione moderata e il controllo dicono chiaramente che si tratta di una cosa molto noiosa. Quindi questa sarebbe una prova, diciamo anche molto divertente e in qualche modo ironica, di come l'iniziazione severa possa avere una funzione proprio di consolidamento della preferenza per il gruppo. Queste domande che compaiono al monitor in effetti hanno un significato. Perché le persone dovrebbero voler accedere a dei gruppi in cui c'è tanto da pagare per poterci entrare? Che senso ha? Tutto sommato ci sono dei gruppi che ti accolgono così bene, senza fare tanta fatica. Perché entrare in una situazione in cui invece devi soffrire, magari devi anche pagare, hai un costo? Che significato hanno? E su questo gli studiosi si sono molto interrogati. In realtà le iniziazioni severe hanno diverse funzioni. Vediamo. Come abbiamo visto nel bel esperimento di Aronson e Mills, suscitano nel neofita un impegno maggiore, che nel caso dell'esperimento che abbiamo visto era una preferenza verso il gruppo. Cioè, in poche parole, chi fa fatica ad entrare
tende a valutare più positivamente il gruppo di quelli che non hanno fatto fatica ad entrarci. Probabilmente per evitare una situazione di dissonanza cognitiva in cui dovrebbero dirsi ho fatto tanta fatica ad entrare, poi questo gruppo non ha tutti i pregi che io avrei potuto immaginare, perché ogni gruppo ha i suoi aspetti negativi, ha i suoi difetti, ha le sue lacune. Per cui tutto sommato la persona per evitarsi questa dissonanza ai

fatto tanta fatica e sei entrato in un gruppo in cui non stai benissimo, può raccontarsi invece che il gruppo è molto interessante. Quindi per risolvere questa dissonanza, questa conflittualità di tipo cognitivo, l'individuo decide che il gruppo è veramente interessante e si impegna. Un'iniziazione severa può anche scoraggiare definitivamente degli aspiranti che non abbiano un livello altissimo di motivazione, che si accorgono che per entrare in quel gruppo si fa talmente tanta fatica che forse tutto sommato è meglio desistere. Quindi potrebbero avere i riti di iniziazione severa, anche se vogliamo, un significato di selezione degli aspiranti. E poi ci sono altre funzioni, ad esempio questa di rendere molto dipendente dal gruppo il neofita. Un neofita che entra bastonatissimo dentro al nuovo gruppo è un neofita che ancora più dei normali neofiti si sente dipendente dagli anziani del gruppo, sta in qualche modo ad aspettare che di essere accolto, non sarà troppo intrusivo, non sarà sicuramente molto assertivo, ma sarà molto dipendente dal gruppo. Infine, attraverso le iniziazioni severe, attraverso dei riti, quindi che provocano sofferenza, umiliazione, infelicità e quant'altro, il gruppo si informa della qualità dei suoi neofiti. Noi possiamo pensare, ad esempio, ci sono alcuni rari studi in merito che l'entrata in gruppi terroristici o in gruppi in ogni caso eversivi, in gruppi illegali, l'accesso sia particolarmente complesso, difficile e attraverso le reazioni del neofita il gruppo assume delle importanti informazioni su chi deve entrare. E può decidere, ad esempio, di non volerlo, questo neofita che dimostra che so poco coraggio o altro, oppure può decidere di sottoporlo a delle tecniche calibrate di socializzazione. Ma vediamo adesso il caso dei bambini. Come avevo detto all'inizio, anche i bambini entrano nei gruppi. Adesso vediamo un caso particolare di entrata, che è quello nella scuola dell'infanzia, in cui i nostri bambini sono stati osservati nel corso di studi molto eleganti e molto anche interessanti in varie parti del mondo, in cui sono state osservate grosso modo tre grandi fasi. In una prima fase il bambino sta a guardare quello che succede, quindi osserva gli altri, li osserva a distanza e cerca di rendersi conto di dove è capitato. In una seconda fase, magari sono passati anche solo alcuni giorni, il bambino comincia a giocare, ma gioca fianco a fianco ai compagni, non direttamente con loro, li guarda, magari mima lo stesso gioco, ma è ancora un gioco in parallelo, non è un gioco interattivo, che invece è la terza fase, in cui il bambino magari anche dopo pochi giorni o poche ore, questo dipende dalla personalità anche del bambino e dal tipo di gruppo a cui accede, finalmente comincia a giocare con gli altri. Allora, sempre per quello che riguarda i bambini, sono stati osservati dagli studiosi, proprio osservando bambini che accedono a gruppi di gioco di coetanei, che ci possono essere questi due tipi di tattica. Le tattiche a basso rischio, che sono chiamate così perché non sono intrusive e sono abbastanza, tollerate dal gruppo, in cui il bambino che so gironzola intorno al gruppo, sa aspettare, mima i giochi che fanno gli altri, fa i commenti su quello che fanno i membri del gruppo, ma non disturba. È detta a basso rischio perché in genere i bambini che usano queste strategie vengono poi accettati. Le tattiche invece ad alto rischio sono molto intrusive e dispongono male il gruppo, che probabilmente rifiuta l'individuo. In questo caso il bambino si avvicina troppo, disturba un gioco che è già in azione, attira troppo l'attenzione su di sé e fa anche dei commenti che non c'entrano con le attività in corso. Quindi questo bambino è molto più intrusivo, è molto più, diciamo, deciso ad entrare anche sgomitando nel nuovo gruppo di coetanei. Questo che vi voglio dire è d'altra parte però una importante notazione sulle tattiche a basso e alto rischio, nel senso che il permanere troppo a lungo in una tattica a basso rischio può essere ugualmente un elemento che dispone al rifiuto dal gruppo.
Quindi ci dovrebbe essere un passaggio graduale dalle tattiche a basso

basso rischio verso quelle ad alto rischio, in cui il bambino dice: sono qua, io voglio entrare, voglio giocare con voi. Descrivo adesso questo esperimento di Merei in una scuola materna ungherese, un esperimento del 49, giustamente molto famoso, un esperimento in condizioni praticamente naturali su bambini di scuola materna. Il reattivo, diciamo, di questo esperimento consiste nell'introdurre un bambino sconosciuto in una sezione di un'altra scuola materna, proprio di un altro edificio, più grande di un anno, dei bambini che stanno già giocando e che era leader nel suo gruppo di appartenenza. Allora, questi bambini isolati, sconosciuti, che però sono leader di partenza, esibiscono due tipi di comportamenti. Alcuni sono attendisti, cioè all'inizio stanno a guardare, osservano, è la tattica che abbiamo già visto, una tattica a basso rischio, molto osservativa. Suggeriscono pochissime modifiche ai giochi in corso e le suggeriscono molto gradualmente. L'esperimento è durato diversi giorni. Ci sono invece dei leader interventisti che immediatamente entrano in gruppo e vogliono dettare delle nuove regole di gioco. I risultati mostrano, come ci si può aspettare, che gli attendisti sono accettati e i leader interventisti invece sono decisamente rifiutati. Veniamo adesso, abbiamo parlato di bambini, abbiamo visto che poi questa grande spontaneità infantile è anche farcita di tatticismi, di strategie, c'è una comprensione in fondo delle regole del gioco sociale. Vediamo adesso, parliamo anche di adulti. Allora, la teoria della socializzazione di Moreland e Levin, che sarà sviluppata più ampiamente in una delle prossime lezioni, riguarda anche una fase che in genere viene studiata pochissimo dagli studiosi, la fase dell'esplorazione, che è la fase antecedente all'entrata in gruppo. Nella fase dell'esplorazione noi dobbiamo distinguere due processi. Uno è il reclutamento, il gruppo recluta delle persone per i suoi scopi, perché ha bisogno di un certo numero di aderenti. Da parte sua invece l'individuo fa un processo di ricognizione. È chiaro che questo processo è possibile quando l'individuo può scegliere il gruppo di appartenenza, non quando è obbligato ad entrare. Nel caso in cui possa scegliere, la ricognizione significa che l'individuo si guarda intorno, raccoglie informazioni sul nuovo gruppo, si interessa a capire come funziona questo gruppo a cui desidera, a cui vorrebbe accedere. Allora, il reclutamento, è relativo appunto al gruppo. Il gruppo cerca persone che possono aiutare a raggiungere gli obiettivi del gruppo. Che so, c'è un gruppo di amici che gioca a calcio per divertimento. Se gioca a calcio vero e proprio, ha bisogno di un numero, X, 11 persone, se non sbaglio. E se gioca a calcetto in una forma ridotta di calcio c'è un numero più piccolo che ritengo sia sulle 6 persone. Se il gruppo non ha questi numeri, cercherà delle persone un numero sufficiente per poter giocare, semplicemente. Da parte sua l'individuo cerca delle appartenenze, cerca dei gruppi, fa le sue ricognizioni perché ha bisogno di arrivare alla soddisfazione dei propri bisogni. Allora, ci sono degli elementi, delle cose, degli elementi che incidono in questa fase esplorativa. Nel reclutamento, per esempio, c'entra questo staffing level, che è un termine un po' intraducibile, un'espressione un po' intraducibile in inglese, che si riferisce al numero, alla differenza fra il numero di persone che il gruppo dovrebbe avere per raggiungere certi obiettivi e il numero che ha attualmente. Allora, ci sono dei gruppi che sono sovradimensionati, cioè che hanno fin troppe persone rispetto agli obiettivi da raggiungere. Ci sono invece dei gruppi sottodimensionati che quindi cercheranno molto attivamente delle altre persone per poter raggiungere gli obiettivi. Quindi dal numero delle persone dipende anche l'essere più o meno aperti all'introduzione di nuovi membri. Poi ci possono essere dei gruppi aperti e chiusi, lo vedremo anche fra un po' di nuovo questo discorso, che riguardano ad esempio, non so, l'ortodossia interna, il fatto che il gruppo sia particolarmente rigido, che sia un gruppo di eccellenza e così via.

Per quello che riguarda la ricognizione, che cos'è che incide? Quali elementi l'individuo può avere per decidere se quel gruppo gli piace o non gli piace? Allora, un primo elemento è la conoscenza dei membri del gruppo, cioè conosco alcune persone che stanno dentro a quel gruppo e che mi hanno detto che ci si sta proprio bene, che si fanno cose interessanti, quindi è la conoscenza di altre persone, il tam-tam sociale.

migliori, sono più accorte, più prudenti, ma anche tutto sommato più in grado di valutare con equilibrio i costi-benefici di un gruppo, quanta più esperienza hanno. Un altro elemento che influenza la ricognizione sono le fonti di ottimismo, cioè dipende se questo ottimismo, ad esempio, è l'ottimismo realistico di una persona molto esperta, che sa che ogni gruppo ha le sue ombre e le sue luci, quindi ha un ottimismo moderato, ma non è neanche troppo pessimista, in una situazione di equilibrio, piuttosto che l'esagerato ottimismo degli inesperti. Ci sono degli studi anche negli ambienti lavorativi e organizzativi che mostrano che gli inesperti possono avere un ottimismo assolutamente irrealistico rispetto alla bontà del gruppo, al suo buon funzionamento e così via. Tanto è vero che una volta entrati e scoperti invece i difetti del gruppo, reagiscono con molta rabbia e senso di frustrazione. Un'altra fonte di ottimismo può essere il gruppo che si fa un'eccessiva pubblicità perché ha davvero bisogno di altre persone e promuove all'esterno un'immagine di sé fin troppo positiva rispetto alle cose che effettivamente riesce a dare. Allora, l'individuo che arriva, si porta dietro in alcuni casi un alone reputazionale. Vuol dire che arriva per esempio con la fama di essere un rompiscatole, una persona difficile, una persona capace di portare tensioni nel gruppo, oppure può arrivare con la fama di una persona molto divertente, simpatica, generosa. Anche nei gruppi dei bambini è stato osservato come molto spesso il nuovo arrivato nei giochi può essere un compagnetto che ha già la fama di un bambino molto simpatico e popolare oppure una fama di bambino antipatico. Questo incide sul livello di accettazione del gruppo e inoltre, come abbiamo visto già a più riprese, incide il tipo di strategia attendista o interventista che il neofita sceglie. Quindi, in fondo, l'accoglienza del neofita, da parte del gruppo dipende da questo numero. Da questo staffing level, sovradimensionamento, chiusura verso i nuovi arrivati, sottodimensionamento, grande apertura ai nuovi arrivi. Il gruppo può essere chiuso o aperto anche per motivi di ortodossia interna. Ci possono essere gruppi che hanno l'esigenza di essere completamente tutelati nella loro visione del mondo, della realtà, e quindi in questo senso sono abbastanza restii ad ammettere delle persone nuove, le sottopongono a riti severi, le studiano parecchio, non sono disposti ad accettare persone che poi eventualmente rovinano la pace del gruppo, disturbano il suo equilibrio interno, mettono in discussione le idee del gruppo. E poi c'è il livello di sviluppo del gruppo. Lo vedremo in una lezione proprio sulla socializzazione e lo sviluppo di gruppo, che se il gruppo si è appena formato e c'è quella fase, diciamo, di euforia, di gioia nel ritrovarsi insieme, quella specie di innamoramento che può avere il gruppo nelle sue prime fasi, in questo caso il gruppo è abbastanza chiuso, non vuole dei nuovi partecipanti. Ha paura che tutto questo star bene insieme sia disturbato dall'avvento di un neofita. Mentre quando il gruppo è in una fase piuttosto di declino, di crisi, di difficoltà produttiva o altro, un nuovo arrivato può essere anche il benvenuto perché porta una ventata d'aria nuova, può portare delle competenze, può portare delle abilità che sono particolarmente interessanti per il gruppo. E vediamo adesso le strategie. Le avevo promesse, forse un po' imprudentemente all'inizio, come anche delle piccole istruzioni per l'uso, per chi entra nei gruppi. Allora, ragioniamo su queste strategie che sono in effetti molto, sono state studiate come molto, molto proficue. Allora, innanzitutto c'è questo accurato esame di ricognizione. L'esame di ricognizione è probabilmente l'aspetto meno curato quando, ad esempio, una persona decide di entrare in un gruppo in cui si fa recitazione teatrale oppure in cui si canta in un coro. Ci sono varie offerte nella città, ci possono essere gruppi di vario genere e a questo punto entra in ballo

esame di ricognizione. Una persona potrebbe, per esempio, informarsi in giro se qualcuno già canta in quel coro o se qualcuno già recita in quel gruppo teatrale e cercare di raccogliere più informazioni possibile. La ricognizione, tanto più è accurata, tanto più in qualche modo dovrebbe preservare dalle cattive sorprese, anche se teniamo conto che la fase di esplorazione a cui si riferisce l'accurato esame di ricognizione, la fase di esplorazione è sempre un'ipotesi sulla realtà e quindi effettivamente non è detto che gli elementi che si hanno a disposizione siano sufficienti per decidere della bontà di quel gruppo. Secondo punto, l'abbiamo visto molte, molte volte, l'abbiamo visto a proposito dei bambini, l'abbiamo visto a proposito dei grandi, l'abbiamo visto anche a proposito delle iniziazioni e soprattutto delle iniziazioni severe, questa necessità da parte del neofita di essere prudente, di giocare un po' il ruolo del pivellino, cioè di restare un po' volontariamente marginale, di mostrare in qualche modo di essere in grado di aspettare il proprio turno, mostrando dipendenza, quando non addirittura deferenza nei confronti degli altri membri del gruppo. Cioè, in poche parole, il neofita che si ponga in modo eccessivamente assertivo, con desiderio di spiegare agli altri come si fanno determinate cose e così via, rischia di avere un pesante rifiuto da parte del gruppo, a meno che non sia un personaggio che, pur essendo neofita in quel gruppo, arriva con una grandissima fama, arriva con un alone reputazionale di natura tale per cui può permettersi di saltare di pari passo questa, diciamo, questa fase della dipendenza, questa fase della, diciamo, dell'attendismo, questo periodo probatorio, come lo chiama Robert Brown, che è uno studioso della psicologia sociale dei gruppi, lui parla effettivamente di periodo probatorio, in cui il gruppo da un lato prende le distanze dal nuovo arrivato per capire se si è tirato in casa qualcuno che può essere effettivamente utile, oppure invece solo qualcuno che romperà la pace sociale del gruppo, e dall'altro anche l'individuo ha bisogno di capire che cosa gli succederà in quel gruppo, che ruolo potrà avere in quel gruppo, che cosa potrà acquisire in quel gruppo e quali tipi di bisogni suoi personali potrà soddisfare. Quindi il consiglio è che nei gruppi non si entra come in un saloon del Far West, in un nuovo gruppo, ma si entra con una certa delicatezza, con una certa prudenza, con una certa capacità di aspettare il buon momento. Una terza strategia per entrare bene in un gruppo è quella di cercarsi dei tutori, quindi delle persone che aiutino, dei referenti di fiducia nel gruppo. Quindi diciamo negli anziani, fra gli anziani del gruppo, dovrebbero essere presi come punto di riferimento una o qualche persona che abbiano le caratteristiche di funzionare come dei tutor, di svolgere un'azione di tutorship nei confronti del nuovo arrivato. Questi tutor possono essere di più tipi, li abbiamo elencati nella slide fra parentesi. Allora, possono essere dei veri e propri formatori. In questo caso è la stessa istituzione a cui l'individuo accede, il gruppo, che può essere appunto ad esempio un gruppo istituzionale, che incarica alcune persone in particolare di fare un lavoro di tutorship sul nuovo arrivato. Pensate, non so, una persona che entra in banca, che entra in posta, che ha un impiegato più anziano che gli insegna il lavoro da svolgere. Questi sono i veri e propri formatori. Poi abbiamo i mentori, sono degli anziani del gruppo che hanno invece la vocazione, fra virgolette, a fare gli insegnanti, a spiegare le cose, a fare da maestri nel senso migliore della parola e che possono essere dei grossi punti di riferimento soprattutto per un novellino che abbia tutte le sue legittime preoccupazioni e paure di non essere adatto a quel gruppo.
Poi abbiamo gli sponsor. Gli sponsor sono invece delle persone che hanno caldeggiato l'entrata nel gruppo del neofita, ad esempio sono degli amici, sono dei parenti, sono dei colleghi, insomma sono delle persone che per tanti versi conoscono il nuovo arrivato e hanno caldeggiato addirittura la sua entrata. Questi sono gli sponsor. Infine abbiamo i modelli, che sono delle persone del gruppo che lo conoscono bene il gruppo, ci sono dentro da un pezzo, magari hanno particolari abilità, particolari carismi, particolari talenti che li rendono quanto mai appetibili, interessanti per un nuovo arrivato. Per esempio, un giovane attore che entra in una compagnia teatrale e prende come tutore, come personaggio di riferimento, il capogruppo, l'attore più bravo, l'attore più esperto, che funziona come modello. I modelli hanno la caratteristica di non sapere di essere stati scelti. Sono scelti e in qualche modo utilizzati dalla neofita, ma nella completa non conoscenza di questo fatto da parte dell'anziano del gruppo, dell'anziano scelto come modello. Infine, un'altra strategia molto utile per entrare in un gruppo è allearsi con altri nuovi arrivati. In questo modo, in qualche modo, svanisce l'angoscia dell'essere soli, dell'essere così isolati, dell'essere gli unici che non sanno certe cose, e si condivide e si divide con un altro o con altri questa condizione di noviziato. Pensate ad esempio quando nell'entrata in un nuovo ordine di scuola i bambini o gli adolescenti si dispongono in modo abbastanza caratteristico nella classe, con vicino i compagni già conosciuti negli altri ordini di scuola, oppure i nuovi, quelli che capiscono di non far parte di nessun tipo di gruppo, non conoscono nessuno, si alleano con quelli che vengono categorizzati come nuovi al loro stesso livello. Ci sono degli esperimenti molto divertenti in cui in particolare uno in cui viene fatto credere a cinque persone che si incontrano che tre si sono già incontrate più volte, mentre due sono assolutamente nuove. Non è vero, si incontrano tutti per la prima volta, ma le due persone che ritengono di essere le nuove del gruppo si siedono vicine, si aiutano moltissimo e quando alla fine di ciascuna sessione di incontro devono dare delle valutazioni degli altri compagni, giudicano il gruppo abbastanza restio e ostile nei loro confronti fino a quando, dopo 4-5 sedute di discussione, si sentono di far parte del gruppo. Quindi, in qualche modo, si sono alleati fra nuovi arrivati proprio per darsi aiuto e incoraggiamento. Allora, abbiamo concluso questa lezione, e ripeto molto brevemente, abbiamo visto i riti di iniziazione, le loro funzioni, le loro particolarità, abbiamo visto il caso interessantissimo dei bambini, abbiamo visto la fase di esplorazione vista un po' più da vicino con gli studi di Moreland e Levin e infine abbiamo dato alcune istruzioni per l'uso per chi entra in un nuovo gruppo, cercando di spiegare in dettaglio e di vedere anche il significato psicologico di queste strategie del nuovo arrivato.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No, tu pria che l'ermina redisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba immuta, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un benvenuto a tutti e a tutte a questa video lezione intitolata Le soluzioni di Second Best. Vediamo gli argomenti che saranno affrontati in questa video lezione. Soluzioni di Second Best, tariffe non lineari e in due parti e tariffe peak load. Quindi in questa video lezione faremo una panoramica su quelle che sono le cosiddette soluzioni di second best che si possono cioè adottare quando siamo a che fare con una situazione di monopolio naturale, quindi che come sapete ha determinate caratteristiche, pone determinate problematiche e anche rispetto a quello che è l'applicazione del prezzo. E poi ci soffermeremo su due specifici strumenti che sono le tariffe non lineari e in due parti e poi parleremo delle tariffe peak load. Iniziamo con le soluzioni di second best. Quindi, come vi dicevo, qui andremo a capire perché parliamo di soluzioni di second best, mettendole a confronto con le soluzioni di first best e ne vedremo quindi le caratteristiche e le specificità, per poi parlarne più nel dettaglio nei prossimi argomenti. Le soluzioni di second best si hanno quando l'impresa deve coprire i costi in maniera autonoma. Quindi significa questo che il regolatore deve tenere conto di questa necessità, ammettendo di dover sostenere perdita di benessere sociale. Quindi, che cosa intendiamo con questa situazione? Facciamo un breve riepilogo di quanto già discusso. Sappiamo che quando siamo in presenza di un monopolio naturale, abbiamo nel tratto di interesse di produzione una curva del costo medio che è decrescente e si trova sempre al di sopra della curva del costo marginale. Quindi questo significa che se noi volessimo applicare delle soluzioni di first best, ossia applicare dei prezzi che fossero uguali a quelli di concorrenza perfetta, ossia prezzo uguale a costo marginale, avremmo una scelta di produzione che determinerebbe una perdita per l'impresa. Quindi questo evidentemente non è conveniente, a meno che si decida, e questo si adottava soprattutto in passato come soluzione, di andare a compensare il monopolista per la quota di perdita che va a sostenere per applicare, ripeto, un prezzo che è pari al costo marginale. Quando invece parliamo di soluzioni di second best, stiamo ammettendo, come abbiamo detto poco fa, che la copertura di questi costi debba avvenire in maniera autonoma da parte dell'impresa, quindi senza un intervento da parte dello Stato per compensare eventuali perdite. Quindi però questo significa che non potremo applicare una condizione di prezzo uguale a costo marginale, ma si dovrà pensare a qualche altra soluzione, quindi a qualche altro livello di prezzo, ammettendo però che così facendo si va in qualche modo a ridurre il nostro benessere sociale. Questo perché, lo abbiamo detto più volte, la condizione di equilibrio che ho in un mercato che opera in concorrenza perfetta è prezzo uguale a costo marginale e questa condizione sappiamo che è quella che ci garantisce la massimizzazione del benessere sociale e ci garantisce l'assenza di perdite di secche, diciamo, di benessere. Questo perché sostanzialmente io vado a soddisfare interamente la domanda del consumatore. Qualora invece ci troviamo in una situazione diversa, dicevamo questo non c'è più. Quindi con prezzi diversi dal costo marginale abbiamo delle situazioni in cui sicuramente io devo rinunciare a una parte del benessere sociale. Quindi di fatto non ho come soluzione una soluzione che mi garantisce efficienza in senso paretiano. Vediamo adesso un primo caso specifico, quindi analizziamo l'impresa monoprodotto. Quindi facciamo un'ipotesi, abbiamo quindi un'impresa monoprodotto e che non pratica discriminazione di prezzo. Quindi prendiamo come riferimento per analizzare queste situazioni un'impresa quindi che produce un solo bene, quindi è una situazione chiaramente di analisi da cui partiamo più semplice, e che non pratica discriminazione di prezzo. Quindi questo cosa significa? Cioè che l'impresa non può applicare prezzi diversi a consumatori diversi o a gruppi di consumatori diversi perché non ha le informazioni del caso. Quindi non potrà cioè cercare di attivare politiche che garantiscano l'estrazione di tutto il benessere del consumatore, ossia non abbiamo informazioni come impresa di quanto sia la disponibilità a pagare di ciascun consumatore. Quindi questo ci sta ad indicare che l'impresa non può fare discriminazioni di prezzo, quindi il prezzo è uguale per tutti. La condizione di second best, quindi ci dice che se questa è la situazione,
quindi un'impresa monoprodotto che non applica discriminazione di prezzo, il prezzo che viene applicato, ripeto, condizione quindi di second best, è un prezzo che eguaglia il costo medio. Quindi, se infatti abbiamo detto in precedenza che in caso di monopolio naturale, che è il tipo di situazione che caratterizza spesso le imprese a monte che hanno delle reti, quindi le nostre network industries, significa che nel tratto di produzione di interesse, lo ripetiamo, il costo medio si trova sempre al di sopra del costo marginale. Quindi, evidentemente, se non posso applicare un prezzo pari al costo marginale perché andrei a produrre di fatto in perdita, allora posso applicare però un prezzo che mi uguaglia al costo medio. Quindi questo significa che un prezzo uguale al costo medio mi va a coprire tutte le remunerazioni dei fattori di produzione, quindi cioè mi va a coprire tutti i miei costi. Come capirete, questa condizione di prezzo uguale a costo medio è una condizione che però, per quanto ci siamo detti poco fa, non mi garantisce efficienza. Quindi è una situazione in cui ho un po' di perdita di benessere sociale, una perdita secca di benessere sociale determinata dal fatto che io produco di meno rispetto a quello che sarebbe desiderabile dal mercato. Vediamo un secondo caso, ossia facciamo riferimento in questa situazione a un'impresa multiprodotto. Quindi, vediamo due casi rispetto all'impresa multiprodotto. Il caso A, in cui i mercati di interesse dell'impresa multiprodotto sono tutti monopolistici. Quindi andiamoci a considerare una situazione diversa rispetto a quella che abbiamo visto poco fa, in cui diciamo che l'impresa produce più prodotti diversi e diciamo i mercati in cui opera l'impresa per ciascun prodotto sono tutti di tipo monopolistico. In questo caso diciamo che noi dovremo applicare un costo marginale, al costo marginale un markup che è più elevato in mercati in cui la domanda è più rigida e meno elevato in mercati in cui la domanda è più elastica. Quindi vediamo più nel dettaglio questo che cosa significa. Allora, in questa situazione noi abbiamo un'impresa quindi che ha più produzioni. In ciascuna delle produzioni opera in un mercato che è monopolistico, quindi è capace in questo caso di applicare un prezzo maggiore del costo marginale, perché può avere potere di mercato, ovviamente, lavorando come monopolista. Quindi applicherà cioè un markup sul costo marginale che sostiene per ciascuna produzione. E mediamente la regola che vale è che questo markup sarà chiaramente più elevato laddove la domanda sia più rigida e meno elevato laddove la domanda sia più elastica. Perché? Noi sappiamo che quando una domanda è più rigida significa che a variazioni del prezzo corrispondono delle variazioni della quantità domandata che sono più esigue. Ossia, mi rendo più chiara, se aumenta il prezzo di un certo importo, la quantità che varia rispetto a questo incremento di prezzo, ossia la quantità domandata, si riduce, ma meno rispetto a una situazione in cui la domanda fosse più elastica. Quindi, parimenti, quando abbiamo una domanda elastica, significa che a variazioni di prezzo io ho una variazione significativa della quantità domandata. Se volessi prendere in considerazione il caso in cui mi aumenta il prezzo, allora io so che questo aumento di prezzo mi produrrà un decremento più significativo della quantità domandata rispetto a una situazione in cui la domanda invece fosse più rigida. Da qui capirete che il monopolista, avendo questo tipo di informazione sulla domanda che va a servire, tenderà a applicare markup più elevati, laddove gli scostamenti di domanda sono più limitati a variazioni di prezzo, e invece tenderà ad applicare markup più limitati laddove avesse una domanda quindi più elastica, ossia una domanda che si sposta di più se io applico una maggiorazione di prezzo. In particolar modo, uno strumento che viene utilizzato per questo tipo di situazione è noto come tariffe di Ramsey. Queste sono uno strumento per andare ad applicare quello che ci siamo detti poco fa. E quindi ci mettono in sostanza in evidenza come l'elasticità della domanda influenzi di fatto la possibilità di applicare dei prezzi per l'impresa superiore ai costi marginali. Quindi vediamo come si costruiscono queste tariffe di Ramsey. Partendo dall'indice di Lerner, vedete abbiamo questa equazione qui, dove lambda è il numero di Ramsey,
che esprime il costo ombra del vincolo di bilancio. Epsilon è l'elasticità della domanda e I è il bene iesimo. Quindi, andando a commentare assieme l'indice di Lerner, sapete tutti che questo indice ci va a misurare qual è il potere di mercato di un'impresa, ossia quanta capacità ha l'impresa di applicare un prezzo che sia superiore al costo marginale. E lo vediamo poi da questa prima parte dell'equazione, quindi P meno C fratto P, dove P è il prezzo relativo al bene iesimo, C piccolo I è il costo marginale relativo a quel bene, e il prezzo P che sta al denominatore è sempre, ripeto, il prezzo che viene applicato a quel

determinato bene iesimo. Questo rapporto, è uno dei rapporti più semplici che ci mettono in evidenza quant'è effettivamente il potere di mercato di un'impresa. La tariffa di Ramsey quindi parte proprio da questa parte qui, dall'indice di Lerner, per poi tradursi in questa formulazione qui che vedete alla mia destra. E quindi lambda fratto 1 più lambda, che appunto esprime il costo ombra del vincolo di bilancio, ossia chiaramente i vincoli legati alla presenza di bilancio, quindi di una possibilità di spesa che è comunque limitata e che sono poi generate attraverso delle stime specifiche, e per 1 fratto l'elasticità della domanda rispetto a i. E in effetti questo ci sta a identificare quello che dicevamo prima, ossia io vado a stabilire dei prezzi che sono superiori sicuramente al costo marginale per i motivi che ci siamo detti dall'inizio di questa lezione, ma io questa operazione la faccio chiaramente avendo bene in mente sia questa parte qui, il costo ombra del vincolo di bilancio, sia anche evidentemente l'elasticità della domanda di quel determinato bene I. Quindi la tariffa indica quanto detto. Allora, se è vero quello che ci siamo detti fino adesso, avrò che per elasticità che tende all'infinito, allora l'indice di Lerner tenderà a zero e quindi il prezzo tenderà al costo marginale. Quindi facendo riferimento, ripeto, a quello che ci siamo detti prima, all'equazione che abbiamo visto prima, stando l'elasticità al denominatore, avrò che se l'elasticità tende all'infinito, io avrò che tutto l'indice di Lerner, quindi la possibilità di applicare prezzi di fatto superiori ai costi marginali, mi va a zero e quindi questo sta a significare che il prezzo tenderà al costo marginale. Quindi questa è un'informazione che avevamo in realtà già in qualche modo dato precedentemente, ma la vediamo in maniera analitica. Quando l'elasticità è molto alta, non si può applicare di fatto delle maggiorazioni sul costo marginale per ottenere extra profitti. Vediamo ora, al termine di questo primo argomento, gli spunti di riflessione. Cosa sono le soluzioni di Second Best? Descrivere il caso di un'impresa monoprodotto e multiprodotto. Cosa sono le tariffe di Ramsey? Qual è la loro formula? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione, tariffe non lineari e in due parti. Qui andremo a parlare in maniera più dettagliata di alcuni tipi di tariffe che si possono applicare, che vengono nella norma utilizzate e che ci danno appunto un'idea delle soluzioni in termini di fissazione di prezzi che si possono praticare all'interno dei mercati, anche nei mercati a cui facciamo riferimento in questo corso, ossia quelle delle telecomunicazioni. Vediamo quindi i prezzi non lineari, la tariffa unica in due parti. Quindi iniziamo a parlare della tariffa unica in due parti. Queste in realtà sono una forma di discriminazione di prezzo di secondo grado e si hanno quando l'impresa che conosce che i consumatori differiscono per qualche caratteristica rilevante per l'impresa, ma non è in grado di identificare individualmente i consumatori. Quindi deve sostanzialmente mettere sul campo dei meccanismi di autoselezione. Quindi qui abbiamo a che fare quindi, con una situazione in cui abbiamo abbandonato quello che ci siamo detti nella prima parte di questa lezione, ossia il fatto che l'impresa che stiamo andando ad analizzare non possa praticare discriminazione di prezzo. Qui andiamo a vedere delle soluzioni che possono essere messe sul campo quando invece l'impresa può fare questo tipo di operazione, ossia può andare a identificare dei soggetti o dei gruppi di soggetti o in maniera diretta o indiretta, questo in linea generale, per poi andare a far sì che sia in grado di estrarre completamente il surplus quindi di ciascuno dei soggetti. Quindi diciamo che facendo riferimento in particolar modo alla discriminazione di prezzo di secondo grado, quello che dobbiamo ricordare rispetto alle altre forme di discriminazione dei prezzi è che diciamo, l'impresa in realtà non conosce individualmente le informazioni né dei singoli soggetti, e in questo caso saremmo una discriminazione di prezzo di primo grado, neanche le disponibilità a pagare di gruppi di soggetti, e in questo caso saremmo nella discriminazione di prezzo di terzo grado.
Quindi, non avendo queste informazioni, quello che può fare l'impresa è che mettere sul campo dei pacchetti, diciamo, di opzioni rispetto alle tariffe da applicare, in modo tale che siano i consumatori stessi ad autoselezionarsi. Vediamo meglio nel dettaglio questo aspetto. Quindi, il più semplice meccanismo di discriminazione di prezzo di secondo grado è una tariffa in due parti o in due stadi, che consenta quindi di distinguere fra consumatori con elevata domanda e

trovare una soluzione per chiaramente andare a vendere a quante più persone possibili. E diciamo che il tipo di discriminazione che si applica in questo caso è tendenzialmente legata alla quantità che si va ad acquistare. Dunque, vediamo più nel dettaglio come si può articolare questa tariffa. Quindi, TA, tariffa, è uguale a prezzo per quantità più F, dove F è la parte fissa. P per Q è la parte variabile in relazione alla quantità di prodotto che viene acquistata e la somma pagata è PQ più F, che è una funzione lineare della quantità acquistata. Chiaramente ciò che rileva in questo caso è che il prezzo unitario, che si esprime ovviamente facendo delle semplici trasformazioni come F su Q più P, non sia costante. Quindi, da questa formula che vedete qui, voi potete capire che questa nostra tariffa si compone di una parte fissa, che è una parte che bisogna poi, peraltro, come vedremo a breve, determinare in maniera tale da non comunque scoraggiare il consumo, quindi da non escludere soggetti chiaramente dal mercato, e da questa parte variabile prezzo per quantità. E questa parte possiamo anche dire nella formula che abbiamo visto, che diciamo varia a seconda della quantità acquistata. Quindi, cioè, quello che infatti vi ho scritto qui è che il prezzo unitario non è costante, ma tendenzialmente va a crescere con l'incremento della quantità domandata. Quindi, vi faccio un esempio per farvi capire meglio che cosa si intende nella praticità di tutti i giorni una situazione di questo tipo. Immaginate, diciamo, come funzionavano, ad esempio, i vecchi abbonamenti per la rete ADSL di casa. E noi avevamo il pagamento di una quota fissa e poi si pagava una parte variabile che diciamo, poteva anche variare a seconda della quantità che si utilizzava, ma anche per la telefonia diciamo, fissa è funzionato così. Per un certo periodo di tempo avevamo una formula tariffaria in cui avevamo al pagamento di un abbonamento, quindi la quota fissa mensile, e poi una parte variabile che poteva anche variare sulla base della quantità domandata. In realtà, diciamo, per essere precisi, anche nell'esempio, molto spesso in passato si faceva questa variazione di prezzo anche in base alle fasce orarie, quindi non soltanto sulla quantità domandata, però insomma. Questo per farvi capire qual è il criterio che c'è dietro questa tariffa. Metto una tariffa fissa così mi assicuro già di per sé una copertura dei miei costi e in più, diciamo, fisso poi un determinato prezzo per la parte variabile che varia anche in relazione a quanto io consumo. Quindi questo è il criterio che c'è dietro questa tariffa. È chiaro però che qui si pone un problema, ossia che tipo di quota fissa vado ad applicare. Questo perché è un problema? Perché io potrei trovarmi di fronte a due situazioni, a due tipologie di consumatori che abbiamo rappresentato sinteticamente in questo grafico. Quindi, vediamo l'ipotesi che ci siano due soli consumatori. La soluzione ottimale sarebbe chiaramente applicare al prezzo una parte fissa pari a T2, in modo tale che l'impresa possa, diciamo, accaparrarsi tutta questa parte del surplus del consumatore, perché voi sapete tutti quanti che la parte che sta sotto la curva di domanda e fino al prezzo di vendita mi rappresenta il surplus del consumatore. Quindi quello che l'impresa vorrebbe fare, se lo potesse fare, è applicare quindi una parte fissa F, la componente che abbiamo visto nella slide precedente, che è pari quindi a T2. Però bisogna fare attenzione a fare una scelta di questo tipo, perché se applicassi quindi una parte fissa così ampia, io potrei far sì che i consumatori di questo secondo tipo, che è chiaramente rappresentato da una curva di domanda più ripida e quindi da una curva di domanda meno elastica rispetto a questa qui, che invece è più piatta, potrebbe quindi decidere di non consumare quel bene perché ritiene che quella quota fissa sia per lui troppo alta rispetto poi ai consumi effettivi che fa di quel determinato bene. Quindi
Quindi, questo per dirvi che quando si va a identificare una tariffa in due parti, in questo caso unica, poi vedremo fra poco anche quella doppia,

Indubbiamente devo cercare di trovare una componente fissa F che, diciamo, mi vada sì a garantire una certa componente di remunerazione per la mia attività, ma devo però fare attenzione, perché se la fisso in maniera troppo alta, posso escludere qualcuno dal mercato. E lo vediamo efficacemente in questi due grafici, lo ripetiamo. Nella parte di sinistra abbiamo una curva di domanda più ripida rispetto alla parte destra. Questo mi sta a identificare che ho consumatori che hanno una domanda, diciamo, più rigida, e qui invece ho consumatori che hanno una domanda più elastica. Però vedete che quello che tenterà di fare il soggetto è applicare una tariffa, che sia quanto più rispondente e che possa, diciamo, cercare di estrapolare quanto più surplus del consumatore possibile. Però bisogna fare attenzione, appunto, per evitare che escano dal consumo soggetti invece che hanno delle caratteristiche diverse e quindi che in questo caso specifico sarebbero non disponibili a pagare quella parte fissa per entrare a consumare quel determinato bene. Quindi sintetizziamo questa panoramica dicendo che non esiste di fatto una, diciamo, regola fissa per andare a identificare la parte fissa della tariffa, quindi unica, in due parti. Ci saranno da fare valutazioni caso per caso, che dipenderanno evidentemente anche da quali sono le caratteristiche dei consumatori, ossia da quali sono le caratteristiche della curva di domanda. Passiamo ora a descrivere un altro tipo di tariffa, che è la tariffa, in due parti doppie. Quindi qui si ha nel caso in cui il monopolista sa che esistono due tipi di consumatori, ma non sa riconoscerli. Quindi ci troviamo nel caso in cui, rispetto al caso precedente di cui abbiamo appena discusso, in cui il monopolista sa che sul mercato esistono due gruppi di consumatori, cioè questo ce l'ha chiaro, però non sa distinguerli. Quindi a questo punto deve mettere sul campo una soluzione diversa rispetto a quella che abbiamo visto poco fa. Ossia, quindi l'impresa può offrire al consumatore la possibilità di scegliere tra due listini diversi di tariffa in due parti. Cioè, offre quindi due diverse opzioni di possibile consumo. Vediamo più nel dettaglio questo che significa. Significa che ogni consumatore può scegliere e quindi autoselezionare il listino che corrisponde al livello di utilità più elevato. Ora lo vedremo meglio con un esempio, ma già in realtà possiamo farlo riprendendo un po' quello che succedeva nella telefonia per gli abbonamenti di telefonia fissa di qualche tempo fa. E potevamo avere due pacchetti, un pacchetto in cui la quota fissa era più elevata, ma si applicavano dei prezzi più bassi. Rispetto alle quantità, dei prezzi più bassi per le quantità consumate, quindi dei prezzi al variare del consumo più basso, oppure c'erano anche degli altri pacchetti in cui il costo fisso di abbonamento era più basso, ma il prezzo unitario per usufruire della singola unità di servizio era più alto. È chiaro che questa doppia opzione di prezzo presentata, diciamo, dalle imprese, dava la possibilità a ciascun consumatore di scegliere quale tariffa abbracciare a seconda delle proprie esigenze di consumo. Ad esempio, se io sono una persona che telefonava molto spesso, avrei sicuramente preferito avere una tariffa fissa più alta all'ingresso per poi avere dei prezzi variabili al consumo più limitati. Viceversa, se invece fossi stata una persona che telefonava molto poco, avrei preferito pagare una tariffa fissa più bassa e poi, diciamo, accollarmi un prezzo variabile, quindi per la quantità consumata, un pochino più alto. Quindi, in questo modo, offrendo queste due opzioni, io davo la possibilità ai consumatori di scegliere il listino di prezzi che più rispondeva alle proprie esigenze e quindi dal quale i consumatori potevano trarre la più alta utilità. Vediamo anche con il supporto di un grafico come si possono configurare quindi queste tariffe in due parti di cui abbiamo detto poco fa. Allora, prendiamo in considerazione sempre gli assi cartesiani. Sull'asse delle ascisse troviamo la quantità, diciamo, di beni o servizi acquistabili, e sull'asse delle ordinate troviamo la spesa. Quindi ipotizziamo di avere due tipi di listini.

un listino 1 e un listino 2. Ecco, questo è il listino 1. Vedete che il costo fisso legato a questo listino è più basso. Infatti, vedete che la spesa al livello 0 di consumo è una spesa più bassa. Mentre invece, qui vedete, abbiamo nel listino 2, che è questa curva tratteggiata qui, un costo, scusate, legato alla parte fissa che è più alto, perché vedete qui siamo più alti sull'asse delle ordinate, in corrispondenza di consumo zero. Quindi questo primo listino qui con tariffe di entrata, diciamo tariffa fissa più bassa, ha, vedete, un andamento però più alto rispetto a quella del listino 2, ossia questo mi sa significare che i prezzi che io pago per quantità poi aggiuntive di consumo sono prezzi che sono via via più elevati. Qui invece ho la situazione in cui ho una quota fissa più alta, però vedete la curva è più piatta, quindi questo significa che diciamo, i prezzi poi applicati per le parti variabili sono più bassi, l'esempio che facevamo prima. Però noi vediamo che di fatto poi se dovessimo rappresentare graficamente questa composizione di tariffa in due parti, noi avremmo di certo l'inviluppo inferiore, ossia per consumi che arrivano fino a qui, sicuramente i consumatori sceglieranno questa listino 1 della tariffa in due parti. Se invece abbiamo consumatori che decidono di consumare più di questa quantità che corrisponde all'intersezione tra le due curve, allora sceglieranno sicuramente questa listino 2 della tariffa in due parti. Quindi di fatto il tratto di rilevante per l'impresa diventa questa curva più marcata in nero. Ecco questa qui. Quindi, affinché sia di successo, la tariffa deve rispettare il vincolo di autoselezione, ossia i prezzi devono essere fissati in modo tale che i consumatori di un gruppo non devono preferire la tariffa in due parti di un altro gruppo. Quindi un'altra condizione che dobbiamo tenere in considerazione è che quando ovviamente io vado a definire in presa questi listini, cioè questi diciamo, menu di prezzo a disposizione dei consumatori, quello che devo fare è cercare di identificare i consumatori e diciamo, più che consumatori delle tariffe, delle soluzioni che non inducano un soggetto che sceglie poi il listino 1 a scegliere anche il listino 2. Quindi questo significa cioè che ci deve essere il rispetto del cosiddetto vincolo di autoselezione. Quindi, ricapitolando, in questo caso, l'impresa non è in grado di identificare i consumatori. Nel definire la tariffa, occorre dunque soddisfare due vincoli. Il primo si chiama vincolo di incentivazione, ossia i consumatori di tipo 1 devono preferire la tariffa 1 alla tariffa 2. E il secondo si chiama vincolo di partecipazione, ossia ogni consumatore deve essere incentivato a partecipare al mercato piuttosto che non partecipare. Quindi, volendo andare a effettuare una sintesi, quello che ci interessa sapere quando parliamo di tariffa unica o in due stadi, o tariffa, scusa, unica in due stadi o tariffa doppia, dobbiamo ricordare che devono essere rispettati due vincoli affinché queste politiche possano essere di successo. Il primo è il vincolo di incentivazioni, ossia ogni consumatore deve poter scegliere solo e preferire soltanto una delle soluzioni che vengono offerte in termini tariffari, e poi deve essere soddisfatto questo vincolo di partecipazione, ossia chiaramente le tariffe e quindi i pacchetti devono essere pensati per evitare che qualcuno possa essere escluso dal consumo, quindi che possa trovare troppo oneroso una determinata componente della tariffa. Vediamo quindi gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Cosa sono le tariffe non lineari? Cosa si intende con tariffa a due parti? Perché in generale è una strategia di discriminazione di prezzo di secondo grado? Descrivere, anche con l'ausilio di un grafico, la tariffa unica in due parti. Descrivere, anche con l'ausilio di un grafico, la tariffa doppia in due parti. Vediamo ora il terzo argomento di questa video lezione.

tariffe peak load. Quindi parleremo ora di un particolare tipo di tariffe a cui alle volte si ricorre, questo dipende anche dal tipo di mercato a cui facciamo riferimento e della capacità, come vedremo, produttiva legata a una certa rete o infrastruttura, e quindi capiamo qual è nella logica e come funziona. Dunque, alcuni settori sono caratterizzati da domanda di servizi che varia a seconda della fascia oraria. Se non si può immagazzinare per far fronte ai momenti di picco, si usa allora la tariffa peak load. Le reti sono costruite per sostenere la domanda di picco o massima. Dunque, ci sono appunto alcuni settori economici in cui diciamo che abbiamo una variazione della domanda che è sulla base della fascia oraria. E ci sono ad esempio, fate riferimento ai servizi di uso dell'energia elettrica, quindi domanda di energia elettrica. Sappiamo che in determinati momenti della giornata, ad esempio quando negli orari di lavoro, abbiamo dei consumi energetici che sono indubbiamente più alti. Quindi questo diciamo, può determinare momenti eventuali di congestione, qualora la capacità, ad esempio, della rete sia limitata, e comunque diciamo che qualora le produzioni non potessero essere stoccate nei periodi diciamo, di bassa per poi utilizzare nei periodi in cui c'è maggiore domanda, allora si può fare ricorso alla tariffa peak load. E chiaramente questo, ripeto, è un aspetto, un tipo di soluzione importante a cui si fa riferimento, questo perché evidentemente, perché quando facciamo in particolar modo, diciamo, osservazione e studio sui settori che sono caratterizzati da reti, quindi da un'infrastruttura fisica, sappiamo che la capacità, di produzione o di trasmissione della rete ha comunque è limitata, ha un limite massimo. Quindi, per aiutare la gestione di momenti di picco della domanda, spesso, anche in passato, si sono utilizzate queste tariffe cosiddette peak load, dunque, che evidentemente vanno a gestire la domanda nei momenti in cui si sa che ci sono dei picchi durante la giornata. Dunque, nei periodi appunto di morbida, sono usate per coprire costi variabili con tariffa che è pari al costo marginale. Quindi la logica che c'è dietro queste tariffe peak load è che quando la domanda è più bassa, quindi non ci sono momenti di picco, il tipo di prezzo che vado ad applicare in quel momento è un prezzo che di fatto è pari al costo marginale, quindi che ha come obiettivo di fondo quello di andare a coprire i costi variabili. Nei periodi di punta, la tariffa invece comprende costi variabili e una quota di costi fissi. Dunque, questo perché cosa sta a significare? Nei momenti in cui la domanda è particolarmente alta, io potrei cercare di, visto che la rete ha una capacità operativa limitata, questo dico a livello anche teorico-concettuale, allora applicare una tariffa più alta mi fa mitigare la domanda nei momenti di picco. Quindi questo significa di fatto che vado ad applicare un prezzo più alto nei periodi di picco che comprende la copertura non soltanto dei costi variabili, ma anche di una quota dei costi fissi. Quindi, ricapitolando, nei periodi di morbida, in cui la domanda è più bassa, fisso un prezzo che è pari di fatto ai costi marginali e che quindi mi va a coprire i costi variabili. Mentre invece nei periodi di punta aggiungo una componente in più sul prezzo che mi deve andare a coprire non soltanto i costi variabili, ma anche una quota dei costi fissi. Così facendo, ho sia una strategia che mi guarda alla mia copertura interna come impresa dei costi, ma ho anche una strategia per andare a distribuire meglio la domanda e a evitare che negli orari in cui la domanda è più alta ci siano dei crisi, dei picchi che mi mettano in crisi la fornitura del servizio, perché, ripeto, l'infrastruttura, avendo spesso una capacità limitata di trasmissione, può necessitare di questo tipo di strumenti. Pensate ad esempio all'energia elettrica, ci sono dei piani tariffari che prevedono anche l'applicazione di prezzi diversi per fascia oraria, ad esempio durante gli orari notturni.

i prezzi pagati sono più bassi rispetto ai prezzi invece pagati, ad esempio, durante l'orario di lavoro. Dunque, vedendo poi come si articolano in termini di equazioni questo che ci siamo detti poco fa, quindi abbiamo che il prezzo PT in momento di morbida è pari a CM, ossia al costo marginale. Mentre il prezzo in momento di punta PX è uguale a costo marginale più K, dove K sta a identificare proprio la componente fissa di costo fisso che andiamo poi a coprire sfruttando appunto i momenti di picco. Ripeto, questo è un tipo di soluzione che ci consente di andare a coprire in maniera differenziata nel corso della giornata i costi in capo all'impresa. E B è uno strumento che ci consente di gestire i momenti di picco, andando in qualche modo a disincentivare la domanda nei momenti di picco, perché chiaramente io devo far sì, avendo una capacità della rete limitata, che questa domanda non ecceda poi quella che è appunto la capacità della rete. Siamo giunti al termine anche di questo terzo argomento, vediamo assieme gli spunti di riflessione. Cosa si intende per tariffa peak load? Che tipo di utilizzo se ne può fare? In quali mercati si presta a essere utilizzata? Con quale formula è identificata? Siamo giunti al termine di questa video lezione, vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa sono le soluzioni di Second Best? Descrivere il caso di un'impresa monoprodotto e multiprodotto. Cosa sono le tariffe di Ramsay? Qual è la loro formula? Cosa sono le tariffe non lineari? Cosa si intende con tariffa a due parti? Perché in generale è una strategia di discriminazione di prezzo di secondo grado? Descrivere anche con l'ausilio di un grafico la tariffa unica in due parti. Descrivere anche con l'ausilio di un grafico la tariffa doppia in due parti. Cosa si intende per tariffa peak load? Che tipo di utilizzo se ne può fare? In quali mercati si presta a essere utilizzata? Con quale formula è identificata? Siamo giunti al termine di questa video lezione. Vi invito a visitare il sito web dell'Ateneo per ulteriore materiale didattico e per approfondimenti. Grazie per l'attenzione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università

0: università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui tratteremo della seconda parte dell'argomento elementi di controllo nel dominio del tempo. Gli argomenti della lezione sono la ricostruzione dello stato, l'assegnazione con controreazione dall'uscita, gli zeri del sistema di controllo verso una teoria generale della regolazione. La ricostruzione dello Stato. Bene, in questa situazione più generale in cui ci mettiamo, noi non abbiamo a disposizione lo Stato. Noi abbiamo visto nella prima parte che se noi abbiamo lo Stato a disposizione, bene, possiamo modificare la dinamica, in quale modo la dinamica del sottosistema raggiungibile. Tutto ciò che possiamo in qualche modo raggiungere con il controllo può essere modificato dal punto di vista del comportamento dinamico. Cosa succede se non abbiamo a disposizione lo Stato? Cosa possiamo fare? Bene, una prima questione quindi è quella di ricostruire lo Stato. Indichiamo con Rx, vedete qua è indicato, un dispositivo che sarà un dispositivo dinamico. Vedete, Rx è un sistema dinamico questa volta, che è governato da questo sistema di equazioni differenziali. Xi è un vettore, Rn, n è la dimensione dello stato, anche x appartiene a Rn. Quindi vogliamo individuare un dispositivo dinamico che è alimentato dall'ingresso e l'uscita del processo, mentre il processo funziona, mi fornisce un'uscita n variabili, un vettore di variabile xi, il quale mi ha le caratteristiche di tendere verso la x di t, al crescere del tempo tende alla x di t. Io non posso recuperare la x invertendo il legame con y, cioè andando a calcolarlo, a calcolare dalla y di t, non posso dedurre la x perché la y è una sola, in genere uscita, o un certo numero, ma il numero molto minore di n, la dimensione dello stato. Nello stato ci sono tante variabili. Noi, magari osservandone una, l'uscita, vogliamo poter ricostruire lo stato. Se noi indichiamo con E la differenza fra questo z meno

x e scusate, questa propriamente z, una z greca, possiamo scrivere per questo che chiamiamo errore, lo scostamento tra z e x, perché vedete, io voglio che la z tenda ad assumere l'andamento di x, possiamo scrivere per e punto sarà uguale a xi punto meno x punto, ma xi punto è questo. X punto è questo, quindi E punto sarà questo. Se adesso noi scegliamo G uguale B ed L uguale A meno KC, vedete che noi possiamo scrivere per E punto questa equazione. E punto è uguale ad A meno KC per E. Bene, questa equazione è un'equazione di un sistema lineare in evoluzione libera e la E di t tende a 0 per ogni stato iniziale E con 0 che sarà uguale a xi con 0 meno x con 0, scusate, a z0 meno x con 0 se e soltanto se gli autovalori di A meno KC sono a parte reale negativa. Quindi E di t, che è uguale ad E elevato ad A meno KCt per E con 0, tende a 0 se e soltanto se gli autovalori hanno parte reale negativa. Il problema è dunque ricondotto all'assegnazione degli autovalori alla matrice A meno KC al variare di K. La velocità di convergenza dipende dagli autovalori. Se questi sono assegnabili ad arbitrio, lo sarà anche la velocità di ricostruzione. No? Noi per ora abbiamo fissato di questo dispositivo che vogliamo costruire, z punto uguale LZ più eccetera, abbiamo fissato la L e la G. La G la fissiamo uguale a B, la L a meno KC, K ci rimane ancora da fissare. Bene, se noi possiamo fissare la K in modo tale da assegnare gli autovalori ad arbitrio alla matrice A-KC significa che possiamo ricostruire l'evoluzione dello stato con una velocità arbitraria, perché io li posso rendere molto negativi questi autovalori e fare in modo che questa E di t tenda a zero molto rapidamente, quindi che la z di t tenda proprio alla x di t. Altrimenti se ne posso modificare solo alcuni, se gli altri saranno a parte reale negativa potrò comunque ricostruire, eccetera. Adesso andiamo a precisare queste possibilità, andiamo a vedere quando è che possiamo ottenere questo. Comunque la possibilità di fissare ad arbitrio la velocità di convergenza a zero dell'errore corrisponde al problema dell'osservatore. Quindi diremo che il problema dell'osservatore è risolvibile se possiamo fissare ad arbitrio la velocità di ricostruzione del ricostruttore. Gli autovalori di A-KC, gli autovalori di una matrice, sono uguali a quelli della sua trasposta, perché noi abbiamo capito che possiamo trasferire questo problema a un problema di assegnazione degli autovalori. Vediamo come anche la soluzione la possiamo desumere direttamente da quello che abbiamo fatto nella scorsa lezione. Perché infatti gli autovalori di A-KC coincidono con gli autovalori della trasposta di A-KC. E la trasposta di A-KC è A. La scrivo in questo modo, più C trasposto e per mettere il meno qua, per meno K trasposto. Se io indico con meno K trasposto, lo chiamo diciamo in qualche modo F, questa A trasposto la chiamo una nuova A e questa C trasposto è una nuova B, perché notate che C trasposto questa volta C è un vettore riga, C trasposto è un vettore colonna. Quindi questa matrice è nella forma A più BF, nella forma precedente, se indico con F meno K trasposto. Quindi sappiamo noi già che condizione necessaria e sufficiente per modificare tutti gli autovalori in questa matrice è che il rango della matrice di osservabilità scritta sulle matrici A trasposto C trasposto, che è questa, sia uguale ad n, rango, condizione necessaria e sufficiente. Ma questa matrice è nient'altro che la

trasposta di questa. E quindi questo rango di questa matrice uguale a n significa completa osservabilità. Ecco in realtà qual è anche dal punto di vista del progetto poi il significato della proprietà di osservabilità. Se un sistema è tutto osservabile, io non ci sono stati indistinguibili e posso con un dispositivo dinamico che misura l'ingresso e l'uscita ricostruire a una velocità prefissata arbitraria l'evoluzione interna. Quindi la condizione è che la coppia AC sia osservabile. Il calcolo della matrice K, nell'ipotesi di completa osservabilità, se si indica con beta l'ultima colonna dell'inversa della matrice di osservabilità, questa volta indichiamo con beta l'ultima colonna dell'inversa della matrice di osservabilità. E qua stiamo lavorando con le trasposte e quindi tutto è anche intuitivo in qualche misura la tipologia di approccio, il calcolo che si sta facendo. Si ottiene che K è uguale a P asterisco di A per beta. Ecco qual è l'espressione finale per la nostra K, utilizzando gli argomenti che abbiamo utilizzato nella scorsa lezione e portando le modifiche del caso. Se AC non è osservabile, se indichiamo con T una matrice tale che TA T-1 ha questa struttura e la coppia C1 a 1-1 è quella osservabile, allora noi possiamo, lavorando sulla coppia 1-1-C1 e indicando, calcolando B1 dalla matrice di osservabilità della coppia 1-1-C1, e quindi beta 1 sarà l'ultima colonna dell'inversa della matrice di osservabilità. Si può, poi avendo fissato lambda m asterisco, gli autovalori che vogliamo assegnare al sottosistema osservabile, indichiamo con D1 di S il polinomio caratteristico che vogliamo osservare, assegnare. Se indichiamo con D1 asterisco di A, la matrice che si ottiene sostituendo nel polinomio caratteristico la variabile S, la matrice A11, questa A qua è A11, dobbiamo leggere A11, allora abbiamo effettivamente che K è uguale a T per D1 asterisco di A11 K10, perché anche in questo caso io posso scegliere la K2 uguale a 0, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo finalmente la nostra soluzione che possiamo desumere da quanto abbiamo elaborato in precedenza. Alcune osservazioni. Il ricostruttore si compone di una copia del sistema con una modifica della funzione generatrice sulla base dell'uscita, output injection. Infatti, il ricostruttore ha equazioni z punto uguale a z più bu più k più k cx meno cz, cx meno cz, ve l'ho scritto in modo. E questo è un qualche cosa che è una copia del sistema dato, A, uso le matrici A e B, più una iniezione sulla dinamica per il tramite di quella matrice k che reingetta injection nella dinamica la differenza tra la y del sistema e la y della copia del sistema cx meno cz kcx meno cz. Quello proposto è un ricostruttore di dimensioni pari alla dimensione del sistema. Se ne possono realizzare di dimensioni inferiori. La dimensione minima è n-q se Q è il numero delle uscite. Infatti voi capite che se nel caso, nell'ipotesi, io avessi a disposizione n uscite, tante quante la dimensione dello stato, e avessi tante uscite indipendenti, quanta è la dimensione dello stato, in quel caso io potrei invertire il legame tra y e x e quindi scrivere che x è uguale a c a meno 1 per y. Oppure potrei fare una pseudoinversa se avessi addirittura più uscite, ma insomma il problema è potrei addirittura evitare
di avere, utilizzare un dispositivo dinamico, ma questo molto spesso non è comunque evidente. Però vale, comunque si può intuire con argomenti anche relativamente semplici che la dimensione dinamica minima necessaria è pari al n-q. Quindi nel caso di uscita scalare, per esempio, un ricostruttore ridotto minimo, di minima dimensione, avrebbe, diciamo, dimensione n-1. Ma ci conviene sempre utilizzare ricostruttori di dimensione n, per il motivo che poi adesso vedremo. Gli autovalori che caratterizzano il sottosistema non osservabile restano tra gli autovalori di A-KC e da essi dipende la massima velocità di convergenza assegnabile. Anche questo mi sembra a questo punto un fatto estremamente chiaro. Per quanto riguarda la scelta degli autovalori, essendo il ricostruttore un dispositivo di calcolo, perché questa volta il ricostruttore è un dispositivo di calcolo, la controreazione dallo stato è vero, genera una controreazione, ma poi deve essere tradotta in un ingresso che agisce sul processo. E quindi ciò che limita di quanto io posso spostare gli autovalori è l'ampiezza del controllo, perché se li voglio spostare tanto, devo usare un controllo molto ampio. Il ricostruttore è un dispositivo di calcolo, quindi io gli autovalori della matrice A-KC in realtà li posso anche assegnare nel momento in cui li potessi assegnare tutti, li posso assegnare tutti a valori negativi, molto molto negativi, in modo da avere un ricostruttore molto veloce, perché tanto è un dispositivo di calcolo. Quindi non ha un ruolo significativo l'ampiezza dei segnali trattati, a meno della capacità del calcolatore di poter elaborare segnali che variano con grande rapidità e assumono grandi ampiezze. Ma quello che in realtà, ciò che limita la scelta è di velocità elevate, di dinamiche elevate, sono possibili specifiche sui disturbi, perché i disturbi che agiscono sulla uscita, se l'osservatore, il ricostruttore, ha una banda passante molto grande, questi disturbi possono effettivamente influenzare il funzionamento e il risultato della ricostruzione. Quindi ciò che limita la scelta degli autovalori nel caso del ricostruttore dello stato è l'ampiezza della banda passante dell'osservatore. Quindi vedete, perché qua abbiamo il processo che prende la Y, prende la U, abbiamo il ricostruttore e questo ci dà la Z che deve tendere alla X. La RX, vedete, ha una funzione di trasferimento che è questa rispetto ai due ingressi, questo per B e questo per K. Se questo dispositivo ha una banda passante molto grande, al limite diventa un dispositivo istantaneo, un disturbo che agisce qua, me lo ritrovo direttamente qua. Termini di assegnazione degli autovalori, possiamo definire problema dell'osservatore, poter assegnare gli autovalori ad arbitrio, risolvibile se e soltanto se AC è osservabile, problema della o la proprietà della rilevabilità, che è la possibilità di rendere gli autovalori a parte reale negativa. Questo problema è risolvibile se e soltanto se gli autovalori del sottosistema non osservabile sono a parte reale negativa. Qua è indicata la possibilità di rendere gli autovalori del ricostruttore a parte reale negativa. Problema risolvibile se e solo se gli autovalori del sottosistema non osservabile sono a parte reale negativa. Problema della ricostruzione con una prefissata velocità è quello di poter collocare gli autovalori del ricostruttore, cioè se volete della matrice A-KC, in una regione prefissata,
risolvibile se e soltanto se gli autovalori del sottosistema non osservabile sono nella zona prescelta. Vedete, questi tre problemi dell'osservatore, della rilevabilità e della ricostruzione dello stato con una prefissata velocità sono l'equivalente dei tre problemi che abbiamo visto: assegnabilità, stabilizzazione e collocazione degli autovalori nel caso della assegnazione degli autovalori. Spunti di riflessione su questo argomento: si verifichi che gli autovalori del sottosistema inosservabile sono tra gli autovalori di A-KC. Per un processo di dimensione 1 con guadagno 10 e costante di tempo pari ad un secondo, si calcoli un ricostruttore dello stato con una banda passante pari a 10 radianti al secondo. Qua dobbiamo utilizzare quello che abbiamo sviluppato un momentino anche nella parte 1, relazione alla banda passante. Ancora, per un processo caratterizzato da una funzione di trasferimento con una coppia di poli in più e meno J ed un guadagno unitario, si costruisca un ricostruttore dello stato con una banda passante B3 uguale a 10 radianti al secondo. Bene, passiamo all'altro argomento, l'assegnazione con controreazione dall'uscita. Adesso può apparire in qualche misura abbastanza naturale. Bene, allora adesso noi siamo in grado di ricostruire lo stato in modo asintotico, un ricostruttore asintotico dello stato, no? Non abbiamo esattamente lo stato, ma un ricostruttore asintotico. Bene, possiamo utilizzare l'uscita di questo dispositivo per assegnare la dinamica? Questo in qualche misura potrebbe apparire quasi naturale. E andiamo a provare e vediamo che succede. Quindi, i risultati sull'assegnazione con controreazione dallo stato suggeriscono di implementare la controreazione dall'uscita del ricostruttore, perché visto che, vedete, l'ingresso e l'uscita del nostro processo vanno in ingresso al ricostruttore, se adesso io alimento con questa uscita del ricostruttore, vedete qua abbiamo le variabili z che non sono la x, ma sono delle variabili che tendono a riprodurre la x. Se adesso io applico la matrice F di guadagni che immagino di aver calcolato supponendo di avere la x, che cosa succede? Intanto osserviamo che l'implementazione di un controllore in questo modo con un RX, un F, vedete, è questo, genera un controllore che ha una struttura del tipo che avevamo indicato all'inizio con una reazione dall'uscita. Vedete, questo è un controllore che è alimentato da V, è alimentato da Y e questo è il controllore che si vuole progettare. Quindi stiamo già dando forma a un controllore fatto da un ricostruttore, un feedback dallo stato e la matrice G degli ingressi esterni, va bene, che è del tipo che abbiamo visto all'inizio della scorsa lezione. Sistema di controllo, vedete, è rappresentato da questa equazione. Il sistema complessivo costruito secondo questa logica, vedete, è rappresentato in questo modo. Cioè, questa è l'equazione del processo. U è uguale a FZ più GV, perché la F è costruita immaginando di avere la variabile X, ma sulla variabile Z, l'uscita del ricostruttore, e poi c'è il ricostruttore che ha questa dinamica. Bene? Bene. La Y è l'uscita del processo, che è uguale a C per X. Bene, noi adesso possiamo riscrivere il ricostruttore in questo modo, vedete, l'ho riscritto più compiutamente in questo modo, che è caratterizzato, è un sistema di dimensione 2n che ha matrice dinamica A con F, che è questa, vedete, A è moltiplica per X e BF per Z più BG per V, mentre la seconda equazione è KC per X e poi A meno KC più BF per Z più BG per V e CF è 0,0. Bene, la cosa interessante adesso è che se io faccio una trasformazione di coordinate che mi porta in nuove coordinate di due dimensioni, queste coordinate sono X per le prime n, le lascio invariate, e
per le seconde, e intese come x meno z, cioè significa che qua io come seconde n componenti prendo x meno z. Questo sarebbe il nuovo vettore di stato, x, e le nuove componenti, queste sono le vecchie, x, z, nel nuovo vettore di stato è x e x meno z. Bene, in queste componenti la matrice dinamica del sistema modificato diventa t a t a meno 1, che ha questa struttura. Se voi sviluppate il calcolo piano piano, vi rendete conto subito che viene, vedete, a, qua bf se ne va, viene a meno kc, qua viene a meno kc, qua mi rimane bf meno questo, viene meno a meno kc, quindi qua viene a più bf meno bf a meno, eccetera. Cosa scopriamo quindi? E per b tilde la b assume questa forma e la cf nelle nuove coordinate è questa. Bene, se noi adesso andiamo a calcolare la w di t, che è c per elevato ad atbf, per con questa matrice A, questa matrice B e questa matrice C, in virtù della presenza di questi zeri qua, questi blocco di zeri qua, questo blocco di zeri qua, quando noi facciamo l'esponenziale di questa matrice, l'esponenziale di questa matrice è l'esponenziale di E elevato ad A più BF, E elevato ad A meno KC sulla diagonale, blocco di zeri qua, e qua un qualcosa di molto complicato. Ma quando poi vado a fare il prodotto per premoltiplico per CF, che è questa, C0, e postmoltiplico per BF, che è BG0, ottengo questo. Cioè soltanto questa parte della matrice dinamica caratterizza il legame ingresso-uscita. Quindi la risposta impulsiva coincide con la risposta impulsiva che in realtà io avrei ottenuto se avessi fatto un feedback dallo stato. Questo quindi è un qualche cosa di molto importante. In realtà questo risultato, il risultato di questo calcolo, se volete fino a questo punto, quello che si chiama il principio di separazione, perché ci dimostra che se io prendo l'uscita del ricostruttore e implemento la F che avrei potuto applicare per modificare la dinamica disponendo dello stato, bene, gli autovalori del sistema, che del sistema complessivo che io ottengo sono gli autovalori di A più BF, quelli che avrei potuto assegnare avendo lo stato, uniti agli autovalori di A meno KC, che sono quelli che caratterizzerebbero il ricostruttore. Principio di separazione, cioè puoi progettare separatamente i due dispositivi, segnazione degli autovalori dallo stato, ricostruttore, osservatore, poi implementare la reazione dallo stato come reazione dall'uscita dell'osservatore e avrai dal punto di vista della dinamica interna lo stesso risultato. Dal punto di vista poi della dinamica esterna, addirittura il risultato equivalente ad avere applicato semplicemente il feedback dallo stato. Osservazioni. Legame ingresso-uscita è caratterizzato dai soli autovalori di A più BF, eppure tra gli autovalori vi sono anche quelli di A meno KC. Variando F e G si possono modificare solo gli autovalori che caratterizzano il sottosistema raggiungibile e osservabile. Soltanto quelli. Certo, perché A più BF con F posso modificare solo gli autovalori che stanno insieme dei raggiungibili, con A meno KC solo quelli che stanno negli osservabili, quindi con FG potrò modificare solo quelli che sono sia raggiungibili che osservabili. La riduzione della dinamica corrisponde ad una inosservabilità generata da cancellazione di zeri, e su questo poi entreremo un momento in dettaglio dopo. Gli zeri del sistema di controllo sono gli zeri del processo
e gli zeri della funzione di trasferimento tra ingresso esterno e l'uscita del controllore. Cioè gli zeri, quindi, sono la somma degli zeri. Agli zeri del processo si sommano gli zeri del controllore. Questo è un fatto importante. Spunti di riflessione. Si calcoli la funzione di trasferimento fra il nuovo ingresso e l'ingresso del processo.

appunto gli zeri del sistema di controllo. Bene, riflettiamo un attimo su questa situazione un po' ingarbugliata che abbiamo capito si configura, si presenta, perché io ho gli zeri che sono l'aggregato degli zeri del processo e gli zeri del controllore. E però poi ci sono i poli che sono 2n, però n di questi se ne vanno in qualche misura per quanto riguarda la caratterizzazione del comportamento ingresso-uscita. E quindi c'è una perdita di raggiungibilità, osservabilità, no? Che cosa è accaduto? Cosa accade in realtà? Bene, supponiamo quindi, dato questo sistema, in cui assumiamo P uguale Q uguale 1, un ingresso o un'uscita, ma in fondo questa è la nostra assunzione in generale, stiamo sempre lavorando con sistemi a un ingresso o un'uscita. X punto uguale a X più B, Y uguale a CX più D. Noi sappiamo che gli zeri sono gli zeri della funzione di trasferimento, cioè se noi calcoliamo CSI meno A meno 1 B più D, abbiamo rapporto di polinomi, se c'è D, n, grado n a numeratore, grado n a denominatore, se non c'è D, grado m a numeratore, grado n a denominatore. E gli zeri sono gli zeri del polinomio a numeratore, così li abbiamo introdotti. Ebbene, gli zeri della funzione di trasferimento coincidono con i numeri, con i valori S asterisco, che annullano questa matrice. Vedete, questa è quella che si chiama la system matrix, la matrice di sistema, quella che caratterizza il sistema. Qua compaiono tutte le matrici A, B, C, D. Se io calcolo il determinante, SI meno A meno B, C, D. Se calcolo questo determinante viene un polinomio di grado, un certo grado in S. Bene, gli S che annullano questo determinante sono proprio gli zeri, coincidono con gli M, se D uguale N è 0, n zeri se D è diverso da 0. Ora, è questo per capire questo, la cosa è molto semplice. Se io premoltiplico, vedete, questa matrice per questa, ottengo, senza cambiarne il determinante, perché questa matrice ha determinante 1, ottengo questa matrice, da questo si vede che gli S che annullano questa matrice sono proprio gli zeri della W di S. Sono gli zeri della W di S. Ora, che cosa succede se si fa una controreazione dallo stato? Facciamo una controreazione dallo stato, la matrice A diventa questa, matrice B diventa questa, C e D non cambiano. Bene, allora, se andiamo a studiare la system matrix, capiamo subito che una reazione dallo stato, una controreazione dallo stato, non introduce nuovi zeri. Perché? Prendiamo questa matrice si può scrivere è uguale a questa matrice, va bene? Ma allora da questo, se adesso noi moltiplichiamo questa per questa matrice che ha determinante unitario e quindi non modifica, fondamentalmente non ne modifica il comportamento, non ne modifica il comportamento, vediamo che otteniamo questa. Se facciamo i prodotti, otteniamo questa matrice, che è la system matrix, il fatto che qua ci sia un G in effetti è irrilevante, e quindi questi coincidono con gli zeri del sistema non controreazionato. Ecco, vediamo gli zeri del sistema di controllo complessivo. Abbiamo detto che si aggiungono agli zeri del processo gli zeri del sistema controllante, del controllore. Andiamo a vedere gli zeri del controllore. Prendiamo per il controllore una struttura di questo tipo, dove vedete qua io metto M invece di mettere BG questa volta. Diamogli una forma un po' più generale. E questi sono gli zeri del processo ai quali si aggiungono gli zeri del legame tra V e l'uscita, no? Del controllore, l'uscita del controllore che è l'ingresso al mio sistema, la U. Cioè sono gli S che annullano questo determinante, questa è la system matrix del controllore, questo è il controllore.

Bene, se adesso io post moltiplico a destra questa matrice per questa matrice che non modifica il determinante, perché questa è una matrice non singolare, e vado a sviluppare il calcolo, scopro che gli zeri sono quelli che annullano, sono gli S che annullano questa matrice SI meno A più KC meno BF più MG su F. Quindi i nuovi zeri coincidono con gli autovalori di questa matrice A meno KC più BF meno MG su F. Ma siccome A meno KC più BF, siccome K ed F, se volete, già li ho progettati per assegnare gli autovalori nel modo che abbiamo visto prima, se io quindi utilizzo uno schema in cui K ed F li ho fissati, adesso vedete qua che io posso modificare M, qua sto utilizzando uno schema di controllo diverso da quello precedente, perché vedete ho usato per il controllore una matrice degli ingressi che è M, non è B per G. Vedete che a questo punto, avendo fissato K ed F, la matrice A meno KC più BF è fissata e il problema dell'assegnazione, se volete, io posso, modificando M, variare gli autovalori di questa matrice con questa A e questa B, il che equivale ad assegnare gli zeri che vengono imposti. Vedete, per fissate K ed F, il problema si riconduce all'assegnazione degli autovalori alla coppia A meno KC più BF, se io ho fissato K ed F, e F, perché io posso, variando M e G, in particolare G è uno scalare, ma in particolare variando M, che è un vettore colonna, a n componenti, posso assegnare gli autovalori a questa coppia che equivale ad assegnare gli zeri utilizzando uno schema di controllo che non è esattamente quello di prima, in cui io prendo l'uscita in cui l'ingresso, il controllo è esercitato sulla base della matrice B, l'ingresso sul ricostruttore, ma con una matrice M. Considerazioni finali. E qua, se scegliamo M uguale a B per G, e questa è la scelta schema ricostruttore, implementazione del feedback della F all'uscita del ricostruttore, allora gli zeri coincidono proprio con i poli di A meno KC. E questo è per forza così. Perché, siccome gli autovalori sono gli autovalori di A più BF e quelli di A meno KC, e nel legame ingresso-uscita compaiono soltanto gli autovalori di A più BF, vuol dire che sono stati cancellati gli autovalori di A meno KC, che sono comunque tra gli autovalori del sistema, come sappiamo per il principio di separazione. E quindi vuol dire che gli zeri che hanno cancellato quei poli, cos'è che ha cancellato quei poli per non farli comparire nella funzione di trasferimento a ciclo chiuso? Sono proprio gli zeri del controllore e quindi gli zeri del controllore coincidono con i poli di A meno KC. Ecco, questa è una situazione che vi invito a valutare. Se scegliamo M uguale meno K e G uguale a 0 negli schemi precedenti, che cosa accade? Lo riprendiamo nello spunto di riflessione. Punto 3. Altre scelte possono essere fatte sulla matrice M per fissare le caratteristiche di filtraggio e il transitorio. Cosa vi voglio dire con questo? Voglio dirvi che altre scelte della matrice M portano, come abbiamo visto, alla collocazione degli zeri, a diversa localizzazione, diverse possibilità di spostamento.

appunto di allocazione degli zeri. E queste diverse possibilità di collocazione degli zeri portano a diverse caratteristiche, qua vi dico, di filtraggio e di comportamento al transitorio. Certo, perché la presenza di uno zero che cosa fa? Di fatto agisce da filtro in qualche misura rispetto all'ingresso, modifica il comportamento ingresso-uscita nel senso di modifica le capacità del sistema di ridurre, di filtrare il comportamento, l'andamento dell'ingresso, modificare il comportamento del introduce delle potenzialità di modifica di quel comportamento, azione di filtraggio e anche azione di comportamento al transitorio, perché la presenza di zeri o a parte reale positiva o a parte reale negativa, la seconda, modifica il comportamento complessivo. Spunti di riflessione. Si verifichi che, come sottolineato nello schema di controllo proposto, gli zeri coincidono con l'aggregato degli zeri del processo con quelli del controllore, quindi l'aggregato di tutti. Si studi la collocazione degli zeri del sistema di controllo in cui si assume M uguale meno K e G uguale 0. Ecco, questa è una questione interessante. Adesso, ultimo aspetto, ultimo punto, è verso una teoria generale della regolazione. Vediamo adesso come qualcosa che avevamo già accennato nell'impostare lo studio nel dominio del tempo, no? Come in effetti l'assegnazione degli autovalori e l'assegnazione della dinamica possa poi essere impiegata nella logica anche dell'asservimento proporzionale. Vediamola in questo modo, Quindi poniamo il seguente problema. Le tecniche studiate ci fanno capire che, allora, vedete, prendiamo questo schema di controllo. Questo schema di controllo, che cos'è? È il processo, supponiamo di avere a disposizione lo stato e utilizziamo, supponiamo di poter utilizzare lo stato per modificare, fare una prima modifica e poi facciamo un secondo feedback che mi permette, se io qua utilizzo un compensatore del tipo F0 diviso S, quindi con una azione integrativa, voi capite che il sistema di controllo tra V e Y, se qua io scelgo in controreazione un KD uguale 1, è uno schema di controllo che mi può garantire precisione infinita a regime rispetto a un ingresso costante. Questo è, se volete, un regolatore rispetto a un ingresso costante che ha una precisione infinita a regime, no? Perché l'azione integrativa mi garantisce che la Y a regime sarà uguale al segnale d'ingresso alla V. Quindi questo è un asservimento proporzionale preciso a regime. E per quanto riguarda la stabilità e il comportamento al transitorio, ecco, la questione è: posso io scegliere F ed F0 in modo da assegnare ad arbitrio gli autovalori al sistema complessivo? In questo modo potrò fissare le specifiche sulla stabilità e sul comportamento al transitorio in modo arbitrario, nel modo più comodo possibile. Quindi adesso vogliamo mostrare proprio come le tecniche studiate ci fanno capire come lo sistema di controllo seguente potrebbe essere impiegato per assicurare regolazione con E con 0 uguale 0 e velocità di risposta comunque assegnabile se tramite la controreazione dalla F ed F0, vedete, questo sono n parametri. Questo è un parametro, perché è un guadagno dell'azione integrativa, riusciamo ad assegnare gli n più 1 autovalori. Perché è chiaro che se io con F ed F0 riesco ad assegnare questi gli n più 1 autovalori, perché questo sistema ha n più 1 autovalori,
P ne ha N. E qua c'è una dinamica di ordine 1 che viene introdotta, quindi la dinamica del sistema, la dimensione dinamica complessiva è N più 1. Il processo e il controllore sono dati, in questo caso processo è questo, il controllore, voi potete verificare facilmente, assume queste equazioni. Quindi il sistema di controllo complessivo lo possiamo scrivere in questo modo, no? Perché la U è uguale a F0Z più FX, se io metto la U qua dentro avrò F0Z più FX e quindi FX diventa A più BF, X, F0BZ e la xi punto è uguale a meno CX più V, quindi meno CX più V e Y è uguale a CX. Quindi abbiamo questa matrice A complessiva che lo possiamo scrivere, vedete, come AB meno C0B0 per FF0. Quindi il problema è, posso calcolare FF0 in modo da assegnare ad arbitrio gli autovalori a questo sistema? Ebbene, sì, se la coppia AB è raggiungibile è possibile. Perché? La soluzione, vedete qua c'è scritto, si riduce quindi all'assegnazione degli autovalori a questa coppia di matrici AB meno C0 e B0. Il transitorio potrà essere quindi assegnato ad arbitrio se questa matrice, vedete questa è la matrice che si ottiene quando si calcola B, A per B, infatti qua c'ho B0, poi AB per B0 fa AB meno CB, poi AB meno C0 per questa che fa A quadro B meno B per CB, meno B per CB, ma CB è uno scalare, quindi lo posso scrivere come CB per B, e poi meno C a B, meno C a B, e così via, uno può continuare. Ora uno può vedere che in realtà prendendo queste due colonne e facendo combinazioni lineari su queste due colonne, uno può ridurre questa matrice senza modificarne il rango a questa matrice, cioè questa matrice avrà rango n più 1 se e soltanto se questa matrice ha rango n più 1. Questa è una matrice in realtà n più 1 per n più 1 se B è una colonna. Quindi questa matrice ha rango pieno se e soltanto se questa ha rango pieno. Queste qua con lo stesso colore indicano le cancellazioni che si possono utilizzare facendo combinazioni lineari di queste due colonne e andandole a sommare alle altre, il che non modifica il rango del sistema complessivo, della matrice complessiva. Quindi che è equivalente a richiedere questo e in buona conclusione tale condizione è soddisfatta se e soltanto se il processo soddisfa la condizione di completa raggiungibilità e indicati con A con I i coefficienti del polinomio caratteristico di A risulta anche vera questa condizione. Questa condizione, che è la condizione che mi assicura che quella matrice che ho scritto prima abbia rango n più 1, partendo dall'assunto che la matrice di raggiungibilità ha rango n, è equivalente ad assenza di 0, di uno 0 in 0 nel processo. Quella condizione è una condizione ad assumere, se uno la va a riscrivere, che il fatto che nella funzione di trasferimento del processo B con 0, il coefficiente a numeratore, se volete, della funzione di trasferimento, B con 0 sia uguale a 0,
o se volete si

possa mettere in evidenza una S nel polinomio al numeratore, il che equivale a dire che c'è uno 0 in 0 nel processo. Questo studio può essere esteso al caso di reazione da Y con impiego di un ricostruttore, al caso di non completa raggiungibilità e osservabilità con le osservazioni che abbiamo fatto. Condizioni irrinunciabili sono comunque per risolvere il problema, sono la stabilizzabilità e la ricostruibilità del processo. E di fatto al fatto che non ci siano degli zeri che alterano zeri nel processo che di fatto vadano a cancellare gli zeri. Cosa significa? Riflettiamo un attimo, che non ci deve essere nel processo uno zero in zero, significa che non deve accadere che quell'azione integrativa che viene aggiunta con il termine F0 su S per rendere il sistema di tipo 1 non può essere distrutta dal fatto che nel processo c'è uno 0 in 0, perché se nel processo c'è uno 0 in 0, quando faccio calcolo la funzione di trasferimento in catena diretta, il polo in 0 che assicura il tipo 1 verrebbe ad essere cancellato e ci sarebbe quindi una perdita di osservabilità nella catena direttamente, quindi che però va a distruggere l'effetto dell'azione integrativa e quindi l'effetto sul sistema, sul comportamento dinamico del sistema. Al progetto di sistemi di tipo maggiore di 1, certo, può essere esteso questo discorso che abbiamo fatto al progetto di sistemi di tipo maggiore di 1, assumendo come precompensatore un oggetto di questo tipo, un po' più complicato. Vedete, noi abbiamo assunto F0 su S, se vogliamo un sistema di tipo 2 dobbiamo assumere F0 più F1 S diviso S quadro e così via. E ponendo F0 uguale a F0, F1, FK-1. Ma queste sono considerazioni che ci portano un po' più lontano. Spunti di riflessione. Con riferimento allo schema di controllo proposto, si rifletta sulla possibilità di calcolare i poli della funzione di trasferimento in catena diretta corrispondenti ad una fissata assegnazione ingresso-uscita. Si rifletta sulle caratteristiche e prestazioni di un possibile schema di controllo con controreazione dall'uscita che consenta di ottenere un sistema di tipo 1 con velocità di risposta assegnabile. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si verifichi che gli autovalori del sottosistema non osservabile restano tra gli autovalori di A-KC. Per un processo di dimensione 1 con guadagno 10 e costante di tempo pari ad un secondo, si calcoli un ricostruttore dello stato con una banda passante a 3 dB pari a 10 radianti al secondo. Per un processo caratterizzato da una funzione di trasferimento con una coppia di zeri in più e meno J ed un guadagno unitario, si costruisca un ricostruttore dallo stato con una banda passante B3 uguale a 10 radianti al secondo. Si calcoli la funzione di trasferimento tra il nuovo ingresso e l'ingresso del processo, si discutano le caratteristiche di un sistema di controllo del tipo studiato per un processo di dimensione 1 con riferimento alle diverse modalità di misura dello stato. Si rifletta sulla possibilità e le modalità di impiego della funzione di trasferimento indicata per valutare l'efficacia delle prestazioni. Si verifichi che, come sottolineato nello schema di controllo proposto, gli zeri coincidono con l'aggregato degli zeri del processo con quelli del controllore. Si studi la collocazione degli zeri del sistema.

sistema di controllo in cui si assume m uguale meno k e g uguale 0. Con riferimento allo schema di controllo proposto, si rifletta sulla possibilità di calcolare i poli della funzione di trasferimento in catena diretta corrispondenti ad una fissata assegnazione ingresso-uscita. Si rifletta sulle caratteristiche e prestazioni di un possibile schema di controllo con controreazione dall'uscita che consenta di ottenere un sistema di tipo 1 con velocità di risposta assegnabile. Bene, e con questo abbiamo concluso anche questa lezione, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e gli approfondimenti e alla prossima lezione. Arrivederci.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in

0: violazioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Continueremo a portare ancora avanti il nostro tema e il nostro ragionamento su letteratura e transculturalità, e in particolare sulle basi teoriche. E questa è la seconda parte di questo focus teorico. Questa volta esploreremo tale questione cambiando totalmente punto di vista e rivolgendoci a quelle teorie formulate in quel cosiddetto mondo sud, e a partire quindi da un ragionamento che va oltre l'eurocentrismo con Fernando Ortiz e la transculturazione. Passeremo a Calibano e al manifesto antropofago per soffermarci infine su Edouard Glissant, dalla poetica della relazione alla creolizzazione. Iniziamo quindi con il argomento oltre l'eurocentrismo, Fernando Ortiz e la transculturazione. Con la figura di Fernando Ortiz, siamo catapultati agli inizi del Novecento e nella Cuba di quei tempi. Ortiz è antropologo, musicologo, oltre che etnologo, e fa parte di quel gruppo di intellettuali, studiosi che hanno ricevuto una formazione occidentale e che hanno anche viaggiato, che si sono formati nella cosiddetta madrepatria coloniale in Francia, in Spagna e così via. Generazione di intellettuali e artisti che però, tornando in patria, sentono forte l'esigenza di ragionare sulla propria cultura e sentono la necessità di proporre delle interpretazioni innovative del proprio contesto culturale. Interpretazione che si poneva come obiettivo la valorizzazione di elementi autoctoni, indigeni. Ecco, quindi in quel momento storico si inizia a fare seriamente

i conti con quella miscela culturale che caratterizza proprio i Caraibi, oltre che l'America Latina. Ecco, un po' di storia, in particolare sull'isola di Cuba. Ecco, Cuba ottiene la indipendenza dopo due guerre di indipendenza e con il supporto finale degli Stati Uniti, che poi si costituisce anche ben presto come forza neocoloniale. Ora, come aveva già messo in risalto un esponente di queste guerre, di questo movimento per la liberazione del proprio paese, José Martí, anch'egli cubano, l'identità non solo cubana, ma in generale latinoamericana, era fondata proprio sul meticciato, ovvero sul mestizaje. Che è il meticciato etnico e culturale fondato sulla fusione delle varie componenti che costituivano la cultura latinoamericana di fine 800, inizio 900. Infatti, José Martí, in un famoso saggio manifesto del 1891 intitolato Nuestra America, metteva già in risalto che questa Nuestra America, che questa nostra America, questa visione quindi pan-americana, possiamo dire, è un'America mestizia, un'America meticcia, che quindi doveva trovare una propria identità distaccandosi dall'influenza della madrepatria coloniale e far leva su questa potente suggestione culturale. Tornando però a Ortiz, il suo lavoro di antropologo si inserisce appunto nel processo di decolonizzazione e di affermazione della propria identità culturale in opposizione a quella egemone dell'Europa. Rientrano in questo discorso quindi la presa di coscienza di fenomeni storici, oltre che sociali, quindi lo sfruttamento operato dalle potenze coloniali in nome di una supremazia non solo economica e tecnologica, ma anche etnica. Quindi Ortiz concentra i suoi studi e la sua attenzione nello specifico alla stessa sua isola di Cuba. Quindi non è un antropologo che va fuori per studiare le altre popolazioni, ma si concentra proprio sulla sua cultura. E facendo ciò, egli formula proprio questo concetto di transculturazione, e lo fa all'interno dello studio intitolato Contrapunteo cubano del tabacco e al azúcar, contrapunto cubano del tabacco e dello zucchero, che è del 1939. Attenzione a questa data, contrappunto inteso come disputa. Quindi, con questo neologismo, transculturazione, Ortiz descrive una modalità diversa di contatto tra due culture, prendendo proprio spunto dalla sua patria insulare, dove sappiamo, no? E con l'arrivo degli spagnoli, con la cosiddetta scoperta, c'era stata l'importazione, cioè l'imposizione di una cultura, quella europea, che aveva anche portato a una deculturazione dell'elemento indigeno, non solo a una deculturazione, ma anche un annientamento pressoché totale di tale popolazione. Ora, la coeva antropologia nordamericana usa un altro tipo di concetto, è un altro tipo di pensiero per descrivere il contatto tra due culture, ovvero usa il concetto di acculturazione. Il problema però è che in questo concetto rimane presente una asimmetria, è implicito quindi il concetto che ci sia una cultura superiore che assimila, ingloba una cultura considerata come debole, come inferiore, incapace di lasciare traccia.

nel nuovo contesto culturale. Ora, diversamente da ciò, con il concetto di transculturazione, Ortiz indica un processo dinamico che è il risultato dell'incontro tra due o più componenti culturali in cui si crea un rapporto bilaterale che conduce alla formazione di una nuova cultura. Evidente che, insomma, già col prefisso trans e col suffisso azione viene trasmessa questa immagine di dinamismo, l'idea quindi di una trasformazione che, come abbiamo visto, è paritaria e riguarda più parti, tutte le parti coinvolte. E ancora si pensa alla creazione di qualcosa di nuovo, non semplicemente all'idea che una cultura venga assorbita da un'altra. Ora, l'interesse specifico di Ortiz cade sulla componente afro-cubana durante questi suoi studi, quindi prendendo atto e vedendo ancora con i propri occhi i risultati di questo sfruttamento degli schiavi importati con la tratta, schiavi utilizzati proprio nelle piantagioni dei prodotti che danno il titolo al suo saggio. Il tabacco è ancora di più lo zucchero. Quindi Ortiz riflette sulle conseguenze di questa storia, ma si rivolge anche alle pratiche culturali, in particolare le pratiche musicali che sono nate nella sua isola. E nello specifico lui studia la creazione di nuovi ritmi e forme musicali come il rumba, anzi la rumba, scusate. Ecco, tutti noi conosciamo questa danza lenta, sensuale. Magari non tutti noi abbiamo ballato la rumba, ma abbiamo visto ballando con le stelle. Ecco, pochi però sanno che questa danza è nata a fine 800, intorno agli anni 80 dell'800, proprio sull'isola di Cuba, ed è nata dalla fusione di ritmi spagnoli e africani. Quindi è un esempio, no, di creazione di qualcosa di nuovo in un contesto peraltro sociale segnato dalla povertà e anche dalla voglia di riscatto. Ora, senza voler idealizzare il contributo di Ortiz, che chiaramente è figlio del suo tempo e che è diciamo, influenzato dalle coeve teorie del positivismo, evoluzionismo, e che in qualche modo, diciamo, sì, imbocca una strada un po' diversa da quella dell'antropologia, ecco, funzionale di un Malinowski, ecco, possiamo però ben intuire l'originalità del suo lavoro pensando al momento storico in cui egli opera e in cui egli pubblica questo testo, ecco, il 39, il 1939, momento in cui sono ben diffuse teorie razziste, antisemite in Europa e con tutte le conseguenze che noi conosciamo. Possiamo quindi chiederci, per concludere questa prima tappa della nostra lezione, qual è la differenza tra il concetto di acculturazione e quello di transculturazione. Continuiamo ancora con uno sguardo su altre teorie di stampo transculturale che sono emerse all'interno dello stesso contesto latinoamericano, parlando di Calibano e del manifesto antropofago. Vi ricordate il personaggio di Calibano? Si tratta ovviamente di un personaggio della Tempesta di Shakespeare, di The Tempest, ed è un selvaggio soggiogato da Prospero, dal protagonista Prospero, esiliato su un'isola sconosciuta, cioè immaginaria del Mediterraneo. E ecco,

è reso schiavo proprio da Prospero. Calibano è il figlio di una maga africana ed è in realtà un mostro assai brutto. È violento, tenta di violentare Miranda, la figlia di Prospero, per fondare una nuova razza che potesse popolare l'isola. Ora, Caliban, o Calibano, è proprio l'anagramma della parola inglese cannibal, cannibale, e ricorda allo stesso tempo la parola Caribbean, con cui in inglese si indicano i Caraibi, il Caribe, così in spagnolo, l'arcipelago delle Antille. Ora, questo mostro partorito dalla geniale immaginazione di Shakespeare in realtà riflette l'immaginario che l'Occidente nutrì a lungo nei confronti delle popolazioni amerindie, e di fatti una nutrita letteratura e anche un po' di testimonianze, non tutte così affidabili, in realtà in parte controverse, parlavano proprio delle pratiche di antropofagia in relazione a queste popolazioni. Ecco, antropofagia è esercitata preferibilmente ai danni dei viaggiatori, avventurieri e missionari. Perché parliamo di cannibali qui? Immagino che vi stiate anche un po' divertendo, spero. In realtà questa è una potentissima immagine culturale e di cui si serve un gruppo di modernisti brasiliani quindi primo Novecento, che fa proprio leva su questa etero immagine occidentale per creare una nuova autoimmagine della propria cultura. Faccio riferimento al cosiddetto gruppo dei Cincos, ovvero il gruppo di cinque scrittori e intellettuali che portano i seguenti nomi: Anita Malfatti, Mario de Andrade, Menotti del Picchia, Oswald de Andrade, fratello di Mario, Tarsilia do Amaral, e sono tutti autori del Manifesto Antropofago del 1928. Vediamo quindi in questo gruppo due donne e tre uomini, vediamo nomi che ricordano l'Italia e quindi l'emigrazione anche italiana verso queste stesse terre. Ora, nel loro manifesto, che è in realtà preceduto da un altro manifesto intitolato Manifesto Pau Brasil, che è più di stampo letterario, questi modernisti esprimevano quindi la loro decisa intenzione di affermare una loro specificità sociale, economica e filosofica, oltre che culturale, come recitano già le prime battute di questo testo, che vi leggo in portoghese. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente, única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi or not tupi, that is the question. Manifesto antropofago del 1928 ed è la prima pagina. Ecco, traduciamo perché non possiamo pretendere di avere anche il B2 in portoghese. Solo l'antropofagia ci unisce socialmente, economicamente e filosoficamente. L'unica legge del mondo è un'espressione mascherata di tutti gli individualismi, di tutti i collettivismi, di tutte le religioni, di tutti i trattati di pace. Tupi o non tupi? Questo è il dilemma. Ma ovviamente con questa ultima frase che non contiene refusi, ecco, si allude e si cita proprio un passaggio sempre di Shakespeare, ma questa volta non della Tempesta, ma dell'Amleto, e quindi con questo emblema dell'interrogativo esistenziale, no, di fronte alla morte. E chi sono i tupi, no? Che
distorcono il to be, no? Dell'originale. I tupi sono una popolazione indigena del Brasile ed è proprio una popolazione alla quale veniva attribuita questa pratica di mangiare i cadaveri, mangiare carne umana. Ora, che significa l'antropofagia per i fratelli De Andrade, poeti importanti del modernismo brasiliano e per i loro colleghi? In questo testo, che procede per libere associazioni, esclamazioni, è un vero e proprio manifesto, ecco, che rispecchia anche quella poetica modernista di cui abbiamo già parlato. Ora, intanto con tale metafora, come vediamo, loro designano quella voracità con cui si prende possesso dell'altro in ambito occidentale, con cui quindi l'Occidente, l'Europa, ha divorato altre culture, altri paesi, sul piano sociale, economico e filosofico, no? Imponendosi, soverchiando quindi le altre culture. Ma non solo, soprattutto direi che questo manifesto indica un programma culturale che abdica la vecchia idea dell'influenza culturale occidentale sulla letteratura e cultura delle ex colonie, per affermare un uso nuovo e diverso degli elementi culturali della letteratura e dell'arte europea, così come delle idee politiche prodotte nel vecchio continente. Quindi c'è l'idea da parte di questi intellettuali di cannibalizzare loro la cultura europea, di trarre forza, potenza, sangue, carne, insomma, da questa cultura, di masticarla, digerirla per poi trasformarla in qualcosa di nuovo, affermando di voler finalmente quindi definire se stessi e non, senza più essere sempre definiti, immaginati, oltre che convertiti. Vediamo certamente che si tratta di una metafora potente, anche insomma dalle connotazioni molto aggressive e oltre che macabre. Ma ecco, vediamo come questa metafora esprime un pensiero totalmente nuovo e che anticipa per certi versi la teoria e le scritture postcoloniali che molto più tardi emergeranno, soprattutto in ambito anglofono. Ma dobbiamo anche aggiungere che la metafora di Calibano e dell'antropofagia rimane presente nelle opere di, anche di altri intellettuali, come ad esempio di Roberto Fernández Retamar, studioso intellettuale cubano. Ora, dopo questo breve sguardo sul cannibalismo culturale, possiamo chiederci qual è la visione della cultura europea trasmessa nel manifesto antropofago? E passiamo a questo punto a Édouard Glissant, dalla poetica della relazione alla creolizzazione. Ora, con Glissant, Édouard Glissant, scrittore, filosofo, pensatore antillano, ancora una volta, ci spostiamo un po' in avanti sul piano cronologico. E, ecco, Glissant è nato nell'isola della Martinica nel 1948 ed è morto nel 2011. Glissant è un intellettuale estremamente agile e attivo e anche influente in ambito europeo e a livello mondiale, e che ha avuto proprio il merito di aver non solo sviluppato ma comunicato anche molto efficacemente un modo diverso e originale di pensare la cultura. Ora, non è facile riassumere le sue idee, specialmente per un motivo: lo stesso Glissant è proprio contrario alla formulazione di una filosofia
perché è un, no, sempre sottintende un sistema di pensiero ben strutturato.

anzi, è proprio contrario al pensiero di sistema, che ha la connotazione appunto di essere neutrale, oggettivo, trasparente, basato sul principio di identità, di essenza. Ecco, pensiero di sistema su cui ha fatto leva proprio la scienza e la filosofia occidentale, affermando il potere universalizzante di questo pensiero di sistema. Ora, Clisson quindi si muove diversamente, anzi rivendica per sé un diritto all'opacità, come gli dice, ovvero lasciando al lettore, all'ascoltatore molte volte dei suoi discorsi, il diritto di libertà di interpretare e di riadattare i suoi scritti, i suoi discorsi. E questo è il mo motivo per cui egli stesso non definisce il suo pensiero come filosofia, preferisce la parola poetica, che vediamo anche nel titolo di molte sue opere, Poétique de la Relation, Poétique du Divers, solo per citarne due dei più importanti. Ecco, la sua è quindi una poetica fondata sul principio della relazione, su questo scambio continuo con l'altro. Ora, nei suoi scritti, Glissant fa proprio leva sulla sua esperienza personale, sulla sua location in ambito ancora una volta antillano, quindi ben consapevole di tutte le implicazioni storiche che hanno modellato la sua cultura di appartenenza, quindi il colonialismo, la tratta degli schiavi, la mescolanza, il meticciamento tra le culture, la marginalità, il movimento di decolonizzazione. Diversamente da Fernando Ortiz, però, molto precedente, no? Anche dobbiamo attribuirgli una fase storica molto diversa, ma diversamente da Ortiz, Clisson non si vuole limitare all'esplorazione del proprio contesto, della propria identità, ma cerca di sviluppare un pensiero che possa raggiungere tutto il mondo, che possa quindi essere trasformata e avere la valenza di una poetica mondialistica basata appunto sulla valorizzazione del diverso e della relazione. Quindi nei suoi saggi principali, tra cui i già citati Poétique de la Relation, Glissa si ispira al concetto di rizoma, che tra l'altro era stato elaborato in un famoso saggio da Gilles Deleuze e Félix Guattari, saggio intitolato Mille Plateaux, Mille Piani. Il saggio è del 1980, mentre la Poétique de la Relation di Clisson è del 1990. Ora, dobbiamo un po' fare un po' di botanica a questo punto. Sappiamo infatti che una pianta rizomatica è una pianta piuttosto resistente e che è caratterizzata proprio da questo ispessimento del proprio fusto, da questa modificazione, no? Che tende a creare stabilità. Quali sono le piante rizomatiche? Lo sono lo zenzero, in generale bulbi e tuberi, lo è anche l'iris, un meraviglioso fiore. Ora, che tipo di immagine identitaria trasmette il concetto di rizoma? Ecco, il rizoma si propaga autonomamente, è proliferante, relazionale e si estende in superficie. Ed è in qualche modo contrapposto all'idea di radice, che è caratterizzata dall'immobilità, dall'unicità e dalla solidità, e si estende in profondità. Ora, siamo di fronte, non a un trattato di botanica, ovviamente, ma di fronte a un tentativo di immaginare l'identità in maniera nuova e diversa. E sappiamo bene che spesso ci serviamo della metafora della radice per definire le nostre origini, culturali, appunto, la nostra identità. Ecco,
E sappiamo anche che questo pensiero si lega ai modelli identitari monolitici, segnati quindi da ideali essenzialistici veicolati dalla filosofia della storia occidentali. Ecco, filosofia e storia che ha prodotto vere e proprie allucinazioni in questo senso, allucinazioni come razzismo e

Ecco, e qui ancora una volta siamo in contrasto con le idee appunto di stampo essenzialistico prodotte già nel corso dell'Ottocento in Europa, idee che hanno poi, come abbiamo visto, sviluppato dei miti pseudoscientifici, tra cui in particolare il mito di una ipotetica razza ariana con le relative idee di supremazia, attenzione, sia biologica che etnica, che morale. Ecco, di fronte a queste allucinazioni, Glissant quindi propone qualcosa di altro e di diverso. Vediamo proprio l'estratto di una sua intervista rilasciata al Manifesto italiano, quotidiano italiano, come sappiamo, nel 2007. In tutta la storia dell'uomo, fino al XXI secolo, l'identità multipla è stata ritenuta priva di valore, deteriorata, indebolita, mentre il meticciato veniva considerato come una maledizione. Per parte mia, sono stato sempre particolarmente sensibile a questi temi perché appartengo a una società, quella caraibica, la cui identità è composta di elementi africani, europei, mediorientali e asiatici, che hanno dato luogo a una radice rizomatica. Vedete come Glissant rimane anche fedele alle sue idee, no? Alle sue metafore, no? Già proposte in lavori insomma, precedenti. Quindi facciamo un altro passettino nel ragionamento. Glissant distingue inoltre tra culture ataviche che si identificano. E che identificano la loro storia nella permanenza su un territorio e nella adesione a certi miti delle origini e culture composte o composite, ecco, che nascono nella e dalla storia attraverso appunto le migrazioni, come nel caso delle Antille. Ben inteso, anche le culture cosiddette ataviche non sempre realmente lo sono, cioè spesso è quella la narrazione che è fatta ai fini di quella omogeneità culturale e di quella continuità e di quell'essenzialismo di cui abbiamo già estesamente parlato. Quindi Glissant illustra questa sua idea, questa idea di culture composite, facendo anche un confronto tra il contesto dei Caraibi e il contesto mediterraneo. Vediamo come viene articolato questo confronto. Questa regione è sempre stata luogo di incontro, di convivenza e al contempo di passaggio verso il continente americano. Lo definirei rispetto al Mediterraneo, che è un mare interno circondato da terre, un mare che concentra e che nell'antichità greca, ebraica e latina, e più tardi con l'emergere dell'islamismo, ha imposto il pensiero dell'uno, come un mare che viceversa fa esplodere le terre sparpagliate ad arco, un mare che difrange la realtà arcipelagica nei Caraibi e nel Pacifico, esemplifica naturalmente il pensiero della relazione, senza per questo doverne dedurre un qualsivoglia vantaggio. Quindi vengono contrapposti, ma paragonati due contesti come quello delle Antille e quello del Mediterraneo, entrambi dei mari, no? Che hanno dato luogo a una cultura, ma ecco, il Mediterraneo è definito come mare chiuso, che concentra e che ha, secondo Glissant, favorito con questo concentrarsi con questo centrismo ha favorito l'insorgere delle religioni monoteiste, mentre la cultura antillana di Francia tende a esplodere, no? E sparpagliarsi e anche a relazionarsi verso l'esterno, anziché il chiudersi verso l'interno. Con tutto ciò, però, certamente sono entrambi contesti caratterizzati da quella che Glissant definisce come creolizzazione. Che cos'è la creolizzazione?

è il risultato dell'incontro e della mescolanza tra le culture, tra sensibilità e storie, e non solo tra etnie. E tale risultato è imprevedibile. È un concetto molto semplice che chiaramente con questo termine fa leva su una caratteristica linguistica anche della cultura antillana. E le lingue parlate sono in parte quelle creole, ovvero frutto di un incontro linguistico tra in particolare il francese, ma anche l'inglese e altre lingue già parlate. Sappiamo che nel caso di alcune isole le dominazioni coloniali sono state diverse, quindi ci fu un susseguirsi di lasciti anche linguistici, prima lo spagnolo, poi il francese, l'inglese. Ecco, le lingue creole sono, possiamo dire, una sorta di pidgin parlato appunto in queste isole. Un pidgin, delle lingue ecco, presenti a livello orale, che però hanno trovato espressione anche negli scritti, nell'opera letteraria di vari esponenti della letteratura dei Caraibi. Faccio riferimento a scrittori come lo stesso Clissin, che è anche autore di opere finzionali, ma anche al premio Nobel per la letteratura, Derek Walcott, che è poeta e drammaturgo dell'isola di Santa Lucia, anglofono quindi, il cubano Alejo Carpentier, Camau Braithwaite dell'isola di Barbados, il martinicano Aimé Césaire e altri ancora. Ora dobbiamo però cercare di distinguere un po' il concetto di creolizzazione che vediamo presenta risultati imprevedibili, secondo Glissant, dal concetto di meticciato o meticciamento o mestizaje, di cui già si è parlato facendo riferimento a José Martí. Ecco, ora diciamo l'idea di creolizzazione fa leva proprio sul dinamismo, no? Che si osserva in ambito caraibico. E non si limita, come dire, a quell'addizione di componenti che possono caratterizzare un'identità. Ecco, comunque, tornando ancora ai nostri scrittori dei Caraibi, possiamo dire che il loro senso delle forme è il risultato di un impulso alla complessità, alla metamorfosi, alle proliferazioni. Anche per la mancanza storica di istituzioni culturali strutturate e solide, le menti dell'arcipelago hanno dovuto fare più cose. Ecco, questo pluralismo, questo relazionarsi è anche, diciamo, risultato, secondo uno studioso del cosiddetto pensiero caraibico, Andrea Gazzoni. Vedete qui una citazione della prefazione a un suo bellissimo saggio e una raccolta anche di saggi di autori dei Caraibi. Ora, qual è la portata di questo pensiero che vediamo essere così poliedrico e quali sono le conseguenze di questa concezione identitaria e culturale che è allo stesso tempo così pregnante ma anche imprendibile, proprio perché imprevedibile. Ora, dobbiamo rimarcare un concetto, cioè diversamente da Fernando Ortiz, Glissant non elude l'idea che ci possano essere conflitti e che ci siano conflitti quando le culture si incontrano. La sua stessa terra, le sue stesse isole sono testimonianza di questi grandi conflitti, di queste grandi ingiustizie anche perpetrate. Per Clissant la creolizzazione e la mescolanza culturale può avere una portata invece mondiale, ma diversamente dall'idea di universalismo che parte appunto dal concetto di centralità dell'Europa, il poeta dell'isola di Martinica ha in mente un altro tipo di mondialismo.

come scrive nel suo saggio Poetica del diverso. Chiamo caos mondo lo shock, l'intreccio, le repulsioni, le attrazioni, le connivenze, le opposizioni, i conflitti fra le culture dei popoli nella totalità mondo contemporanea. Di conseguenza, la definizione, o diciamo l'approccio che propongo a questa nozione di caos mondo è molto precisa. Si tratta di una mescolanza culturale che non è semplicemente un melting pot attraverso cui la totalità mondo si è realizzata. Quindi ancora una volta, attenzione, non siamo di fronte alla semplice addizione meccanica o quasi matematica o genetica di componenti culturali, non siamo semplicemente di fronte a qualcosa come sì, l'appartenenza a più culture, all'essere dei misti sangue. Misti sangue che possono misurare questi componenti anche attraverso un'indagine genetica, cosa che per un periodo andava anche di moda negli Stati Uniti e non solo. Ecco, qui siamo di fronte a qualcosa di più sottile, di dinamico, siamo di fronte a un processo, oltre che a una intenzione di sviluppare quindi un pensiero che funziona attraverso la relazione. Attraverso un tendere verso altro è più che un cercare ossessivamente ciò che si è. Vorrei usare le parole di una grande studiosa delle letterature caraibiche, oltre che di quelle africane, che si chiama Marie-Josée Ohé, per illustrare questo concetto e per esprimere con lei un giudizio sugli scritti di Glissant, giudizio appunto che condivido pienamente. Le opere di Glissant si configurano come una vasta, infinita indagine del reale, un tentativo di individuare un altro modo di dire il mondo, di avvicinarsi alla totalità mondo, una sorta di mondialità con la quale l'uomo deve relazionarsi, da non confondere con un nuovo cosmopolitismo né un umanesimo o l'universale. Per Glissant l'universale è illusione, né tantomeno con la globalizzazione, che ne è l'esatto contrario. E difatti abbiamo già visto la differenza tra transculturazione e globalizzazione, vediamo anche attraverso le parole di Marie-Josée Ohé ancora che la creolizzazione ancora di più, diciamo, si distingue proprio dall'idea di globalizzazione che implica più che altro una diffusione di pratiche economiche oltre che finanziarie e non implica questo tendere verso altro in una imprevedibilità che caratterizza questo caos mondo che chissà saggiamente vede. Allora possiamo a questo punto formulare un ultimo spunto di riflessione. La creolizzazione per Glissant si limita al solo contesto culturale dei Caraibi? E per concludere possiamo riassumere e riepilogare gli spunti di riflessione. Qual è la differenza tra il concetto di acculturazione e quello di transculturazione? Qual è la visione della cultura europea trasmessa nel manifesto antropofago? La creolizzazione per Glissant si limita al solo contesto culturale dei Caraibi? Bene, la nostra lezione termina qui. Come sempre, vi rimando alle pagine web del nostro corso per trovare riferimenti bibliografici e ulteriori approfondimenti. Arrivederci.

Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora ai primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uni Nettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uni Nettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo.

quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Benvenute e benvenuti. Nella lezione che ci accingiamo a fare parleremo delle dimensioni della strategia di heritage marketing. In particolare andremo a vedere alcuni argomenti: la dimensione esperienziale ed estetica dell'heritage marketing, la dimensione tribale e ricerca autenticità e la dimensione etica. Partiamo dalla prima dimensione, quella esperienziale ed estetica. In questo caso, in generale, in tutta la lezione che ci accingiamo a fare, parleremo dell'heritage marketing, in particolare con riferimento al pubblico esterno all'azienda, quindi consumatori, ma non solo. Quindi pensate a questa lezione come a una lezione di heritage marketing che riguarda le strategie con cui ci relazioniamo con gli stakeholder esterni all'azienda. Che cosa possiamo dire della dimensione esperienziale della strategia di heritage marketing? Intanto andiamo a vedere cos'è il marketing esperienziale. Il marketing esperienziale segna la presa di distanza dai bisogni e il superamento dei desideri e testimonia che gli individui sono alla ricerca di emozioni e di senso. Questa è una frase detta da Fabris nel 2009. Cosa ci dice questa definizione di marketing esperienziale? Che si va a superare il marketing che considera i bisogni del consumatore e i suoi desideri. Il marketing nasce proprio nelle sue prime fasi come il marketing che serve a soddisfare i bisogni del consumatore, quindi come una disciplina che soddisfa i bisogni del consumatore e i suoi desideri. Lo superiamo per andare a cercare di comprendere il fatto che oggi gli individui non hanno bisogno o desideri, ma sono alla ricerca di emozioni e di senso. Quindi, qui, nel marketing esperienziale, qual è l'insegnamento maggiore? C'è il definitivo superamento del concetto del consumatore come razionale. Il consumatore, quindi, nel marketing emozionale non è visto, e in generale un po' in tutto il marketing, non è visto come un individuo razionale che è definito un bisogno, cerca di soddisfarlo prendendo in considerazione tutte le possibilità, che ha di soddisfare quel bisogno e sceglie quella migliore sulla base di un disegno razionale, di un ragionamento. No. Il consumatore non è razionale, il consumatore cerca qualcos'altro oltre il soddisfacimento di un bisogno e quindi quando acquista qualcosa o usufruisce di un servizio non va a cercare soltanto il soddisfacimento di un bisogno pensando per esempio al soddisfare il bisogno pagando il prezzo più basso, no, magari è disposto a spendere qualcosa in più perché non sta soltanto soddisfacendo un bisogno, appunto un desiderio, ma vuole che mentre sia soddisfatto quel desiderio, lui abbia un'emozione o che oltre al consumo ci sia un senso, un significato nell'atto del consumo. Quindi non si acquistano prodotti, ma significati. Cosa c'è di immateriale oltre al prodotto che sto acquistando? Qual è il significato di quel prodotto? Lo shopping come esperienza. Comprare non è più soltanto appunto soddisfare un bisogno, ma è fare un'esperienza. E in questo soprattutto si parla di marketing esperienziale. Spesso il marketing esperienziale viene effettuato all'interno del punto vendita. Si inizia a parlare di profumi, del punto vendita, di luci, di emozioni, dell'esperienza all'interno del punto vendita. Mercati come luoghi di conversazione. Lo scambio quindi non avviene all'interno del mercato tra chi vende, chi compra, ma i mercati diventano luoghi di conversazione. Questo significa, soprattutto nel mondo dei social, che le esperienze vengono riportate da una parte all'altra del mercato attraverso, per esempio, il passaparola. Quindi il mercato non è più solo lo scambio di beni, ma è conversazione tra individui e quindi dialogo. Inoltre, il consumo è valutato nella globalità dei sensi. Questo ha a che fare proprio in generale con l'esperienza. Quando si fa esperienza di un luogo, si utilizzano tutti e cinque sensi. Questo, ovviamente, quando avviene online, vale un po' meno, ma anche lì si sta cercando con i suoni, con altri tipi di esperienze, di escamotage, di far sì che anche quell'esperienza possa in qualche modo colpire alcuni dei sensi. Il consumo diventa quindi edonistico, fatto per sentirsi meglio. È un po' come se nella piramide di Maslow, dove appunto sono messi in scala piramidale i bisogni, noi ci trovassimo all'apice della piramide. È l'autorealizzazione, il motivo per cui spesso si consuma qualcosa o si compra qualcosa. È un significato quello che io compro e dà significato a me. Io sono ciò che compro, io sono ciò che faccio, quindi un consumo edonistico. Di marketing esperienziale si è occupato principalmente Smith. Uno dei suoi modelli principali è il Strategic Experiential Module del 1999. Cosa dice Smith? Che all'interno del marketing esperienziale esistono cinque moduli che sono strategici. Si parte dal primo, che è quello del sense. Nel marketing esperienziale, lo dicevamo prima, valgono i sensi. Quindi il profumo, le luci o altro, tutto ciò che ci permette di utilizzare tutti i sensi. Non è un caso che ci sono alcuni negozi famosi dove, per esempio, si entra, si è quasi al buio, oppure dove esistono delle profumazioni tipiche di quel luogo che poi che vengono utilizzate in tutti i retail, tutti i punti vendita di quel particolare brand e che ritroviamo, per esempio, tra una città e un'altra, ci riportano al punto, all'esperienza di quel luogo. Dopo che abbiamo sentito, abbiamo un'emozione, quindi passiamo dal sense al feel, all'emozione. Attraverso i sensi abbiamo un'emozione di qualcosa. Solo in quel momento, solo passata l'emozione, si arriva al think, al pensiero, alla razionalità, alla scelta di fare, di acquistare un prodotto. E quindi all'azione. Siamo qui, all'ACT. Altro modulo fondamentale nel marketing esperienziale è quello che riguarda il relate, cioè esattamente la relazione con gli altri. Il marketing esperienziale, facendo esperienza di un luogo, di un prodotto, dell'atto del consumo o dell'acquisto, ci immerge all'interno di una relazione col venditore, con gli altri consumatori. In generale, questo è un altro punto importante perché riguarda appunto l'esperienza che abbiamo anche con le altre persone. Vi ho voluto portare quello che hanno detto Pine e Gilmore nel 2020, quando hanno scritto un articolo dove dicono che ormai tutto diventa un fare qualcosa, per cui loro dicono ing the think. Quindi qualsiasi bene o servizio può diventare esperienza. Ormai non si va a fare la prova di un'auto, ma si fa una drive experience, driving experience. Si fa una reading experience invece di leggere. Sitting experience all'interno, per esempio, di un teatro. Non sei più soltanto uno spettatore, ma fai una sitting experience. E poi, ovviamente, tra tutte le ing the think, anche la shopping experience. Non si vanno più a fare acquisti, ma si fa una shopping experience. Pensate che in alcuni negozi, magari forse un po' più di lusso, chi sta, diciamo, all'interno del negozio gli si offre anche qualcosa da mangiare, da bere. Chiaramente, ovviamente, dipende dal target del proprio negozio, sia a chi sta facendo l'acquisto, sia anche a coloro che, diciamo, magari stanno aspettando nel frattempo che l'altra persona stia facendo l'acquisto. Quindi è proprio ormai diventata una shopping experience. Esistono quattro tipi di esperienza, secondo Payne e Gilmour. Da cosa sono dati i quattro tipi di esperienza? Da un lato, da una dimensione che riguarda il quanto le persone sono assorbite dall'esperienza. Si va da un assorbimento, diciamo, più basso, quindi che viene definito immersione, in cui si è sul luogo, però non è necessario, per esempio, il totale utilizzo di tutta il mio impegno nell'assimilare l'esperienza, all'assorbimento, che quanto più alto, quanto nece più necessita, per esempio, di mia attenzione, di mio coinvolgimento. E in più, nell'altro asse, troviamo la partecipazione attiva del consumatore, cliente, o, per esempio, nel caso di uno studente, visto che siamo nell'ambito dell'educazione, la partecipazione attiva, oppure passiva. E ovviamente in questo caso siamo all'interno di un continuum. Quando c'è alto assorbimento e alta partecipazione, siamo nella sfera che viene definita dell'educazione, un po' quello che stiamo facendo noi adesso, in cui comunque voi siete attivi perché dovete imparare, le cose che vi sto dicendo e comunque anche molto assorbiti dall'attività. Ha una partecipazione attiva e immersione, in cui c'è l'evasione fatta apposta in generale per sì, partecipazione attiva, però vi lasciate un po' andare, non c'è bisogno di prendere per esempio appunti come una lezione. Quando c'è immersione e partecipazione passiva, si parla dell'area estetica del marketing esperienziale. È un po' per esempio il partecipare a una mostra, il visitare un museo. Quando c'è partecipazione passiva e assorbimento, quindi un'interazione maggiore, un interesse maggiore, un'attività, diciamo, cognitiva maggiore da parte del cliente, consumatore o altro, siamo nell'intrattenimento. Vediamo come questi quattro tipi di esperienza si possono legare all'heritage. Nel caso dell'educazione, per esempio, la Fondazione Pirelli ha creato dei podcast in cui fa appunto dell'educational rispetto all'heritage della Pirelli. Nel caso dell'evasione, quindi partecipazione attiva, ma diciamo un po' più tranquilla, può essere per esempio un esempio la visita allo stabilimento Ferrero di Alba, che viene aperta in alcuni giorni. Il factory tour è uno strumento di heritage marketing. La visita allo stabilimento Ferrero di Alba è aperta in alcuni giorni dal FAI. Non è sempre possibile, questo giusto come curiosità, però è un marketing esperienziale perché voi andate a visitare l'azienda, ne sentite gli odori, ne sentite le percezioni tra le persone. Se non l'avete fatto e avete la possibilità, fatelo perché è veramente molto bello visitare lo stabilimento Ferrero di Alba. Dalla parte estetica, vi dicevo prima, rispetto al museo. Quindi, per esempio, qui siamo al Museo della Liquirizia, che è del gruppo Marelli, e in questo caso è il sito, vedete lo screenshot del sito internet, ma anche qui può essere visitato, oltre che virtualmente, anche ovviamente nel luogo in cui ha sede il museo. Quarto tipo di marketing esperienziale è legato all'heritage, è l'intrattenimento, e qui volevo farvi vedere un piccolo video per farvi comprendere che cosa significa utilizzare il marketing esperienziale nell'intrattenimento e legandola all'heritage.
1: Apri gli occhi. attraversa un luogo che vuoi vedere da sempre.
2: E la nostra magia è nella fiamma.
3: Dicono che se sogni qualcosa più di una volta...
2: Ti prego.
3: Questa si avvererà di certo.
4: Tutto ciò che vedi coesiste grazie a un delicato equilibrio.
5: Girano storie su ciò che è successo.
6: È vero. Tutto vero.
7: In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare.
8: Te l'ho detto che non c'era da fidarsi.
9: La vita offre mille opportunità.
10: Per che cosa vorresti essere ricordato al mondo?
11: Il mondo è nelle nostre mani. Noi dobbiamo fare qualcosa.
12: I just want to say a word of thanks to all the artists, the workers, and all of you. The young, and the young at heart. You helped make this dream come true.
0: Avete visto un video per festeggiare i 100 anni di Walt Disney? Chiaramente erano evidenti dalle immagini. E quale migliore esempio per l'intrattenimento e l'heritage, quindi tutto ciò che riguarda il passato, il presente e il futuro, se non fare proprio l'esempio di Walt Disney per l'intrattenimento e appunto l'esperienza e l'heritage. Pensate che Walt Disney, per esempio, con tutti i suoi parchi divertimento, utilizza proprio l'esperienza per legarsi ancora di più al consumatore dei suoi prodotti in generale, che appunto abbiamo visto nel video sono di varie tipologie. Per chiudere questa sessione sulla dimensione dell'esperienza, qualche spunto di riflessione. Sapresti definire il marketing esperienziale? Quali sono i 4 tipi di esperienza possibili nel marketing? Passiamo ora alla dimensione tribale e alla ricerca dell'autenticità. È una dimensione molto importante per il marketing in generale, ancora di più nell'heritage marketing, mi permetto di dire, perché l'heritage marketing, soprattutto appunto l'heritage di un'azienda, permettono di creare community, la dimensione tribale significa la community, quasi dei tifosi che sono interessati al brand, al nostro brand. E poi una sorta di ricerca dell'autenticità. Cos'è vero? Cos'è autentico? È un po' come parlare della nostalgia, un ritorno alle origini, al passato. Le tribù e il marketing. Cosa sono innanzitutto le tribù? Sono microgruppi ad alta intensità emotiva. Chi fa parte di una community, di una tribù, è molto legato al brand. Pensate alla Apple, pensate alla Ducati o ad altri brand, diciamo, che creano tantissima tribù tra i propri seguaci. Nel mondo dei social si direbbe follower. E hanno un'alta intensità emotiva. A chi fa parte di quel gruppo non parlate mai male dell'azienda di cui è follower, di cui è seguace, di cui fa parte della tribù, perché c'è un legame che va oltre l'acquisto e il consumo di quel prodotto ed è fortemente emotivo. Le tribù fanno un'altra cosa, creano nuove forme di socialità legate al consumo, cioè le persone si incontrano proprio nell'atto del consumo di quel prodotto. Sono tipici, per esempio, appunto, raduni degli appassionati di un particolare tipo di motocicletta o altro. Quindi creano nel consumo delle forme di socialità, di relazioni tra i consumatori, clienti di un brand. Che cosa fa il marketing tribale? Il marketing tribale sostiene questo legame tra individui che trovano nel prodotto e nella marca un momento di incontro elettivo. Quindi quando parliamo di marketing tribale non parliamo altro che di una serie di strumenti messi in atto dalle aziende per creare queste tribù quando è possibile o per aiutarle a crescere ancora di più, creando così un valore aggiunto per chi fa parte della community, ma anche per chi non ne fa parte, perché comunque sa che quel brand, quell'azienda in particolare, è comunque legata nell'immaginario collettivo a un determinato tipo di persone che sono talmente affezionate a questa tribù, a questa azienda, da creare una tribù. Alcuni esempi a proposito del marketing tribale. Parliamo di heritage tribal marketing, no? Quindi passiamo dal tribal marketing, al marketing tribale, al marketing tribale che si occupa di heritage. Parlavamo prima della motocicletta, no? Ci troviamo, per esempio, in questo caso davanti a un'immagine che è presa dal sito internet della Ducati e in particolare che riguarda la Borgo Panigale Experience, cioè la possibilità per chi vuole di andare a ripercorrere l'esperienza Ducati a 360 gradi, dove appunto ripercorri i più di 90 anni di storia del marchio bolognese, dall'epoca Radio Brevetti Ducati ai grandi successi nei circuiti di tutto il mondo. Possibile acquistare un biglietto e visitarlo. Ora, la Ducati è uno proprio di quei brand di cui parlavo all'inizio che ha creato delle tribù. Esistono tantissime persone che fanno parte della tribù della Ducati e quindi ci si immagina guardando uno screen del genere, un'immagine del genere, che questa sia un'esperienza legata a un'azione di tribal marketing. L'azienda però ha voluto fare un passo oltre, da cui il o no, cioè aprirsi un pochettino a tutti, proprio conscia del fatto che potesse risultare in questo caso un'azione troppo rivolta soltanto alla tribù, ha deciso poi in una pagina successiva del sito di scrivere esattamente questo. Non importa se sei appassionato del marchio e amante dei motori oppure no. Qualunque sia la tua età o la tua provenienza, al Museo Ducati scoprirai il nostro passato e in fabbrica vivrai il nostro presente, assistendo dal vivo a come nascono le nostre moto. È un esempio interessante proprio perché appunto normalmente le aziende tendono a giocare tanto sulle tribù, perché è un valore aggiunto essere capaci come brand o come azienda di avere al suo interno delle tribù che si costituiscono, diciamo, abbastanza in maniera spontanea. L'azienda può aiutare il processo, ma non può crearle direttamente. Però qui, proprio per evitare che sia solo troppo legato alla tribù, hanno deciso appunto di aprirsi e spiegare anche agli altri potenziali visitatori che magari non sono così appassionati del marchio, esattamente amanti dei motori, che è comunque interessante andarle a visitare. Parlavamo prima sia della tribù che della ricerca dell'autenticità. Il ritorno alle origini è un trend evidente. Sempre più spesso si parla di un prodotto o di un'azienda come autentica, intendendo autentica come un legame all'origine, alla trasparenza, quasi legato anche alla qualità di un prodotto o di più prodotti di un'azienda. Inoltre, sempre più spesso si parla di nostalgia, genuinità. La nostalgia è un po' un ritorno all'origine che si ha quando si pensa al passato, no? Per cui le persone sempre più spesso iniziano a pensare a ciò che hanno vissuto, ai prodotti che hanno consumato nel passato come a qualcosa di quasi più bello di quello che viene consumato ai giorni d'oggi. Quindi questo senso della nostalgia, importante. Proprio legandosi alla nostalgia, si parla sempre di più di retromarketing, quindi di marketing che va a cercare nelle origini o nel passato in generale, quindi non soltanto proprio l'origine dell'azienda, ma anche quel valore aggiunto che permette al consumatore di vivere questa esperienza che riguarda appunto, per esempio, la sua infanzia. Tant'è che sempre di più si parla anche di marketing degli anni 80, marketing degli anni 90, stanno ritornando in auge tutti alcuni tipi di prodotti che riguardano appunto, per esempio, la propria infanzia. Vediamo cosa ci dice Neil Patel rispetto all'autenticità. Che cos'è secondo lui? L'autenticità non ha niente a che vedere con quanto condividi, ma si tratta di quello che condividi. Essere autentici significa essere fedeli come persona e come brand o azienda. Perché vi ho voluto portare questa frase? Perché l'autenticità riguarda anche sicuramente un ritorno alle origini, ma anche una fedeltà a quel ritorno. Per cui per essere autentici non bisogna soltanto fare una operazione di marketing, anche se adesso stiamo studiando appunto marketing, ma bisogna crederci, bisogna essere fedeli ai valori, ai prodotti, al brand o altro. Un esempio di marketing, di heritage marketing che riguarda la ricerca dell'autenticità è quello che ho voluto chiamarvi fiaba collettiva, quindi la fiaba collettiva. L'esempio che vi porto è quello di Ferragamo, dove appunto sia attraverso il Museo Ferragamo, che appunto esiste a luogo a Firenze, sia nella pagina del gruppo di Ferragamo, quindi il Salvatore Ferragamo Group, dove c'è il gruppo in breve, ma anche e soprattutto la storia con tutta la cronologia. Si parla appunto della storia e del fondatore. E a proposito del fondatore, la fiaba collettiva continua con cosa? Non soltanto con la comunicazione dell'impresa, ma anche con quello che viene da fuori, ma che riguarda la propria impresa. La costruzione appunto di una fiaba da parte di tutti gli attori e non soltanto dell'azienda. Quindi abbiamo due, per esempio, libri, uno scritto da Salvatore Ferragamo stesso, Il calzolaio dei sogni, e appunto invece un'autobiografia sempre di Salvatore Ferragamo, e poi ci troviamo invece il film su Salvatore Ferragamo, che appunto anche in questo caso si chiama Salvatore, il calzolaio dei sogni. Quindi l'azienda, il fondatore che parla di se stesso tramite un'autobiografia, e poi anche in questo caso l'esterno, le reti di relazioni si direbbero come leva di costruzione della reputazione, che prende questa fiaba collettiva e la fa diventare un film per tutti. Parlavamo prima di retro marketing. Vi voglio anche in questo caso portare un esempio, perché credo che gli esempi siano sempre importanti per rendere pratico quello che viene detto a livello teorico. Un esempio di retro marketing è il retro gaming, per cui sempre più spesso chi si occupa di gaming, questo immagino lo sappia, si stanno riproponendo sul mercato i vecchi controller degli anni 80-90 e insomma sono molto venduti dalle aziende, quindi proprio quella ricerca dell'autenticità, quella ricerca della nostalgia di noi che andiamo a rigiocare con i controller della nostra infanzia. Vi ho voluto anche portare un esempio di retromarketing tribale. Cosa c'è di più iconico della 500 tra le macchine italiane? Quasi nulla. Tant'è che Vedete, a proposito di tribù, esistono le tribù degli amanti delle 500 che spesso si radunano, si danno appuntamento in un luogo per fare un raduno più o meno formale, chiaramente. Che cosa ha fatto la Fiat qualche anno fa? Ha riproposto proprio un modello Heritage, chiamato proprio così, che riprendeva una vecchia 500 iconica e ne rifaceva una nuova, richiamandola nel colore per esempio della carrozzeria. Era un'edizione limitata della 500, quindi in questo caso c'è un esempio di retromarketing tribale, c'è un prodotto iconico, la 500, che permette sia il marketing tribale sia il retromarketing. Vediamo gli spunti di riflessione di questo argomento. Sapresti definire il marketing tribale? Sapresti indicare qualche esempio di retromarketing? Veniamo alla terza dimensione della strategia di heritage marketing, la dimensione etica. Quando si parla di marketing, sempre di più bisogna parlare etica. E le aziende utilizzano l'heritage anche per fare del marketing etico, per cui una delle dimensioni della strategia è spesso relativa alla dimensione etica del marketing, dell'heritage marketing. Da cosa si è passati? Questo in generale nel marketing, e poi andremo a vederlo nello specifico nell'heritage marketing. Si è passati dall'essere accusati da Naomi Klein nel libro No Logo di essere poco etici, per cui il marketing per tantissimi anni è stato tacciato di essere poco etico, proprio perché si pensava che creasse dei bisogni non reali, che non servissero veramente alle persone. Si è passati da questo, da No Logo, alla responsabilità sociale di impresa, che comprende il volontariato di impresa, l'etica in generale, la responsabilità delle aziende sul territorio, sugli obiettivi di marketing e in generale, la pianificazione a lungo termine, la trasparenza, questo è un concetto di cui parlavamo anche prima rispetto all'autenticità, e la valorizzazione delle risorse umane ed economiche, e poi anche il mercato, perché è chiaro che un'azienda e un'impresa devono rimanere sul mercato e per questo motivo devono diciamo essere sostenibili da un punto di vista economico. La responsabilità sociale d'impresa e delle imprese è uno degli asset principali oggi. Non esistono, secondo me, aziende che oggi non si occupano di responsabilità sociale. È chiaro che l'heritage marketing rientra qui in tante cose, sicuramente nell'etica e nella trasparenza, con questo ritorno all'autenticità, ma anche da un punto di vista della responsabilità sul

ai titoli del manifesto, vi è promuovere la consapevolezza, incidere sulle governance, sostenere l'innovazione, promuovere la formazione, sostenere l'integrità, individuare adeguati strumenti di politica economica, favorire la ricerca, la strategia nazionale, consolidare le partnership e poi avere una cultura della sostenibilità. Questo è un tema, diciamo, molto importante oggi. Perché è importante questo manifesto di Confindustria? Perché in molte di queste molti dei punti di questo decalogo si può comprendere come stiamo parlando di heritage, perché l'heritage non è per esempio soltanto il passato, ma è anche il futuro. È l'innovazione, un punto importante dell'heritage, perché bisogna sì prendere il buono del passato, ma senza dimenticarsi di innovare, perché per stare nel mercato oggi bisogna comunque cercare di innovare. La formazione, la ricerca, l'integrità, fondamentali. Cos'è il marketing etico? È un supporto strategico che si sostanzia in azioni coordinate, condivise, integrate e coerenti, finalizzate a tener conto delle responsabilità economiche, legali ed etiche connesse alle attività di impresa. Quindi, è un supporto strategico, anche in questo caso parliamo quindi di strumenti a supporto di un obiettivo, in questo caso appunto è rendere etica un'azienda e le sue attività, perché le responsabilità che un'azienda ha su un territorio sono sia economiche, perché la crescita economica è un valore per un'azienda, ma anche riguardano ovviamente etiche e legali, diventano importanti per l'attività di impresa. Perché è importante il marketing etico? Perché riguarda soprattutto la cultura di impresa e quindi la dimensione intangibile del cultural heritage. Quindi tutto ciò che riguarda la cultura di un'impresa, abbiamo visto essere una dimensione intangibile del cultural heritage. Per questo motivo noi vediamo anche la dimensione etica all'interno dell'heritage marketing. Come può essere un'azienda etica all'interno del proprio heritage? Esistono aziende che sono etiche all'interno del proprio heritage dentro il loro core business. È il caso di Patagonia, che appunto nella sua missione ha Build the best product, cause no unnecessary harm, use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis. Quindi questa è la missione, evitare lo spreco, evitare di inquinare. Tant'è che poi cosa fanno? Una delle pubblicità iconiche nel mondo pubblicitario, benché vendano giacche, dicono: Don't buy this jacket se non ne hai bisogno. No, evita di comprare roba nuova o di buttare la vecchia se non ti serve. Esistono aziende che invece sono etiche al di fuori del loro core business. È il caso della strega, del liquore strega, che all'interno delle sue attività di heritage marketing ha il premio strega, che è un premio letterario, quindi fuori dal proprio business, ma che riguarda l'heritage dell'azienda, perché ovviamente da tantissimi anni che esiste il premio strega, ed è importante perché porta dei benefici al di fuori dell'azienda e quindi ha una dimensione etica. Cos'è la cultura di impresa? È un racconto condiviso di quel fare quotidiano che caratterizza l'impegno delle aziende, la sua proiezione verso l'insieme delle imprese e verso l'intera società. È un racconto che esce dai confini aziendali e sa rappresentare con forza il valore dell'impresa per lo sviluppo economico, sociale e civile del paese. Questo

proviene, questa frase proviene dal manifesto della cultura di impresa di Confindustria. Quindi la cultura di impresa è un racconto condiviso dell'impegno delle aziende che esce dai confini aziendali, quindi arriva a tutti quanti noi e sa rappresentare con forza il valore delle imprese per lo sviluppo economico, sociale e civile. Qui siamo, come vedete, dentro la sostenibilità, benché manchi quella ambientale, ma probabilmente l'aggiungeranno. Un esempio è quello di Adriano Olivetti, che appunto insomma, uno degli industriali più importanti in Italia, soprattutto per il bene che ha fatto a coloro che lavoravano per lui e per la diffusione di una cultura aziendale molto inclusiva, diremo oggi. Quell'esempio, per esempio, due libri fatti da Adriano Olivetti sulle fabbriche di bene, Il cammino della comunità, e poi il fatto che Ivrea, che è la città industriale dell'Olivetti, è stata dichiarata World Heritage Sites. La lotta nel campo, questa è una frase di Adriano Olivetti, la lotta nel campo materiale, nella sfera spirituale, è l'impegno più alto, è la ragione della mia vita. La luce della verità, diceva mio padre, risplende negli atti e non nelle parole. Da qui potete capire come fosse importante la dimensione etica del proprio lavoro per Adriano Olivetti. Veniamo agli spunti di riflessione di questo terzo argomento. Sapresti definire il marketing etico e collegarlo alla cultura di impresa? E qui arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire il marketing esperienziale? Quali sono i quattro tipi di esperienza possibili nel marketing? Sapresti definire il marketing tribale? Sapresti indicare qualche esempio di retromarketing? Sapresti definire il marketing etico e collegarlo alla cultura d'impresa? Con quest'ultima domanda siamo giunti alla conclusione di questa lezione. Troverete tutti i materiali della lezione più materiali aggiuntivi all'interno del portale di Ateneo, in particolare all'interno del corso. Arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
3: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università

0: Telematica internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Salve a tutte e a tutti. In questa lezione parleremo di cyberbullismo. Sarà la prima parte di una lezione molto più ampia sul tema. Cercheremo di affrontare questi argomenti, la definizione, la normativa di riferimento, la storia di Alice e insieme alla storia di Alice le varie tipologie di cyberbullismo. Definizione. Il cyberbullismo è un tema molto importante in questi ultimi anni. Abbiamo affrontato già dagli anni 90 il tema del bullismo nelle scuole. Molte cose sono state fatte. A un certo punto, con la condivisione, l'aumento e la diffusione dei social, degli strumenti di comunicazione mediati dall'informatica, quindi dalla rete, ci siamo trovati di fronte a un nuovo fenomeno che è molto simile in alcuni contenuti al bullismo che abbiamo osservato negli anni 90 e nei primi anni 2000, ma vedremo in queste lezioni alcuni aspetti specifici. Ma iniziamo dalla definizione, è sempre molto importante capire come un fenomeno viene definito. Il cyberbullismo è la manifestazione in rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo o gruppi di bulli su una vittima. Molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente in ambito scolastico. Ecco, questa è una prima definizione che ritroviamo in letteratura e se girate anche sulla rete la troverete in diversi siti, dal Ministero dell'Istruzione, lo troverete nel sito della Polizia Postale, in molti anche siti di molte associazioni che si occupano di infanzia e adolescenza. Ma ho ritenuto opportuno anche approfondire la definizione da un punto di vista della lingua, quindi usando il vocabolario, la Treccani. Adesso vedremo anche in che modo la Treccani definisce cyberbullismo e bullismo e anche la sua origine, per quale motivo usiamo bullying, quindi la derivazione dall'inglese. Dal vocabolario Treccani, bullo, giovane, arrogante, violento, teppista, bravaccio, un giovanastro di malavita, uno di quelli che si chiamavano bulli. Lui disse davvero bullo, ma a te che te ne frega? Come aggettivo, spavaldo, sfrontato, con aria bulla, in senso meno deprezzativo, bell'imbusto, persona che ostenta la sua vanità maschile in abiti e atteggiamenti di ricercata, fatua e di solito pacchiana eleganza. Come vedete anche la letteratura italiana, qui ho citato due autori, Moravia, hanno utilizzato questa parola nel passato, ma con un'accezione un po' diversa da come la utilizziamo oggi, ma vediamo ancora come il vocabolario continua nella sua definizione. Bullismo, comportamento da bullo, spavalderia arrogante e sfrontata, atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate in ambito scolastico o giovanile. Ecco qua già anche il vocabolario ci definisce alcuni aspetti importanti, li sottolinea, soprattutto sottolinea la dimensione della vittima, debole e soprattutto l'ambiente, ambiente scolastico. Come abbiamo visto, l'ambiente è un elemento importante nei comportamenti e nella lettura dei fenomeni anche psicologici, quanto interagisce con noi. Quindi è importante ricordarci anche la contestualizzazione di dove avvengono dei comportamenti e degli eventi. Ma andiamo ancora avanti con la definizione. Bullying, bullismo, maltrattamento, intimidazione, vessazione, violenza psicologica perpetrata in una scuola o in un posto di lavoro. Daniel era piccolo, fisicamente timido, sembrava una nullità, ha raccontato al processo la compagna di classe Melissa Smith, e gli altri se ne approfittavano, lo prendevano in giro, lo picchiavano, gli sputavano addosso, lo allontanavano perché non si lavava. In America questo comportamento si chiama bullying, cioè fare i bulli prepotenti, e nelle scuole è una specie di epidemia. Ecco, nel 2003 le stampe e anche i media iniziano ad occuparsi del fenomeno bullismo, e qua ne vediamo anche la sua origine della parola bullying in ambito anglosassone. Ma ancora stando sulla definizione di bullismo, si richiama all'inglese bullying, indica cioè la messa in atto di una serie di episodi di reiterata, squilibrata e intenzionale prevaricazione a danno di coetanei che si sviluppano in un ambiente scolastico tra i soggetti di età compresa tra i 6 e i 19 anni, per la maggior parte in contesti di gruppo o di branco. Mobbing, in età evolutiva, viene definito così nel Corriere della Sera da Aldo Grasso. Dall'inglese bullying, a sua volta derivato da bull, toro, Già anche questo veniva sottolineato da Massimo Amagniti sulla Repubblica il 17 maggio del 1995. Quindi il tema del bullismo è un tema che ha accompagnato da molti anni le riflessioni anche in ambito scolastico, e vediamo che anche nelle definizioni che ne dà il vocabolario ci sono degli elementi di grande interesse psicologico: la prevaricazione, l'utilizzo di comportamenti violenti, anche di tipo psicologico, e soprattutto la scelta della vittima, una vittima che mostra delle vulnerabilità, diremmo oggi, delle diversità, delle fragilità sui quali alcune persone si incastrano anche per agire comportamenti violenti. Proprio in questi giorni ascoltavo delle storie in relazione a come a volte persone che hanno problemi con l'udito, sordità, vengono a scuola anche presi di mira dagli altri compagni, anche ingenuamente. Ma questo a volte genera molta sofferenza. Vedremo in questa lezione come la specificità dell'ambiente online genererà ulteriori elementi di riflessione rispetto al bullismo. Per riflettere insieme, vi chiederei di pensare in che modo definiresti il cyberbullismo. E veniamo a un nuovo argomento: la normativa di riferimento. In queste slide successive cercheremo di analizzare in che modo il legislatore, ma anche il Ministero, le autorità, hanno provato a raccogliere da quello che osservavano e da quello che arrivava anche dai comportamenti che nelle scuole iniziavano a creare allarme e interesse anche dei media, e a provare a ragionare in che modo contrastare il fenomeno all'inizio del bullismo. E vediamo alcuni dei testi fondamentali. La prima è la direttiva ministeriale del 16 febbraio del 2007. È una direttiva ministeriale, e quindi apriamo il sito del Ministero dell'Istruzione, e troviamo linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo. Ecco, il Ministero nel 2007 inizia a porsi il problema di come contrastare il fenomeno e specifica in questo testo una serie di elementi importanti che ricordano anche alcune delle definizioni che abbiamo letto prima, ma soprattutto che vanno a evidenziare quelli che sono stati gli elementi di allarme che hanno colpito in quegli anni le scuole, quindi dell'attenzione. Se avete interesse potete tornare sul sito e approfondire il testo e vedere in che modo, ad esempio, si consente autonomia alle istituzioni scolastiche per organizzare il contrasto. Si parla di formazione degli insegnanti, quindi c'è necessità di trovare delle forme anche collegiali di contrasto, non singole, individuali, di creare delle connessioni anche con quelle che sono il territorio, e soprattutto un aspetto importante è anche la connessione con i genitori. Ma torniamo adesso alle nostre slides e vediamo la seconda direttiva ministeriale, che è successiva di poco, del 15 marzo del 2007, e qua il Ministero sente già la necessità di entrare nel merito di quello che sono l'utilizzo dei telefoni cellulari a scuola. Quindi manda una circolare a tutti gli istituti e a tutti gli organi competenti per sottolineare come il cellulare rischia di essere uno strumento per diffondere comportamenti a volte persecutori, aggressivi, violenti, e che quindi c'è la necessità, perché molti dei ragazzi in quegli anni iniziano ad avere il cellulare come strumento di accompagnamento alla loro vita quotidiana. E veniamo adesso a un testo molto diverso: la legge. Quindi una legge, lo Stato si esprime a proposito nel 2017, e entriamo, vediamo, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ed è una legge che sono le disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione del contrasto al fenomeno del cyberbullismo. È una legge che è stata del 2017, e quindi è molto recente, e che sarà importante analizzare insieme. Vediamone alcuni articoli insieme. Ecco, l'articolo 1,2, molto importante, perché traduce normativamente alcune delle definizioni che abbiamo detto all'inizio di questa lezione. Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, la diffusione di contenuti online, online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. Ecco, vediamo come nell'articolo 1, comma 2, il legislatore abbia chiaramente accolto molte di quelle che erano le definizioni in ambito psicosociale, abbia letto anche quello che sia stato il fenomeno che in quegli anni si stava sviluppando e che quindi presta molta attenzione agli elementi innovativi dello sviluppo della rete e dell'utilizzo dei social. È una legge che invita anche alla costruzione di coordinamenti con i provider. Ad esempio, accordi sono stati fatti con altre organizzazioni, Facebook, Instagram, per contenere anche degli elementi facilitati da questi ambienti internet. Vediamo ancora un altro articolo, l'articolo 2, comma 1 della stessa legge. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o dei social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di quell'articolo 1, comma 2. Quindi vedete come fin da subito il legislatore inviti i provider a cancellare le informazioni, i dati, i video, le immagini che possano aver generato nel ragazzo o nella ragazza un vissuto di malessere, un danno, una violenza. Sappiamo poi che questo non sempre è così facile, lo abbiamo visto anche nelle altre lezioni, quando abbiamo parlato dell'ambiente online, di come sia difficile a volte far eliminare le tracce di quello che abbiamo pubblicato, di quello che viene pubblicato. Le persone possono fare degli screenshot, quindi mantenerli anche in altri luoghi diversi da quelli originari nei quali sono stati caricati. Quindi vedremo più avanti nel corso della lezione come gli aspetti anche preventivi e di educazione siano molto importanti in questa fase della vita dei nostri ragazzi. Ma vediamo ancora altri articoli di questa legge per noi interessanti. Abbiamo l'articolo 3, piano di azione integrato. Entriamo nel merito di quello che la normativa ci suggerisce. Con decreto del Presidente, ma non leggerò il testo, ve lo voglio raccontare, ma è importante che voi lo vediate pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, perché è un testo molto importante, diciamo, da un punto di vista anche di impatto sulla vita delle persone, perché definisce una serie di cose da un punto di vista normativo, quindi ha una ricaduta immediata sulla vita, ad esempio, delle persone in ambiente scolastico. Quindi si suggerisce in questo articolo la necessità di attivare percorsi integrati, di coinvolgere diverse realtà e quindi di coinvolgere la polizia postale, gli organi collegiali, i genitori, i ragazzi, il mondo anche dell'accademia e del privato sociale, per insieme generare fenomeni preventivi e di contrasto al cyberbullismo. L'altro articolo importante è le linee di orientamento, l'articolo 4 per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico. Quindi qua si entra nello specifico in che cosa è importante fare, e alcuni degli elementi importanti sono ad esempio la formazione. È importante formare gli insegnanti, è importante creare degli sportelli di ascolto. Il Ministero ha anche nel tempo organizzato dei numeri a cui è possibile chiamare per chiedere indicazioni e suggerimenti. E poi c'è un articolo specifico, l'articolo 5, informativa alle famiglie e le sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero. Il legislatore ha ritenuto importante anche riferirsi alle famiglie e in che modo è possibile attivare percorsi di sanzione. Questo lo vedremo anche più avanti, qual è la specifica anche del nostro sistema normativo rispetto al contrasto, quindi agli elementi sanzionatori che possono arrivare anche fino alle condanne penali, perché a volte il bullismo il cyberbullismo si può conformare come un reato. L'altro articolo importante è l'ammonimento, la possibilità che però il legislatore dà anche per intervenire sul piano non soltanto sanzionatorio, ma anche dell'ammonimento, quindi invitare il bullo a agire in un certo modo, convocarlo anche presso istituzioni competenti. Per riflettere insieme, vi chiedo di riflettere su cosa, su dove si focalizzano le principali normative italiane di riferimento. E veniamo a un altro tema centrale, per capire il fenomeno, provare a differenziare il cyberbullismo dal bullismo. Differenze tra bullismo e cyberbullismo. Cyberbullismo: possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo. Bullismo: sono coinvolti solo gli studenti della classe o dell'istituto. Chiunque nel cyberbullismo, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo. Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo. Iniziamo a vedere delle differenze che abbiamo osservato anche quando abbiamo parlato degli ambienti online e di altre forme di devianza, nel senso che nel cyberbullismo, quindi nel momento in cui il comportamento vessatorio, provocatorio, persecutorio, la violenza entra nella rete, può coinvolgere tantissime persone e chiunque può diventare anche vittima, da vittima a bullo, molto più facilmente che nell'esperienza reale, mentre nel bullismo solo chi è a scuola, quindi in un ambiente unico, è più facile da osservare, è più facile anche da individuare strumenti di prevenzione e di contrasto. Andiamo ancora avanti in queste differenze. I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri amici anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo. Bullismo: bulli sono studenti, compagni di classe o di istituto, conosciuti dalla vittima. Ecco qua entra la questione relazionale, in che modo le relazioni fra i pari possono rendere ancora più diverso il fenomeno, la lettura e anche le conseguenze. Abbiamo visto che l'anonimato è uno degli elementi di rischio anche della rete. Può essere anche un elemento di vantaggio a volte, no? Può consentire, lo abbiamo visto anche quando abbiamo parlato degli ambienti online, quanto a volte l'anonimato possa facilitare l'espressione di alcune parti di sé che altrimenti non ci permetteremmo di fare in ambito di vita in presenza. Allo stesso tempo l'anonimato complica anche la ricostruzione, l'individuazione e anche l'interruzione del fenomeno, che possono continuare e andare avanti per molto tempo. Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo. Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte a un determinato ambiente. Ecco, questo è un elemento di costanza, rimane sempre la contestualizzazione all'ambiente nel quale avvengono, mentre sulla rete la contestualizzazione è molto difficile, quindi anche la decodifica a volte dei comportamenti è resa più complessa e a volte anche la possibilità di individuare colui o colei che ha iniziato l'azione di prevaricazione. Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24 nel cyberbullismo. Nel bullismo le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola-scuola-casa, quindi è l'aspetto dell'H24, della ripetizione costante giorno dopo giorno. Per chi racconta queste esperienze ne fa la differenza. Entri sul sito, ti può ritornare quell'immagine, ti può ritornare anche giorni dopo, non finisce nel momento stesso in cui è iniziata, mentre in ambito scolastico c'è comunque una fine. Poi posso tornare a casa, posso avere altri amici con cui parlare e con cui essere anche accolto e compreso, ho la mia famiglia con cui a volte posso parlare o che all'interno della mia famiglia posso avere dei ritorni positivi sull'immagine di me. Quindi è molto diversa la dimensione temporale anche del fenomeno. I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale, il mondo. Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive, questo lo sappiamo dagli studi di psicologia sociale, l'interazione con gli altri, il gruppo mi consente di autoregolarmi, quindi la presenza dell'altro, dell'altra o degli altri, ma anche dell'istituzione scuola, è comunque un elemento autoregolatore che nella rete è molto meno presente, anche se abbiamo già accennato come alcuni provider stanno cercando di contrastare questi fenomeni. Allo stesso tempo è importante porre sempre l'attenzione, e lo vedremo, come l'associazionismo, ma anche le famiglie cercano di porre degli elementi, dei limiti anche all'utilizzo. Certo, ci sono degli aspetti molto interessanti nella vita dei ragazzi di oggi. Ad esempio, molti ragazzi, anche quando non hanno l'età per farlo, aprono un profilo su alcuni social, anche con il consenso dei genitori, ed è interessante questo comportamento sul piano relazionale. Possiamo osservare che di fronte a l'invenzione e quindi il costruire un profilo con un'età scorretta, quindi raccontando una bugia o raccontando il falso, molto spesso i genitori non limitano questo comportamento per consentire a quel ragazzo, quel bambino, quella bambina di aprire un profilo. Questo è molto interessante in termini di apprendimento, anche di apprendimento dei limiti, delle norme, quindi sono aspetti su cui riflettere anche in termini di educazione e di sviluppo psicosocio-affettivo. Andiamo ancora. Cyberbullismo, percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia. Bullismo, bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima. Quindi c'è da parte del bullo, nel bullismo che avviene in presenza, l'aspetto della relazione interpersonale, quindi è l'aspetto del contatto diretto, di quanto sia importante questo contatto diretto e di quanto il contatto diretto e il contatto visivo, lo abbiamo visto anche in altri momenti delle nostre lezioni, quanto il contatto visivo sia capace di autoregolare, quell'elemento che ci consente anche di entrare in empatia, quindi di comprendere anche le conseguenze delle nostre azioni, che le nostre azioni hanno sull'altro e sull'altra, mentre la dimensione dell'invisibilità da parte del cyberbullo che c'è nella rete, che questo è consentito dalla tecnologia stessa, può facilitare, diciamo, il continuare e il non capire l'impatto delle proprie azioni sulla vita reale anche dell'altra persona. Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni. Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione del bullismo. Credo che su questo, nei miei commenti precedenti, ho già detto elementi sufficienti per comprenderne la differenza di quello che avviene in un ambiente online, quindi in un bullismo che è esercitato sulla rete, dove il contatto, la presenza e la relazione è mediata da uno strumento e molto spesso io non so neanche qual è la forma fisica, quali sono i colori dei suoi capelli, come si veste, qual è la sua storia, qual è la sua età dell'altra persona. L'altro elemento importante nel cyberbullismo, sdoppiamento della personalità. Le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al profilo utente creato. Nel bullismo, tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza. Come vedete, due meccanismi di disimpegno morale molto chiari, lo sdoppiamento della personalità, quindi il riferire le proprie conseguenze a un profilo utente creato, quindi una diffusione della responsabilità, qualcosa che non esiste, che non è me, è altro da me, l'ho creato e quindi ho generato qualcosa che non sono io, mentre nel bullismo la sottrazione della responsabilità è con un utilizzo a volte eufemistico del linguaggio, utilizzando lo scherzo, riducendo a volte anche il significato, che quello che, ma cosa vuoi che ho detto? Non ho detto nulla di grave, come mai se l'è presa così tanto? Ecco, non riconoscendo come le diverse sensibilità possano generare reazioni diverse, anche molto dolorose, ma molti di questi meccanismi che vediamo anche nel bullismo, nel cyberbullismo, sono i meccanismi classici anche descritti dalla letteratura sulla devianza rispetto a, ad esempio, i meccanismi di disimpegno morale di Bandura, e anche etichettare in modo eufemistico la vittima, no? Quindi attribuire a lei anche la responsabilità. Molto di questo avviene anche rispetto a questo tema, anche quando il comportamento non si configura come reato, ma indubbiamente si configura come un comportamento altamente antisociale. Per gli spunti di riflessione rispetto a questo argomento, vi chiedo di riflettere su quali sono le principali differenze tra bullismo e cyberbullismo. E adesso entriamo in un altro argomento, la storia di Alice. Vedremo un video sulla storia di una ragazza.
1: Do la parola a una donna che si chiama Alice Masala. Non era ancora maggiorenne quando ha iniziato a essere vittima di bullismo e di cyberbullismo ed è stata presa di mira proprio perché ragazza, proprio perché donna. Do veramente volentieri la parola ad Alice Masala, prego.
2: Grazie Presidente. Dopo aver sentito le storie qui raccontate, mi rendo conto che la mia in confronto è niente, quindi volevo farvi i miei complimenti per la vostra forza. Dedico questo discorso ai ragazzi e alle ragazze che stanno subendo tuttora situazioni simili alla mia, con la speranza che possa essere d'aiuto, perché io quell'aiuto l'ho trovato in un giornalista, Luca Pagliari, che con le sue parole come mi ha fatto sentire protetta, mi ha dato molta forza e è la persona a cui ho raccontato per prima la mia storia. E, mi viene posta molto spesso la domanda, quando vedi i tuoi bulli adesso, cosa fai? Quando li vedo, ho la forza di guardarli negli occhi sperando di farli pentire del male che mi hanno fatto. Perché la mia colpa a 12 anni è stata l'ingenuità, paragonabile all'innocenza dei bambini, che è causa a quell'età della cecità delle persone buone. Quell'ingenuità è stata la mia condanna. La mia colpa è stata ignorare una cosa nota a tutti, esclusa la persona interessata, ovvero me. Lentamente e in modo quasi inosservato, gli amici hanno iniziato a voltarmi le spalle. Nessuno parlava con me, nessuno rideva con me, nessuno mi concedeva quei due consueti baci sulle guance. Tutti si allontanavano e mi schivavano. Lentamente stavo rimanendo sola, ma tutti mi guardavano e i loro sguardi mi pesavano addosso come una colla fastidiosa, ma non ne capivo il perché. Avevano creato un'immagine distorta di me, assegnandomi l'etichetta di ragazza facile, poco di buono, sporca, usa e getta, e tanto altro, ma non lo sapevo. Poi di colpo tutto mi è stato chiaro. Quelle parole, che non mi erano state dette direttamente, per molto tempo, hanno iniziato a schiacciarmi. Come uno tsunami tra bisbiglia e chat online. Ogni trillo di telefono era un incubo, un insulto, una persecuzione. Forse mi avevano scelto perché ero riservata, brava a scuola, forse perché risultava antipatica ai loro occhi. O forse perché ero semplicemente donna. Perché per essere vittima di questa cattiveria basta soltanto essere donna. Mi sentivo sola, non capivo e non riuscivo a combattere. Come può una ragazzina così poco formata per l'età e per le poche esperienze pensare che esista dell'altro, del buono, nelle persone e nel mondo, se tutto quel poco che vede e vive sembra essergli nemico o trasformato in tale. Qui si tratta di un gioco a carte scoperte tra fortuna e sfortuna, ma nel quale nessuno ha più o meno arbitrio, perché le carte, anche se scoperte, sono comunque casuali. Bisogna avere una propria strategia, ma solo se si sa già giocare. Solo se si sa già giocare. Ma ricordate che nella vita nessuno nasce che ha già vissuto. Ed io, come potevo saper giocare a 12 anni? L'incubo in cui mi ero ritrovata aveva consumato ciò che vedevo di buono intorno a me, come l'oscurità della notte nasconde un paesaggio, e dentro di me la rabbia e l'odio si facevano spazio come un cancro. Mi ero ritrovata dentro un gioco in cui erano gli altri a giocare con me, e nel buio non vedevo una sola strada di salvezza, se non una ancora più scura, la morte. Ma a me ha sempre fatto paura. Guardavo giù dal terrazzo e tornavo indietro. E per trovare pace mi ci è voluto tanto tempo. Il dolore passato fa parte di me tanto quanto il presente, ed è per questo che ho aspettato tanto prima di condividerlo. Ne avevo timore, ma nessuno dovrebbe avere questa paura, perché un dolore condiviso pesa la metà. Io non ho parlato, non ho chiesto aiuto per tanto tempo, per vergogna, per orgoglio, per paura di deludere mia madre. Perché credevo fermamente che chiedere aiuto fosse sinonimo di debolezza. Forse tutto sarebbe stato diverso, ma avevo scelto la solitudine e il silenzio del mondo, chiusa nella musica, nel mio caos. Fingevo di stare bene, Continuavo a mostrarmi forte come mia madre mi aveva fatto. Mi sentivo vuota, ma in realtà c'era qualcosa di troppo, il mio dolore nascosto. Dopo anni di silenzio ho allentato i nodi che mi cucivano la bocca e ho parlato. Le vittime di questa violenza troppo spesso pensano che la morte sia l'unica pura liberazione, al di fuori delle senza conseguenze al di fuori del gesto in sé. A distanza di 6 anni mi reputo una ragazza fortunata, perché non ho cercato la liberazione nella morte, ma l'ho cercata nella vita. L'ho trovata colorando... L'ho trovata colorando la mia prigione della solitudine. E in quel mondo che ai miei occhi sembrava mostrarsi solamente cupo, ho deciso di girarmi dall'altra parte, riscoprendo sorrisi, nuovi amici, gentilezze e divertimenti, riuscendo a ritrovare la felicità anche quando pensavo di aver perso tutto. Ho costruito da capo la mia visione della città e delle persone. Ho lasciato andare il mio buio più nero e ho fatto spazio ai colori. Ho iniziato ad essere veramente felice. Da piccola guardavo molto Harry Potter e mi piacerebbe concludere con una frase di Silente che mi colpissi da bambina e che ho fatto mia. La felicità si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si ricorda di accendere la luce. Grazie.
3: Bravissima Alice, grazie. Servirà tanto a tante ragazze questa tua testimonianza, grazie.
0: Molto importante, molto commovente, molto chiara la storia di Alice. Grazie al suo coraggio anche di poterla raccontare, di raccontarla anche dopo anni, è di grande insegnamento, è di grande aiuto. Lei, e non voglio entrare nei contenuti di quello che lei ci ha descritto così chiaramente, no? Dell'impossibilità, le sue parole sono bellissime, dell'impossibilità di poter uscire, ma di trovare nella vita la voglia di farlo. Ecco, credo che questa sia la risposta più importante che Alice ci dà, ed è soprattutto una risposta di coraggio e di capacità di presiedere le relazioni e le relazioni con una dinamica corretta. La vita è mia, nessuno me la può togliere, anche quando penso che questo stia avvenendo. E l'altra cosa che ci dice con chiarezza è l'importanza di chiedere aiuto, di avere la possibilità di chiederlo, in famiglia se ce lo sentiamo, a scuola, con gli amici, con una zia, con un amico di famiglia, è importante poter raccontare. Continuiamo ancora, dopo la storia di Alice, a descrivere alcune delle tipologie più comuni di cyberbullismo. Flaming, messaggi online violenti e volgari, suscitare comunicazioni bellicose in un forum, quindi le necessità di fare la guerra quasi nel forum, molestie, messaggi spedite ripetutamente per colpire qualcuno o qualcuna, quindi continuare a scrivere, a inveire oppure a inviare materiale che possa denigrare quella persona con l'intenzionalità. Abbiamo visto che anche nella definizione, anche nella normativa, è importante questo concetto di intenzionalità. Non si è bulli per caso, non c'è cyberbullismo per caso. Il caso può accadere un comportamento inadeguato, ma io chiedo scusa. Qua c'è un'intenzionalità di far del male. È importante questo aspetto nella sua definizione, nella sua analisi, anche nell'analisi di quello che è avvenuto. Denigrazione, parlare male di una persona per danneggiarlo. Sostituzione di persona, abbiamo visto quanto è pericoloso perché non consente neanche alla stessa persona di comprendere pienamente le conseguenze delle proprie azioni. L'inganno, l'esclusione, elementi che online, nella rete, sono sempre e più facilmente presenti. È più facile ingannare qualcuno, è più facile escludere qualcuno quando siamo online, quando la presenza degli altri e dell'altro non mi consente di regolare il mio comportamento, anche i miei vissuti e le mie emozioni. Cyber persecuzione, molestie e denigrazioni ripetute per generare paura. Ecco l'idea, Alice ce lo ha raccontato. La paura che si prova, la paura anche di uscire di casa, che qualcuno possa farci qualcosa di molto negativo. Personalmente non ho mai, perché sono di una generazione nella quale il cyberbullismo non c'era, il bullismo ancora era connotato diversamente, ma io sono stato vittima, ad esempio, di una persecuzione online generata al mio lavoro, e ricordo ancora oggi la paura di uscire di casa. Era una paura indubbiamente non concreta, non oggettiva, ma quello che stava avvenendo su quel social aveva generato in me una paura anche priva di contenuto reale, ma molto presente, che mi ha fatto molto soffrire. Doxing, diffusione in rete di dati sensibili, ecco, questo è qualcosa che la rete lo consente con molta facilità, ma può generare anche molta sofferenza, perché il rispetto di me, della mia persona, dei miei dati, delle mie sensibilità è molto importante. Sexting, ne abbiamo parlato, quindi non entrerò nel merito di questo, ne abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, però invio in rete di materiale sessualmente esplicito, ecco, non in modo consenziente, indubbiamente. E questo mi fa venire in mente quello che ho visto in una serie televisiva dove l'ex fidanzato invia alla chat di classe l'immagine che la sua ex fidanzata gli aveva inviato, un video che avevano fatto nella loro intimità, e questo lo invia a tutti i compagni di classe. Ecco, è un comportamento molto grave, perché io quel video l'ho fatto per condividerlo con il mio compagno, con la mia compagna, non con i miei amici. Quindi il luogo nel quale poi viene osservato è diverso, e se potevo essere felice di averlo condiviso con il mio compagno o la mia compagna, non è la stessa cosa se questo viene diffuso. Genera una sofferenza, e molto spesso poi genera anche in chi lo riceve comportamenti giudicanti, ma anche una sua responsabilità, come mai l'ha fatto. Ecco, questo dobbiamo fare attenzione, non deve mai avvenire, la responsabilità è di colui che diffonde, diciamo, quel video. Siamo arrivati agli spunti di riflessione: in quale forme diverse si può manifestare il cyberbullismo? E arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Come definiresti il cyberbullismo? Quali sono le principali differenze tra bullismo e cyberbullismo? In quale forme diverse si può manifestare il cyberbullismo? Vi invito inoltre a recuperare materiale e approfondire questi temi tramite il sito istituzionale, e vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Care studentesse e cari studenti, sono Sebastiano Triulzi, insegno letteratura italiana contemporanea all'Università Uninettuno e sono qui per presentarvi il piccolo laboratorio di scrittura che si rivolge alle matricole universitarie di corsi triennali e che non prevede dei prerequisiti per parteciparvi. Vediamo in che cosa consiste questo corso. Abbiamo qua una serie di temi che affronteremo, quindi i problemi ortografici più comuni, cominciando appunto dall'ortografia, quindi le doppie, i gruppi consonantici, i grafemi di origine straniera. Poi affronteremo un corretto uso della punteggiatura, quindi daremo uno sguardo alle funzioni della punteggiatura e ai principali segni interpuntivi. Affronteremo poi qualche nozione sulla preposizione, sul congiuntivo, sulle preposizioni subordinate. Vi parlerò poi di alcune tipologie testuali, come la scaletta, il riassunto, la riscrittura, il comunicato stampa, l'articolo di giornale, tutte informazioni che possono essere molto utili per uno studente universitario. E ancora affronteremo l'analisi testuale con qualche indicazione sul testo poetico, sul testo narrativo, sul testo saggistico. Affronteremo poi i testi argomentativi con un approfondimento anche sulle tecniche dell'argomentazione. E poi guarderemo bene come si fa una tesi di laurea in cui vi verranno date appunto tutte le informazioni necessarie per poter scrivere in maniera accurata una tesi di laurea e poi anche delle indicazioni sulle norme tipografiche utili. Quali sono gli obiettivi principali del corso? Intanto evitare gli errori ortografici più comuni mentre scriviamo, chiaramente. Poi padroneggiare con sicurezza, direi, la punteggiatura. Inoltre è necessario saper distinguere, no, le varie tipologie testuali prese in esame in questo laboratorio e aggiungo anche le modalità in cui noi diamo vita a queste tipologie testuali. Conoscere le caratteristiche di alcune tipologie testuali e gestire al meglio l'organizzazione sintattica di frasi anche complesse. Questo laboratorio di scrittura non vuole assolutamente sostituirsi a un manuale di grammatica, ma anzi vuole invitare gli studenti a rileggerlo e a riapproparsene, magari con una maggiore consapevolezza rispetto agli studi scolastici. Pertanto è essenziale affiancare a questo piccolo laboratorio di scrittura anche, come dire, un'analisi, una rilettura approfondita di un buon manuale di grammatica. Lo scopo di questo laboratorio è quello di iniziare, ecco, di aiutare gli studenti ad avere una maggiore dimestichezza con i testi argomentativi e anche a prendere quelle che sono le regole di base per la stesura di una buona tesi di laurea. È certo che l'ausilio, l'aiuto, insomma, di queste video lezioni che voi andrete a vedere serve per poter affinare, ecco, la propria sensibilità, direi, per le questioni lessicali e grammaticali, e anche serve un po' per aiutarvi a scegliere quelli che sono i termini più appropriati per esprimersi, migliorando le proprie strategie di sintesi.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia.

Benvenuti alla lezione sui processi di socializzazione e sviluppo di gruppo. In questa lezione esamineremo il processo di socializzazione nelle sue varie fasi ed esamineremo in particolare la teoria di Moreland e Levin, che è stata anticipata nella lezione sull'entrata nei gruppi, almeno per quello che riguarda la fase dell'esplorazione. Un altro punto che in questa lezione verrà approfondito riguarda le teorie dello sviluppo di gruppo, cioè le teorie che si occupano di descriverci lo sviluppo del gruppo nel tempo. Noi esamineremo tre teorie, quella di McMorrane e Gazda, quella di Tuckman, che è molto famosa, e quella più recente di Warshell e altri. Allora, partiamo subito con la definizione di socializzazione. La socializzazione è un processo di apprendimento sociale che rende parte di una comunità o di un gruppo un individuo particolare. Come vi dice la slide, è un processo di apprendimento che fa di un individuo il membro di un gruppo o di una comunità. Quindi è un processo. Questo apprendimento è sociale. E vuol dire che ci sono delle persone implicate, ci sono le persone che fungono da agenzie di socializzazione, mentre dall'altra parte abbiamo un socializzando, un individuo che ad esempio è appena entrato in quel gruppo e quindi deve pian piano imparare le regole del gioco. In questo concetto di socializzazione, una cosa che bisogna sottolineare, tenere a mente, è che questo processo non è mai unidirezionale, cioè non è mai il gruppo che socializza e quindi insegna all'individuo come stare in una determinata situazione. Ma questo processo è certamente interattivo, nel senso che anche l'individuo influenza il gruppo. E in qualche modo lo cambia, ne cambia alcuni aspetti. Vi faccio alcuni esempi. Un bambino che entra nella scuola materna è un bambino ancora molto piccolo, è ancora un bambino per tanti versi molto sprovvisto di tecniche e di tatticismi, anche se in parte li ha, come abbiamo visto nella lezione sull'entrata nei gruppi. Questo bambino, potremmo dire, verrà completamente socializzato, in qualche modo ammaestrato dai suoi insegnanti, che gli insegneranno, che so, che ci sono gli orari per andare tutti al bagno, lavarsi le mani, l'orario in cui si va a mangiare, l'orario in cui si fanno delle attività guidate con l'insegnante, gli orari in cui potrà giocare liberamente con i suoi compagni. Questo processo, d'altra parte, che è un processo effettivamente di socializzazione in cui il gruppo, l'istituzione che accoglie il bambino, in questo caso la scuola materna, è più forte che non il bambino, non resta però immune dalle influenze che il bambino stesso avrà nel suo ambiente scolastico. Ad esempio, se è un bambino molto agitato, molto nervoso, molto reattivo, sicuramente chiederà alle sue insegnanti, ai suoi compagni, all'ambiente in cui entra, delle modalità opportune per trovargli un posto dentro a questo gruppo. Anche un bambino così piccolo, relativamente indifeso, relativamente senza grandi strumenti, può portare delle modifiche nel gruppo in cui entra. Quindi i processi di socializzazione non sono mai concepibili a una via, one way. Sono sempre concepibili in modo bidirezionale. Quindi è il genitore, ad esempio, sono i genitori che socializzano i bambini alla vita della comunità, è vero, ma è anche il bambino che in qualche modo porta delle modifiche importanti nel gruppo familiare. E fra virgolette, insegna ai genitori, mostra ai genitori una via per imparare ad essere genitori. Quindi questi processi sono certamente bidirezionali. Il discorso si fa ancora più intenso da questo punto di vista quando si pensi che il socializzando è un adulto. Quindi ci arriva con il peso delle sue conoscenze antecedenti, con la sua personalità strutturata, con la sua identità, con le sue capacità, con le sue abilità sociali e quindi sarà un interlocutore
molto valido, molto forte, a volte anche molto reattivo, anche polemico, nei confronti della socializzazione che, ad esempio, il gruppo di lavoro a cui accede, gli andrà a proporre. Allora, attraverso la socializzazione si entra nella cultura del gruppo. Che cos'è una cultura di gruppo? Nell'immagine che è presentata nella slide vediamo un gruppo giovanile che ha sicuramente una modalità di presentarsi come look che è particolare. Ci sono delle visioni condivise della realtà nella cultura di gruppo, ad esempio una setta che aspetti la fine del mondo. È una visione della realtà che deve essere fortemente condivisa perché la persona possa restare in questo gruppo. È una visione particolare della realtà, ma nella cultura di gruppo non c'è solo una visione condivisa della realtà, ci sono anche dei costumi comuni. Che cosa vuol dire costumi comuni? Sono proprio il look, come i giovani della nostra sovraimpressione, il look, le parole che usano, il gergo, i rituali di gruppo. Pensate ad esempio nella tifoseria sportiva, i simboli, i rituali, pensate alle divise, alle sciarpe con determinati colori, agli slogan, alle canzoni. Sono tutti aspetti della ritualità di gruppo. Sono dei simboli che a volte hanno un significato veramente molto forte. Penso sempre all'ambito sportivo, penso per esempio ad un gruppo di rugby molto famoso, che è quello neozelandese degli All Blacks, in cui prima della partita c'è questa danza rituale del haka. L'haka è una danza maori guerriera e i giocatori dell'All Blacks fanno questa danza rituale, che ha una caratteristica di grande aggressività, incisività, allo scopo proprio di intimorire il nemico. È una forma di, in fondo, di un modo per ribadire l'identità del gruppo, ma è anche una forma di intimidazione, in qualche modo, dell'altro. Nel gruppi come quello scautistico ci sono moltissimi rituali, segni, simboli, feste particolari che fanno parte di una tradizione del gruppo, che fanno parte delle ritualità, delle feste rituali che il gruppo si riconosce. Quindi entrare nella cultura del gruppo significa, in fondo, vedere la realtà con gli occhi del gruppo e, utilizzare addirittura dei linguaggi che possono essere criptici, poco comprensibili agli altri, ma che sono fortemente compresi dalle persone che fanno parte del gruppo. Tanto è vero che ci sono degli autori come Berger e Luckman, che sono dei sociologi della conoscenza, che hanno sostenuto che tante volte nei gruppi a fortissima affiliazione ci sono le tacite intese. Non c'è neanche bisogno di parlare, basta uno sguardo, basta un segno particolare che racchiude già un intero discorso. Questa è una esemplificazione della cultura di gruppo. E veniamo adesso alla teoria di Moreland e Levin, che è la teoria più, diciamo, seguita, accreditata sulla socializzazione di gruppo, che parte proprio dall'idea che tanto l'individuo quanto il gruppo sono delle parti fortemente attive. Di nuovo il processo è bidirezionale, non c'è nessuna sopraffazione, fra virgolette, o primato.

l'uno sull'altro. Allora, nella teoria della socializzazione di Moreland e Levin ci sono dei processi psicologici di base molto importanti. Allora, il primo di questi processi è la valutazione. Con la valutazione sia l'individuo sia il gruppo stimano la propria reciproca remunerazione, che vuol dire che tanto il gruppo quanto l'individuo si chiedono quanto posso guadagnare da questo tipo di appartenenza, cioè una valutazione reciproca. Dopo questa valutazione c'è l'impegno, che è sicuramente legato alla valutazione, cioè se io individuo decido che vale la pena tentare di entrare in quel gruppo perché quel gruppo mi aprirà le porte per chissà, per un certo tipo di successo professionale, mettiamo. Se io decido che vale la pena, mi impegno molto per entrarci, faccio di tutto per. E così il gruppo, quando decide che l'immissione di quel membro può essere remunerativa, farà di tutto per impegnarsi nei confronti di questo individuo. D'altra parte, l'impegno non è qualcosa di stabile, fissato una volta per tutto. Ci sono dei livelli variabili, cioè l'impegno non è tale per tutto il tempo dell'appartenenza di quell'individuo a quel gruppo, ma ci sono dei momenti in cui si alza e dei momenti in cui si abbassa. Tutte le volte che c'è un innalzamento dell'impegno reciproco o un abbassamento, si realizza quella che viene chiamata dagli autori, da Moreland e Levin, una transizione di ruolo. Quindi questi sono i tre processi di base che stanno al fondo dei processi di socializzazione. Allora, vediamo adesso le fasi, che sono cinque. La fase dell'esplorazione, in cui l'individuo e il gruppo ricerca degli individui e l'individuo ricerca un gruppo a cui appartenere, lo abbiamo visto nella lezione riguardante l'entrata in gruppo e rivedremo adesso fra breve i processi che la determinano. La seconda fase è quella della socializzazione vera e propria, cioè in questo caso l'individuo entra veramente nella cultura del gruppo. Può entrarci bene, come vedremo, può entrarci con difficoltà, può entrarci in un modo che è confacente alle aspettative del gruppo, degli altri membri del gruppo, può entrarci in un modo invece che non è confacente a queste aspettative, il che potrebbe determinare anche una sua espulsione, una sua uscita. Quindi questo è il processo, ad ogni modo, vero e proprio della socializzazione di gruppo, cioè dell'apprendimento sociale che farà di quell'individuo il membro di quel determinato gruppo. Dopodiché ci può essere una fase più o meno lunga, ecco, sulla lunghezza di queste fasi non posso dire nulla, nel senso che possono essere anche molto lunghe, durare anche per anni. Per esempio, la fase del mantenimento è una fase di relativo equilibrio fra l'individuo e il gruppo, nel senso che l'individuo ha trovato probabilmente un ruolo che gli va bene dentro al gruppo, il gruppo è contento del ruolo che svolge la persona, è contento anche di come viene esercitato questo ruolo, la situazione può protrarsi per molto tempo. È una fase in cui ci sono delle negoziazioni di ruolo e può protrarsi a lungo, fino a quando non succede che l'individuo pretende ad esempio un ruolo superiore a quello che il gruppo è disposto a dargli. Allora qui nascono le divergenze. Dopo le divergenze può esserci un nuovo processo di risocializzazione in cui l'individuo che in qualche modo ha tentato di portare delle regole sue dentro al gruppo e non è stato accettato, viene risottoposto a delle forme calibrate di risocializzazione per tentare di rifarlo, di riportarlo, di farlo di nuovo entrare nel gruppo. Infine, se le cose non vanno bene, se le divergenze invece sono massimali, c'è il ricordo, l'individuo esce dal gruppo, il ricordo può essere positivo o negativo ovviamente, c'è un ricordo di gruppo, come vedremo meglio in seguito, e un ricordo dell'individuo. Allora, la fase 1, vediamole adesso queste fasi.

una ad una. La fase 1 è quella dell'esplorazione. Allora abbiamo detto che il gruppo cerca di reclutare nuovi membri. Ovviamente nel reclutare nuovi membri il gruppo cercherà delle persone che sono adatte alla filosofia di fondo del gruppo, alla cultura di quel gruppo. Non cercherà assolutamente delle persone che diano dei problemi. Da parte sua l'individuo cerca un gruppo a cui appartenere e che possa soddisfare in qualche modo i suoi bisogni. Nella lezione sull'entrata in gruppo abbiamo visto che questo processo di ricerca, di esplorazione da parte del gruppo si chiama reclutamento, il reclutare quindi nuovi adepti del gruppo, nuovi membri del gruppo, mentre per l'individuo questo processo si chiama ricognizione. Ed è costituito proprio da un'attiva esplorazione, da un'attiva ricerca di informazioni riguardanti il gruppo. Se tutto va bene, la valutazione tanto del gruppo quanto dell'individuo è che vale la pena tentare di accedere a quel gruppo e quindi ci si impegna in questo senso sia da parte dell'individuo sia da parte del gruppo. Abbiamo la prima transizione di ruolo, che è la transizione di ruolo dell'entrata in gruppo. Questa entrata può essere o non essere corredata da alcune piccole ritualità. In realtà la nostra società, come è stato sottolineato da più parti, è spesso una società deritualizzata, che ha pochi riti. Questo non è detto che sia necessariamente un bene, in quanto i riti avevano una funzione, come si è visto precedentemente, molto forte di marcare i confini del gruppo, avevano una funzione molto forte di ribadire dei processi di identità sociale e di appartenenza per l'individuo. Ad ogni modo, noi siamo in una società relativamente deritualizzata. Ma, ad esempio, io posso dire per quello che riguarda il mio ambiente di lavoro, quando entrano delle nuove persone in università, ad esempio vincono un concorso di ricercatori o passano ad un altro ruolo nella scala gerarchica, in genere in consiglio di facoltà, nel consiglio di corso di laurea, insomma nelle sedi opportune. Viene annunciato questa new entry, questa nuova entrata, c'è un piccolo applauso. A volte il nuovo arrivato organizza un piccolissimo aperitivo, un qualcosa per salutare il gruppo in cui entra. E vediamo adesso la fase 2. Allora, questa fase, questa seconda fase, che è quella della socializzazione, è una fase in cui in fondo sono ingaggiate, non dico delle lotte, ma è ingaggiata in ogni modo una dialettica, diciamo, una dialettica attiva fra l'individuo e il gruppo. Da un lato il gruppo cerca di cambiare il nuovo arrivato per renderlo sempre più adatto ai propri scopi, perché ha bisogno di determinati tipi di persone, determinati tipi di membri di gruppo e non di uno qualsiasi. Se tutto va bene, se il gruppo riesce a fare la sua parte, c'è un processo di assimilazione, cioè il gruppo assimila questo nuovo membro e lo rende abbastanza vicino ai suoi standard di appartenenza. Che cosa fa l'individuo? Da parte sua l'individuo tenterà di produrre dei cambiamenti nel gruppo per realizzare i propri bisogni. E quindi ci sarà sempre, se vogliamo, una relativa tensione fra l'esigenza da parte del nuovo arrivato di avere un gruppo che poi gli servirà ai suoi bisogni, e dall'altro un gruppo che da parte sua ha bisogno di certi tipi di aderenti. Quindi ci può essere una dialettica sempre aperta. Se l'individuo riesce a produrre qualche tipo di cambiamento nel gruppo, si può parlare di accomodamento. Quando il livello di impegno reciproco del gruppo che socializza e dell'individuo che viene socializzato, ma porta anche le sue influenze originali, creative e peculiari nell'accomodare il gruppo, si compie la transizione di ruolo dell'accettazione. E a questo punto quello che fino a poco tempo fa era più o meno un nuovo arrivato, viene ad essere accettato a pieno titolo come un appartenente al gruppo.
Quindi questa è la transizione di ruolo dell'accettazione. Vediamo la terza fase. La terza fase è una fase in cui ci sono delle negoziazioni sul ruolo. Allora, in queste negoziazioni, che cosa succede? Che il gruppo cerca di attribuire all'individuo un ruolo che è funzionale agli scopi del gruppo. Quindi, ad esempio, mettiamo che il gruppo, adesso faccio forse un esempio un po' paradossale, ma neanche tanto fuori dalla realtà, il gruppo ha bisogno di un capro espiatorio, cioè ha bisogno di una persona che subisce un po' tutti i malumori del gruppo, che si prende tutte le colpe, che viene un po' ridicolizzato, che viene un po' canzonato, ha bisogno di un individuo di questo genere perché in fondo si tratta di un ruolo che allenta molto le tensioni del gruppo, un ruolo socio-emozionale con una certa sua importanza per mantenere l'equilibrio del gruppo. Ma può darsi che all'individuo non vada assolutamente bene di giocare il ruolo di capro espiatorio, quindi non gli va bene di essere umiliato, di essere preso in giro, di essere sempre fatto passare per lo scemo del gruppo. Quindi a questo punto, in queste negoziazioni individuo-gruppo, possono nascere delle divergenze anche abbastanza consistenti. E a questo punto cosa succede? Succede che si apre una fase di risocializzazione. Questa fase segue appunto la divergenza e l'individuo e il gruppo cercano di mediare, di negoziare, di ritrovare un equilibrio fra i reciproci bisogni, un equilibrio che sembra al momento abbastanza perduto. E che cosa può succedere? Può succedere che l'individuo e il gruppo si mettano d'accordo, che trovino una loro linea di convergenza. Allora a questo punto il neofita che ha avuto dei motivi di divergenza con il suo gruppo, verrà di nuovo, assimilato, ci saranno di nuovo i processi di assimilazione e accomodamento con l'individuo che porterà avanti anche le sue proposte. In questo caso c'è una transizione di ruolo che è la convergenza e ad esempio, l'individuo può ritrovarsi dopo la risocializzazione di nuovo in una fase di mantenimento. Ma può succedere anche che non si arrivi assolutamente a trovare un equilibrio, cioè le negoziazioni individuo-gruppo falliscono. E allora succede che vi è la transizione di ruolo dell'uscita, l'individuo esce dal gruppo. A questo punto abbiamo l'ultima fase, che è la fase del ricordo. L'individuo se n'è andato, il gruppo ricorda quello che l'individuo ha dato in termini di contributi alla vita del gruppo. Per esempio, può ricordarsi che l'individuo era un gran simpaticone, era uno che aveva delle battute fulminanti. Oppure era una persona un po' originale, stravagante, che raccontava delle storie, che raccontava delle barzellette, poteva essere anche una persona particolarmente nervosa o avere delle caratteristiche che in ogni caso il gruppo ricorda come una tradizione di gruppo. A volte mi sono trovata a lavorare con dei gruppi reali che nella disamina delle dinamiche interne evocavano personaggi che non c'erano più da un pezzo, ma che tutti ricordavano. Quindi questa è la tradizione di gruppo. Da parte sua, l'individuo ricorda quello che il gruppo gli ha dato in termini sia positivi sia negativi. Teniamo conto che in questo ricordo dell'individuo c'è in nuce la sua forza come individuo di accedere di nuovo ad altri gruppi, supponendo che esca per esempio con un pessimo ricordo del gruppo a cui ha appartenuto, può darsi che abbia meno forza contrattuale per entrare immediatamente in un altro gruppo. Oppure può darsi che diffonda delle voci anche calunniose nei confronti del gruppo da cui è uscito e di cui in qualche modo desidera vendicarsi. Quindi, per esempio, scoraggiando degli eventuali aspiranti ad entrare nel gruppo, dicendo loro che questo gruppo ha una gerarchia ferrea, ha persone molto dure al suo interno, quindi potrebbe fargli anche cattiva fama sul territorio. Allora, in queste due

Slide, questa è la prossima. C'è un po' il riassunto di quello che ho detto riguardo a questa teoria di Moreland e Levin, riassunto che ho trovato un po' necessario perché in fondo è una teoria abbastanza macchinosa. Allora vediamo la prima fase con l'esplorazione, con ricognizione e reclutamento, che sono i processi, la transizione di ruolo dell'entrata. La socializzazione con i processi di assimilazione e accomodamento e con la transizione di ruolo dell'accettazione. La fase 3, che è quella del mantenimento con le negoziazioni di ruolo e la possibile transizione della divergenza. La risocializzazione, la fase della risocializzazione, che è la quarta fase, con i processi eventuali di assimilazione e accomodamento nel caso in cui ci sia la transizione di ruolo della convergenza o dell'uscita nel caso in cui non ci sia convergenza. Infine il ricordo come tradizione di gruppo e ricordo individuale. Vista questa teoria della socializzazione di gruppo, passiamo adesso a un altro tema molto interessante. Scusate, un ultimo punto che io ho già detto, ma che ribadisco con questa slide è che le fasi che ho descritto nel modello di Moreland e Levin non si susseguono necessariamente in questo ordine, nel senso che potrebbe esserci la socializzazione e poi l'uscita dal gruppo, oppure potrebbe esserci dopo la socializzazione già una fase di risocializzazione, non si arriva al mantenimento perché l'individuo già protesta, c'è cioè già divergenza nella fase di socializzazione, quindi potrebbero non avere l'ordine preciso che hanno descritto Moreland e Levin. Veniamo adesso all'argomento dello sviluppo di gruppo che tiene in considerazione questo fatto, che ogni gruppo, come un organismo vivente, il gruppo è un organismo vivente, ha una sua nascita, una sua evoluzione, una sua morte, quindi ha un suo decorso temporale nel tempo, ha un suo decorso temporale, cioè ha dei suoi cambiamenti e delle trasformazioni nel tempo, che sono diverse dai processi di socializzazione che abbiamo visto precedentemente. Infatti sono soprattutto Moreland e Levin che avvisano di non confondere i processi di socializzazione, che sono appunto processi di apprendimento sociale, con lo sviluppo di gruppo, che in qualche modo è un iter più naturale, naturalistico dei gruppi. Allora, un primo modello che viene studiato è quello di McMorrane e Gazza. Questo è un modello che nasce dall'osservazione di un gruppo di 8 psichiatri che per un anno intero si sono incontrati una volta alla settimana. Tutti i loro incontri sono stati audioregistrati, poi sono stati codificati da giudici indipendenti. Questi psichiatri si incontravano per cercare delle forme ottimali di counseling. Allora, proprio attraverso la descrizione di tutti questi incontri, gli autori sono arrivati a questo modello in cui ci sono quattro stadi. Nel primo stadio esplorativo ci sono delle interazioni molto esitanti, di nuovo ritroviamo l'esitazione, l'incertezza del nuovo arrivato, ci sono le prime conoscenze da parte dei partecipanti del gruppo. Un secondo stadio che viene chiamato di transizione, in cui le persone cominciano a conoscersi di più, c'è anche più empatia reciproca e c'è anche un trovarsi bene quando si è in gruppo. La terza fase è quella dell'azione, cioè ci si centra molto sul compito. In questo caso, questo gruppo di psichiatri lavora molto sul counseling, sulle modalità di fare counseling. C'è effettivamente in questo caso, un centraggio sull'azione. Da ultimo, noi abbiamo il processo, lo stadio della conclusione in cui le persone cominciano a lasciarsi. Questo lasciarsi è contrassegnato ovviamente da sentimenti che possono essere anche conflittuali. Da un lato si è contenti per il lavoro che si è fatto, si è contenti di essersi conosciuti, dall'altro c'è la tristezza di lasciare una nicchia, un luogo in cui il gruppo appunto in cui ci si è trovati bene. Veniamo adesso al modello invece di Tuckman, un modello del 65 che ha avuto delle aggiunte invece negli anni
70, negli maturi anni 70.

70, anche con Jensen, un altro autore. Questo è un modello di gruppo molto famoso, a 5 stadi. Ogni stadio di Tuchman comprende un aspetto che è legato più al compito, cioè alle cose da fare concretamente, e un aspetto che invece è un po' più legato agli scambi socio-emozionali, quindi alla affettività, all'espressività che viene vissuta in gruppo. E vediamo adesso questi stadi. Il primo, ho lasciato anche la dizione in inglese perché risuona molto, come vedrete, forming, cioè lo stadio della formazione, e in cui le persone sono ancora molto esitanti, ansiose e cercano di capire che cosa devono fare, c'è cioè un orientamento verso il compito. Non ho detto che questo modello di Tuchman è stato costruito sulla base dello studio di almeno una cinquantina di gruppi di tanti tipi, gruppi sperimentali, gruppi di terapia, gruppi di incontro e così via. Secondo stadio, storming, vedete forming, storming, vi dicevo per questo che risuona in inglese, vi ho lasciato anche per questo la dizione in inglese, è uno stadio conflittuale. La conflittualità è sia dal punto di vista socio-emozionale, in cui le persone hanno bisogni diversi e se lo dicono, e dall'altro c'è anche conflittualità perché si fa fatica a lavorare insieme. È lo stadio della tempesta, della conflittualità. Il terzo è già il norming, lo stadio della costruzione delle norme. In questa fase, dal punto di vista socio-emozionale, c'è coesione, la gente comincia a star bene insieme. Sul compito cominciano ad esserci veramente degli scambi collaborativi. Finalmente abbiamo il performing, la prestazione vera e propria, in cui c'è lavoro cooperativo e c'è anche la capacità di mettersi un po' nel panni degli altri. Quindi dal punto di vista socio-emozionale c'è anche dell'empatia, c'è del role taking. Infine abbiamo lo stadio di adjourning, che è lo stadio della sospensione, cioè a questo punto il gruppo si sta avviando alla sua conclusione. Diminuisce quindi il coinvolgimento delle persone e si fronteggia quella che è la fine, del gruppo. Si sa che il gruppo sta per finire, ha finito il suo scopo. Questo è un modello, che viene molto, ancora molto studiato, molto utilizzato, anche se effettivamente dobbiamo riconoscere, come lo hanno fatto alcuni studiosi un po' critici nei confronti del modello di Tuchman, che è un modello costruito su dei gruppi che hanno troppe caratteristiche diverse per poter essere assemblati sotto le stesse fasi temporali. Ad ogni modo è costruito anche appunto su dei gruppi sperimentali e quindi volontari, ma non troppo. Su dei gruppi di terapia che sono sì volontari, ma sono dei gruppi particolari, insomma, sono poco costruiti su dei gruppi fra virgolette reali. Cosa che invece ha tentato di fare Warshell, è l'ultimo. Scusate un attimo, prima di Warshell, guardiamo un attimo alla journeying, che è la sospensione e che può essere ottimistica, cioè quando c'è uno sforzo da parte delle persone di ritardare la fine del gruppo e ci sono ancora dei processi di socializzazione attivi e quindi la gente non vuole che si chiuda, e c'è l'adjourning pessimistico invece in cui ci sono sentimenti negativi, apatia e rigetto per il gruppo. Questo rientra ancora nel modello di Tuchman, mi scuso anzi di non averlo introdotto in maniera appropriata. Ma si riferisce al fatto che anche la journeying, la sospensione, può essere di tanti tipi, può essere molto negativa o molto anche positiva. Allora veniamo a Warshell, che ho già annunciato. Warshell ha costruito il suo modello su dei gruppi reali, su dei gruppi dei movimenti sociali, dei movimenti politici, dei movimenti religiosi, e ha distinto 6 fasi. Secondo Warshell, spesso i gruppi nascono sulla base di un gruppo che finisce, che ha finito la sua funzione. E in effetti la prima fase che Warshell prende in considerazione è il periodo di malcontento, in cui le persone che sono in un gruppo sono scontente, apatiche, non hanno più voglia di impegnarsi, hanno dei sentimenti abbastanza negativi nei confronti della leadership del gruppo.

Il gruppo non ha dato quello che prometteva. Le persone sono scontente. Questa è una fase preliminare, una fase necessaria perché nasca un altro gruppo. Anche se non basta la fase di malcontento da sola, ma è necessario che ci sia un evento che viene definito l'evento precipitante, cioè un evento chiaro, identificabile, per cui le persone scontente che sono dentro ad un gruppo e sono scontente di esserci, sperano proprio di poter fondare una nuova realtà, può essere un altro partito politico, può essere una diaspora politica, può essere una diaspora religiosa o altro, in cui le persone sperano di fondare qualcosa di diverso. Può essere un gruppo di volontari che non si riconosce più nella nuova filosofia del gruppo, può essere, che so, un gruppo anche di tifoseria che non si riconosce più nella violenza che viene praticata negli stadi e che decide di fondare un nuovo club di sostenitori che non abbia però caratteristiche di tifoseria violenta. L'evento precipitante, ad ogni modo, è un evento molto preciso. Ci sono degli autori che hanno studiato gli scismi di gruppo, che vedremo in una delle prossime lezioni, Sani e Reicher, che per esempio descrivono lo scisma della Chiesa d'Inghilterra che si è consumato alcuni anni fa, in cui un gruppo di persone che facevano parte della Chiesa d'Inghilterra non furono d'accordo sulla riforma che dava anche alle donne la possibilità di diventare sacerdoti. Quindi la nomina a sacerdote, a prete delle donne è stato l'evento precipitante che ha fatto sì che una parte di questa chiesa uscisse dalla chiesa d'Inghilterra e fondasse una setta. A questo punto c'è l'euforia per i fuoriusciti, per quelli che hanno fondato un nuovo gruppo, di trovarsi insieme. Il nuovo gruppo cerca la propria identità, forma una struttura interna, può cercare anche un nuovo simbolo di partito, ad esempio, può cercare dei nuovi slogan, c'è un rinnovamento, c'è una ricerca attiva della propria nuova identità e in questa fase c'è una tipica euforia. È una fase, questa dell'identificazione di gruppo, in cui c'è questo fenomeno, diciamo, dell'innamoramento per il proprio gruppo, dello stare bene dentro al gruppo, dello stato nascente, per cui, come diceva Alberoni in un libro di alcuni anni fa, in questa fase la gente ci sta bene nel gruppo. In questo senso il gruppo diventa chiuso, non ha voglia di nuove intromissioni, non ha voglia di nuovi adepti. Il gruppo è in un equilibrio, in una situazione ottimale. Il sentimento prevalente è un'euforia gioiosa, che quindi non ha bisogno di nessun altro. In questo senso il gruppo è chiuso. Dopodiché, dopo la fase dell'identificazione, noi abbiamo una fase di produttività di gruppo. A questo punto il gruppo si centra sugli obiettivi, si centra sulla prestazione e a questo punto sono accettati anche di buon grado degli eventuali nuovi membri. Perché sono ben accettati? Perché possono portare dei contributi interessanti alla prestazione di gruppo, possono portare dei contributi di idee, alla produttività. Quindi possono dare dei contributi alla produttività di gruppo. E questa è una fase in cui non si ama confliggere, non si evitano i conflitti, proprio perché è una fase in cui si mira al sodo, come si dice in gergo, si mira ad arrivare all'obiettivo e quindi non ci si può permettere di perdere tempo, energie, vitalità in conflitti interni. Conflitti interni vengono in qualche modo regolamentati, anche forse con una certa energia. Abbiamo poi la quinta fase, e attenti, questa è una fase molto diversa, potremmo dire che è quasi la fase opposta all'identificazione, in cui avevamo visto un forte senso del gruppo, una grande euforia nell'essere insieme. Questa invece è la fase dell'individuazione. A questo punto diminuisce l'investimento sul gruppo.
Le persone cominciano a centrarsi sui propri bisogni individuali. È anche una fase opposta a quella dell'identificazione, in quanto mentre nell'identificazione prevaleva l'euforia, la gioia di stare insieme, in questa fase prevalgono invece dei sentimenti conflittuali, la rabbia, la frustrazione, il fastidio, magari nei confronti di alcuni membri del gruppo. È anche una fase in cui si percepisce l'eterogeneità del proprio gruppo, cioè una fase in cui non ci si vede più come dei membri interscambiabili, in qualche modo simili dello stesso gruppo, ma ci si vede come delle entità profondamente diverse. Quindi c'è un aumento della percezione di eterogeneità fra i membri del gruppo, mentre nella fase dell'identificazione c'era la percezione di una forte omogeneità interna, cioè la fase dell'identificazione era la fase del tutti per uno, uno per tutti. Questa invece è la fase in cui ciascuno ricomincia ad essere forse anche dolorosamente consapevole dei propri bisogni, delle proprie aspirazioni e del fatto che il gruppo non ti viene più incontro. Questa è la fase appunto che prepara al declino. Con la fase del declino, il valore del gruppo è rimesso pesantemente in discussione. Si diffonde l'inerzia sociale, il che vuol dire che nessuno si impegna più perché le cose vadano bene. Potrebbe essere un gruppo di lavoro in cui la produttività declina drammaticamente. Non solo il clima interno si fa difficile, ma la produttività declina in un modo assolutamente visibile. Perché appunto si diffonde il disimpegno, l'inerzia sociale e c'è conflittualità che può essere anche molto esibita e molto agita dentro al gruppo. A questo punto è possibile che si riapra una nuova fase di malcontento e che dal gruppo si distacchi un altro gruppo e così via. Questo è un modello in effetti piuttosto interessante. È un modello anche più recente di quelli che ho presentato. Allora, noi siamo giunti alla fine, di questa lezione, in cui ho cercato di mostrare, come sia complesso il processo di socializzazione, come siano a volte, ingarbugliate, tese, difficili, ma anche piene di sorprese positive, le varie fasi del processo di socializzazione. Come in questo processo di socializzazione noi abbiamo due attori, il gruppo e l'individuo, non abbiamo mai un unico attore. Poi abbiamo visto questi modelli dello sviluppo di gruppo che hanno, a mio parere, tutti un interesse, particolare. Sono dei modelli che in qualche modo ci informano di queste vicissitudini, di queste fasi diverse nella vita dei gruppi che, come ho detto all'inizio, sono degli organismi attivi e come tali nascono, hanno una loro evoluzione, una loro crescita, hanno un loro declino e anche una loro morte.

0: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

I testi, gli scritti su Gerusalemme sono infiniti. Ecco, ne ho scelto qualcuno che è un po' particolare perché dà l'idea di quello che è Gerusalemme nell'immaginario di molti secoli. Adesso vi leggo un brano, una poesia di Yehuda Halevi, che era un poeta, dell'epoca medievale, un poeta ebreo che viveva in Spagna. La Spagna, a quell'epoca, una parte della Spagna era araba. Allora scrive Yehuda Levi: se soltanto potessi baciare la tua polvere, morrei contento. Allora sarebbero per me dolci come il miele, la mia nostalgia e la mia brama. Ecco, questo dà un po' il senso di come era considerata Gerusalemme, di come è considerata oggi Gerusalemme, di come fu considerata Gerusalemme ancora prima che vivesse Yehuda Levi, cioè all'epoca di Gesù, prima di Gesù. Cioè Gerusalemme è la città dello spirito, da 3.000 anni, forse ancora anche di più. È la città che rappresenta l'anima religiosa dell'uomo, per la quale si è combattuto, per la quale ci si è ammazzati per secoli, per mille, mille, mille anni, e per la quale ancora oggi si continua a combattere. Gerusalemme è il luogo, dal mio punto di vista, più bello del mondo. Adesso vi racconterò come è nato il mio rapporto con Gerusalemme, ma anche il luogo più terribile del mondo. C'è un altro brano, un'altra frase che è di Muqaddasi, che è un geografo arabo medievale, che scrive ed è perfetto quello che lui scrive per far capire che cos'è Gerusalemme. Lui scrive: Gerusalemme è un bacile d'oro pieno di scorpioni. Gli scorpioni sono tutti coloro che nei secoli hanno combattuto per possedere Gerusalemme, hanno combattuto per amore di Gerusalemme, hanno pregato a Gerusalemme. Quindi la frase di Muqaddasi è una frase anche terribile, perché gli scorpioni nella fantasia di Muqaddasi possono anche essere tutti gli appartenenti alle varie confessioni religiose. Gerusalemme è la città delle tre grandi religioni monoteiste d'Occidente. È la città fondamentale per le tre grandi religioni monoteiste d'Occidente. È la città dove uno va e ritorna cambiato. E la mia esperienza con Gerusalemme è proprio questa. Cioè, io sono andato a Gerusalemme la prima volta, credo 30 anni fa, poi non riesco mai a mettere a fuoco le date, perché sono tante, tante le volte che sono andato a Gerusalemme che molto spesso confondo i numeri. Credo 25, 26, 27, non so bene quante, perché poi ci stanno anche delle volte che io considero mezza volta, che sono andata addirittura per mezza giornata perché stavo in Giordania, qui insomma diciamo 26, 27 volte. Adesso recentemente ci sono andato ancora nel 2004. Avvicinarsi a Gerusalemme è, credo, per chi crede, un atto importante, ma anche per chi non crede. Io dico sempre che visitare il Santo Sepolcro, visitare la spianata delle moschee, avvicinarsi al Muro del Pianto, sia qualcosa che ci cambia, come dicevo prima. Perché ci cambia? Perché è l'unico luogo del mondo dove si sente vivere la religione. Ecco, dirlo magari a persone che non ci sono mai state, ecco, può sembrare addirittura presuntuoso, no? Cioè dire: io vado a Gerusalemme e sento la religione, cioè perché la devo sentire io? Io invito sempre tutti, anche quando faccio degli incontri sui miei libri, o delle conferenze o nei dibattiti, invito sempre tutti a fare almeno nella vita un viaggio a Gerusalemme, come i musulmani hanno l'obbligo per la loro religione di andare una volta nella vita alla Mecca. Ecco,
la nostra religione, la religione cristiana, ma anche la religione ebraica, cioè non, e la religione musulmana su Gerusalemme, non obbliga alla visita in questa città. Io però lo consiglio agli atei e lo consiglio anche a chi è religioso, cioè a tutti, perché al di là della bellezza della città, che non è che devo illustrarla io, al di là della bellezza della città si sente qualcosa che cambia, che prende l'anima, anche, ripeto, a chi non crede. Il mio primo viaggio appunto fu negli anni 70 e fu un viaggio in un'area che era paradossalmente più pacifica di oggi. Mi ricordo che io arrivai a Gerusalemme e presi un pullman e questo pullman mi portò nel Sinai, un po' come le diligenze nel West, lo stesso tipo di viaggio e di percorso. A quell'epoca il Sinai era ancora occupato dagli israeliani e erano vicini alla restituzione agli egiziani. E feci questo viaggio partendo da Gerusalemme, partendo da una stazione di Pullman di Gerusalemme, una di quelle dove negli ultimi anni ci sono stati attentati e dove sono morte delle persone. A quell'epoca, ripeto, paradossalmente questo non c'era. Partì su un pullman dove c'erano seduti assieme, e anche questo fu il mio primo impatto con Gerusalemme, fu un impatto emozionante. Palestinesi, ebrei, beduini, soldati, soldatesse, degli ospiti, come ero io, che ero un ospite di Israele in quel momento, dei viaggiatori. Quasi fosse un film di John Ford, insomma, lo stesso tipo di fascino e di viaggio. La fortuna era che non c'erano gli indiani ad attaccarci. Questo viaggio fu un viaggio lunghissimo, perché attraversò il Sinai, prima il Negev, poi il Sinai, con varie tappe, quindi si riempiva, si svuotava, si riempiva, si svuotava. Credo che a bordo, insomma, eravamo due o tre persone che rimasero fisse, e c'era sempre questa mescolanza di popolazioni, palestinesi, ebrei, beduini. Insisto sulla differenziazione, perché i beduini erano beduini del deserto, quindi avevano i loro turbanti. Addirittura io mi ricordo che salivano dei beduini con una o due pecore assieme, e tutto questo era assolutamente tollerato, e dava un po', ecco, lo spirito di quello che era Gerusalemme in quel momento, una Gerusalemme senza il muro di oggi che la divide. E c'era il valore della fratellanza totale, assoluto, cioè non si guardavano male tra loro, anche perché, poi questa è una cosa che ho verificato nei miei vari viaggi andando lì, quello che poi sui giornali non si dice mai. Tra ebrei e palestinesi, tra molti ebrei e molti palestinesi, non c'era e non c'è una differenza di pelle, di colore di pelle e di modo di parlare. Molti ebrei sono sefarditi, cioè sono dell'area nordafricana. Anche gli spagnoli sono ebrei sefarditi, anche i romani sono ebrei sefarditi. Comunque sono dell'area nordafricana e hanno lo stesso naso, gli stessi occhi, lo stesso atteggiamento, lo stesso fisico, a volte un po' massiccio, dei palestinesi, perché i palestinesi sono di quell'area, anche loro. Siamo sempre nel Nord Africa, poi Israele è Mediterraneo, Medio Oriente, non so nemmeno oggi come si possa definire. Comunque è tutta l'area, io preferisco chiamare l'area mediterranea. Questa area mediterranea, le differenze fisiche sono poche. Quindi io mi ricordo che dei soldati che chiaramente erano di origine sefardita, ebrei, e dei palestinesi seduti vicino, erano assolutamente identici.
L'unica differenza era che uno portava la divisa e l'altro aveva dei jeans. Questo mio primo impatto con Gerusalemme e con quel mondo, cioè con questo viaggio, sì, io, indimenticabile, è un viaggio che cito sempre, ma lo cito a me stesso, no? Perché lo immagino, lo sento come un viaggio contrassegnato, ecco, dal valore della fratellanza e della pace, che dovrebbe ripetersi anche oggi. Ecco, questo viaggio è il mio inizio di rapporto con Gerusalemme. Tornando da quel viaggio, dopo 2 o 3 giorni, vidi il Sinai e vidi Sharm el Sheikh diversa da come oggi, perché Sharm el Sheikh a quell'epoca era una meravigliosa baia con un villaggio per non pescatori subacquei, ma fotografi subacquei, perché la pesca era proibita, perché era una zona dove c'era la protezione e quindi i pesci non si potevano toccare e si andava solo a fare fotografie subacquee. C'era questo villaggio, c'era un minuscolo albergo lì vicino. Questo era Sharm el Sheikh che vidi io prima del ritorno agli egiziani e di questo boom turistico. Io poi non ci sono più tornato, anche perché avendo quell'immagine di quel Mar Rosso e di quel luogo, vederla oggi come una specie di Rimini mi darebbe un po' d'ansia. Quindi insomma, tornato da Sharm el Sheikh a Gerusalemme, cominciai a girare per la città e avere tutta questa serie di sensazioni forti, di appartenenza. A me non è mai capitato di trovarmi in una città e di dire questa città mi appartiene, io le appartengo, ecco, non è retorica. A Gerusalemme questo mi accadde allora e non conoscevo nessuno. Poi i miei libri e tutto il resto che poi vi racconterò del mio rapporto con Gerusalemme sono venuti anni dopo. Quell'incontro con quella città poi ebbe un momento di, io lo chiamo di fantasia, ma anche quasi un momento obbligato, segnato dal destino, se vogliamo dire così. Ero andato a visitare il Santo Sepolcro. Il Santo Sepolcro, la Basilica del Santo Sepolcro, non è particolarmente bella perché è stata distrutta un'infinità di volte, è stata ricostruita a strati, adesso è stato terminato da pochissimo tempo anche il restauro della cupola, che non è un gran bel restauro. Quindi insomma è un luogo importante, ecco, perché è il luogo di Gesù, ma non è un luogo particolarmente bello architettonicamente, probabilmente lo era all'epoca della Basilica Crociata, ma oggi non lo è più. Davanti al sepolcro c'è questo cortile e la porta del Santo Sepolcro è vigilata da dei musulmani, perché dall'epoca dei crociati le chiavi della porta ce l'ha una famiglia musulmana, che è sempre la stessa, che si è tramandato questo diritto nel corso degli anni. E a questo proposito, adesso vediamo se me la ricordo bene la storia, c'è l'arrivo, mi pare, di Saladino al Santo Sepolcro e l'offerta da parte dei frati di pregare lì. E lui che si rifiuta di pregare perché dice: se io pregassi qui diventerebbe un nostro luogo di culto e quindi vi creerei dei problemi. Quindi con grande generosità lui rifiuta l'offerta delle sue devozioni davanti al Santo Sepolcro proprio per salvare la potestà cattolica, la potestà cristiana. Mi stavo dicendo, questo cortile è un cortile più bello dell'interno, comunque in questo cortile io mi fermai un po' a guardarlo e mi venne incontro un frate francescano, che è il primo francescano che incontrai nella mia vita e poi sono diventati molto importanti per me i francescani di Gerusalemme. Questo francescano era un cileno,
familiarizzammo, lui mi spiegò che al Santo Sepolcro c'erano 12 frati, come i 12 apostoli, che facevano la guardia, avevano il compito proprio di avvicinare i pellegrini, di portarli dentro, di fargli vedere, di fargli visitare il sepolcro, di fare da guida, insomma, di aiutare i pellegrini. Siccome poi in quel momento nel quale ero arrivato io non c'erano gruppi di pellegrini, lui era a mia disposizione. Familiarizzammo, lui mi fece fare questa visita del Santo Sepolcro con una serie di emozioni che poi si sono rinnovate e si rinnovano tutte le volte che ci torno, perché il Santo Sepolcro, la Basilica del Santo Sepolcro, comprende anche il Golgota, cioè il luogo dove Gesù fu crocifisso. Il Golgota è all'interno del Santo Sepolcro e per arrivare al Golgota si sale una scaletta a chiocciola molto ripida e di marmo colorato, non particolarmente bella, e alla fine della scala c'è questo altare molto scuro che appartiene agli ortodossi, perché il Santo Sepolcro, come dico io, sempre scherzando, ma poi è vero, è lottizzato, cioè è una parte degli ortodossi, una parte nostra, una parte dei melchiti, una parte degli abissini, cioè diviso tra tutte le confessioni cattoliche, e con noi cattolici che non abbiamo la quota maggiore del Santo Sepolcro, ce l'hanno gli ortodossi, che sono hanno la quota più forte, poi vi dirò perché. Feci questa scala, lui, questo frate, mi fece fare questa scala a chiocciola e io mi ritrovai davanti a questo altare molto scuro anche per la quantità di candele che vengono accese lì tutto il giorno, e lui mi disse: ecco, qui è stato crocifisso Gesù. Mi emozionò molto la piccolezza del luogo, cioè nella fantasia uno allarga, no, i luoghi, anche in tutti i film che abbiamo visto sulla crocifissione, sul martirio di Gesù, noi abbiamo questo lunghissimo percorso che fa, in realtà il percorso fu molto piccolo, fu molto breve, e questo colle del Golgota è un monticello, cioè un piccolo pezzo di terra poco più alto degli altri luoghi di Gerusalemme. Sotto al Golgota c'è la pietra della deposizione, cioè dove fu deposto il corpo di Gesù. E la pietra della deposizione, ecco lì, è un altro luogo bizzarro, che ha quasi degli aspetti pagani, perché una credenza antica dice che chi tocca quella pietra ne avrà un po' di fortuna. E allora io ho visto turisti, questo nel corso degli anni, turisti fedeli, pellegrini, arrivare e posare su questa pietra qualsiasi cosa. Ho visto posare ombrelli, ho visto posare fazzoletti, ho visto posare portafogli, perché appunto, come se questa pietra che ha avuto sopra di sé il corpo di Cristo offrisse una particolare energia, offrisse il valore dell'energia. Vi dicevo prima delle quote all'interno del Santo Sepolcro, il perché delle quote all'interno del Santo Sepolcro. Quando i turchi presero Gerusalemme, la dominazione turca dura molti secoli, una testimonianza di realpolitik, per avere buoni rapporti con i greci e con le zone europee, che loro, zone di Asia Minore, che loro occupavano o governavano. Poi sempre il termine tra governare e occupare è sempre una cosa che nella storia del mondo mi ha sempre lasciato, non sono mai riuscito a dare una definizione giusta di chi occupa e di chi governa. Comunque queste zone erano a maggioranza ortodosse, e quindi per non avere problemi in patria, diciamo così, o nelle zone limitrofe,
i turchi trovarono, ebbero questa idea di attribuire agli ortodossi di Gerusalemme, che non erano più numerosi dei cattolici di Gerusalemme, di attribuire quote del Santo Sepolcro. Per cui il Santo Sepolcro è, nella maggior parte della sua estensione, diciamo così, gestito dagli ortodossi. Il Golgota è degli ortodossi e la tomba di Gesù, ci sono i monaci ortodossi. Anzi, lì poi c'è anche il particolare grottesco, siccome questi monaci ortodossi sono molto neri e sono molto vestiti di nero, nella penombra uno non si accorge che ci sono, per cui uno passa vicino al Santo Sepolcro, si sente agguantare perché ti chiedono sempre delle offerte, insomma, ma questo è un particolare irrilevante. Ecco, questo frate cileno mi fece visitare il Santo Sepolcro, poi mi mostrò la sua cella, che era all'interno della basilica, perché c'erano delle celle proprio addirittura dell'epoca crociata, dove stavano i 12 francescani che vivono lì, e alla fine, di fronte a un caffè, mi confessò che lui era stato un ballerino di flamenco, anche con una buona carriera, poi si era rotto il menisco ed era disperata, era sulla via del suicidio addirittura, perché la sua carriera era finita e quindi era finita la sua vita. E su questo lui, prima proprio di compiere questo gesto estremo verso se stesso, lui almeno così mi raccontò, mi disse: certo, se io potessi trascorrere tutta la mia vita, il resto della mia vita a Gerusalemme, forse per me sarebbe una soluzione. Lui così mi... Dopo questa frase ebbe quasi un fremito dentro se stesso e decise di farsi frate. Dopo questa frase che aveva rivolta a se stesso, questo augurio che aveva rivolto a se stesso. Quindi non si suicidò, si fece frate e dopo poco tempo che aveva preso i voti gli fu ordinato di trasferirsi a Gerusalemme. Lui lo riteneva, ecco, il miracolo della sua vita, la prova dell'esistenza di Dio, che gli aveva assolutamente cambiato la vita, offrendogli una bellissima soluzione. Poi non l'ho più incontrato, questo frate. Io partii da Gerusalemme, ci scrivemmo, e poi lui mi scrisse una lettera molto triste, terribile anzi, perché per dei traffici, insomma, lui era molto, si occupava di ragazzi palestinesi, aveva l'oratorio e li aiutava. Insomma, lui mi scrisse che gli israeliani, siccome lui non so che cosa aveva fatto, per cui si aveva nascosto dei ragazzi, che era cominciata l'intifada, la prima intifada tra l'altro, aveva nascosto dei ragazzi, eccetera, avevano scoperto e gli israeliani avevano chiesto al custode di Terra Santa, cioè al capo dei francescani di Terra Santa, di mandarlo via. E quindi lui aveva dovuto abbandonare Gerusalemme, questa era una cosa che gli sconvolgeva la vita. L'ultima lettera l'ho avuta da Rodi parecchi anni fa, poi non ne ho più avuto notizie. Questo è stato il mio primo incontro con Gerusalemme, un incontro così bizzarro, diciamo. Però io tornai da Gerusalemme con la convinzione che mi trovavo in un luogo mio, cioè nel luogo dove in effetti la mia fede aveva dei riscontri reali. Perché, ecco, io lo dico appunto, lo dico sempre a chi non ci è andato, anche entrare nella Basilica del Santo Sepolcro, toccare la pietra della deposizione, anche in quel modo, anche mettendoci sopra un portafoglio, un fazzoletto perché porta fortuna, in ogni caso ti dà una scossa, cioè ti dice: beh, qua è 2000 anni fa, 3000 anni fa è accaduto qualcosa,
Parlavo di 2000 anni fa perché pensavo a Gesù. 3000 anni fa c'era Salomone, ma quindi c'era sempre qualche cosa di importante, di determinante per lo spirito religioso. A quel punto mi venne voglia di capire, di approfondire Gerusalemme, cioè di capire di più di questa città che mi aveva dato

questa emozione così forte che mi aveva regalato, ecco, il valore della religione, il valore della fede. Cioè, ero tornato emozionato, ecco, diciamo che ero tornato emozionato, che è la cosa forse più vera. Mi aveva scosso, cosa che appunto uno fa un viaggio e ti capita raramente di avere questo qualcosa che ti entra dentro e che ti dice, ma insomma, se c'è qualcosa nel mondo, cioè se Dio esiste, ecco, diciamo una frase del genere, ecco, lì c'è qualche testimonianza di questo. O c'è qualcosa che ti fa capire il perché siano nate le religioni. Passò un po' di tempo e la mia voglia di tornare a Gerusalemme mi fece inventare una serie di lavori che riguardavano Gerusalemme. E allora mi inventai, cioè mi venne voglia di ripercorrere il viaggio della predicazione di Gesù. La predicazione di Gesù era avvenuta in modo molto semplice, cioè Gesù camminava o al massimo andava su un mulo e attraversava questa terra che poi è una terra anche piccola. Tutto Israele è grande come la Sicilia, quindi è una terra piccola. E io per fare questo viaggio presi una serie di contatti. Il primo contatto fu con il custode di Terra Santa. La parola custode di Terra Santa era una parola bellissima, no? Mi faceva immaginare qualcuno di potentissimo. Il custode di Terra Santa era il capo di tutti i francescani, sono circa 240-250 i francescani che vivono a Gerusalemme e nell'area intorno a Gerusalemme. La custodia di Terra Santa nasce nel 1219 ufficiosamente, poi nasce un po' dopo con una bolla papale, ma nasce quando San Francesco parte dall'Italia e va in Terra Santa. Ecco, io questo lo dico sempre, mi ostino a chiamarla Terra Santa, e credo che sia anche la definizione più giusta, quindi non la chiamo né Palestina né Israele, ma Terra Santa, per un grande e totale rispetto nei confronti delle tre religioni monoteiste d'Occidente, cioè Terra Santa per i musulmani, Terra Santa per gli ebrei, Terra Santa per i cristiani. Quindi credo che sia giusto e doveroso per tutti continuare a chiamare a Terra Santa. E se la chiamassero di più Terra Santa anche sui giornali o nelle televisioni, anche questa definizione farebbe entrare di più nella testa delle persone il bisogno e la necessità di pace per Gerusalemme, perché le parole hanno sempre una grandissima importanza. E allora far entrare nella testa di tutti che quella è Terra Santa e non si chiama in altro modo, aiuterebbe a far capire che, ecco, la Terra Santa non può essere un luogo di attentati, di sofferenze, cioè di tutto quello che accade. Insomma. Comunque questa è una mia personalissima convinzione. L'impatto con il custode di Terra Santa, che in quel momento passava da Roma, il custode di allora, 25 anni fa, che si chiamava padre Carlo Cecchitelli, fu un impatto molto interessante, perché questo frate, questo francescano, magro, con questi dolori alle gambe, poi sono tutti diventati personaggi dei miei romanzi, dal frate cileno al custode, come capita poi a uno scrittore, insomma, perché poi i personaggi si prendono sempre dalle persone che uno incontra. Anche i personaggi più fantasiosi, credo che per il 90% degli scrittori nascano da cose o da personaggi o da situazioni che hanno visto. Ecco, il custode mi raccontò, mi fece prima una dotta lezione su San Francesco, sul viaggio appunto di San Francesco e sulla grandezza di San Francesco come, dire, uomo politico
significa applicare dei concetti di oggi a dei fatti di 1000 anni fa, però io credo sempre che Francesco sia, non sia solo il frate della Porziuncola, non sia il frate che si toglie solo i suoi oggetti di ricchezza e li dà alle persone. Sia anche un uomo di profonda fede, di profonda capacità e di profondo realismo. E di grande, è anche un grande organizzatore. Cioè, questa parte di Francesco viene sempre letta poco o vista poco. Bisognerebbe riflettere sul fatto che Francesco fonda l'ordine nel 1217, in quegli anni lì, siamo nel 2004-2005, e l'ordine esiste ed è sempre più forte. E quindi con l'organizzazione di Francesco, quindi 800 anni fa, lui ha messo in piedi un'organizzazione che funziona, che ha forza e che ha retto a 8 secoli e a tutte le intemperie della storia, se così vogliamo definirle. Il custode mi raccontò appunto che Francesco non era arrivato a Gerusalemme, ma era arrivato a Damietta, aveva incontrato il sultano che si chiamava Melek el Kamel, un sultano che era perennemente in guerra con i crociati, per cui lì lo sport preferito era tagliarsi a pezzi gli uni gli altri. Francesco invece riuscì ad andare dal sultano, a non essere tagliato a pezzi, e a parlarci, a offrirgli parole di pace, a offrirgli parole di dialogo. E l'incontro con il sultano si concluse con Francesco, che salvò la pelle, ma quello credo che a lui era la cosa che importasse di meno, riuscì a convincere il sultano ad accettare la presenza dei francescani in Terra Santa e a Gerusalemme. E quindi da quegli anni i francescani sono lì. Poi ci è voluto parecchio tempo perché si istituzionalizzasse la presenza e nascesse la custodia, ma la realtà è che i francescani esistono dal viaggio di Francesco, esistono sulla base del dialogo di Francesco con la religione islamica, esistono perché il mondo cattolico, il mondo cristiano, si incontrò con la religione islamica nel rispetto e nel valore di questa città che rappresentava per gli uni e per gli altri un luogo di estrema importanza, e questo rapporto regge da 800 anni. I francescani sono a Gerusalemme, hanno subito anche loro qualche rovescio, ma insomma nella storia dell'uomo credo che tutti in qualche modo hanno partecipato o hanno subito guerre, devastazioni, eccetera, quindi insomma anche dei francescani ne sono stati ammazzati un po', ma meno di quello che si pensa. In ogni caso loro sono sempre rimasti a Gerusalemme, in virtù del dialogo e della forza di Francesco. Questo è un dato importante. Questo dato che mi fu raccontato, spiegato dal custode allora, poi ho letto, studiato insomma su questi temi, però questo mi fece capire anche quanto quelle prime sensazioni che avevo provato a Gerusalemme fossero vere, cioè di essere arrivato nel luogo fondamentale per la storia dell'uomo, per la storia religiosa, per la storia spirituale dell'uomo, nel luogo dove Francesco aveva capito prima degli altri, ma l'aveva capito anche il sultano musulmano, che non doveva esserci guerra ma doveva esserci pace. Poi nei secoli, come sapete, è successo di tutto su Gerusalemme e succede anche oggi. Però il messaggio di Francesco mi entrò dentro e cominciai a vedere Gerusalemme in quell'ottica, nell'ottica della città di pace. Tra l'altro Gerusalemme, Gerusalem significa città di pace. Poi, come dice Muqaddasi, il geografo arabo, è un bacile d'oro pieno di scorpioni, però è la città della pace.
partì da Roma per Gerusalemme con l'indicazione di padre Cecchitelli, del custode dei Francescani, il custode di Terra Santa di allora, di cercare di incontrare un francescano che si chiama padre Michele Piccirillo. Lui mi disse: è un grande archeologo, è uno scienziato, è l'uomo migliore che noi abbiamo per quello che riguarda la nostra attività archeologica. Consideri comunque che lui ha un rapporto difficile con i giornalisti, perché dice che gli fanno perdere tempo. Comunque io arrivai a Gerusalemme e andai a trovare padre Piccirillo, e non lo so, nacque immediatamente una simpatia, cioè lui non mi trattò male, io riuscii a entrare in sintonia, e la prima cosa che lui mi fece vedere, quello fu il suggello dell'inizio di questa amicizia più che ventennale, fu lui da sotto il suo letto, tirò fuori una cassetta, la aprì ed era un tesoro, sembrava il tesoro dell'Isola del Tesoro. Era una cassetta di monete d'oro romane di altissimo valore, mi spiegò lui, anche perché il conio all'epoca dei Romani non era Gerusalemme ma era Damasco, quindi anche per questo queste monete avevano più valore, e mi spiegò che era un tesoro inestimabile, che avrebbe fatto così la gioia di ogni numismatico. Ma lui lo teneva sotto il letto perché non aveva, i francescani non avevano i soldi per un sistema di allarme forte, giusto, possibile, che salvaguardasse questo tesoro. Tutto questo avveniva nella sede dove lui viveva e vive tutt'oggi, dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, che è un nome bellissimo. Lo Studium Biblico Franciscanum è il luogo dei sapienti, è il luogo dove vivono i francescani che studiano l'esegesi e i francescani che scavano. Cioè, il rapporto tra lo studio, l'approfondimento della Bibbia e gli scavi e il lavoro archeologico poi ha prodotto in questi anni, ha prodotto nel Novecento, risultati straordinari. Lo Studium Biblico Franciscanum ha sede in un luogo, ha un indirizzo bellissimo, seconda stazione della Via Dolorosa, cioè se uno scrive a padre Piccirillo, deve scrivere padre Michele Piccirillo, Studium Biblico Francescanum di Gerusalemme, seconda stazione della Via Dolorosa, Gerusalemme, perché è proprio alla seconda stazione dove avvenne la flagellazione di Gesù, infatti si chiama Convento della Flagellazione. C'è all'interno la Cappella della Flagellazione, un bellissimo cortile, su questo cortile dà il Museo dello Studium Biblicum, questo museo dove padre Michele Piccirillo non metteva le monete d'oro perché non aveva la possibilità di avere dei sistemi di allarme e quindi aveva paura che qualche turista o qualche pellegrino si portasse via qualche moneta, perché questo, tra l'altro, mi hanno sempre spiegato nel corso degli anni i miei amici archeologi di Gerusalemme, i pellegrini amano molto portarsi via degli oggetti e quindi bisogna stare molto attenti a vigilare su questi oggetti d'arte. Insomma, l'incontro con Piccirillo, ecco, nacque su questa confidenza. E poi attraverso di lui ho conosciuto Gerusalemme in modo diverso, in modo più profondo. E il modo più profondo fu quando lui mi disse: sai, dice, non si dice, dice, però tutto qui accade per via di una pietra. C'è una pietra che si chiama, sembra una favola, ma è vero, c'è una pietra che si chiama Sciatiglia. Questa pietra, una grande roccia, è la roccia sulla quale Caino uccise Abele, è la roccia sulla quale non fu sacrificato Isacco, ma dove stava per essere sacrificato Isacco. È la roccia dove Salomone costruì il primo tempio, è la roccia sulla quale avvenne una parte della predicazione di Gesù, è la roccia sulla quale
Maometto, nel suo viaggio verso il cielo, dalla Mecca, fece tappa col suo cavallo, questo bellissimo cavallo bianco che si chiamava Al-Burak, e poi partì verso il cielo. Su questa roccia fu costruita poi dai musulmani la moschea della cupola della roccia. Su questa roccia è posato l'ultimo pezzetto di muro, il famoso muro degli ebrei, dove gli ebrei vanno a lamentarsi, a pregare e a lamentarsi. Ecco, tutto questo è in un arco, in un'area piccolissima, che adesso si chiama la Spianata delle Moschee, il luogo dove qualche tempo fa andò Sharon e iniziò la seconda intifada. È il luogo che per alcuni ebrei tradizionalisti, osservanti, non è nemmeno calpestabile, non si può nemmeno calpestare, perché calpestarlo significa sacrilegio. Questa pietra, tra l'altro, la si può vedere, Shatiya, questo pezzo di pietra, io la chiamo pietra, ma è una roccia, perché è in parte sotto una bacheca, chiamiamola bacheca, all'interno della basilica, della cupola della roccia, come si chiama, della moschea della cupola della roccia. Ci si può scendere, la si può anche sfiorare. Tra l'altro c'è un punto sacro per i musulmani perché Maometto, alzando la testa di scatto, prese una botta, insomma, si fece un bernoccolo ed è rimasta un segno di tutto questo, il segno del turbante di Maometto. Perché Maometto col turbante si prese una botta in testa su questo spunto di roccia. Insomma, e anche questo pezzetto è super sacro. Ora, per questa roccia nei secoli si sono massacrati perché l'assedio di Gerusalemme, la voglia dei crociati di avere Gerusalemme, le guerre che ci sono state per Gerusalemme con i cambi tra i re crociati, i re musulmani, eccetera, avvengono per la conquista della città sacra. Ma il nucleo della città sacra è Shatiya, è questa pietra, pietra benedetta, pietra maledetta. Non lo so, so che comunque la storia del mondo ruota intorno a questa pietra.

0: L'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility

0: Shield Plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

lo scopo di questo lavoro è stato quello di analizzare quelli che sono gli impatti che può avere, che possono avere gli sviluppi dal punto di vista digitale e web negli allestimenti nei musei, sui pubblici dei musei stessi, in riferimento alla loro partecipazione e alla loro affluenza. Allora, comincio col definire quello che è il museo. Nel 2014 il nostro ordinamento ha recepito quella che è la definizione dell'ICOM del 2007, la quale indica come i musei debbano tutelare le testimonianze materiali e immateriali a scopo di fruizione pubblica. Ma già nel 2005 la Convenzione di Faro aveva indicato come le comunità di persone che riconoscono un valore di cultura a questo patrimonio hanno il diritto dovere di partecipare alla tutela di questo patrimonio, per trarne beneficio e per trasmetterlo alle generazioni future. In questo modo il museo si lega al territorio in veste di luogo della memoria. Okay. Allora, se noi legassimo la partecipazione all'affluenza, i risultati sarebbero, diciamo, incoraggianti, perché fino al 2019 noi abbiamo un trend in crescita, chiaramente poi nel 2020 c'è stato un fermo da questo punto di vista, e abbiamo un trend in crescita per quanto riguarda le visite a pagamento e anche le visite non a pagamento. Questo è dovuto a degli interventi specifici in questo senso, ma in realtà la partecipazione si misura col valore che viene data all'esperienza di visita.

E questi dati ci indicano come in realtà la volontà di ripetere questa esperienza è molto scarsa. E le cause sono dovute in larga parte a una carenza da parte dei musei stessi di avere, diciamo, incisività per quanto riguarda la valorizzazione, la promozione e la comunicazione, e più in generale quella di suscitare interesse. Per questa ragione i musei hanno cercato di avvicinarsi maggiormente alle comunità e per cercare di suscitare interesse in chi al museo non va. È fondamentale però che vi sia una partecipazione attiva della popolazione affinché queste iniziative possano avere successo. Ho portato qui un caso che è quello del Musée Précaire Albinet, una struttura che è stata allestita nel 2004 in un container con materiali poveri in una banlieue parigina, la banlieue di Landy, ad Abervier, con la partecipazione attiva degli abitanti del quartiere, i quali ne sono diventati i gestori e il personale, offrendo delle esposizioni di opere d'arte che sono state prestate dal Centro Pompidou, imparando anche un mestiere. Allo stesso modo, all'interno dei musei, l'utilizzo delle tecnologie digitali consente di stimolare quella che è la partecipazione dei visitatori alla costruzione della propria esperienza di visita. O interagendo con i propri dispositivi elettronici, con i propri devices, oppure sperimentando una fruizione immersiva. Nasce quindi un nuovo modello di museo, un museo che grazie alle nuove tecnologie migliora l'accesso e la fruibilità e si pone come luogo di confronto tra culture diverse alle quali è chiesto di offrire dei contributi. E il visitatore è stimolato ad un confronto tra realtà diverse. Il modello è quello del museo etnoantropologico, che nasce proprio con l'obiettivo di far incontrare delle culture differenti. Ma che impatto ha in effetti l'utilizzo delle tecnologie digitali sui pubblici e più che altro sulla loro volontà di partecipazione? Sono pronti ad assimilare questo tipo di strumenti? Se noi vediamo l'indice aggregato che misura a livello dell'Unione Europea quello che è il tasso di digitalizzazione del nostro paese, non partiamo bene, perché nel 2019 siamo al 25° posto su 28. Se noi andiamo ad analizzare quelle che sono le aree critiche, vediamo che nell'uso dei servizi internet siamo al 26° posto e nella diffusione di competenze digitali siamo addirittura all'ultimo posto. Andando ad analizzare più nel dettaglio quelle che sono queste aree, vediamo che per quanto riguarda l'uso di internet, quest'uso diminuisce al crescere dell'età. E invece per quanto riguarda le competenze digitali, vediamo che man mano che l'età cresce, la qualità di queste competenze peggiora. Competenze digitali che sono classificate secondo il framework europeo per l'uso consapevole che si ha di internet. E andando ad analizzare quella che è la fascia critica, quella che va dai 55 ai 74 anni, c'è comunque un uso abbastanza diffuso delle tecnologie digitali, però un uso comunque meno confidente rispetto alle generazioni successive. E per che cosa vengono utilizzate queste tecnologie? Vengono utilizzate per informarsi, per socializzare e in misura molto minore per creare contenuti e per giocare. E il fenomeno dei silver gamers, ovvero chi utilizza i videogiochi dopo i 55 anni, è un fenomeno in crescita, anche grazie alla diffusione degli Excel Games, che sono quei giochi che coinvolgono tutti i movimenti del corpo per dare comandi al videogioco. E l'uso di internet è una delle 22 chiavi che la Commissione europea ritiene indispensabile affinché i cittadini dai 55 ai 74 anni possano partecipare alla società come risorse attive, migliorandone la qualità di vita. Il grado di istruzione in questa fascia di età incide in maniera positiva

0: il grado di istruzione elevato, incide in maniera positiva sulla volontà o meno di usare internet. Ed è indispensabile anche un intervento di formazione affinché si possa fare un uso consapevole. E anche questo elemento è uno dei 22 elementi che l'Unione Europea, la Commissione Europea, quindi l'Unione Europea, considera indispensabile per poter esercitare una cittadinanza attiva. Però se andiamo a vedere quindi questo grado di istruzione elevato che è richiesto, i dati della popolazione italiana ci indicano che la distribuzione è schiacciata verso le generazioni più giovani. E un comportamento analogo si ha anche per quanto riguarda le modalità di apprendimento. Le modalità di apprendimento abbiamo che la formazione accademica anch'essa è spostata, la distribuzione è spostata tutta verso le generazioni più giovani. Per quanto riguarda invece la formazione non accademica, per intenderci quella che viene svolta al di fuori del normale ciclo scolastico, la quale è condizionata positivamente da un elevato titolo di studio, è anch'essa spostata verso le generazioni più giovani. Invece l'autoformazione è quella di gran lunga preferita ed è distribuita in maniera quasi equanime lungo tutte le fasce di età. Per questa ragione il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dal dicembre del 2019 ha promosso delle iniziative di formazione non formale proprio per ridurre il digital divide intergenerazionale e orientata appunto a digitalizzare le generazioni senior. Per quanto riguarda invece l'autoformazione, gli over 54 comunque riconoscono un valore formativo al patrimonio culturale e infatti partecipano comunque alle visite guidate nei musei. Però è altrettanto vero che se andiamo ad analizzare quella che è l'affluenza di queste generazioni nei musei, man mano che l'età cresce, l'affluenza diminuisce. C'è quindi un deficit di interesse che probabilmente è causato da quelle che sono le ragioni che abbiamo indicato prima, è proprio una mancanza di interesse. E il grado di istruzione interviene in maniera decisa su quella che è la scelta di accedere al museo. Infatti se noi andiamo a vedere le generazioni senior, sono quelle che hanno il titolo di studio più elevato, che accedono di più ai musei. Però è altrettanto vero che questo elemento è trasversale per tutte le età. E questo deve far riflettere perché vuol dire che comunque c'è un problema legato anche alle generazioni precedenti per quanto riguarda il titolo di studio. Deve far riflettere su un modello enciclopedico che adesso viene utilizzato dai musei per trasmettere quello che è il patrimonio culturale. Quindi se noi andiamo a prendere, diciamo, gli appartenenti alla generazione, quella più critica, quella che va dai 55 ai 74 anni, laureata, con un tasso di digitalizzazione consapevole, andiamo a vedere che se gli viene chiesto qual è il luogo che per loro meglio rappresenta, simboleggia la conservazione e la trasmissione del sapere, loro rispondono per la maggioranza internet. Ma perché? Perché riconoscono delle caratteristiche di qualità che sono la partecipazione e l'inclusività, che evidentemente non riconoscono invece nel museo, che viene scelto solo per il 7,4% del campione. Quello che emerge da questo report Censis Treccani è che invece ben il 9,9% delle generazioni più giovani ritiene invece che il museo sia ancora un simbolo di questa conservazione e trasmissione del sapere. E questo molto probabilmente è dovuto al riconoscimento al museo di una autorevolezza dal punto di vista dell'apprendimento. E in effetti poi, se ci pensiamo, sono anche le generazioni che più assiduamente accedono ai musei. Ora, questo è un report del 2015, quindi è proprio a ridosso di quella che è stata la riforma del 2014, che ha segnato una svolta perché ha portato i musei ad avere più attenzione a quello che è la persona, quindi non solo la tutela ma anche proprio la promozione e la valorizzazione verso le persone. Quindi sarebbe interessante vedere nel corso del tempo come varia la percezione dal 2015 in poi rispetto a quella che è stata la diffusione della digitalizzazione dei musei e dei luoghi della cultura in generale. Quindi, per concludere, diciamo che le generazioni, almeno quello che è emerso da questo lavoro è che le tecnologie digitali e web aumentano l'inclusività perché pongono le basi per una comunicazione che sia compresa da tutti, al di là del livello di preparazione scolastica e dell'età. Tra l'altro, affinché accada questo, è necessario però che i musei si pongano come luoghi di apprendimento di una cultura digitale consapevole, contribuendo quindi alla riduzione del digital divide intergenerazionale e accompagnando le generazioni senior da una fruizione che è passiva del patrimonio culturale, invece un modello partecipativo, emancipandoli anche verso un ruolo attivo nella società, quindi consentendogli di esercitare quella che è una cittadinanza attiva. Dalle tecnologie web e digitali, quelli che traggono maggiormente beneficio sono le realtà medio-piccole, sono i musei di prossimità, perché possono così, diciamo, aumentare la loro visibilità e aumentare anche il livello di partecipazione. E a maggior ragione, le tecnologie web e digitali consentono anche di aumentare quella che è la fruizione del patrimonio culturale immateriale, che è quello che caratterizza questi musei. Quindi, proprio per chiudere, i musei possono quindi partecipare a quello che è il progetto più generale del nostro paese, che è la digitalizzazione del paese, anche utilizzando quelli che sono i fondi specifici orientati a questo obiettivo, ad esempio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attuale. Ho concluso.
1: Eccoci qui, impostazione perfetti. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale alla votazione di 110 con 110 e la lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in operatore dei beni culturali. Complimenti, congratulazioni davvero.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per costruire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Architettura e Ingegneria per la sostenibilità, l'ambiente e le infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Di Rodi, il mio relatore è il prof. Emanuel Wajcik. Il titolo della mia tesi è L'intelligenza artificiale a scuola, una nuova era per l'apprendimento personalizzato e inclusivo. Questo elaborato nasce dal connubio tra quello che è il mio attuale lavoro, ovvero docente di sostegno presso la scuola secondaria di secondo grado, il mio percorso di studi e quindi ingegneria informatica, la mia passione per la programmazione e nello specifico lo sviluppo mobile. Si può dire che in un certo senso questa tesi va a coniugare quelle che sono conoscenze e competenze informatiche a competenze e sensibilità pedagogiche. Gli obiettivi del lavoro sono stati i seguenti. Innanzitutto parlare dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'istruzione come una vera e propria opportunità per un apprendimento personalizzato e inclusivo. Illustrare le principali tecnologie intelligenti applicabili in ambito didattico, evidenziandone punti di forza e punti di debolezza. E proporre un progetto software che integri funzionalità specifiche di intelligenza artificiale che possa supportare concretamente studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, categoria di studenti che poi vedremo più nello specifico. L'obiettivo globale, o comunque il comune denominatore tra i vari capitoli, è stato quello di dimostrare come l'intelligenza artificiale possa migliorare, se utilizzata con consapevolezza, l'esperienza di ciascuno studente. Parliamo di questa tecnologia che appunto sviluppa dei sistemi in grado di emulare processi cognitivi umani, in grado di automatizzare decisioni complesse e di apprendere dai dati senza una specifica programmazione. L'intelligenza artificiale è oggi diffusa in numerosi settori, dalla finanza alla sanità al marketing e ha attecchito anche nell'ambito dell'istruzione. Oggi più che di istruzione parleremo di didattica e nello specifico un elemento cardine della didattica moderna è rappresentato dal principio di inclusione scolastica. Questo principio identifica e valorizza l'individualità di ciascuno studente e garantisce a tutti un'attiva e piena partecipazione alla vita scolastica. Quindi si vuole in qualche modo garantire a tutti gli studenti un accesso all'apprendimento e al materiale didattico in maniera equa. È sulla base di questo principio che nasce il mio progetto software che si sostanzia in un'applicazione mobile che attraverso funzionalità di riconoscimento ottico di carattere e sintesi vocale vuole aiutare ragazzi con DSA e nello specifico ragazzi che hanno difficoltà ad accedere ai testi scritti. Abbiamo diversi campi di applicazione oggi dell'intelligenza artificiale, qui ce ne sono alcuni. Parleremo nello specifico oggi di didattica, vediamo appunto quindi molteplici utilizzi, ma nello specifico, al di là degli utilizzi, abbiamo a scuola dei veri e propri, delle vere innovazioni che abbiamo raggiunto, dei veri successi. Pensiamo anche alla maggiore motivazione e coinvolgimento da parte degli studenti, perché grazie a questa didattica che potremmo chiamare, didattica 3.0, appunto attiriamo l'attenzione dei ragazzi. Ma sottolineare di questa slide è anche incluso accessibilità e il progetto che presento oggi ne è un esempio. Oltre a quelli che sono appunto diciamo le innovazioni, abbiamo però anche dei limiti in questo senso. Tra questi sottolineare in particolar modo la resistenza al cambiamento, perché oggi gli stessi docenti rappresentano la resistenza al cambiamento per mancanza di competenze digitali o magari per una formazione troppo quadrata, sono i primi a bloccare l'integrazione tecnologica nelle scuole e quindi è da sottolineare questo aspetto. Un altro aspetto che sottolineerei anche la mancanza di comprensione emotiva, perché l'intelligenza artificiale, per quanto potente possa essere, non ha tutti quegli aspetti che riguardano l'emotività o comunque la creatività che l'intelligenza umana può avere, e quindi non potrà mai sostituire la figura del docente fisica. Di conseguenza, in un capitolo della mia tesi ho appunto parlato nello specifico dell'essenzialità dell'intelligenza emotiva in ambito didattico, sottolineando come la vera innovazione nasce dalla collaborazione di queste due intelligenze. Quindi, in sostanza, il futuro non è una competizione tra uomo e macchina, ma è un equilibrio tra tecnologia e umanità, dove uno va a compensare quelli che sono i deficit dell'altro. In classe abbiamo diverse tipologie di studenti, ognuno con un proprio stile di apprendimento ed è giusto conoscere e rispettarli. Io nella tesi, oltre ad aver approfondito gli stili di apprendimento, ho anche parlato di quelli che sono i disturbi specifici dell'apprendimento. Parliamo di una categoria che in ambito pedagogico sostanzialmente non fa parte della disabilità, ma è una macroarea che viene identificata come bisogni educativi speciali. All'interno dell'area dei bisogni educativi speciali abbiamo appunto i DSA e quindi questi disturbi neurobiologici che influenzano la capacità di utilizzare alcune abilità come potrebbe essere quella di lettura, quella di calcolo, quella di scrittura. Ce ne sono diverse. La legge 170 del 2010 individua quattro categorie di DSA e l'intelligenza artificiale oggi è un ottimo alleato con delle funzionalità specifiche. Quanto visto finora rappresenta un microsunto della teoria che è stata analizzata nella tesi e che mi ha permesso in qualche modo

di realizzare con più coscienza e più consapevolezza l'applicazione mobile. Applicazione mobile per appunto studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, sviluppata con Google Flutter, questo framework che oggi è riconosciuto per prestazioni elevate, per versatilità, ma anche per uno sviluppo innovativo. E questa applicazione prende il nome di Assistente Vocale Amico. Nasce con due obiettivi in particolare, innanzitutto quella di testare l'efficienza tra integrazione dell'intelligenza artificiale e sviluppo mobile tramite Flutter, ma secondo obiettivo superare alcuni limiti evidenziati dai ragazzi con DSA nelle applicazioni attualmente disponibili sul mercato, perché c'è da sottolineare che questo progetto è stato effettuato in collaborazione con i ragazzi DSA presenti nella mia classe, quindi attraverso un colloquio con loro e quindi un'analisi e una pianificazione ho potuto constatare che questi ragazzi spesso lamentano nell'utilizzo delle applicazioni disponibili sul mercato un layout spesso che crea al loro interno un sovraccarico cognitivo, se vogliamo. Pensiamo ad esempio a un'applicazione che è stata per ragazzi che hanno questi disturbi, che può avere magari dei pulsanti troppo piccoli, una scrittura troppo piccola, mancanza di colori. Tutti questi elementi per loro rappresentano degli ostacoli, e quindi l'obiettivo, oltre appunto a quello di realizzare delle funzionalità informatiche, era anche quello di superare questi limiti che gli stessi ragazzi, ripeto, avevano evidenziato. Quindi nasce questa applicazione che ha seguito tutte le fasi del rilascio di un qualsiasi software, quindi analisi, pianificazione, progettazione attraverso diagrammi progettuali che hanno permesso naturalmente di descrivere, di documentare il funzionamento del sistema, poi diagrammi di flusso e quindi in sostanza descrivere il flusso di esecuzione dei vari algoritmi che sono stati implementati, per poi passare all'implementazione, quindi il codice sorgente, in questo caso tramite linguaggio Dart. È da sottolineare come questa applicazione non è innovativa per le funzionalità proposte, perché magari si trovano già sul mercato, ma è innovativa perché prende queste funzionalità e le introduce in un contesto mobile che è appunto fatto su misura per questi ragazzi. Quindi nasce questa applicazione che nello specifico va a soddisfare un'esigenza di DSA, che è quella di accedere ai testi scritti in maniera semplificata. Spesso appunto si trovano in questa difficoltà ed è stata tra l'altro l'esigenza più votata dai ragazzi. Quindi nasce questa applicazione che nello specifico acquisisce un'immagine o dalla fotocamera o dalla galleria, successivamente viene appunto elaborata l'immagine acquisita e viene identificato il testo tramite un kit di machine learning. Successivamente il testo identificato viene visualizzato nell'applicazione e viene convertito in audio tramite un plugin che Flutter offre, chiamato Flutter Test to Speak. Successivamente ci sono dei pulsanti che permettono l'avvio e la fermata della sintesi vocale. Come detto, oltre alle funzionalità, quello che mi ero promesso di realizzare l'applicazione era che accessibilità e inclusione fossero al primo posto, e quindi nasce questa applicazione che vediamo appunto essere molto intuitiva, fonte ad alta leggibilità, pulsanti di grandi dimensioni, colori che distinguono colori che vanno a distinguere i vari pulsanti, e quindi tutto questo crea un'interazione semplificata. Abbiamo diversi benefici da questa applicazione, li abbiamo constatati in classe. Pensiamo a un ragazzo dislessico che deve accedere a un testo, il testo è scritto magari troppo piccolo, può fotografare il testo, può appunto riprodurre la sintesi vocale e accedere al contenuto del testo. Pensiamo a un ragazzo straniero che ha difficoltà nella pronuncia, può effettuare una foto del testo, riprodurre la sintesi vocale e appunto ripetere la pronuncia del testo, o pensiamo anche a un ragazzo che ha difficoltà di comprensione, quindi in questo modo tramite la sintesi vocale può appunto accedere al contenuto del testo, e tutto questo permette un accesso equo, come dicevo, al materiale didattico. Naturalmente è stato testato, oltre che i benefici in ambito didattico, anche le funzionalità in ambito informatico, valutando il testo originale con quello riconosciuto utilizzando un dataset. Al momento la percentuale è del 70%, quindi la precisione delle parole riconosciute è del 70%, perché per i testi scritti a mano o per i testi in cui c'è uno sfondo molto articolato, diciamo, l'algoritmo ha delle difficoltà. Quindi negli sviluppi futuri naturalmente abbiamo ottimizzazione dell'algoritmo OCR, ampliamento dell'opzione di sintesi vocale, quindi prevedendo magari più voci ma anche più lingue, revisione dell'interfaccia, perché naturalmente questa è una prima versione, e poi ulteriori testi sia su un campione più ampio di studenti ma anche su un dataset più ampio. Quindi vogliamo verificare sia la validità in ambito didattico ma anche la validità in ambito informatico. Concludo con un brevissimo video di 30 secondi che mostra il funzionamento dell'applicazione per lasciarvi un contributo più concreto, e intanto vi ringrazio per l'attenzione.

0: Ci sono varie forme di disabilità. L'unica pericolosa è essere senza cuore.
1: Grazie della presentazione.
2: Dottor Vincenzo Di Rodi, prego. Visti i risultati degli esami da lei conseguiti, la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 106 su 110. Congratulazioni.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: breve presentazione del candidato che è, diciamo, è voglioso di raccontarci il lavoro. Diciamo che affronta un tema ormai antico, no? Quando si parla di intelligenza artificiale, di nuove tecnologie, non sono più nuove, e ormai il tema del dato all'interno del processo penale è, come dicevo, antico, anche vecchio. Però i problemi sono sempre freschi da questo punto di vista, proprio perché ci si incrocia su una serie di elementi dove il perno centrale, alla fine dei conti, è quello che possiamo richiamare attraverso la figura del peritus peritorum, cioè di questo giudice che si deve confrontare un attimino anche con lati molto tecnici, no? Il giurista fa il giurista, il tecnico informatico, potremmo dire così, fa il suo lavoro. Ecco, diciamo che Moretta ha fatto un tipo di lavoro di questo tipo, avendo un taglio più tecnico lato suo, proprio perché ha una grossa esperienza anche lavorativa, eccetera, eccetera. Quindi ci racconti il lavoro di tesi e poi magari ci soffermeremo su elementi più particolari. Prego.
1: Ecco, intanto adesso, buongiorno e grazie per il suo supporto. Diciamo che nasce questo studio, questo lavoro, da un'esperienza ormai quasi ventennale di aule tribunali e sostanzialmente con il cappello di informatico forense, trascrittore forense, che negli anni si è evoluto passando sostanzialmente da puramente attività trascrittiva, quindi trasposizione di audio sostanzialmente in documenti, si è andato evolvendo, diciamo, con l'introduzione, diciamo, del dato digitale e dei vari aspetti, si è andato evolvendo, per cui sono passato sostanzialmente ad una valutazione di quello che sono di quelli che erano gli elementi portati diciamo, a fini probatori sostanzialmente. Quindi, detto questo,

È chiaro che questa ricerca, queste osservazioni, queste considerazioni nascono da questa esperienza pratica sostanzialmente. Quindi diciamo che perché parlo di crisi della prova digitale sostanzialmente? Parlo di crisi della prova digitale in quanto non perché ci sia un'assenza assoluta di norme, ma perché logicamente dobbiamo porci davanti alla questione con questo punto di vista. Cioè, oggi il sistema, l'ordinamento giudiziario italiano è chiamato a doversi confrontare con dei temi, con diciamo, strumenti normativi che invece sono stati pensati in un'era cosiddetta analogica sostanzialmente, no? E quindi che cosa accade? Per fare un esempio molto pratico, perché ecco, penso che attraverso la praticità si riescano a comprendere forse meglio certi concetti piuttosto che andare sul lato teorico. Un esempio concreto è rappresentato dal fatto di dire: va bene, diciamo, è importante sostanzialmente la metodologia sostanzialmente che si usa. Adesso lo vedremo, cercherò di spiegarlo meglio. E quindi la crisi non è tanto nell'assenza assoluta di norme, ma in questo tema del dire sì, è stato pensato il sistema, l'ordinamento, quindi le norme che sovrintendono a questa tematica, sono state pensate in un'era, diciamo, analogica e oggi siamo invece in un digitale. L'errore più grande che si può fare è quello di pensare che un documento digitale, un dato digitale possa essere considerabile come un documento tradizionale. Quindi la prova digitale è un po' è questa quando si parla in termini di crisi. E quindi qual è il nuovo paradigma probatorio? La prova, sappiamo che tradizionalmente la prova era una prova testimoniale, è una prova concreta, basata su elementi, diciamo, abbastanza concreti, stabili. Oggi nell'era digitale, gli elementi digitali invece non hanno per la loro caratteristica intrinseca ed estrinseca queste caratteristiche, ma è totalmente diverso. Il dato digitale è per sua natura volatile, è manipolabile, anche se è riproducibile, naturalmente è sempre riproducibile. E quindi il nuovo paradigma è questo, quindi adesso bisogna ragionare in questi termini qua. Il giudice che è chiamato a valutare, ed è questo un elemento fondamentale, proprio la valutazione della prova digitale, da qui partiamo, non, diciamo, non accede al dato in sé, cioè perché il dato digitale per sua natura è una rappresentazione che viene fatta, diciamo, appunto dall'operatore, diciamo, tecnico rispetto al dato. E quindi il giudice magistrato che necessariamente deve formare il proprio libero convincimento, diciamo così, deve avere gli elementi per poterlo valutare, ma che cosa valuta? Valuta una rappresentazione tecnica. E dall'altra parte c'è un tema di tecnicismo della prova digitale rispetto alla funzione giurisdizionale, che è un elemento molto critico ed è fondamentale, direi. Cioè, oggi viviamo diciamo, la cronaca quotidiana ci pone davanti questa questione, cioè le aule dei tribunali, i magistrati sono sottoposti sostanzialmente a questo bombardamento, se mi permettete di usare questo termine, da parte di più consulenti tecnici che magari sulla stessa materia dicono tutto il contrario di tutto e il magistrato però alla fine deve emettere deve fare una sentenza, deve motivarla e deve convincersi. Quindi l'approccio che deve utilizzare è un approccio, ci vuole il giusto equilibrio tra il tecnicismo sostanzialmente e il tecnicismo e l'aspetto giurisdizionale. L'altro tema che si apre invece è quello pensiamo a oggi non si fa diciamo, una investigazione se non si sequestra in maniera probatoria un telefono, se non si sequestra il PC, è la parte, diciamo, è l'elemento da cui si parte molte volte in un ambito investigativo. E questo coinvolge tematiche importanti che sono
sono legati a diritti, diciamo, costituzionali, a diritti di tutela del dato personale. E

0: E quindi questo è un altro elemento, un'altra grande criticità che va
1: considerata. Senta una cosa, Moretta. Lei parlava all'inizio di prova documentale, no? Che è un po' il centro, il perno di scontro tra questi due grandi mondi.
0: Diciamo, la prova tradizionale, che può essere prova documentale, diciamo, la prova per eccellenza, lei mi insegna, è la prova testimoniale, diciamo così, nel dibattimento orale, la prova testimoniale.
1: Però diciamo che siamo in un emisfero diverso rispetto alla testimonianza, ma diciamo abbiamo un dato più o meno concreto che è affetto da un alto tasso di volatilità, tutte le caratteristiche che
0: Certo.
1: diceva. Benissimo. Qua si innesta, io andrei al succo, perché è una
0: Prego.
1: figura molto interessante che lei ha analizzato, è il problema del deepfake, no? Quindi
0: Sì.
1: come entra in ambito processuale, quali sono le soluzioni tecnico-pratiche e anche le sue conclusioni da questo punto di vista?
0: Allora, facciamo un passo preliminare un attimo. Deepfake è un'evoluzione, diciamo, del dato audio-video sostanzialmente. Già il dato audio-video di per sé comporta una serie di criticità rappresentate dal fatto di, ed è questo il tema da cui poi non si può prescindere, è questo il riequilibrio, diciamo, se dovessi poi, ecco, anticipare la conclusione, ed è rappresentato dal fatto che oggi è importante la metodologia, la trasparenza. Quindi, se torniamo al discorso degli audio-video, la cosa più importante è, io quando condivido o divulgo un po' queste tematiche a qualche collega, se si parla di questo, tendo sempre a dire una cosa. La prima cosa da cui partire è questo dato da dove proviene, come è stato formato e cercando poi di dimostrarlo. Tornando al discorso audio-video deepfake invece è una declinazione ulteriore, perché se io davanti a un audio-video devo pormi quelle domande che facevo prima, da dove viene, quindi fare un'analisi del video, dell'audio, ai fini di dimostrare al giudice che ho la massima trasparenza, quindi di quello che ho fatto, perché lui si possa convincere della bontà delle conclusioni alle quali io, diciamo, arrivo.
1: Anche
0: Invece,
1: perché sarebbe suggestione, già è suggestionabile di per sé il giudice, figurarsi
0: è perché il giudice non
1: rispetto.
0: ha quelle competenze, e anche se è perito peritorum, non lo è di fatto, cioè ha competenze giurisdizionali. Però tornando a deepfake, il tema deepfake è fondamentale, perché deepfake oggi, partiamo da questo presupposto: la prova audio e video, per uno, come se la immagina? Se la immagina come la prova principe, perché io ho un audio, ho un video, qual è il problema? Cioè, scusate se vado sul pratico, però è questo il tema. Invece col deepfake si introduce una cosa diversa, cioè io non posso confidare su quella prova, cioè non basta soltanto andare ad analizzare da dove proviene, come che non sia stata manipolata, per esempio, perché una prova video può esistere in quanto tale, può rappresentare un fatto reale. Ovviamente il mio compito qual è? Rispetto al magistrato, dire sì, non ci sono, non è decontestualizzata. Per esempio, un file audio, una decontestualizzazione, come anche una chat. Questo è un altro tema fondamentale. Adesso ci sarebbe tanto da dire su questo. Tornando a deepfake, questo è un po' il tema. Non so se ho risposto.
2: Signor Domenico Moretta, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 96 su 110. Per i poteri conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in diritto dell'impresa, del lavoro e delle nuove tecnologie. Grazie.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti. Il presente, questo elaborato vuole presentare l'efficacia del simulatore AT, che è l'Empower Interview Training, metodologia nella conduzione dell'intervista investigativa al minore presunto abusato. È un software che permette di migliorare le capacità e l'approccio degli esperti nel complesso compito delle audizioni minorili. Ascoltare non è per tutti, ascoltare non è da tutti, soprattutto quando a parlare sono i bambini vittime di abuso e violenza. La prima audizione rappresenta in assoluto il momento più delicato e significativo per la ricostruzione della verità processuale. La testimonianza del minore presenta specifiche difficoltà rispetto all'adulto, in quanto il bambino è un soggetto in completa evoluzione psicofisica. L'età condiziona l'accuratezza delle risposte, è più facilmente soggetto a suggerimenti, a suggestioni e a rispondere sulla base di quello che si aspetta l'adulto. Ed inoltre fornisce spesso risposte non veritiere. In Italia le modalità della conduzione delle audizioni e la formazione degli esperti non sono del tutto chiare né disciplinate a livello nazionale. Nelle audizioni con i minori non ci si improvvisa intervistatori, ma è necessaria una solida formazione e un apprendimento continuo. Ma ad oggi molti tribunali, procure ed esperti risultano resistenti nell'applicazione delle linee guida che sono state suggerite negli anni. È quindi necessaria un'opportuna formazione sia a livello teorico che a livello pratico, poiché la tendenza degli operatori è quella di non seguire le raccomandazioni. Ed inoltre a livello pratico le simulazioni sono condotte tra adulti che ricoprono il ruolo del bambino e non è così semplice imitarne le capacità cognitive specifiche. Quindi nell'anno 2012 gli psicologi forensi e gli psicologi criminologi forensi Angelo Zappalà e Pekka Sattila hanno messo a punto l'AT, che è un serious game, che ha l'obiettivo di attivare il processo di apprendimento riproducendo scenari verosimili in una realtà semi-immersiva, in cui il partecipante prende parte alla simulazione in modo attivo interagendo con un avatar. L'AT è un ambiente simulato e protetto, costruito secondo l'approccio Learning by Doing, che fornisce una solida occasione di apprendimento assistito. Caratteristica fondamentale dell'AT è la presenza di avatar, che sono delle rappresentazioni digitali ottenute dalla fusione e trasformazione di immagini, quattro fotografie di adulti e di bambini reali. Il software ne propone 16, 8 maschi e 8 femmine, di età compresa tra i 4 e i 6 anni. Ogni avatar presenta una storia personale. Alcuni hanno una memoria con degli dettagli di abuso e conseguenti riscontri emotivi, quali ritiro, pianto, evitamento, altri invece presentano una memoria più neutrale. Personalmente ho partecipato alla prima edizione di questo percorso formativo. Sono rientrato in una ricerca in cui i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi, rientravano in un gruppo senza feedback, perché il gruppo era diviso con un gruppo di feedback e gruppi senza feedback. Dopo circa qualche ora di teoria almeno sono stata invitata a prendere posto nella stanza delle audizioni dove avvengono le simulazioni e mi si presenta questa bambina. Ciao, come ti chiami? Ciao Sara, quanti anni hai? Vai a scuola? E che classe fai?
1: La prima
0: Ti piace la scuola? Ho saputo che ti è successo qualcosa, me lo vuoi raccontare? Il tuo papà ti ha fatto qualcosa? Me lo racconti? Come mai non l'hai mangiata?
1: Preferisco giocare. Ieri sono stata dalla nonna che mi ha preparato la merenda, ma non l'ho mangiata.
0: Come mai non l'hai mangiata?
1: Perché avevo il mal di pancia.

0: Perché avevi il mal di pancia?
1: Perché non vuole che sia con il papà?
0: Come mai non vuole che tu sia con il papà?
1: Non vuole perché bisticcio sempre. Ma papà mi fa giocare e mi porta in bicicletta nei prati.
0: Come mai bisticciano sempre?
1: Non lo so, ma mi porta in bicicletta.
0: Ti piace la bicicletta?
1: Sì, tanto, ma la mamma non vuole più.
0: E come mai non vuole più?
1: Perché l'ultima volta sono tornata a casa tutta sporca e la mamma si è arrabbiata tanto.
0: E come hai fatto a sporcarti?
1: Ogni tanto cado e l'ultima volta mi sono sporcata la tuta e le mutandine.
0: Le mutandine? Come hai fatto a sporcarti le mutandine? Ti è forse successo qualcosa? Me lo vuoi raccontare? Allora, non riporto per intero l'audizione, ma alla fine dell'intervista ritengo che la bambina sia stata abusata sulla base di credenze personali e condizionata anche dal contesto. Un operatore mi fornisce una serie di feedback positivi relativamente al fatto che ho posto domande sufficientemente aperte, negativi sul fatto che non mi sono presentata, non ho spiegato le regole dell'audizione, ho fatto spesso domande suggestive, non sono stata in grado di far mantenere l'attenzione della bambina sui fatti e sono giunta a conclusioni frettolose che non mi hanno permesso di poter arrivare alla conclusione e soprattutto per avvalorare le mie ipotesi. L'operatore mi informa inoltre che Sara è una bambina serena nonostante la separazione dei genitori, ha dei buoni rapporti con i compagni di scuola, fa danza, da grande vuole diventare una ballerina e le piace molto andare in bicicletta. A questo proposito suo papà la porta spesso a fare lunghe passeggiate. Dalla separazione il papà ha diritto di visita un giorno infrasettimanale a seconda degli impegni dei coniugi e un weekend ogni due fine settimana. Al rientro da uno di questi fine settimana la mamma si accorge che la bambina ha le mutandine sporche di sangue. Allarmata decide di denunciare il fatto alle autorità. Con l'inizio delle indagini al papà viene revocato immediatamente il diritto di visita, la bambina viene sottoposta a numerose audizioni e ad alcune visite mediche che mettono in evidenza la mancanza di indizi d'abuso. Con il protrarsi delle indagini al papà viene accusato e arrestato. Su richiesta della difesa Sara viene nuovamente sottoposta a una visita medica che conferma la mancanza di indizi d'abuso, ma ipotizza che lo sfregamento sul sellino della bicicletta abbia causato il sanguinamento. Alla conclusione delle indagini il papà viene scarcerato e scagionato da ogni accusa. Concludo dicendo che errori giudiziari di questo tipo se ne contano un numero molto elevato. Il pregiudizio personale e le credenze degli operatori portano spesso a prendere decisioni inadeguate. Una formazione appropriata favorirebbe un accertamento dei fatti, interventi mirati, ma soprattutto eviterebbe verifiche dannose, traumatiche e prolungate nel tempo. Vi ringrazio per l'attenzione.
2: La commissione ha delle domande da fare?
3: Sì, ma quindi il sistema segnala quando una domanda è suggestiva?
0: Assolutamente
3: per esempio quella
0: sì.
3: Tuo papà ti ha fatto qualcosa,
0: assolutamente
3: il sistema lo segnala?
0: Sì, assolutamente sì. È un corso molto suggestivo, è molto empatico, ho avuto anche occasioni con dei colleghi che durante l'intervista si sono ritirati perché è una stanza di audizioni equipaggiata, collegata visivamente con un'altra stanza dove c'è un operatore che attiva un algoritmo sulla base delle domande che sono poste dall'intervistatore che precedentemente sono state catalogate. In base al tipo di domanda che pone l'intervistatore, l'operatore attiva questo algoritmo e se sono domande aperte c'è la continuità del botta-risposta. Diversamente il bambino, l'avatar, reagisce piangendo oppure si chiude o comincia a dire io non rispondo a queste domande, chiedi a qualcun altro, per cui proprio si isola e quindi per chi fa l'intervista diventa molto difficile cercare di interagire e di avere poi delle risposte sotto questo aspetto.
3: Grazie.
2: Bene, grazie Donatella.
0: Grazie.
4: Per l'autorità, conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. La commissione ha considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea e le attribuisce alla prova finale la votazione di 110 lode.
0: Grazie. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare

0: Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un benvenuto a tutti e a tutte a questa video lezione intitolata Le soluzioni di Second Best. Vediamo gli argomenti che saranno affrontati in questa video lezione. Soluzioni di Second Best, tariffe non lineari e in due parti e tariffe peak load. Quindi in questa video lezione faremo una panoramica su quelle che sono le cosiddette soluzioni di second best che si possono cioè adottare quando siamo a che fare con una situazione di monopolio naturale, quindi che come sapete ha determinate caratteristiche, pone determinate problematiche e anche rispetto a quello che è l'applicazione del prezzo. E poi ci soffermeremo su due specifici strumenti che sono le tariffe non lineari e in due parti e poi parleremo delle tariffe peak load. Iniziamo con le soluzioni di second best. Quindi, come vi dicevo, qui andremo a capire perché parliamo di soluzioni di second best, mettendole a confronto con le soluzioni di first best e ne vedremo quindi le caratteristiche e le specificità, per poi parlarne più nel dettaglio nei prossimi argomenti. Le soluzioni di second best si hanno quando l'impresa deve coprire i costi in maniera autonoma. Quindi significa questo che il regolatore deve tenere conto di questa necessità, ammettendo di dover sostenere perdita di benessere sociale. Quindi, che cosa intendiamo con questa situazione? Facciamo un breve riepilogo di quanto già

discusso. Sappiamo che quando siamo in presenza di un monopolio naturale, abbiamo nel tratto di interesse di produzione una curva del costo medio che è decrescente e si trova sempre al di sopra della curva del costo marginale. Quindi questo significa che se noi volessimo applicare delle soluzioni di first best, ossia applicare dei prezzi che fossero uguali a quelli di concorrenza perfetta, ossia prezzo uguale a costo marginale, avremmo una scelta di produzione che determinerebbe una perdita per l'impresa. Quindi questo evidentemente non è conveniente, a meno che si decida, e questo si adottava soprattutto in passato come soluzione, di andare a compensare il monopolista per la quota di perdita che va a sostenere per applicare, ripeto, un prezzo che è pari al costo marginale. Quando invece parliamo di soluzioni di second best, stiamo ammettendo, come abbiamo detto poco fa, che la copertura di questi costi debba avvenire in maniera autonoma da parte dell'impresa, quindi senza un intervento da parte dello Stato per compensare eventuali perdite. Quindi però questo significa che non potremo applicare una condizione di prezzo uguale a costo marginale, ma si dovrà pensare a qualche altra soluzione, quindi a qualche altro livello di prezzo, ammettendo però che così facendo si va in qualche modo a ridurre il nostro benessere sociale. Questo perché, lo abbiamo detto più volte, la condizione di equilibrio che ho in un mercato che opera in concorrenza perfetta è prezzo uguale a costo marginale, e questa condizione sappiamo che è quella che ci garantisce la massimizzazione del benessere sociale e ci garantisce l'assenza di perdite di secche, diciamo, di benessere. Questo perché sostanzialmente io vado a soddisfare interamente la domanda del consumatore. Qualora invece ci troviamo in una situazione diversa, dicevamo questo non c'è più. Quindi con prezzi diversi dal costo marginale abbiamo delle situazioni in cui sicuramente io devo rinunciare a una parte del benessere sociale. Quindi di fatto non ho come soluzione una soluzione che mi garantisce efficienza in senso paretiano. Vediamo adesso un primo caso specifico, quindi analizziamo l'impresa monoprodotto. Quindi facciamo un'ipotesi, abbiamo quindi un'impresa monoprodotto e che non pratica discriminazione di prezzo. Quindi prendiamo come riferimento per analizzare queste situazioni un'impresa quindi che produce un solo bene, quindi è una situazione chiaramente di analisi da cui partiamo più semplice, e che non pratica discriminazione di prezzo. Quindi questo cosa significa? Cioè che l'impresa non può applicare prezzi diversi a consumatori diversi o a gruppi di consumatori diversi perché non ha le informazioni del caso. Quindi non potrà cioè cercare di attivare politiche che garantiscano l'estrazione di tutto il benessere del consumatore, ossia non abbiamo informazioni come impresa di quanto sia la disponibilità a pagare di ciascun consumatore. Quindi questo ci sta ad indicare che l'impresa non può fare discriminazione di prezzo, quindi il prezzo è uguale per tutti. La condizione di second best, quindi ci dice che se questa è la situazione, quindi un'impresa monoprodotto che non applica discriminazione di prezzo, il prezzo che viene applicato, ripeto, condizione quindi di second best, è un prezzo che eguaglia il costo medio. Quindi se infatti abbiamo detto in precedenza che in caso di monopolio naturale, che è il tipo di situazione che caratterizza spesso le imprese a monte che hanno delle reti, quindi le nostre network industries, significa che nel tratto di produzione di interesse, lo ripetiamo, il costo medio si trova sempre al di sopra del costo marginale. Quindi, evidentemente, se non posso applicare un prezzo pari al costo marginale perché andrei a produrre di fatto in perdita, allora posso applicare però un prezzo che mi uguaglia al costo medio. Quindi questo significa che un prezzo uguale al costo medio mi va a coprire tutte, diciamo, le remunerazioni dei fattori di produzione, quindi cioè mi va a coprire tutti i miei costi. Come capirete, questa condizione di prezzo uguale a costo medio è una condizione che però, per quanto ci siamo detti poco fa, non mi garantisce efficienza. Quindi è una situazione in cui ho un po' di perdita di benessere sociale, una perdita secca di benessere sociale determinata dal fatto che io produco di meno rispetto a quello che sarebbe desiderabile dal mercato. Vediamo un secondo caso, ossia facciamo riferimento in questa situazione a un'impresa multiprodotto. Quindi vediamo due casi rispetto all'impresa multiprodotto. Il caso A, in cui i mercati di interesse dell'impresa multiprodotto sono tutti monopolistici. Quindi
Andiamoci a considerare una situazione diversa rispetto a quella che abbiamo visto poco fa, in cui diciamo che l'impresa produce più prodotti diversi e diciamo i mercati in cui opera l'impresa per ciascun prodotto sono tutti di tipo monopolistico. In questo caso diciamo che noi dovremmo applicare al costo marginale un markup che è più elevato in mercati in cui la domanda è più rigida e meno elevato in mercati in cui la domanda è più elastica. Quindi vediamo più nel dettaglio questo che cosa significa. Allora, in questa situazione noi abbiamo un'impresa quindi che ha più produzioni. In ciascuna delle produzioni opera in un mercato che è monopolistico, quindi è capace in questo caso di applicare un prezzo maggiore del costo marginale, perché può avere potere di mercato ovviamente, lavorando come un monopolista. Quindi applicherà cioè un markup sul costo marginale che sostiene per ciascuna produzione. E mediamente la regola che vale è che questo markup sarà chiaramente più elevato laddove la domanda sia più rigida e meno elevato laddove la domanda sia più elastica. Perché? Noi sappiamo che quando una domanda è più rigida significa che a variazioni del prezzo corrispondono delle variazioni della quantità domandata che sono più esigue. Ossia, mi rendo più chiara, se aumenta il prezzo di un certo importo, la quantità che varia rispetto a questo incremento di prezzo, ossia la quantità domandata, si riduce, ma meno rispetto a una situazione in cui la domanda fosse più elastica. Quindi, parimenti, quando abbiamo una domanda elastica significa che a variazioni di prezzo io ho una variazione significativa della quantità domandata. Se volessi prendere in considerazione il caso in cui mi aumenta il prezzo, allora io so che questo aumento di prezzo mi produrrà un decremento più significativo della quantità domandata rispetto a una situazione in cui la domanda invece fosse più rigida. Da qui capirete che il monopolista, avendo questo tipo di informazione sulla domanda che va a servire, tenderà a applicare markup più elevati laddove gli scostamenti di domanda sono più limitati a variazioni di prezzo e invece tenderà ad applicare markup più limitati laddove avesse una domanda quindi più elastica, ossia una domanda che si sposta di più se io applico una maggiorazione di prezzo. In particolar modo, uno strumento che viene utilizzato per questo tipo di situazione è noto come tariffe di Ramsey. Queste sono uno strumento per andare ad applicare quello che ci siamo detti poco fa e quindi ci mettono in sostanza in evidenza come l'elasticità della domanda influenzi di fatto la possibilità di applicare dei prezzi per l'impresa superiore ai costi marginali. Quindi vediamo come si costruiscono queste tariffe di Ramsey. Partendo dall'indice di Lerner, vedete, abbiamo questa equazione qui, dove lambda è il numero di Ramsey, che esprime il costo ombra del vincolo di bilancio, epsilon è l'elasticità della domanda e i è il bene iesimo. Quindi, andando a commentare assieme l'indice di Lerner, sapete tutti che questo indice ci va a misurare qual è il potere di mercato di un'impresa, ossia quanta capacità ha l'impresa di applicare un prezzo che sia superiore al costo marginale. E lo vediamo poi da questa prima parte dell'equazione, quindi P meno C fratto P, dove P è il prezzo relativo al bene iesimo, C piccolo I è il costo marginale relativo a quel bene, e il prezzo P che sta al denominatore è sempre, ripeto, il prezzo che viene applicato a quel determinato bene iesimo. Questo rapporto è uno dei rapporti più semplici che ci mettono in evidenza quant'è effettivamente il potere di mercato di un'impresa. La tariffa di Ramsey quindi parte proprio da questa parte qui, dall'indice di Lerner, per poi tradursi in questa formulazione qui che vedete alla mia destra. E quindi lambda fratto 1 più lambda, che appunto esprime il costo ombra del vincolo di bilancio, ossia chiaramente i vincoli legati alla presenza di bilancio, quindi di una possibilità di spesa che è comunque limitata e che sono poi generate attraverso delle stime specifiche, per 1 fratto l'elasticità della domanda rispetto a I.
In effetti questo ci sta a identificare quello che dicevamo prima, ossia io vado a stabilire dei prezzi che sono superiori sicuramente al costo marginale per i motivi che ci siamo detti dall'inizio di questa lezione, ma io questa operazione la faccio chiaramente avendo bene in mente sia questa parte qui, il costo ombra del vincolo di bilancio, sia anche evidentemente l'elasticità della domanda di quel determinato bene I. Quindi la tariffa indica quanto detto. Allora, se è vero quello che ci siamo detti fino adesso, avrò che per elasticità che tende all'infinito, allora l'indice di Lerner tenderà a zero e quindi il prezzo tenderà al costo marginale. Quindi facendo riferimento, ripeto, a quello che ci siamo detti prima, all'equazione che abbiamo visto prima, stando l'elasticità al denominatore, avrò che se l'elasticità tende all'infinito, io avrò che tutto l'indice di Lerner, quindi la possibilità di applicare prezzi di fatto superiori ai costi marginali, mi va a zero. E quindi questo sa significare che il prezzo tenderà al costo marginale. Quindi questa è un'informazione che avevamo in realtà già in qualche modo dato precedentemente, ma la vediamo in maniera analitica. Quando l'elasticità è molto alta, non si può applicare di fatto delle maggiorazioni sul costo marginale per ottenere extra profitti. Vediamo ora, al termine di questo primo argomento, gli spunti di riflessione. Cosa sono le soluzioni di Second Best? Descrivere il caso di un'impresa monoprodotto e multiprodotto. Cosa sono le tariffe di Ramsay? Qual è la loro formula? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione, tariffe non lineari e in due parti. Qui andremo a parlare in maniera più dettagliata di alcuni tipi di tariffe che si possono applicare, che vengono nella norma utilizzate e che ci danno appunto un'idea delle soluzioni in termini di fissazione di prezzi che si possono praticare all'interno dei mercati, anche nei mercati a cui facciamo riferimento in questo corso, ossia quelle delle telecomunicazioni. Vediamo quindi i prezzi non lineari, la tariffa unica in due parti. Quindi iniziamo a parlare della tariffa unica in due parti. Queste in realtà sono una forma di discriminazione di prezzo di secondo grado e si hanno quando l'impresa che conosce che i consumatori differiscono per qualche caratteristica rilevante per l'impresa, ma non è in grado di identificare individualmente i consumatori. Quindi deve sostanzialmente mettere sul campo dei meccanismi di autoselezione. Quindi qui abbiamo a che fare quindi, con una situazione in cui abbiamo abbandonato quello che ci siamo detti nella prima parte di questa lezione, ossia il fatto che l'impresa che stiamo andando ad analizzare non possa praticare discriminazione di prezzo. Qui andiamo a vedere delle soluzioni che possono essere messe sul campo quando invece l'impresa può fare questo tipo di operazione, ossia può andare a identificare dei soggetti o dei gruppi di soggetti o in maniera diretta o indiretta, questo in linea generale, per poi andare a far sì che sia in grado di estrarre completamente il surplus quindi di ciascuno dei soggetti. Quindi diciamo che facendo riferimento in particolar modo alla discriminazione di prezzo di secondo grado, quello che dobbiamo ricordare rispetto alle altre forme di discriminazione dei prezzi è che diciamo, l'impresa in realtà non conosce individualmente le informazioni né dei singoli soggetti, e in questo caso saremmo una discriminazione di prezzo di primo grado, neanche le disponibilità a pagare di gruppi di soggetti, e in questo caso saremmo nella discriminazione di prezzo di terzo grado. Quindi, non avendo queste informazioni, quello che può fare l'impresa è mettere sul campo dei pacchetti, diciamo, di opzioni rispetto alle tariffe da applicare, in modo tale che siano i consumatori stessi ad autoselezionarsi. Vediamo meglio nel dettaglio questo aspetto. Quindi, il più semplice meccanismo di discriminazione di prezzo di secondo grado è una tariffa in due parti o in due stadi, che consenta quindi di distinguere fra consumatori con elevata domanda e consumatori con bassa domanda. Tendenzialmente il tipo di criterio che si applica è che il prezzo unitario dipende dalla quantità acquistata. Quindi, volendo
dare altre informazioni su questo tipo di discriminazione, noi andiamo di fatto a cercare di trovare una soluzione per chiaramente andare a vendere a quante più persone possibili. E diciamo che il tipo di discriminazione che si applica in questo caso è tendenzialmente legata alla quantità che

trasformazione come è f su q più p non sia costante. Quindi da questa formula che vedete qui voi potete capire che questa nostra tariffa si compone di una parte fissa, che è una parte che bisogna poi, peraltro, come vedremo a breve, determinare in maniera tale da non comunque scoraggiare il consumo, quindi da non escludere soggetti chiaramente dal mercato, e da questa parte variabile prezzo per quantità. E questa parte possiamo anche dire, nella formula che abbiamo visto, che diciamo varia a seconda della quantità acquistata. Quindi, cioè, quello che infatti vi ho scritto qui è che il prezzo unitario non è costante, ma tendenzialmente va a crescere con l'incremento della quantità domandata. Quindi vi faccio un esempio per farvi capire meglio che cosa si intende nella praticità di tutti i giorni una situazione di questo tipo. Immaginate diciamo, come funzionavano, ad esempio, i vecchi abbonamenti per la rete ADSL di casa. E noi avevamo il pagamento di una quota fissa e poi si pagava una parte variabile che diciamo, poteva anche variare a seconda della quantità che si utilizzava, ma anche per la telefonia diciamo, fissa è funzionato così. Per un certo periodo di tempo avevamo una formula tariffaria in cui avevamo il pagamento di un abbonamento, quindi la quota fissa mensile e poi una parte variabile che poteva anche variare sulla base della quantità domandata. In realtà, diciamo, per essere precisi, anche nell'esempio, molto spesso in passato si faceva questa variazione di prezzo anche in base alle fasce orarie, quindi non soltanto sulla quantità domandata, però insomma questo per farvi capire qual è il criterio che c'è dietro questa tariffa. Metto una tariffa fissa così mi assicuro già di per sé una copertura dei miei costi e in più, diciamo, fisso poi un determinato prezzo per la parte variabile che varia anche in relazione a quanto io consumo. Quindi questo è il criterio che c'è dietro questa tariffa. È chiaro però che qui si pone un problema, ossia che tipo di quota fissa vado ad applicare. Questo perché è un problema? Perché io potrei trovarmi di fronte a due situazioni, a due tipologie di consumatori che abbiamo rappresentato sinteticamente in questo grafico. Quindi vediamo l'ipotesi che ci siano due soli consumatori. La soluzione ottimale sarebbe chiaramente applicare al prezzo una parte fissa pari a T2, in modo tale che l'impresa possa, diciamo, accaparrarsi tutta questa parte del surplus del consumatore, perché voi sapete tutti quanti che la parte che sta sotto la curva di domanda e fino al prezzo di vendita mi rappresenta il surplus del consumatore. Quindi quello che l'impresa vorrebbe fare, se lo potesse fare, è applicare quindi una parte fissa F, la componente che abbiamo visto nella slide precedente, che è pari quindi a T2. Però bisogna fare attenzione a fare una scelta di questo tipo, perché se applicassi quindi una parte fissa così ampia, io potrei far sì che i consumatori che, di questo secondo tipo, che è chiaramente rappresentato da una curva di domanda più ripida e quindi da una curva di domanda meno elastica rispetto a questa qui, che invece è più piatta, potrebbe quindi decidere di non consumare quel bene perché ritiene che quella quota fissa sia per lui troppo alta rispetto poi ai consumi effettivi che fa di quel determinato bene. Quindi questo per dirvi che quando si va a identificare una tariffa in due parti, in questo caso unica, poi vedremo fra poco anche quella doppia, indubbiamente devo cercare di trovare una componente fissa F che, diciamo, mi vada sì a garantire una certa componente di remunerazione per la mia attività, ma devo però fare attenzione, perché se la fisso in maniera troppo alta posso escludere qualcuno dal mercato. E lo vediamo efficacemente in questi due grafici, lo ripetiamo. Nella parte di sinistra abbiamo una curva di domanda più ripida rispetto alla parte destra. Questo mi sta a identificare che ho consumatori che sono che hanno una domanda, diciamo, più rigida, e qui invece ho consumatori che hanno una domanda più elastica.
Però vedete che quello che tenterà di fare il soggetto è applicare una tariffa che sia quanto più rispondente

che possa, diciamo, cercare di estrapolare quanto più surplus del consumatore possibile, però bisogna fare attenzione appunto per evitare che escano dal consumo soggetti invece che hanno delle caratteristiche diverse e quindi che in questo caso specifico sarebbero non disponibili a pagare quella parte fissa per entrare a consumare quel determinato bene. Quindi sintetizziamo questa panoramica dicendo che non esiste di fatto una, diciamo, regola fissa per andare a identificare la parte fissa della tariffa, quindi unica, in due parti. Ci saranno da fare valutazioni caso per caso, che dipenderanno evidentemente anche da quali sono le caratteristiche dei consumatori, ossia da quali sono le caratteristiche della curva di domanda. Passiamo ora a descrivere un altro tipo di tariffa, che è la tariffa in due parti doppie. Quindi qui si ha nel caso in cui il monopolista sa che esistono due tipi di consumatori, ma non sa riconoscerli. Quindi ci troviamo nel caso in cui, rispetto al caso precedente di cui abbiamo appena discusso, in cui il monopolista sa che sul mercato esistono due gruppi di consumatori, cioè questo ce l'ha chiaro. Però non sa distinguerli. Quindi a questo punto deve mettere sul campo una soluzione diversa rispetto a quella che abbiamo visto poco fa. Ossia, quindi l'impresa può offrire al consumatore la possibilità di scegliere tra due listini diversi di tariffa in due parti, cioè offre quindi due diverse opzioni di possibile consumo. Vediamo più nel dettaglio questo che significa. Significa che ogni consumatore può scegliere e quindi autoselezionare il listino che corrisponde al livello di utilità più elevato. Ora lo vedremo meglio con un esempio, ma già in realtà possiamo farlo riprendendo un po' quello che succedeva nella telefonia per gli abbonamenti di telefonia fissa di qualche tempo fa. E potevamo avere due pacchetti, un pacchetto in cui la quota fissa era più elevata, ma si applicavano dei prezzi più bassi. Rispetto alle quantità, dei prezzi più bassi per le quantità consumate, quindi dei prezzi al variare del consumo più basso, oppure c'erano anche degli altri pacchetti in cui il costo fisso di abbonamento era più basso, ma il prezzo unitario per usufruire della singola unità di servizio era più alto. È chiaro che questa doppia opzione di prezzo presentata, diciamo, dalle imprese, dava la possibilità a ciascun consumatore di scegliere quale tariffa abbracciare a seconda delle proprie esigenze di consumo. Ad esempio, se io sono una persona che telefonava molto spesso, avrei sicuramente preferito avere una tariffa fissa più alta all'ingresso per poi avere dei prezzi variabili al consumo più limitati. Viceversa, se invece fossi stata una persona che telefonava molto poco, avrei preferito pagare una tariffa fissa più bassa e poi, diciamo, accollarmi un prezzo variabile, quindi per la quantità consumata, un pochino più alto. Quindi, in questo modo, offrendo queste due opzioni, io davo la possibilità ai consumatori di scegliere il listino di prezzi che più rispondeva alle proprie esigenze e quindi dal quale i consumatori potevano trarre la più alta utilità. Vediamo anche con il supporto di un grafico come si possono configurare quindi queste tariffe in due parti di cui abbiamo detto poco fa. Allora, prendiamo in considerazione sempre gli assi cartesiani. Sull'asse delle ascisse troviamo la quantità, diciamo, di beni o servizi acquistabili, e sull'asse delle ordinate troviamo la spesa. Quindi ipotizziamo di avere due tipi di listini, un listino 1 e un listino 2. Ecco, questo è il listino 1. Vedete che il costo fisso legato a questo listino è più basso. Infatti, vedete che la spesa al livello 0 di consumo è una spesa più bassa. Mentre invece qui vedete, abbiamo nel listino 2, che è questa curva tratteggiata qui, un costo, scusate, legato alla parte fissa che è più alto, perché vedete qui siamo più alti sull'asse delle ordinate, in corrispondenza di consumo zero. Quindi questo primo listino qui, con tariffe di entrata, diciamo tariffa fissa più bassa, vedete un andamento però più alto rispetto a

a quella del listino 2, ossia questo mi sa significare che i prezzi che io pago per quantità poi aggiuntive di consumo sono prezzi che sono via via più elevati. Qui invece ho la situazione in cui ho una quota fissa più alta, però vedete la curva è più piatta, quindi questo significa che diciamo, i prezzi poi applicati per le parti variabili sono più bassi, l'esempio che facevamo prima. Però noi vediamo che di fatto poi se dovessimo rappresentare graficamente questa composizione della tariffa in due parti, noi avremmo di certo l'inviluppo inferiore, ossia per consumi che arrivano fino a qui. Sicuramente i consumatori sceglieranno questa listino 1 della tariffa in due parti. Se invece abbiamo consumatori che decidono di consumare più di questa quantità che corrisponde all'intersezione tra le due curve, allora sceglieranno sicuramente questa listino 2 della tariffa in due parti. Quindi di fatto il tratto di rilevante per l'impresa diventa questa curva più marcata in nero. Ecco questa qui. Quindi, affinché sia di successo, la tariffa deve rispettare il vincolo di autoselezione, ossia i prezzi devono essere fissati in modo tale che i consumatori di un gruppo non devono preferire la tariffa in due parti di un altro gruppo. Quindi, un'altra condizione che dobbiamo tenere in considerazione è che quando ovviamente io vado a definire impresa, questi listini, cioè questi diciamo, menu di prezzo a disposizione dei consumatori, quello che devo fare è cercare di identificare i consumatori e diciamo, più che consumatori delle tariffe, delle soluzioni che non inducano un soggetto che sceglie poi il listino 1 a scegliere anche il listino 2. Quindi questo significa cioè che ci deve essere il rispetto del cosiddetto vincolo di autoselezione. Quindi, ricapitolando, in questo caso l'impresa non è in grado di identificare i consumatori. Nel definire la tariffa occorre dunque soddisfare due vincoli. Il primo si chiama vincolo di incentivazione, ossia i consumatori di tipo 1 devono preferire la tariffa 1 alla tariffa 2. E il secondo si chiama vincolo di partecipazione. Ossia, ogni consumatore deve essere incentivato a partecipare al mercato piuttosto che non partecipare. Quindi, volendo andare a effettuare una sintesi, quello che ci interessa sapere quando parliamo di tariffa unica o in due stadi, o tariffa, scusa, unica in due stadi o tariffa doppia, dobbiamo ricordare che devono essere rispettati i due vincoli affinché queste politiche possano essere di successo. Il primo è il vincolo di incentivazioni, ossia ogni consumatore deve poter scegliere solo e preferire soltanto una delle soluzioni che vengono offerte in termini tariffari, e poi deve essere soddisfatto questo vincolo di partecipazione, ossia chiaramente le tariffe e quindi i pacchetti devono essere pensati per evitare che qualcuno possa essere escluso dal consumo, quindi che possa trovare troppo oneroso una determinata componente della tariffa. Vediamo quindi gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Cosa sono le tariffe non lineari? Cosa si intende con tariffa a due parti? Perché in generale è una strategia di discriminazione di prezzo di secondo grado? Descrivere, anche con l'ausilio di un grafico, la tariffa unica in due parti. Descrivere, anche con l'ausilio di un grafico, la tariffa doppia in due parti. Vediamo ora il terzo argomento di questa video lezione. Tariffe peak load. Quindi parleremo ora di un particolare tipo di tariffe a cui alle volte si ricorre. Questo dipende anche dal tipo di mercato a cui facciamo riferimento e della capacità, come vedremo, produttiva legata a una certa rete o infrastruttura, e quindi capiamo qual è nella logica e come funziona. Dunque, alcuni settori sono caratterizzati da domanda di servizi che varia a seconda della fascia oraria. Se non si può immagazzinare per far fronte ai momenti di picco, si usa allora la tariffa peak load. Le reti sono costruite per sostenere la domanda di picco o massima. Dunque,
Ci sono appunto alcuni settori economici in cui diciamo che abbiamo una variazione della domanda che è sulla base della fascia oraria. E ci sono ad esempio, fate riferimento ai servizi di uso dell'energia elettrica, quindi domanda di energia elettrica. Sappiamo che in determinati momenti della giornata, ad esempio quando negli orari di lavoro, abbiamo dei consumi energetici che sono indubbiamente più alti. Quindi questo diciamo, può determinare momenti eventuali di congestione, qualora la capacità, ad esempio, della rete sia limitata, e comunque diciamo che qualora le produzioni non potessero essere stoccate nei periodi diciamo, di bassa per poi utilizzare nei periodi in cui c'è maggiore domanda, allora si può fare ricorso alla tariffa peak load. E chiaramente questo, ripeto, è un aspetto, un tipo di soluzione importante a cui si fa riferimento, questo perché evidentemente, perché quando facciamo in particolar modo, diciamo, osservazione e studio sui settori che sono caratterizzati da reti, quindi da un'infrastruttura fisica, sappiamo che la capacità, di produzione o di trasmissione, della rete è limitata, ha un limite, massimo. Quindi, per aiutare la gestione di momenti di picco della domanda, spesso, anche in passato, si sono, utilizzate queste tariffe cosiddette peak load. Dunque, che evidentemente vanno a gestire la domanda, nei momenti in cui si sa che ci sono dei picchi durante la giornata. Dunque, nei periodi appunto di morbida, sono usate per coprire costi variabili con tariffa che è pari al costo marginale. Quindi la logica che c'è dietro queste tariffe peak load è che quando la domanda è più bassa, quindi non ci sono momenti di picco, il tipo di prezzo che vado ad applicare in quel momento è un prezzo che di fatto è pari al costo marginale, quindi che ha come obiettivo di fondo quello di andare a coprire i costi variabili. Nei periodi di punta, la tariffa invece comprende costi variabili e una quota di costi fissi. Dunque, questo perché cosa sta a significare? Nei momenti in cui la domanda è particolarmente alta, io potrei cercare visto che la rete ha una capacità operativa limitata, questo dico a livello anche teorico-concettuale, allora applicare una tariffa più alta mi fa mitigare la domanda nei momenti di picco. Quindi questo significa di fatto che vado ad applicare un prezzo più alto nei periodi di picco che comprende la copertura non soltanto dei costi variabili, ma anche di una quota dei costi fissi. Quindi, ricapitolando, nei periodi di morbida, in cui la domanda è più bassa, fisso un prezzo che è pari di fatto ai costi marginali e che quindi mi va a coprire i costi variabili. Mentre invece nei periodi di punta aggiungo una componente in più sul prezzo che mi deve andare a coprire non soltanto i costi variabili, ma anche una quota dei costi fissi. Così facendo, ho sia una strategia che mi guarda alla mia copertura interna come impresa dei costi, ma ho anche una strategia per andare a distribuire meglio la domanda e a evitare che negli orari in cui la domanda è più alta ci siano dei crisi, dei picchi che mi mettano in crisi la fornitura del servizio, perché, ripeto, l'infrastruttura, avendo spesso una capacità limitata di trasmissione, può necessitare di questo tipo di strumenti. Pensate ad esempio all'energia elettrica, ci sono dei piani tariffari che prevedono anche l'applicazione di prezzi diversi per fascia oraria. Ad esempio durante gli orari notturni i prezzi pagati sono più bassi rispetto ai prezzi invece pagati ad esempio durante l'orario di lavoro. Dunque, vedendo poi come si articolano in termini di equazioni questo che ci siamo detti poco fa, quindi abbiamo che il prezzo PT in momento di morbida è pari a CM, ossia al costo marginale, mentre il prezzo in momento di punta PX è uguale a costo marginale più K, dove K sta a identificare proprio la componente fissa di costo fisso che andiamo poi a coprire sfruttando appunto i momenti di picco.
Ripeto, questo è un tipo di soluzione che ci consente

di andare a coprire in maniera differenziata nel corso della giornata i costi in capo all'impresa e B è uno strumento che ci consente di gestire i momenti di picco, andando in qualche modo a disincentivare la domanda nei momenti di picco, perché chiaramente io devo far sì, avendo una capacità della rete limitata, che questa domanda non ecceda poi quella che è appunto la capacità della rete. Siamo giunti al termine anche di questo terzo argomento, vediamo assieme gli spunti di riflessione. Cosa si intende per tariffa peak load? Che tipo di utilizzo, se ne può fare? In quali mercati si presta a essere utilizzata? Con quale formula è identificata? Siamo giunti al termine di questa video lezione, vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa sono le soluzioni di Second Best? Descrivere il caso di un'impresa monoprodotto e multiprodotto. Cosa sono le tariffe di Ramsay? Qual è la loro formula? Cosa sono le tariffe non lineari? Cosa si intende con tariffa a due parti? Perché in generale è una strategia di discriminazione di prezzo di secondo grado? Descrivere anche con l'ausilio di un grafico la tariffa unica in due parti. Descrivere anche con l'ausilio di un grafico la tariffa doppia in due parti. Cosa si intende per tariffa peak load? Che tipo di utilizzo se ne può fare? In quali mercati si presta a essere utilizzata? Con quale formula è identificata? Siamo giunti al termine, di questa video lezione. Vi invito a visitare il sito web dell'Ateneo per ulteriore materiale didattico e per approfondimenti. Grazie per l'attenzione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate,

0: sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Uninettuno è ancora la numero uno in Italia secondo l'Anbur, prima tra le telematiche, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui tratteremo della seconda parte dell'argomento elementi di controllo nel dominio del tempo. Gli argomenti della lezione sono la ricostruzione dello stato, l'assegnazione con controreazione dall'uscita, gli zeri del sistema di controllo verso una teoria generale della regolazione. La ricostruzione dello Stato. Bene, in questa situazione più generale in cui ci mettiamo, noi non abbiamo a disposizione lo Stato. Noi abbiamo visto nella prima parte che se noi abbiamo lo Stato a disposizione, bene, possiamo modificare la dinamica, in quale modo? La dinamica del sottosistema raggiungibile. Tutto ciò che possiamo in qualche modo raggiungere con il controllo può essere modificato dal punto di vista del comportamento dinamico. Cosa succede se non abbiamo a disposizione lo Stato? Cosa possiamo fare? Bene, una prima questione quindi è quella di ricostruire lo Stato. Indichiamo con RX, vedete qua è indicato, un dispositivo che sarà un dispositivo dinamico. Vedete, RX è un sistema dinamico questa volta, che è governato da questo sistema di equazioni differenziali. Xi è un vettore, Rn, n è la dimensione dello stato, anche x appartiene a Rn. Quindi vogliamo individuare un dispositivo dinamico che, alimentato dall'ingresso e l'uscita del processo, mentre il processo funziona, mi fornisce un'uscita n variabili, un vettore di variabile xi, il quale mi ha le caratteristiche di tendere verso la x di t, al crescere del tempo tende alla x di t. Io non posso recuperare la x invertendo il legame con y, cioè andando a calcolarlo, a calcolare dalla y di t, non posso dedurre la x perché la y è una sola, in genere uscita, o un certo numero, ma il numero molto minore di n, la dimensione dello stato. Nello stato ci sono tante variabili. Noi, magari osservandone una, l'uscita, vogliamo poter ricostruire lo stato. Se noi poniamo indichiamo con E la differenza fra questo z meno x e questa propriamente z, una z greca, possiamo scrivere per questo che chiamiamo errore, lo scostamento tra z e x, perché vedete io voglio che la z tenda ad assumere l'andamento di x, possiamo scrivere per e punto sarà uguale a xi punto meno x punto, ma xi punto è questo, x punto è questo, quindi E punto sarà questo. Se adesso noi scegliamo G uguale B ed L uguale A meno KC, vedete che noi possiamo scrivere per E punto

Questa equazione e punto è uguale ad A meno KC per E. Bene, questa equazione è un'equazione di un sistema lineare in evoluzione libera e la E di T tende a zero per ogni stato iniziale E con zero, che sarà uguale a Xi con zero meno X con scusate, a Z0 meno X con zero. Se e soltanto se gli autovalori di A meno KC sono a parte reale negativa. Quindi E di T, che è uguale ad E elevato ad A meno KCT per E con 0, tende a 0 se e soltanto se gli autovalori hanno parte reale negativa. Il problema è dunque ricondotto all'assegnazione degli autovalori alla matrice A meno KC al variare di K. La velocità di convergenza dipende dagli autovalori. Se questi sono assegnabili ad arbitrio, lo sarà anche la velocità di ricostruzione. No? Noi per ora abbiamo fissato di questo dispositivo che vogliamo costruire, z punto uguale LZ più eccetera, abbiamo fissato la L e la G. La G la fissiamo uguale a B, la L a meno KC, K ci rimane ancora da fissare. Bene, se noi possiamo fissare la K in modo tale da assegnare gli autovalori ad arbitrio alla matrice A meno KC, significa che possiamo ricostruire l'evoluzione dello stato con una velocità arbitraria, perché io li posso rendere molto negativi questi autovalori e fare in modo che questa E di t tenda a zero molto rapidamente, quindi che la z di t tenda proprio alla x di t. Altrimenti se ne posso modificare solo alcuni, se gli altri saranno a parte reale negativa potrò comunque ricostruire, eccetera. Adesso andiamo a precisare queste possibilità, andiamo a vedere quando è che possiamo ottenere questo. Comunque la possibilità di fissare ad arbitrio la velocità di convergenza a zero dell'errore corrisponde al problema dell'osservatore. Quindi diremo che il problema dell'osservatore è risolvibile se possiamo fissare ad arbitrio la velocità di ricostruzione del ricostruttore. Gli autovalori di A meno KC, gli autovalori di una matrice, sono uguali a quelli della sua trasposta, perché noi abbiamo capito che possiamo trasferire questo problema a un problema di assegnazione degli autovalori. Vediamo come anche la soluzione la possiamo desumere direttamente da quello che abbiamo fatto nella scorsa lezione. Perché infatti gli autovalori di A meno KC coincidono con gli autovalori della trasposta di A meno KC. E la trasposta di A meno KC è A. La scrivo in questo modo, più C trasposto, e per mettere il meno qua, per meno K trasposto. Se io indico con meno K trasposto, lo chiamo diciamo in qualche modo F, questa A trasposto la chiamo una nuova A e questa C trasposto è una nuova B, perché notate che C trasposto questa volta C è un vettore riga, C trasposto è un vettore colonna. Quindi questa matrice è nella forma A più BF, nella forma precedente, se indico con F meno K trasposto. Quindi sappiamo noi già che condizione necessaria e sufficiente per modificare tutti gli autovalori in questa matrice è che il rango della matrice di osservabilità scritta sulle matrici A trasposto, C trasposto, che è questa, sia uguale ad n, rango, condizione necessaria e sufficiente. Ma questa matrice è nient'altro che la trasposta di questa. E quindi questo rango di questa matrice uguale a n significa completa osservabilità. Ecco in realtà qual è anche dal punto di vista del progetto poi il significato della proprietà di osservabilità. Se un sistema è tutto osservabile, io non ci sono stati indistinguibili e posso con un dispositivo dinamico che misura l'ingresso e l'uscita ricostruire a una velocità prefissata arbitraria l'evoluzione interna. Quindi la condizione è che la coppia AC sia osservabile. Il calcolo della matrice K, nell'ipotesi di completa osservabilità, se si indica come

beta, l'ultima colonna dell'inversa della matrice di osservabilità, questa volta indichiamo con beta l'ultima colonna dell'inversa della matrice di osservabilità. E qua stiamo lavorando con le trasposte e quindi tutto è anche intuitivo in qualche misura la tipologia di approccio, il calcolo che si sta facendo. Si ottiene che K è uguale a P asterisco di A per beta. Ecco qual è l'espressione finale per la nostra K, utilizzando gli argomenti che abbiamo utilizzato nella scorsa lezione e portando le modifiche del caso. Se a C non è osservabile, se indichiamo con T una matrice tale che T a T a meno 1 ha questa struttura e la coppia C1 a 1 1 è quella osservabile, allora noi possiamo, lavorando sulla coppia 1 1 C1 e indicando, calcolando B1 dalla matrice di osservabilità della coppia 1-1-C1, e quindi beta 1 sarà l'ultima colonna dell'inversa della matrice di osservabilità. Si può, poi avendo fissato lambda m asterisco, gli autovalori che vogliamo assegnare al sottosistema osservabile, indichiamo con D1 di S il polinomio caratteristico che vogliamo osservare, assegnare, se indichiamo con D1 asterisco di A, la matrice che si ottiene sostituendo nel polinomio caratteristico alla variabile S, la matrice A11, questa A qua è A11, dobbiamo leggere A11, allora abbiamo effettivamente che K è uguale a T per D1 asterisco di A11 K10, perché anche in questo caso io posso scegliere la K2 uguale a 0, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo finalmente la nostra soluzione che possiamo desumere da quanto abbiamo elaborato in precedenza. Alcune osservazioni. Il ricostruttore si compone di una copia del sistema con una modifica della funzione generatrice sulla base dell'uscita. Output injection, infatti, il ricostruttore ha equazioni z punto uguale a z più bu più k cx meno cz. Cx meno cz, ve l'ho scritto in modo. E questo è un qualche cosa che è una copia del sistema dato a, uso le matrici A e B, più una iniezione sulla dinamica per il tramite di quella matrice K che injection nella dinamica la differenza tra la Y del sistema e la Y della copia del sistema. Cx meno Cz. K Cx meno Cz. Quello proposto è un ricostruttore di dimensioni pari alla dimensione del sistema. Se ne possono realizzare di dimensioni inferiori. La dimensione minima è n-q, se q è il numero delle uscite. Infatti voi capite che se nel caso, nell'ipotesi, io avessi a disposizione n uscite, tante quante la dimensione dello stato, e avessi tante uscite indipendenti quanta è la dimensione dello stato, in quel caso io potrei invertire il legame tra y e x e quindi scrivere che x è uguale a c a meno 1 per y. Oppure potrei fare una pseudo inversa se avessi addirittura più uscite, ma insomma il problema è potrei addirittura evitare utilizzare un dispositivo dinamico, ma questo molto spesso non è comunque evidente. Però vale comunque, si può intuire con argomenti anche relativamente semplici, che la dimensione dinamica minima necessaria è pari al n-q. Quindi nel caso di uscita scalare, per esempio, un ricostruttore ridotto minimo, di minima dimensione, avrebbe, diciamo, dimensione n-1. Ma ci conviene sempre utilizzare ricostruttori di dimensione n, per il motivo che poi adesso vedremo. Gli autovalori che caratterizzano il sottosistema non osservabile restano tra gli autovalori di A-KC
e da essi dipende la massima velocità di convergenza assegnabile. Anche questo mi sembra a questo punto un fatto estremamente chiaro. Per quanto riguarda la scelta degli autovalori, essendo il ricostruttore un dispositivo di calcolo, perché questa volta il ricostruttore è un dispositivo di calcolo, la controreazione dallo Stato è vero, genera una controreazione, ma poi deve essere tradotta in un ingresso che agisce sul processo. E quindi ciò che limita di quanto io posso spostare gli autovalori è l'ampiezza del controllo, perché se li voglio spostare tanto devo usare un controllo molto ampio. Il ricostruttore è un dispositivo di calcolo, quindi io gli autovalori della matrice A-KC in realtà li posso anche assegnare nel momento in cui li potessi assegnare tutti, li posso assegnare tutti a valori negativi, molto molto negativi, in modo da avere un ricostruttore molto veloce, perché tanto è un dispositivo di calcolo. Quindi non ha un ruolo significativo l'ampiezza dei segnali trattati, a meno della capacità del calcolatore di poter elaborare segnali che variano con grande rapidità e assumono grandi ampiezze. Ma quello che in realtà, ciò che limita la scelta è di velocità elevate, di dinamiche elevate, sono possibili specifiche sui disturbi, perché i disturbi che agiscono sull'uscita, se l'osservatore, il ricostruttore, ha una banda passante molto grande, questi disturbi possono effettivamente influenzare il funzionamento e il risultato della ricostruzione. Quindi ciò che limita la scelta degli autovalori nel caso del ricostruttore dello Stato è l'ampiezza della banda passante dell'osservatore. Quindi vedete, perché qua abbiamo il processo che prende la Y, prende la U, abbiamo il ricostruttore e questo ci dà la Z che deve tendere alla X. La RX, vedete, ha una funzione di trasferimento che è questa rispetto ai due ingressi, questo per B e questo per K. Se questo dispositivo ha una banda passante molto grande, al limite diventa un dispositivo istantaneo, un disturbo che agisce qua, me lo ritrovo direttamente qua. Termini di assegnazione degli autovalori, possiamo definire problema dell'osservatore, poter assegnare gli autovalori ad arbitrio, risolvibile se e soltanto se AC è osservabile, problema la proprietà della rilevabilità, che è la possibilità di rendere gli autovalori a parte reale negativa. Questo problema è risolvibile se e soltanto se gli autovalori del sottosistema non osservabile sono a parte reale negativa. Qua è indicata la possibilità di rendere gli autovalori del ricostruttore a parte reale negativa. Problema risolvibile se e solo se gli autovalori del sottosistema non osservabile sono a parte reale negativa. Problema della ricostruzione con una prefissata velocità è quello di poter collocare gli autovalori del ricostruttore, cioè se volete della matrice A-KC, in una regione prefissata, risolvibile se e soltanto se gli autovalori del sottosistema non osservabile sono nella zona prescelta. Vedete, questi tre problemi dell'osservatore, della rilevabilità e della ricostruzione dello stato con una prefissata velocità sono l'equivalente dei tre problemi che abbiamo visto: assegnabilità, stabilizzazione e collocazione degli autovalori nel caso della assegnazione degli autovalori. Spunti di riflessione su questo argomento: si verifichi che gli autovalori del sottosistema inosservabile sono tra gli autovalori di A-KC. Per un processo di dimensione 1 con guadagno 10 e costante di tempo pari ad un secondo, si calcoli un ricostruttore dello stato con una banda passante pari a 10 radianti al secondo.
qua dobbiamo utilizzare quello che abbiamo.

sviluppato un momentino anche nella parte 1, relazione alla banda passante. Ancora, per un processo caratterizzato da una funzione di trasferimento con una coppia di poli in più e meno J ed un guadagno unitario, si costruisca un ricostruttore dello stato con una banda passante B3 uguale a 10 radianti al secondo. Bene, passiamo all'altro argomento, l'assegnazione con controreazione dall'uscita. Adesso può apparire in qualche misura abbastanza naturale. Bene, allora adesso noi siamo in grado di ricostruire lo stato in modo asintotico, un ricostruttore asintotico dello stato, no? Non abbiamo esattamente lo stato, ma un ricostruttore asintotico. Bene, possiamo utilizzare l'uscita di questo dispositivo per assegnare la dinamica? Questo in qualche misura potrebbe apparire quasi naturale. E andiamo a provare e vediamo che succede. Quindi, i risultati sull'assegnazione con controreazione dallo stato suggeriscono di implementare la controreazione dall'uscita del ricostruttore, perché visto che, vedete, l'ingresso e l'uscita del nostro processo vanno in ingresso al ricostruttore. Se adesso io alimento con questa uscita del ricostruttore, vedete qua abbiamo le variabili z, che non sono la x, ma sono delle variabili che tendono a riprodurre la x. Se adesso io applico la matrice F di guadagni che immagino di aver calcolato, supponendo di avere la x, che cosa succede? Intanto osserviamo che l'implementazione di un controllore in questo modo con un RX, un F, vedete, è questo genera un controllore che ha una struttura del tipo che avevamo indicato all'inizio con una reazione dall'uscita. Vedete, questo è un controllore che è alimentato da V, è alimentato da Y e questo è il controllore che si vuole progettare. Quindi stiamo già dando forma a un controllore fatto da un ricostruttore, un feedback dallo stato e la matrice G degli ingressi esterni, va bene, che è del tipo che abbiamo visto all'inizio della scorsa lezione. Sistema di controllo, vedete, è rappresentato da questa equazione. Il sistema complessivo, se costruito secondo questa logica, vedete, è rappresentato in questo modo. Questa è l'equazione del processo, U è uguale a FZ più GV, perché la F è costruita immaginando di avere la variabile X, ma sulla variabile Z, l'uscita del ricostruttore, e poi c'è il ricostruttore che ha questa dinamica. Va bene? Bene. La Y è l'uscita del processo che è uguale a C per X. Bene, noi adesso possiamo riscrivere il ricostruttore in questo modo, vedete. L'ho riscritto più compiutamente in questo modo, che è caratterizzato, è un sistema di dimensione 2n che ha matrice dinamica A con F, che è questa. Vedete, A è moltiplica per x e BF per z più BG per v, mentre la seconda equazione è KC per x e poi A meno KC più BF per z più BG per V e CF è 0,0. Bene, la cosa interessante adesso è che se io faccio una trasformazione di coordinate che mi porta in nuove coordinate di due dimensioni, queste coordinate sono x per le prime n, le lascio invariate, e per le seconde, e intese come x meno z, cioè significa che qua io come seconde n componenti prendo x meno z. Questo sarebbe il nuovo vettore di stato x, le nuove componenti, queste sono le vecchie xz, nel nuovo vettore di stato è x e x meno z. Bene, in queste componenti la matrice dinamica del sistema modificato diventa t a t a meno 1, che ha questa struttura. Se voi sviluppate il calcolo piano piano, vi rendete conto subito che viene, vedete, A, qua BF se ne va, viene A meno KC, qua viene A meno KC, qua mi rimane BF meno questo viene meno A meno KC, quindi qua viene A più BF meno BF, A meno eccetera. Cosa scopriamo quindi?
e per BT.

tilde, la B assume questa forma e la C, CF, nelle nuove coordinate, è questa. Bene, se noi adesso andiamo a calcolare la W di T, che è C per elevato ad ATBF, per con questa matrice A, questa matrice B e questa matrice C, in virtù della presenza di questi zeri qua, questi blocco di zeri qua, questo blocco di zeri qua, quando noi facciamo l'esponenziale di questa matrice, l'esponenziale di questa matrice è l'esponenziale di E elevato ad A più BF, E elevato ad A meno KC sulla diagonale, blocco di zeri qua, e qua un qualcosa di molto complicato. Ma quando poi vado a fare il prodotto per premoltiplico per CF, che è questa, C0, e postmoltiplico per BF, che è BG0, ottengo questo. Cioè soltanto questa parte della matrice dinamica caratterizza il legame ingresso-uscita. Quindi la risposta impulsiva coincide con la risposta impulsiva che in realtà io avrei ottenuto se avessi fatto un feedback dallo stato. Questo quindi è un qualche cosa di molto importante. In realtà questo risultato, il risultato di questo calcolo, se volete fino a questo punto, quello che si chiama il principio di separazione, perché ci dimostra che se io prendo l'uscita del ricostruttore e implemento la F che avrei potuto applicare per modificare la dinamica disponendo dello stato, bene, gli autovalori del sistema, del sistema complessivo che io ottengo sono gli autovalori di A più BF, quelli che avrei potuto assegnare avendo lo stato, uniti agli autovalori di A meno KC, che sono quelli che caratterizzerebbero il ricostruttore. Principio di separazione, cioè puoi progettare separatamente i due dispositivi, segnazione degli autovalori dallo stato, ricostruttore, osservatore, poi implementare la reazione dallo stato come reazione dall'uscita dell'osservatore e avrai dal punto di vista della dinamica interna lo stesso risultato. Dal punto di vista poi della dinamica esterna addirittura il risultato equivalente ad avere applicato semplicemente il feedback dallo stato. Osservazioni. Legame ingresso-uscita è caratterizzato dai soli autovalori di A più BF, eppure tra gli autovalori vi sono anche quelli di A meno KC. Variando F e G si possono modificare solo gli autovalori che caratterizzano il sottosistema raggiungibile e osservabile. Soltanto quelli. Certo, perché A più BF con F posso modificare solo gli autovalori che stanno nell'insieme dei raggiungibili, con A meno KC solo quelli che stanno negli osservabili, quindi con FG potrò modificare solo quelli che sono sia raggiungibili che osservabili. La riduzione della dinamica corrisponde ad una inosservabilità generata da cancellazione di zeri, e su questo poi entreremo un momento in dettaglio dopo. Gli zeri del sistema di controllo sono gli zeri del processo e gli zeri della funzione di trasferimento tra ingresso esterno e l'uscita del controllore. Cioè gli zeri, quindi, sono la somma degli zeri. Agli zeri del processo si sommano gli zeri del controllore. Questo è un fatto importante. Spunti di riflessione. Si calcoli la funzione di trasferimento fra il nuovo ingresso e l'ingresso del processo. Si discutano le caratteristiche di un sistema di controllo del tipo studiato per un processo di dimensione 1 con riferimento alle diverse modalità di misura dello stato. Si rifletta sulla possibilità e le modalità di impiego della funzione di trasferimento indicata per valutare l'efficacia delle prestazioni. Il prossimo argomento è gli zeri del sistema di controllo. Bene, riflettiamo un attimo su questa situazione un po' ingarbugliata che abbiamo capito

si configura, si presenta, perché io ho gli zeri che sono l'aggregato degli zeri del processo e gli zeri del controllore. E però poi

punto uguale a x più b, y uguale a cx più du. Noi sappiamo che gli zeri sono gli zeri della funzione di trasferimento. Cioè, se noi calcoliamo csi meno a meno 1 b più d, abbiamo rapporto di polinomi. Se c'è d, n, grado n al numeratore, grado n al denominatore. Se non c'è d, grado m al numeratore, grado n al denominatore. E gli zeri sono gli zeri del polinomio al numeratore. Così li abbiamo introdotti. Ebbene, gli zeri della funzione di trasferimento coincidono con i numeri, con i valori S asterisco che annullano questa matrice. Vedete, questa è quella che si chiama la system matrix, la matrice di sistema, quella che caratterizza il sistema. Qua compaiono tutte le matrici A, B, C, D. Se io calcolo il determinante SI meno A, meno b, c, d. Se calcolo questo determinante viene un polinomio un certo grado in S. Bene, gli S che annullano questo determinante sono proprio gli zeri, coincidono con gli m, se d uguale n è 0, n zeri, se d è diverso da 0. Ora, è questo per vedere, per capire questo, la cosa è molto semplice. Se io premoltiplico, vedete, questa matrice per questa, ottengo, senza cambiarne il determinante, perché questa matrice ha determinante 1, ottengo questa matrice. Da questo si vede che gli zeri, gli S che annullano questa matrice sono proprio gli zeri della W di S. Sono gli zeri della W di S. Ora, che cosa succede se si fa una controreazione dallo stato? Facciamo una controreazione dallo stato, la matrice A diventa questa, matrice B diventa questa, C e D non cambiano. Bene, allora, se andiamo a studiare la system matrix, capiamo subito che una reazione dallo stato, una controreazione dallo stato, non introduce nuovi zeri. Perché? Prendiamo questa matrice. Questa matrice si può scrivere è uguale a questa matrice, va bene? Ma allora da questo, se adesso noi moltiplichiamo questa per questa matrice che ha determinante unitario e quindi non modifica, fondamentalmente non ne modifica il comportamento, non ne modifica il comportamento, vediamo che otteniamo questa. Se facciamo i prodotti, otteniamo questa matrice che è la system matrix, il fatto che qua ci sia un G in effetti è irrilevante, e quindi questi coincidono con gli zeri del sistema non controreazionato. Ecco, vediamo gli zeri del sistema di controllo complessivo. Abbiamo detto che si aggiungono agli zeri del processo gli zeri del sistema controllante, del controllore. Andiamo a vedere gli zeri del controllore. Prendiamo per il controllore una struttura di questo tipo, dove vedete qua io metto M invece di mettere BG questa volta, diamogli una forma un po' più generale. E questi sono gli zeri del processo ai quali si aggiungono gli zeri del legame tra V e l'uscita, no? Del controllore, l'uscita del controllore che è l'ingresso al mio sistema. La U, cioè vedete, sono gli S che annullano questo determinante, questa è la system matrix del controllore, questo è il controllore. Bene, se adesso io posto moltiplico a destra questa matrice per questa matrice che non modifica il determinante, perché questa è una matrice non singolare, e vado a sviluppare il calcolo, scopro che gli zeri sono quelli che annullano, sono gli S che annullano questa matrice SI meno A più KC meno BF più MG su F. Quindi i nuovi zeri coincidono con gli autovalori di questa matrice A meno KC più BF meno MG su F. Ma siccome A meno KC più BF, siccome K ed F, se volete, già li ho progettati per assegnare gli autovalori nel modo che abbiamo visto prima,

schema è se io quindi utilizzo uno schema in cui K ed F li ho fissati, adesso vedete qua che io posso modificare M, qua sto utilizzando uno schema di controllo diverso da quello precedente, perché vedete ho usato per il controllore una matrice degli ingressi che è M, non è B per G. Vedete che a questo punto, avendo fissato K ed F, la matrice A meno KC più BF è fissata e il problema dell'assegnazione, se volete, io posso, modificando M, variare gli autovalori di questa matrice con questa A e questa B, il che equivale ad assegnare gli zeri che vengono imposti. Vedete, per fissate K ed F, il problema si riconduce all'assegnazione degli autovalori alla coppia A-KC più BF, se io ho fissato K ed F, e F, perché io posso, variando M e G, in particolare G è uno scalare, ma in particolare variando M, che è un vettore colonna, a n componenti, posso assegnare gli autovalori a questa coppia che equivale ad assegnare gli zeri utilizzando uno schema di controllo che non è esattamente quello di prima, in cui io prendo l'uscita della, in cui l'ingresso, il controllo è esercitato sulla base della matrice B, l'ingresso sul ricostruttore, ma con una matrice M. Considerazioni finali. E qua, se scegliamo M uguale a B per G, e questa è la scelta schema ricostruttore, implementazione del feedback della F all'uscita del ricostruttore, allora gli zeri coincidono proprio con i poli di A-KC. E questo è per forza così. Perché, siccome gli autovalori sono gli autovalori di A più BF e quelli di A-KC, e nel legame ingresso-uscita compaiono soltanto gli autovalori di A più BF, vuol dire che sono stati cancellati gli autovalori di A-KC, che sono comunque tra gli autovalori del sistema, come sappiamo per il principio di separazione. E quindi vuol dire che gli zeri che hanno cancellato quei poli, cos'è che ha cancellato quei poli per non farli comparire nella funzione di trasferimento a ciclo chiuso? Sono proprio gli zeri del controllore e quindi gli zeri del controllore coincidono con i poli di A-KC. Ecco, questa è una situazione che vi invito a valutare. Se scegliamo M uguale meno K e G uguale a 0 negli schemi precedenti, che cosa accade? Lo riprendiamo nello spunto di riflessione. Punto 3. Altre scelte possono essere fatte sulla matrice M per fissare le caratteristiche di filtraggio e il transitorio. Cosa vi voglio dire con questo? Voglio dirvi che altre scelte della matrice M portano, come abbiamo visto, alla collocazione degli zeri, a diversa localizzazione, diverse possibilità di spostamento, di allocazione degli zeri. E queste diverse possibilità di collocazione degli zeri portano a diverse caratteristiche, qua vi indico, di filtraggio e di comportamento al transitorio. Certo, perché la presenza di uno zero che cosa fa? Di fatto agisce da filtro in qualche misura rispetto all'ingresso, modifica il comportamento ingresso-uscita nel senso di modifica le capacità del sistema di ridurre, di filtrare il comportamento, l'andamento dell'ingresso, modificare il comportamento introduce delle potenzialità di modifica di quel comportamento, azione di filtraggio e anche azione di comportamento al transitorio,
perché la presenza di zeri o a parte reale positiva o a parte reale negativa, la seconda, modifica il comportamento complessivo. Spunti di riflessione. Si verifichi che, come sottolineato nello schema di controllo proposto, gli zeri coincidono con l'aggregato degli zeri del processo con quelli del controllore, quindi l'aggregato di tutti. Si studi la collocazione degli zeri del sistema di controllo in cui si assume M uguale meno K e G uguale 0. Ecco, questa è una questione interessante. Adesso ultimo aspetto, ultimo punto, è verso una teoria generale della regolazione. Vediamo adesso come qualcosa che avevamo già accennato nell'impostare lo studio nel dominio del tempo, no? Come in effetti l'assegnazione degli autovalori e l'assegnazione della dinamica possa poi essere impiegata nella logica anche dell'asservimento proporzionale. Vediamola in questo modo. Quindi poniamo il seguente problema. Quindi, le tecniche studiate ci fanno capire che, allora, vedete, prendiamo questo schema di controllo. Questo schema di controllo, che cos'è? È il processo. Supponiamo di avere a disposizione lo stato e poter utilizzare lo stato per modificare, fare una prima modifica, e poi facciamo un secondo feedback che mi permette, se io qua utilizzo un compensatore del tipo F0 diviso S, quindi con una azione integrativa, voi capite che il sistema di controllo tra V e Y, se qua io scelgo in controreazione un KD uguale 1, è uno schema di controllo che mi può garantire precisione infinita a regime rispetto a un ingresso costante. Questo è, un regolatore rispetto a un ingresso costante che ha una precisione infinita a regime, no? Perché l'azione integrativa mi garantisce che la Y a regime sarà uguale al segnale d'ingresso alla V. Quindi questo è un asservimento proporzionale preciso a regime. E per quanto riguarda la stabilità e il comportamento al transitorio, ecco, la questione è: posso io scegliere F ed F0 in modo da assegnare ad arbitrio gli autovalori al sistema complessivo? In questo modo potrò fissare le specifiche sulla stabilità e sul comportamento al transitorio in modo arbitrario, nel modo più comodo possibile. Quindi adesso vogliamo mostrare proprio come le tecniche studiate ci fanno capire come lo sistema di controllo seguente potrebbe essere impiegato per assicurare regolazione con E con 0 uguale 0 e velocità di risposta comunque assegnabile se tramite la controreazione dalla F ed F0, vedete, questo sono n parametri, questo è un parametro perché è un guadagno dell'azione integrativa, riusciamo ad assegnare gli n più 1 autovalori. Perché è chiaro che se io con F ed F0 riesco ad assegnare questi gli n più 1 autovalori, perché questo sistema ha n più 1 autovalori, P ne ha n, e qua c'è una dinamica di ordine 1 che viene introdotta, quindi la dinamica del sistema, la dimensione dinamica complessiva è n più 1. Il processo e il controllore sono dati, in questo caso il processo è questo, il controllore, voi potete verificare facilmente, assume queste equazioni. Quindi il sistema di controllo complessivo lo possiamo scrivere in questo modo, no? Perché la U è uguale a F0Z più Fx, se io metto la U qua dentro avrò F0Z più Fx, e quindi Fx diventa A più Bf, X, F0BZ, e la xi punto
l'axi punto è uguale a meno c

più v, quindi meno cx più v, e y è uguale a cx. Quindi abbiamo questa matrice A, A complessiva, che lo possiamo scrivere, vedete, come AB meno C0B0 per FF0. Quindi il problema è, posso calcolare FF0 in modo da assegnare ad arbitrio gli autovalori a questo sistema? Ebbene, sì, se la coppia AB è raggiungibile è possibile. Perché? La soluzione, vedete qua c'è scritto, si riduce quindi all'assegnazione degli autovalori a questa, ma questa coppia di matrici AB meno C0 e B0. Il transitorio potrà essere quindi assegnato ad arbitrio se questa matrice, vedete, questa è la matrice che si ottiene quando si fa, si calcola B, A per B, infatti qua c'ho B0, poi AB per B0 fa AB meno CB, poi AB meno C0 per questa, che fa A quadro B meno B per CB, meno B per CB, ma CB è uno scalare, quindi lo posso scrivere come CB per B, e poi meno C a B, meno C a B, e così via, uno può continuare. Ora uno potrebbe, può vedere che in realtà facendo, prendendo queste due colonne e facendo e utilizzando queste due colonne, facendo combinazioni lineari su queste due colonne, uno può ridurre questa matrice senza modificarne il rango a questa matrice, cioè questa matrice avrà rango n più 1 se e soltanto se questa matrice ha rango n più 1. Questa è una matrice in realtà n più 1 per n più 1 se B è una colonna. Quindi questa matrice ha rango pieno se e soltanto se questa ha rango pieno. Queste qua con lo stesso colore indicano le cancellazioni che si possono utilizzare utilizzando, facendo combinazioni lineari di queste due colonne e andandole a sommare alle altre, il che non modifica il rango del sistema complessivo, della matrice complessiva. Quindi che è equivalente a richiedere questo. E in buona conclusione, tale condizione è soddisfatta se e soltanto se il processo soddisfa la condizione di completa raggiungibilità e, indicati con A con I, i coefficienti del polinomio caratteristico di A, risulta anche vera questa condizione. Questa condizione, che è la condizione che mi assicura che quella matrice che ho scritto prima abbia rango n più 1, partendo dall'assunto che la matrice di raggiungibilità ha rango n, è equivalente ad assenza di, uno 0 in 0 nel processo. Quella condizione è una condizione ad assumere, se uno la va a riscrivere, che il fatto che nella funzione di trasferimento del processo B con 0, il coefficiente a numeratore, nella, se volete, della funzione di trasferimento, B con 0 sia uguale a 0, o se volete si possa mettere in evidenza una S nel polinomio a numeratore, il che equivale a dire che c'è uno 0 in 0 nel processo. Questo studio può essere esteso al caso di reazione da Y con impiego di un ricostruttore, al caso di non completa raggiungibilità e osservabilità, con le osservazioni che abbiamo fatto. Condizioni irrinunciabili sono comunque, per risolvere il problema, sono la stabilizzabilità e la ricostruibilità del processo. E di fatto al fatto che non ci siano degli zeri che alterano zeri nel processo che di fatto vadano a cancellare gli zeri
Cosa significa, riflettiamo un attimo, che non ci deve essere nel processo uno zero in zero? Significa che non deve accadere che quell'azione integrativa che viene aggiunta con il termine F0 su S per rendere il sistema di tipo 1, non può essere distrutta dal fatto che nel processo c'è uno 0 in 0, perché se nel processo c'è uno 0 in 0, quando calcolo la funzione di trasferimento in catena diretta, il polo in 0 che assicura il tipo 1 verrebbe ad essere cancellato e ci sarebbe quindi una perdita di osservabilità nella catena diretta direttamente, quindi che però va a distruggere l'azione, l'effetto dell'azione integrativa e quindi l'effetto sul sistema, sul comportamento dinamico del sistema. Al progetto di sistemi di tipo maggiore di 1, certo, può essere esteso questo discorso che abbiamo fatto al progetto di sistemi di tipo maggiore di 1, assumendo come precompensatore un oggetto di questo tipo, un po' più complicato. Vedete, noi abbiamo assunto F0 su S. Se vogliamo un sistema di tipo 2, dobbiamo assumere F0 più F1S diviso S quadro e così via. E ponendo F0 uguale a F0, F1, FK-1. Ma queste sono considerazioni che ci portano un po' più lontano. Spunti di riflessione. Con riferimento allo schema di controllo proposto, si rifletta sulla possibilità di calcolare i poli della funzione di trasferimento in catena diretta corrispondenti ad una fissata assegnazione ingresso-uscita. Si rifletta sulle caratteristiche e prestazioni di un possibile schema di controllo con controreazione dall'uscita che consenta di ottenere un sistema di tipo 1 con velocità di risposta assegnabile. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si verifichi che gli autovalori del sottosistema non osservabile restano tra gli autovalori di A-KC. Per un processo di dimensione 1 con guadagno 10 e costante di tempo pari ad un secondo, si calcoli un ricostruttore dello stato con una banda passante a 3 dB pari a 10 radianti al secondo. Per un processo caratterizzato da una funzione di trasferimento con una coppia di zeri in più e meno J ed un guadagno unitario, si costruisca un ricostruttore dallo stato con una banda passante B3 uguale a 10 radianti al secondo. Si calcoli la funzione di trasferimento tra il nuovo ingresso e l'ingresso del processo, si discutano le caratteristiche di un sistema di controllo del tipo studiato per un processo di dimensione 1 con riferimento alle diverse modalità di misura dello stato. Si rifletta sulla possibilità e le modalità di impiego della funzione di trasferimento indicata per valutare l'efficacia delle prestazioni. Si verifichi che, come sottolineato nello schema di controllo proposto, gli zeri coincidono con l'aggregato degli zeri del processo con quelli del controllore. Si studi la collocazione degli zeri del sistema di controllo in cui si assume M uguale meno K e G uguale 0. Con riferimento allo schema di controllo proposto, si rifletta sulla possibilità di calcolare i poli della funzione di trasferimento in catena diretta corrispondenti ad una fissata assegnazione ingresso-uscita. Si rifletta sulle caratteristiche e prestazioni di un possibile schema di controllo con controreazione dall'uscita che consenta di ottenere un sistema di tipo 1 con velocità di risposta assegnabile. Bene, e con questo abbiamo concluso anche questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e gli approfondimenti e
alla prossima lezione. Arrivederci.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Continueremo a portare ancora avanti il nostro tema e il nostro ragionamento su letteratura e transculturalità, e in particolare sulle basi teoriche. E questa è la seconda parte di questo focus teorico. Questa volta esploreremo tale questione cambiando totalmente punto di vista e rivolgendoci a quelle teorie formulate in quel cosiddetto mondo sud, e a partire quindi da un ragionamento che va oltre l'eurocentrismo con Fernando Ortiz e la transculturazione, passeremo a Calibano e al manifesto antropofago, per soffermarci infine su Edouard Glissant, dalla poetica della relazione alla creolizzazione. Iniziamo quindi con il argomento oltre l'eurocentrismo, Fernando Ortiz e la transculturazione. Con la figura di Fernando Ortiz siamo catapultati agli inizi del Novecento e nella Cuba di quei tempi. Ortiz è antropologo, musicologo, oltre che etnologo, e fa parte di quel gruppo di intellettuali, studiosi che hanno ricevuto una formazione occidentale e che hanno anche viaggiato, che si sono formati nella cosiddetta madrepatria coloniale in Francia, in Spagna e così via. Generazione di intellettuali e artisti che però, tornando in patria, sentono forte l'esigenza di ragionare sulla propria cultura e sentono la necessità di proporre delle interpretazioni innovative del proprio contesto culturale. Interpretazione che si poneva come obiettivo la valorizzazione di elementi autoctoni, indigeni. Ecco, quindi in quel momento storico si inizia a fare seriamente i conti con quella miscela culturale che caratterizza proprio i Caraibi, oltre che l'America Latina. Ecco, un po' di storia, in particolare sull'isola di Cuba. Ecco, Cuba ottiene la indipendenza dopo due guerre di indipendenza, e con il supporto finale degli Stati Uniti, che poi si costituisce anche ben presto come forza neocoloniale. Ora, come aveva già messo in risalto un esponente di queste guerre e di questo movimento per la liberazione del proprio paese, José Martí, anch'egli cubano, l'identità non solo cubana, ma in generale latinoamericana, era fondata proprio sul meticciato, ovvero sul mestizaje, che è il meticciato etnico e culturale fondato sulla fusione delle varie componenti che costituivano la cultura latinoamericana di fine 800, inizio 900. Infatti, José Martí, in un famoso saggio manifesto del 1891 intitolato Nuestra America, metteva già in risalto che questa Nuestra America, che questa nostra America, con questa visione quindi pan-americana, possiamo dire, è un'America mestizza, un'America meticcia, che quindi doveva trovare una propria identità staccandosi dall'influenza della madrepatria coloniale e far leva su questa potente suggestione culturale. Tornando però a Ortiz, il suo lavoro di antropologo si inserisce appunto nel processo di decolonizzazione e di affermazione della propria identità culturale in opposizione a quella egemone dell'Europa. Rientrano in questo discorso quindi la presa di coscienza del,
di fenomeni storici, oltre che sociali, quindi lo sfruttamento operato dalle potenze coloniali, in nome di una supremazia non solo economica e tecnologica, ma anche etnica. Quindi Ortiz concentra i suoi studi e la sua attenzione nello specifico alla stessa sua isola di Cuba. E quindi non è un antropologo che va fuori per studiare le altre popolazioni, ma si concentra proprio sulla sua cultura. E, facendo ciò, egli formula proprio questo concetto di transculturazione, e lo fa all'interno dello studio intitolato Contrapunteo cubano del tabacco e l'azúcar, contrapunto cubano del tabacco e dello zucchero, che è del 1939. Attenzione a questa data. Contrappunto inteso come disputa. Quindi con questo neologismo, transculturazione, Ortiz descrive una modalità diversa di contatto tra due culture, prendendo proprio spunto dalla sua patria insulare, dove sappiamo, no? E con l'arrivo degli spagnoli, con la cosiddetta scoperta, c'era stata l'importazione, cioè l'imposizione di una cultura, quella europea, che aveva anche portato a una deculturazione dell'elemento indigeno, non solo a una deculturazione, ma anche un annientamento pressoché totale di tale popolazione. Ora, la coeva antropologia nordamericana usa un altro tipo di concetto, è un altro tipo di pensiero per descrivere il contatto tra due culture, ovvero usa il concetto di acculturazione. Il problema però è che in questo concetto rimane presente una asimmetria, è implicito quindi il concetto che ci sia una cultura superiore che assimila, ingloba una cultura considerata come debole, come inferiore, incapace di lasciare traccia nel nuovo contesto culturale. Ora, diversamente da ciò, con il concetto di transculturazione, Ortiz indica un processo dinamico che è il risultato dell'incontro tra due o più componenti culturali in cui si crea un rapporto bilaterale che conduce alla formazione di una nuova cultura. È evidente che, insomma, già col prefisso trans e col suffisso azione viene trasmessa questa immagine di dinamismo, l'idea quindi di una trasformazione che, come abbiamo visto, è paritaria e riguarda più parti, tutte le parti coinvolte. E ancora si pensa alla creazione di qualcosa di nuovo, non semplicemente all'idea che una cultura venga assorbita da un'altra. Ora, l'interesse specifico di Ortiz cade sulla componente afro-cubana durante questi suoi studi, quindi prendendo atto e vedendo ancora con i propri occhi i risultati di questo sfruttamento degli schiavi importati con la tratta, schiavi utilizzati proprio nelle piantagioni dei prodotti che danno il titolo al suo saggio, il tabacco e ancora di più lo zucchero. Quindi Ortiz riflette sulle conseguenze di questa storia, ma si rivolge anche alle pratiche culturali, in particolare le pratiche musicali che sono nate nella sua isola. E nello specifico lui studia la creazione di nuovi ritmi e forme musicali come il rumba, anzi la rumba, scusate. Ecco, tutti noi conosciamo questa danza lenta, sensuale. Magari non tutti noi abbiamo ballato la rumba, ma abbiamo visto ballando con le stelle. Ecco, pochi però sanno che questa danza è nata a fine 800, intorno agli anni 80 dell'800, proprio sull'isola di Cuba,
è nata dalla fusione di ritmi spagnoli e africani. Quindi è un esempio, no, di creazione di qualcosa di nuovo in un contesto peraltro sociale segnato dalla povertà e anche dalla voglia di riscatto. Ora, senza voler idealizzare il contributo di Ortiz, che chiaramente è figlio del suo tempo e che è diciamo, influenzato dalle coeve teorie del positivismo, evoluzionismo, e che in qualche modo, diciamo, sì, imbocca una strada un po' diversa da quella dell'antropologia, ecco, funzionale di un Malinowski, ecco, possiamo però ben intuire l'originalità del suo lavoro pensando al momento storico in cui egli opera e in cui egli pubblica questo testo, ecco, il 39, il 1939, momento in cui sono ben diffuse teorie razziste, antisemite in Europa e con tutte le conseguenze che noi conosciamo. Possiamo quindi chiederci, per concludere questa prima tappa della nostra lezione, qual è la differenza tra il concetto di acculturazione e quello di transculturazione? Continuiamo ancora con uno sguardo su altre teorie di stampo transculturale che sono emerse all'interno dello stesso contesto latinoamericano, parlando di Calibano e del manifesto antropofago. Vi ricordate il personaggio di Calibano? Si tratta ovviamente di un personaggio della Tempesta di Shakespeare, di The Tempest, ed è un selvaggio soggiogato da Prospero, dal protagonista Prospero, esiliato su un'isola sconosciuta, cioè immaginaria del Mediterraneo, e ecco. È reso schiavo proprio da Prospero. Calibano è il figlio di una maga africana ed è in realtà un mostro, assai brutto, è violento, tenta di violentare Miranda, la figlia di Prospero, per fondare una nuova razza che potesse popolare l'isola. Ora, Calibano è proprio l'anagramma della parola inglese cannibal. Cannibale, eh? E ricorda allo stesso tempo la parola Caribbean, con cui in inglese si indicano i Caraibi, il Caribe, così in spagnolo, l'arcipelago delle Antille. Ora, questo mostro partorito dalla geniale immaginazione di Shakespeare in realtà riflette l'immaginario che l'Occidente nutrì a lungo nei confronti delle popolazioni amerindie e difatti una nutrita letteratura e anche un po' di testimonianze, non tutte così affidabili, in realtà in parte controverse, parlavano proprio delle pratiche di antropofagia in relazione a queste popolazioni. Ecco, antropofagia è esercitata preferibilmente ai danni dei viaggiatori, avventurieri e missionari. Perché parliamo di cannibali qui? Immagino che vi stiate anche un po' divertendo, spero. Dunque, in realtà questa è una potentissima immagine culturale, e di cui si serve un gruppo di modernisti brasiliani di quindi primo Novecento che fa proprio leva su questa etero immagine occidentale per creare una nuova autoimmagine della propria cultura. Faccio riferimento al cosiddetto gruppo dei cincos, ovvero il gruppo di cinque scrittori e intellettuali che portano i seguenti nomi: Anita Malfatti, Mario de Andrade, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, fratello di Antonio
Mario, Tarsilia do Amaral, e sono tutti autori del Manifesto Antropofago del 1928. Vediamo quindi in questo gruppo due donne e tre uomini, vediamo nomi che ricordano l'Italia e quindi l'emigrazione anche italiana verso queste stesse terre. Ora, nel loro manifesto, che è in realtà preceduto da un altro manifesto intitolato Manifesto Pau Brasil, che è più di stampo letterario, questi modernisti esprimevano quindi la loro decisa intenzione di affermare una loro specificità sociale, economica e filosofica, oltre che culturale, come recitano già le prime battute di questo testo, che vi leggo in portoghese. Sua antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente, unica lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os colectivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi or not tupi, that is the question. Manifesto antropofago del 1928 ed è la prima pagina. Ecco, traduciamo perché non possiamo pretendere di avere anche il B2 in portoghese. Solo l'antropofagia ci unisce socialmente, economicamente e filosoficamente. L'unica legge del mondo è un'espressione mascherata di tutti gli individualismi, di tutti i collettivismi, di tutte le religioni, di tutti i trattati di pace. Tupi o non tupi? Questo è il dilemma, ma ovviamente con questa ultima frase che non contiene refusi, ecco. Si allude e si cita proprio un passaggio sempre di Shakespeare, ma questa volta non della Tempesta, ma dell'Amleto. E quindi con questo emblema dell'interrogativo esistenziale, no, di fronte alla morte. E chi sono i tupi, no? Che distorcono il to be, no? Dell'originale? I tupi sono una popolazione indigena del Brasile ed è proprio una popolazione alla quale veniva attribuita questa pratica di mangiare i cadaveri, mangiare carne umana. Ora, che significa l'antropofagia per i fratelli de Andrade, poeti importanti del modernismo brasiliano e per i loro colleghi? In questo testo che procede per libere associazioni, esclamazioni, è un vero e proprio manifesto, ecco, che rispecchia anche quella poetica modernista di cui abbiamo già parlato. Ora, intanto con tale metafora, come vediamo, loro designano quella voracità con cui si prende possesso dell'altro. In ambito occidentale, con cui quindi l'Occidente, l'Europa ha divorato altre culture, altri paesi, sul piano sociale, economico e filosofico, no? Imponendosi, soverchiando quindi le altre culture. Ma non solo, soprattutto direi che questo manifesto indica un programma culturale che abdica la vecchia idea dell'influenza culturale occidentale sulla letteratura e cultura delle ex colonie, per affermare un uso nuovo e diverso degli elementi culturali della letteratura e dell'arte europea, così come delle idee politiche prodotte nel vecchio continente. Quindi c'è l'idea da parte di questi intellettuali di cannibalizzare loro la cultura europea, di trarre forza, potenza, sangue, carne, insomma, da questa cultura, di masticarla, digerirla per poi trasformarla in qualcosa di nuovo, affermando di voler finalmente quindi definire se stessi e non
senza più essere sempre definiti, immaginati, oltre che convertiti. Vediamo certamente che si tratta di una metafora potente, anche insomma dalle connotazioni molto aggressive e oltre che macabre. Ma ecco, vediamo come questa metafora esprime un pensiero totalmente nuovo e che anticipa per certi versi la teoria e le scritture postcoloniali che molto più tardi emergeranno, soprattutto in ambito anglofono. Ma dobbiamo anche aggiungere che la metafora di Calibano e dell'antropofagia rimane presente nelle opere di, anche di altri intellettuali, come ad esempio di Roberto Fernández Retamar, studioso intellettuale cubano. Ora, dopo questo breve sguardo sul cannibalismo culturale, possiamo chiederci: qual è la visione della cultura europea trasmessa nel manifesto antropofago? E passiamo a questo punto a Édouard Glissant, dalla poetica della relazione alla creolizzazione. Ora, con Glissant, Édouard Glissant, scrittore, filosofo, pensatore antillano, ancora una volta, ci spostiamo un po' in avanti sul piano cronologico. E, ecco, Glissant è nato nell'isola della Martinica nel 1948 ed è morto nel 2011. Glissant è un intellettuale estremamente agile e attivo e anche influente in ambito europeo e a livello mondiale, e che ha avuto proprio il merito di aver non solo sviluppato, ma comunicato anche molto efficacemente un modo diverso e originale di pensare la cultura. Ora, non è facile riassumere le sue idee, specialmente per un motivo. Lo stesso Glissant è proprio contrario alla formulazione di una filosofia che è sottintende un sistema di pensiero ben strutturato. Anzi, è proprio contrario al pensiero di sistema, che ha la connotazione appunto di essere neutrale, oggettivo, trasparente, basato sul principio di identità, di essenza. Ecco, pensiero di sistema, su cui ha fatto leva proprio la scienza e la filosofia occidentale, affermando il potere universalizzante di questo pensiero di sistema. Ora, Glissant quindi si muove diversamente, anzi rivendica per sé un diritto all'opacità, come gli dice, ovvero lasciando al lettore, all'ascoltatore molte volte dei suoi discorsi, il diritto di libertà di interpretare e di riadattare i suoi scritti, i suoi discorsi. E questo è il motivo per cui egli stesso non definisce il suo pensiero come filosofia, preferisce la parola poetica, che vediamo anche nel titolo di molte sue opere, Poétique de la relation, Poétique du divers, solo per citarne due dei più importanti. Ecco, la sua è quindi una poetica fondata sul principio della relazione, su questo scambio continuo con l'altro. Ora, nei suoi scritti, Glissant fa proprio leva sulla sua esperienza personale, sulla sua location, in ambito ancora una volta antillano, e quindi ben consapevole di tutte le implicazioni storiche che hanno modellato la sua cultura di appartenenza, quindi il colonialismo, la tratta degli schiavi, la mescolanza, il meticciamento tra le culture, la marginalità, il movimento di decolonizzazione. Diversamente da Fernando Ortiz, però, molto precedente, no? Anche dobbiamo attribuirgli una fase storica molto diversa. Ma diversamente da Ortiz, Glissant non si vuole limitare all'esplorazione del proprio contesto, della propria identità, ma cerca di
sviluppare un pensiero che possa raggiungere tutto il mondo, che possa quindi essere trasformata e avere la valenza di una poetica mondialistica, basata appunto sulla valorizzazione del diverso e della relazione. Quindi nei suoi saggi principali, tra cui i già citati Poétique de la Relation, Glissa si ispira al concetto di rizoma, che tra l'altro era stato elaborato in un famoso saggio da Gilles Deleuze e Félix Guattari, saggio intitolato Mille Plateaux, Mille Piani. Il saggio è del 1980, mentre la Poétique de la Relation di Glissant è del 1990. Ora dobbiamo un po' fare un po' di botanica a questo punto. Sappiamo infatti che una pianta rizomatica è una pianta piuttosto resistente e che è caratterizzata proprio da questo ispessimento del proprio fusto, da questa modificazione, no? Che tende a creare stabilità. Quali sono le piante rizomatiche? Lo sono lo zenzero, in generale, bulbi e tuberi, lo è anche l'iris, un meraviglioso fiore. Ora, che tipo di immagine identitaria trasmette il concetto di rizoma? Ecco, il rizoma si propaga autonomamente, è proliferante, relazionale e si estende in superficie. Ed è in qualche modo contrapposto all'idea di radice, che è caratterizzata dall'immobilità, dall'unicità e dalla solidità e si estende in profondità. Ora, siamo di fronte, non a un trattato di botanica ovviamente, ma di fronte a un tentativo di immaginare l'identità in maniera nuova e diversa. E sappiamo bene che spesso ci serviamo della metafora della radice per definire le nostre origini, culturali, appunto, la nostra identità. Ecco, e sappiamo anche che questo pensiero si lega ai modelli identitari monolitici, segnati quindi da ideali essenzialistici veicolati dalla filosofia della storia occidentali. Ecco, filosofia e storia che ha prodotto vere e proprie allucinazioni in questo senso, allucinazioni come il razzismo e l'antisemitismo. Quindi imbocchiamo con questa metafora del rizoma delle vie alternative del pensiero, che fanno proprio leva su quella che viene definita come assenza di origini, no? Non affondando profondamente nel terreno, il rizoma descrive proprio questa assenza di miti originari che caratterizza il contesto caribico. E le Antille, la cultura antillana. Ecco, e qui ancora una volta siamo in contrasto con le idee appunto di stampo essenzialistico.

morale. Ecco, di fronte a queste allucinazioni, Lissan quindi propone qualcosa di altro e di diverso. Vediamo proprio l'estratto di una sua intervista rilasciata al Manifesto nel, italiano, quotidiano italiano, come sappiamo, nel 2007. In tutta la storia dell'uomo, fino al XXI secolo, l'identità multipla è stata ritenuta priva di valore, deteriorata, indebolita, mentre il meticciato veniva considerato come una maledizione. Per parte mia sono stato sempre particolarmente sensibile a questi temi, perché appartengo a una società, quella caraibica, la cui identità è composta di elementi africani, europei, medio orientali e asiatici, che hanno dato luogo a una radice rizomatica. Vedete come Clissà rimane anche fedele alle sue idee, no? Alle sue metafore, no? Già proposte in lavori insomma, precedenti. Quindi facciamo un altro passettino nel ragionamento. Clissà distingue inoltre tra culture ataviche che si identificano e che identificano la loro storia nella permanenza su un territorio e nella adesione a certi miti delle origini e culture composte o composite, ecco, che nascono nella e dalla storia attraverso appunto le migrazioni, come nel caso delle Antille. Ben inteso, anche le culture cosiddette ataviche non sempre realmente lo sono, cioè spesso è quella la narrazione che è fatta ai fini di quella omogeneità culturale e di quella continuità e di quell'essenzialismo di cui abbiamo già estesamente parlato. Quindi Clissà illustra questa sua idea, questa idea di culture composite, facendo anche un confronto tra il contesto dei Caraibi e il contesto mediterraneo. Vediamo come viene articolato questo confronto. Questa regione è sempre stata luogo di incontro, di convivenza e al contempo di passaggio verso il continente americano. Lo definirei, rispetto al Mediterraneo, che è un mare interno circondato da terre, un mare che concentra e che nell'antichità greca, ebraica e latina, e più tardi con l'emergere dell'islamismo, ha imposto il pensiero dell'uno, come un mare che viceversa fa esplodere le terre sparpagliate ad arco, un mare che diffrange la realtà arcipelagica nei Caraibi e nel Pacifico, esemplifica naturalmente il pensiero della relazione, senza per questo doverne dedurre un qualsivoglia vantaggio. Quindi vengono contrapposti, ma paragonati due contesti come quello delle Antille e quello del Mediterraneo, entrambi dei mari, no? Che hanno dato luogo a una cultura, ma ecco, il Mediterraneo è definito come mare chiuso, che concentra e che ha, secondo Clissà, favorito con questo concentrarsi, con questo centrismo, ha favorito l'insorgere delle religioni monoteiste, mentre la cultura antillana di frange tende a esplodere, no? A sparpagliarsi e anche a relazionarsi verso l'esterno, anziché il chiudersi verso l'interno. Con tutto ciò, però, certamente sono entrambi contesti caratterizzati da quella che Clissà definisce come creolizzazione. Che cos'è la creolizzazione? È il risultato dell'incontro e della mescolanza tra le culture, tra sensibilità e storie, e non solo tra etnie. E tale risultato è imprevedibile. È un concetto molto semplice, che chiaramente con questo termine fa leva su una caratteristica linguistica anche della cultura antillana. E le lingue parlate sono in parte quelle creole, ovvero frutto di
incontro.

scontro linguistico tra in particolare il francese, ma anche l'inglese e altre lingue già parlate. Sappiamo che nel caso di alcune isole le dominazioni coloniali sono state diverse, quindi ci fu un susseguirsi di lasciti anche linguistici, prima lo spagnolo, poi il francese, l'inglese. Ecco, le lingue creole sono, possiamo dire, una sorta di pidgin parlato appunto in queste isole. Un pidgin, delle lingue ecco, presenti a livello orale, che però hanno trovato espressione anche negli scritti, nell'opera letteraria di vari esponenti della letteratura dei Caraibi. Faccio riferimento a scrittori come lo stesso Clissin, che è anche autore di opere finzionali, ma anche al premio Nobel per la letteratura, Derek Walcott, che è poeta e drammaturgo dell'isola di Santa Lucia, anglofono quindi, il cubano Alejo Carpentier, Camau Braithwaite dell'isola di Barbados, il martinicano Aimé Césaire e altri ancora. Ora dobbiamo però cercare di distinguere un po' il concetto di creolizzazione che vediamo presenta risultati imprevedibili, secondo Glissant, dal concetto di meticciato o meticciamento o mestizaje, di cui già si è parlato facendo riferimento a José Martí. Ecco, ora diciamo l'idea di creolizzazione fa leva proprio sul dinamismo, no? Che si osserva in ambito caraibico. E non si limita, come dire, a quell'addizione di componenti che possono caratterizzare un'identità. Ecco, comunque, tornando ancora ai nostri scrittori dei Caraibi, possiamo dire: il loro senso delle forme è il risultato di un impulso alla complessità, alla metamorfosi, alle proliferazioni. Anche per la mancanza storica di istituzioni culturali strutturate e solide, le menti dell'arcipelago hanno dovuto fare più cose. Ecco, questo pluralismo, questo relazionarsi è anche, diciamo, risultato, secondo uno studioso del cosiddetto pensiero caraibico, Andrea Gazzoni. Vedete qui una citazione della prefazione a un suo bellissimo saggio e una raccolta anche di saggi di autori dei Caraibi. Ora, qual è la portata di questo pensiero che vediamo essere così poliedrico e quali sono le conseguenze di questa concezione identitaria e culturale che è allo stesso tempo così pregnante ma anche imprendibile, proprio perché imprevedibile. Ora, dobbiamo rimarcare un concetto, cioè diversamente da Fernando Ortiz, Glissant non elude l'idea che ci possano essere conflitti e che ci siano conflitti quando le culture si incontrano. La sua stessa terra, le sue stesse isole sono testimonianza di questi grandi conflitti, di queste grandi ingiustizie anche perpetrate. Per Clissant la creolizzazione e la mescolanza culturale può avere una portata invece mondiale, ma diversamente dall'idea di universalismo che parte appunto dal concetto di centralità dell'Europa, il poeta dell'isola di Martinica ha in mente un altro tipo di mondialismo, come scrive nel suo saggio Poetica del diverso. Chiamo caos mondo lo shock, l'intreccio, le repulsioni, le attrazioni, le connivenze, le opposizioni, i conflitti fra le culture dei popoli nella totalità mondo contemporanea. Di conseguenza, la definizione, o diciamo l'approccio che propongo a questa nozione di caos mondo è molto precisa. Si tratta di una mescolanza culturale che non è semplicemente un melting pot attraverso cui la totalità mondo si è realizzata.
Quindi ancora una volta, attenzione, non siamo di fronte alla semplice addizione meccanica o quasi matematica o genetica di componenti culturali, non siamo semplicemente di fronte a qualcosa come sì, l'appartenenza a più cultura, all'essere dei misti sangue. Misti sangue che possono misurare questi componenti anche attraverso un'indagine genetica, cosa che per un periodo andava anche di moda negli Stati Uniti e non solo. Ecco, qui siamo di fronte a qualcosa di più sottile, di dinamico, siamo di fronte a un processo, oltre che a una intenzione di sviluppare quindi un pensiero che funziona attraverso la relazione. Attraverso un tendere verso altro è più che un cercare ossessivamente ciò che si è. Vorrei usare le parole di una grande studiosa delle letterature caraibiche, oltre che di quelle africane, che si chiama Marie-Josée Ollier, per illustrare questo concetto e per esprimere con lei un giudizio sugli scritti di Glissant, giudizio appunto che condivido pienamente. Le opere di Glissant si configurano come una vasta, infinita indagine del reale, un tentativo di individuare un altro modo di dire il mondo, di avvicinarsi alla totalità mondo, una sorta di mondialità con la quale l'uomo deve relazionarsi, da non confondere con un nuovo cosmopolitismo, né un umanesimo o l'universale. Per Glissant l'universale è illusione, né tantomeno con la globalizzazione, che ne è l'esatto contrario. E difatti abbiamo già visto la differenza tra transculturazione e globalizzazione, vediamo anche attraverso le parole di Marie-Josée Ollier. Ancora che la creolizzazione ancora di più diciamo si distingue proprio dall'idea di globalizzazione che implica più che altro una diffusione di pratiche economiche oltre che finanziarie e non implica questo tendere verso altro in una imprevedibilità che caratterizza questo caos mondo che Glissant saggiamente vede. Allora possiamo a questo punto formulare un ultimo spunto di riflessione. La creolizzazione per Glissant si limita al solo contesto culturale dei Caraibi? E per concludere possiamo riassumere e riepilogare gli spunti di riflessione. Qual è la differenza tra il concetto di acculturazione e quello di transculturazione? Qual è la visione della cultura europea trasmessa nel manifesto antropofago? La creolizzazione per Glissant si limita al solo contesto culturale dei Caraibi? Bene, la nostra lezione termina qui. Come sempre vi rimando alle pagine web del nostro corso, per trovare, riferimenti bibliografici e ulteriori approfondimenti. Arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno.

Benvenute e benvenuti. Nella lezione che ci accingiamo a fare parleremo delle dimensioni della strategia di heritage marketing. In particolare andremo a vedere alcuni argomenti: la dimensione esperienziale ed estetica dell'heritage marketing, la dimensione tribale e ricerca autenticità e la dimensione etica. Partiamo dalla prima dimensione, quella esperienziale ed estetica. In questo caso, in generale, in tutta la lezione che ci accingiamo a fare, parleremo del heritage marketing, in particolare con riferimento al pubblico esterno all'azienda, quindi consumatori, ma non solo. Quindi pensate a questa lezione come a una lezione di heritage marketing che riguarda le strategie con cui ci relazioniamo con gli stakeholder esterni all'azienda. Che cosa possiamo dire della dimensione esperienziale della strategia di heritage marketing? Intanto andiamo a vedere cos'è il marketing esperienziale. Il marketing esperienziale segna la presa di distanza dai bisogni e il superamento dei desideri e testimonia che gli individui sono alla ricerca di emozioni e di senso. Questa è una frase detta da Fabris nel 2009. Cosa ci dice questa definizione di marketing esperienziale? Che si va a superare il marketing che considera i bisogni del consumatore e i suoi desideri. Il marketing nasce proprio nelle sue prime fasi come il marketing che serve a soddisfare i bisogni del consumatore, quindi come una disciplina che soddisfa i bisogni del consumatore e i suoi desideri. Lo superiamo per andare a cercare di comprendere il fatto che oggi gli individui non hanno bisogno o desideri, ma sono alla ricerca di emozioni e di senso. Quindi, qui, nel marketing esperienziale, qual è l'insegnamento maggiore? C'è il definitivo superamento del concetto del consumatore come razionale. Il consumatore, quindi, nel marketing emozionale non è visto, e in generale un po' in tutto il marketing, non è visto come un individuo razionale che è definito un bisogno, cerca di soddisfarlo prendendo in considerazione tutte le possibilità, che ha di soddisfare quel bisogno e sceglie quella migliore sulla base di un disegno razionale, di un ragionamento. No. Il consumatore non è razionale, il consumatore cerca qualcos'altro oltre il soddisfacimento di un bisogno e quindi quando acquista qualcosa o usufruisce di un servizio non va a cercare soltanto il soddisfacimento di un bisogno pensando per esempio al soddisfare il bisogno pagando il prezzo più basso, no, magari è disposto a spendere qualcosa in più perché non sta soltanto soddisfacendo un bisogno, appunto un desiderio, ma vuole che mentre sia soddisfatto quel desiderio, lui abbia un'emozione o che oltre al consumo ci sia un senso, un significato nell'atto del consumo. Quindi non si acquistano prodotti, ma significati. Cosa c'è di immateriale oltre al prodotto che sto acquistando? Qual è il significato di quel prodotto? Lo shopping come esperienza. Comprare non è più soltanto appunto soddisfare un bisogno, ma è fare un'esperienza. E in questo soprattutto si parla di marketing esperienziale. Spesso il marketing

esperienziale viene effettuato all'interno del punto vendita. Si inizia a parlare di profumi, del punto vendita, di luci, di emozioni, dell'esperienza all'interno del punto vendita. Mercati come luoghi di conversazione. Lo scambio quindi non avviene all'interno del mercato tra chi vende e chi compra, ma i mercati diventano luoghi di conversazione. Questo significa, soprattutto nel mondo dei social, che le esperienze vengono riportate da una parte all'altra del mercato attraverso, per esempio, il passaparola. Quindi il mercato non è più solo lo scambio di beni, ma è conversazione tra individui e quindi dialogo. Inoltre, il consumo è valutato nella globalità dei sensi. Questo ha a che fare proprio, in generale, con l'esperienza. Quando si fa esperienza di un luogo, si utilizzano tutti e cinque sensi. Questo, ovviamente, quando avviene online, vale un po' meno, ma anche lì si sta cercando, con i suoni, con altri tipi di esperienze, di escamotage, di far sì che anche quell'esperienza possa in qualche modo colpire alcuni dei sensi. Il consumo diventa quindi edonistico, fatto per sentirsi meglio. È un po' come se nella piramide di Maslow, dove appunto sono messi in scala piramidale i bisogni, noi ci trovassimo all'apice della piramide. È l'autorealizzazione il motivo per cui spesso si consuma qualcosa o si compra qualcosa. È un significato quello che io compro e dà significato a me. Io sono ciò che compro, io sono ciò che faccio, quindi un consumo edonistico. Di marketing esperienziale si è occupato principalmente Smith. Uno dei suoi modelli principali è il Strategic Experiential Module del 1999. Cosa dice Smith? Che all'interno del marketing esperienziale esistono cinque moduli che sono strategici. Si parte dal primo, che è quello del sense. Nel marketing esperienziale, lo dicevamo prima, valgono i sensi. Quindi il profumo, le luci o altro, tutto ciò che ci permette di utilizzare tutti i sensi. Non è un caso che ci sono alcuni negozi famosi dove, per esempio, si entra e si è quasi al buio, oppure dove esistono delle profumazioni tipiche di quel luogo che poi che vengono utilizzate in tutti i retail, tutti i punti vendita di quel particolare brand e che ritroviamo, per esempio, tra una città e un'altra. Ci riportano al punto, all'esperienza di quel luogo. Dopo che abbiamo sentito, abbiamo un'emozione, quindi passiamo dal sense al feel, all'emozione. Attraverso i sensi abbiamo un'emozione di qualcosa. Solo in quel momento, solo passata l'emozione, si arriva al think, al pensiero, alla razionalità, alla scelta di fare, di acquistare un prodotto. E quindi all'azione. Siamo qui, all'act. Altro modulo fondamentale nel marketing esperienziale è quello che riguarda il relate, cioè esattamente la relazione con gli altri. Il marketing esperienziale, facendo esperienza di un luogo, di un prodotto, dell'atto del consumo o dell'acquisto, ci immerge all'interno di una relazione col venditore, con gli altri consumatori. In generale, questo è un altro punto importante perché riguarda appunto l'esperienza che abbiamo anche con le altre persone. Vi ho voluto portare quello che hanno detto Pine e Gilmore nel 2020, quando hanno scritto un articolo dove dicono che ormai

tutto diventa un fare qualcosa, per cui loro dicono ing the thing. Quindi qualsiasi bene o servizio può diventare esperienza. Ormai non si va a fare la prova di un'auto, ma si fa una drive experience, driving experience. Si fa una reading experience invece di leggere. Sitting experience all'interno, per esempio, di un teatro. Non sei più soltanto uno spettatore, ma fai una sitting experience. E poi, ovviamente, tra tutte le ing the think, anche la shopping experience. Non si vanno più a fare acquisti, ma si fa una shopping experience. Pensate che in alcuni negozi, magari forse un po' più di lusso, chi sta, diciamo, all'interno del negozio gli si offre anche qualcosa da mangiare, da bere. Chiaramente, ovviamente, dipende dal target del proprio negozio, sia a chi sta facendo l'acquisto, sia anche a coloro che, diciamo, magari stanno aspettando nel frattempo che l'altra persona stia facendo l'acquisto. Quindi è proprio ormai diventata una shopping experience. Esistono quattro tipi di esperienza, secondo Pine e Gilmour. Da cosa sono dati i quattro tipi di esperienza? Da un lato, da una dimensione che riguarda il quanto le persone sono assorbite dall'esperienza. Si va da un assorbimento, diciamo, più basso, quindi che viene definito immersione, in cui si è sul luogo, però non è necessario, per esempio, il totale utilizzo di tutto il mio impegno nell'assimilare l'esperienza, all'assorbimento, che quanto più alto, quanto nece più necessita, per esempio, di mia attenzione, di mio coinvolgimento. E in più, nell'altro asse, troviamo la partecipazione attiva del consumatore, cliente, o per esempio nel caso di uno studente, visto che siamo nell'ambito dell'educazione, la partecipazione attiva o passiva. E ovviamente in questo caso siamo all'interno di un continuum. Quando c'è alto assorbimento e alta partecipazione, siamo nella sfera che viene definita dell'educazione, un po' quello che stiamo facendo noi adesso, in cui comunque voi siete attivi perché dovete imparare, le cose che vi sto dicendo e comunque anche molto assorbiti dall'attività. Ha una partecipazione attiva e immersione in cui c'è l'evasione fatta apposta in generale per sì, partecipazione attiva, però vi lasciate un po' andare, non c'è bisogno di prendere per esempio appunti come una lezione. Quando c'è immersione e partecipazione passiva, si parla dell'area estetica del marketing esperienziale. È un po', per esempio, il partecipare a una mostra, il visitare un museo. Quando c'è partecipazione passiva e assorbimento, quindi un'interazione maggiore, un interesse maggiore, un'attività, diciamo, cognitiva maggiore da parte del cliente, consumatore o altro, siamo nell'intrattenimento. Vediamo come questi quattro tipi di esperienza si possono legare all'heritage. Nel caso dell'educazione, per esempio, la Fondazione Pirelli ha creato dei podcast in cui fa appunto dell'educational rispetto all'heritage della Pirelli. Nel caso dell'evasione, quindi partecipazione attiva, ma diciamo un po' più tranquilla, può essere per esempio un esempio la visita allo stabilimento Ferrero di Alba, che viene aperta in alcuni giorni. Il factory tour è uno strumento di heritage marketing. La visita allo stabilimento Ferrero di Alba è aperta in alcuni giorni dal FAI. Non è sempre possibile, questo giusto come curiosità, però è un marketing esperienziale perché voi andate a visitare l'azienda, ne sentite gli odori, ne sentite le percezioni tra le persone. Se non l'avete fatto e avete la possibilità, andate, fatelo perché è veramente molto bello visitare lo stabilimento Ferrero di Alba. Della parte estetica, vi dicevo prima, rispetto al

0: museo. Quindi, per esempio, qui siamo al Museo della Liquirizia, che è del gruppo Marelli, e in questo caso è il sito, vedete lo screenshot del sito internet, ma anche qui può essere visitato, oltre che virtualmente, anche ovviamente nel luogo in cui ha sede il museo. Quarto tipo di marketing esperienziale è legato all'heritage, è l'intrattenimento, e qui volevo farvi vedere un piccolo video per farvi comprendere che cosa significa utilizzare il marketing esperienziale nell'intrattenimento e legandolo all'heritage.
1: Apri gli occhi.
2: Pensa a un luogo che vuoi vedere da sempre.
3: E la nostra magia è nella fiamma.
4: Dicono che se sogni qualcosa più di una volta,
3: ti prego, ti prego, ti prego,
4: questa si avvererà di certo.
5: Tutto ciò che vedi coesiste grazie a un delicato equilibrio.
6: Girano storie su ciò che è successo.
7: È vero. Tutto vero.
8: In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare.
9: Te l'ho detto che non c'era da fidarsi.
10: La vita offre mille opportunità.
11: Per che cosa vorresti essere ricordato al mondo?
12: Il mondo è nelle nostre mani. Noi dobbiamo fare qualcosa.
13: I just want to say a word of thanks to all the artists, the workers, and all of you. The young, and the young in heart. You helped make this dream come true.
0: Avete visto un video per festeggiare i 100 anni di Walt Disney? Chiaramente erano evidenti dalle immagini. E quale migliore esempio per l'intrattenimento e l'heritage, quindi tutto ciò che riguarda il passato, il presente e il futuro, se non fare proprio l'esempio di Walt Disney per l'intrattenimento e appunto l'esperienza e l'heritage. Pensate che Walt Disney, per esempio, con tutti i suoi parchi divertimento, utilizza proprio l'esperienza per legarsi ancora di più al consumatore dei suoi prodotti in generale, che appunto abbiamo visto nel video, sono di varie tipologie. Per chiudere questa sessione sulla dimensione dell'esperienza, qualche spunto di riflessione. Sapresti definire il marketing esperienziale? Quali sono i 4 tipi di esperienza possibili nel marketing? Passiamo ora alla dimensione tribale e alla ricerca dell'autenticità. È una dimensione molto importante per il marketing in generale, ancora di più nell'heritage marketing, mi permetto di dire, perché l'heritage marketing, soprattutto appunto l'heritage di un'azienda, permettono di creare community. La tribale, la dimensione tribale significa la community, quasi dei tifosi che sono interessati al brand, al nostro brand. E poi una sorta di ricerca dell'autenticità. Cos'è vero? Cos'è autentico? È un po' come parlare della nostalgia, un ritorno alle origini, al passato. Le tribù e il marketing. Cosa sono innanzitutto le tribù? Sono microgruppi ad alta intensità emotiva. Chi fa parte di una community, di una tribù, è molto legato al brand. Pensate alla Apple, pensate alla Ducati, o ad altri brand, diciamo, che creano tantissima tribù tra i propri seguaci. Nel mondo dei social si direbbe follower, e hanno un'alta intensità emotiva. A chi fa parte di quel gruppo non parlate mai male, nell'azienda di cui è follower, di cui è seguace, di cui fa parte.

parte della tribù, perché c'è un legame che va oltre l'acquisto e il consumo di quel prodotto ed è fortemente emotivo. Le tribù fanno un'altra cosa, creano nuove forme di socialità legate al consumo, cioè le persone si incontrano proprio nell'atto del consumo di quel prodotto. Sono tipici, per esempio, appunto, raduni degli appassionati di un particolare tipo di motocicletta o altro. Quindi creano nel consumo delle forme di socialità, di relazioni tra i consumatori, clienti di un brand. Che cosa fa il marketing tribale? Il marketing tribale sostiene questo legame tra individui che trovano nel prodotto e nella marca un momento di incontro elettivo. Quindi, quando parliamo di marketing tribale, non parliamo altro che di una serie di strumenti messi in atto dalle aziende per creare queste tribù quando è possibile o per aiutarle a crescere ancora di più, creando così un valore aggiunto per chi fa parte della community, ma anche per chi non ne fa parte, perché comunque sa che quel brand, quell'azienda in particolare, è comunque legata nell'immaginario collettivo a un determinato tipo, di persone che sono talmente affezionate a questa tribù, a questa azienda, da creare una tribù. Alcuni esempi. A proposito del marketing tribale, parliamo di heritage tribal marketing, no? Quindi passiamo dal tribal marketing, al marketing tribale, al marketing tribale che si occupa di heritage. Parlavamo prima della motocicletta, no? Ci troviamo, per esempio, in questo caso davanti a un'immagine che è presa dal sito internet della Ducati e in particolare che riguarda la Borgo Panigale Experience, cioè la possibilità per chi vuole di andare a ripercorrere l'esperienza Ducati a 360 gradi, dove appunto ripercorri i più di 90 anni di storia del marchio bolognese, dall'epoca Radio Brevetti Ducati ai grandi successi nei circuiti di tutto il mondo. Possibile acquistare un biglietto e visitarlo. Ora, la Ducati è uno proprio di quei brand di cui parlavo all'inizio che ha creato delle tribù. Esistono tantissime persone che fanno parte della tribù della Ducati. E quindi ci si immagina guardando uno screen del genere, un'immagine del genere, che questa sia un'esperienza legata a un'azione di tribal marketing. L'azienda però ha voluto fare un passo oltre, da cui il o no, cioè aprirsi un pochettino a tutti, proprio conscia del fatto che potesse risultare in questo caso un'azione troppo rivolta soltanto alla tribù, ha deciso poi in una pagina successiva del sito di scrivere esattamente questo. Non importa se sei appassionato del marchio e amante dei motori oppure no, qualunque sia la tua età o la tua provenienza, al Museo Ducati scoprirai il nostro passato e in fabbrica vivrai il nostro presente, assistendo dal vivo a come nascono le nostre moto. È un esempio interessante proprio perché appunto normalmente le aziende tendono a giocare tanto sulle tribù, perché è un valore aggiunto essere capaci come brand o come azienda di avere al suo interno delle tribù che si costituiscono, diciamo, abbastanza in maniera spontanea. L'azienda può aiutare il processo, ma non può crearle direttamente. Però qui, proprio per evitare che sia solo troppo legato alla tribù, hanno deciso appunto di aprirsi e spiegare anche agli altri potenziali visitatori che magari non sono così appassionati del marchio, esattamente amanti dei motori, che è comunque interessante andarle a visitare. Parlavamo prima sia della tribù che della ricerca dell'autenticità. Il ritorno alle origini è un trend evidente, sempre più spesso.

si parla di un prodotto o di un'azienda come autentica, intendendo autentica come un legame all'origine, alla trasparenza, quasi legato anche alla qualità di un prodotto o di più prodotti di un'azienda. Inoltre, sempre più spesso si parla di nostalgia, genuinità. La nostalgia è un po' un ritorno all'origine che si ha quando si pensa al passato, no? Per cui le persone sempre più spesso iniziano a pensare a ciò che hanno vissuto, ai prodotti che hanno consumato nel passato come a qualcosa di quasi più bello di quello che viene consumato ai giorni d'oggi. Quindi questo senso della nostalgia, importante. Proprio legandosi alla nostalgia, si parla sempre di più di retromarketing, quindi di marketing che va a cercare nelle origini o nel passato in generale, quindi non soltanto proprio l'origine dell'azienda, ma anche quel valore aggiunto che permette al consumatore di vivere questa esperienza che riguarda appunto, per esempio, la sua infanzia. Tant'è che sempre di più si parla anche di marketing degli anni 80, marketing degli anni 90, stanno ritornando in auge tutti alcuni tipi di prodotti che riguardano appunto, per esempio, la propria infanzia. Vediamo cosa ci dice Neil Patel rispetto all'autenticità. Che cos'è secondo lui? L'autenticità non ha niente a che vedere con quanto condividi, ma si tratta di quello che condividi. Essere autentici significa essere fedeli come persona e come brand o azienda. Perché vi ho voluto portare questa frase? Perché l'autenticità riguarda anche sicuramente un ritorno all'origine, ma anche una fedeltà a quel ritorno. Per cui per essere autentici non bisogna soltanto fare una operazione di marketing, anche se adesso stiamo studiando appunto marketing, ma bisogna crederci, bisogna essere fedeli ai valori, ai prodotti, al brand o altro. Un esempio di marketing, di heritage marketing che riguarda la ricerca dell'autenticità è quello che ho voluto chiamarvi fiaba collettiva, quindi la fiaba collettiva. L'esempio che vi porto è quello di Ferragamo, dove appunto sia attraverso il Museo Ferragamo, che appunto esiste a luogo a Firenze, sia nella pagina del gruppo di Ferragamo, quindi il Salvatore Ferragamo Group, dove c'è il gruppo in breve, ma anche e soprattutto la storia con tutta la cronologia, si parla appunto della storia e del fondatore. E a proposito del fondatore, la fiaba collettiva continua con cosa? Non soltanto con la comunicazione dell'impresa, ma anche con quello che viene da fuori, ma che riguarda la propria impresa, la costruzione appunto di una fiaba da parte di tutti gli attori e non soltanto dell'azienda. Quindi abbiamo due, per esempio, libri, uno scritto da Salvatore Ferragamo stesso, Il calzolaio dei sogni, e appunto invece un'autobiografia sempre di Salvatore Ferragamo, e poi ci troviamo invece il film su Salvatore Ferragamo, che appunto anche in questo caso si chiama Salvatore, Il calzolaio dei sogni. Quindi l'azienda, il fondatore che parla di se stesso tramite un'autobiografia, e poi anche in questo caso l'esterno, le reti di relazioni si direbbero come leva di costruzione della reputazione, che prende questa fiaba collettiva e la fa diventare un film per tutti. Parlavamo prima di retro marketing. Voglio anche in questo caso portare un esempio perché credo che gli esempi siano sempre importanti per rendere pratico quello che viene detto a livello teorico. Un esempio di retro marketing è il retro gaming, per cui sempre più spesso chi si occupa di gaming, questo immagino lo sappia, si stanno riproponendo sul mercato i vecchi controller degli anni 80.

80/90 e insomma sono molto venduti dalle aziende, quindi proprio quella ricerca dell'autenticità, quella ricerca della nostalgia di noi che andiamo a rigiocare con i controller della nostra infanzia. Vi ho voluto anche portare un esempio di retromarketing tribale. Cosa c'è di più iconico della 500 tra le macchine italiane? Quasi nulla. Tant'è che, vedete, a proposito di tribù, esistono le tribù degli amanti delle 500 che spesso si radunano, si danno appuntamento in un luogo per fare un raduno, più o meno formale, chiaramente. Che cosa ha fatto la Fiat qualche anno fa? Ha riproposto proprio un modello Heritage, chiamato proprio così, che riprendeva una vecchia 500 iconica e ne rifaceva una nuova, richiamandola nel colore, per esempio, della carrozzeria. Era un'edizione limitata della 500. Quindi in questo caso c'è un esempio di retromarketing tribale, cioè un prodotto iconico, la 500, che permette sia il marketing tribale sia il retromarketing. Vediamo gli spunti di riflessione di questo argomento. Sapresti definire il marketing tribale? Sapresti indicare qualche esempio di retromarketing? Veniamo alla terza dimensione della strategia di heritage marketing, la dimensione etica. Quando si parla di marketing, sempre di più bisogna parlare di etica. E le aziende utilizzano l'heritage anche per fare del marketing etico, per cui una delle dimensioni della strategia è spesso relativa alla dimensione etica del marketing, dell'heritage marketing. Da cosa si è passati? Questo in generale nel marketing, e poi andremo a vederlo nello specifico nell'heritage marketing. Si è passati dall'essere accusati da Naomi Klein nel libro No Logo di essere poco etici, per cui il marketing per tantissimi anni è stato tacciato di essere poco etico, proprio perché si pensava che creasse dei bisogni non reali, che non servissero veramente alle persone. Si è passati da questo, da no logo, alla responsabilità sociale di impresa, che comprende il volontariato di impresa, l'etica in generale, la responsabilità delle aziende sul territorio, sugli obiettivi di marketing e in generale, la pianificazione a lungo termine, la trasparenza, questo è un concetto di cui parlavamo anche prima rispetto all'autenticità, e la valorizzazione delle risorse umane ed economiche e poi anche il mercato, perché è chiaro che un'azienda e un'impresa devono rimanere sul mercato e per questo motivo devono, diciamo, essere sostenibili da un punto di vista economico. La responsabilità sociale d'impresa e delle imprese è uno degli asset principali oggi. Non esistono, secondo me, aziende che oggi non si occupano di responsabilità sociale. È chiaro che l'heritage marketing rientra qui in tante cose, sicuramente nell'etica e nella trasparenza, con questo ritorno all'autenticità, ma anche da un punto di vista della responsabilità sul territorio, sicuramente nella pianificazione a lungo termine, visto che le aziende che hanno un heritage comunque sono aziende normalmente longeve. Cosa ha fatto Confindustria? Ha creato un manifesto sulla responsabilità sociale per l'industria 4.0. Tra questi, leggiamo brevemente i titoli del manifesto. Vi è promuovere la consapevolezza, incidere sulle governance, sostenere l'innovazione, promuovere la formazione, sostenere l'integrità, individuare adeguati strumenti di politica economica, favorire la ricerca, la strategia nazionale, consolidare le partnership e poi avere una cultura della sostenibilità. Questo è un tema, diciamo, molto importante oggi. Perché è importante questo manifesto di Confindustria? Perché in molte di queste
molti dei punti di questo decalogo si può comprendere come stiamo

parlando di heritage, perché l'heritage non è per esempio soltanto il passato, ma è anche il futuro. È l'innovazione, un punto importante dell'heritage, perché bisogna sì

Quindi è un supporto strategico, anche in questo caso parliamo quindi di strumenti a supporto di un obiettivo, in questo caso appunto è rendere etica un'azienda e le sue attività, perché le responsabilità che un'azienda ha su un territorio sono sia economiche, perché la crescita economica è un valore per un'azienda, ma anche riguardano ovviamente etiche e legali, diventano importanti per l'attività di impresa. Perché è importante il marketing etico? Perché riguarda soprattutto la cultura di impresa e quindi la dimensione intangibile del cultural heritage. Quindi tutto ciò che riguarda la cultura di un'impresa, abbiamo visto essere una dimensione intangibile del cultural heritage. Per questo motivo noi vediamo anche la dimensione etica all'interno dell'heritage marketing. Come può essere un'azienda etica all'interno del proprio heritage? Esistono aziende che sono etiche all'interno del proprio heritage dentro il loro core business. È il caso di Patagonia, che appunto nella sua missione ha Build the best product, cause no unnecessary harm, use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis. Quindi questa è la missione, evitare lo spreco, evitare di inquinare. Tant'è che poi cosa fanno? Una delle pubblicità iconiche nel mondo pubblicitario, benché vendano giacche, dicono don't buy this jacket se non ne hai bisogno. No, evita di comprare roba nuova o di buttare la vecchia se non ti serve. Esistono aziende che invece sono etiche al di fuori del loro core business. È il caso della strega, del liquore strega, che all'interno delle sue attività di heritage marketing ha il premio strega, che è un premio letterario, quindi fuori dal proprio business, ma che riguarda l'heritage dell'azienda, perché ovviamente da tantissimi anni che esiste il premio strega, ed è importante perché porta dei benefici al di fuori dell'azienda e quindi ha una dimensione etica. Cos'è la cultura di impresa? È un racconto condiviso di quel fare quotidiano che caratterizza l'impegno delle aziende, la sua proiezione verso l'insieme delle imprese e verso l'intera società. È un racconto che esce dai confini aziendali e sa rappresentare con forza il valore dell'impresa per lo sviluppo economico, sociale e civile del paese. Questa frase proviene dal manifesto della cultura di impresa di Confindustria. Quindi la cultura di impresa è un racconto condiviso dell'impegno delle aziende, che esce dai confini aziendali, quindi arriva a tutti quanti noi e sa rappresentare con forza il valore delle imprese per lo sviluppo economico, sociale e civile. Qui siamo, come vedete, dentro la sostenibilità, benché manchi quella ambientale, ma probabilmente l'aggiungeranno. Un esempio è quello di Adriano Olivetti, che è appunto insomma, uno degli industriali più importanti in Italia, soprattutto per il bene che ha fatto a coloro che lavoravano per lui e per la diffusione di una cultura aziendale molto inclusiva, diremo oggi. Quell'esempio, per esempio, due libri fatti da Adriano Olivetti sulle fabbriche di bene, Il cammino della comunità. E poi il fatto che Ivrea, che è la città industriale dell'Olivetti, è stata dichiarata World Heritage Sites. La lotta nel campo materiale, questa è una frase di Adriano Olivetti, la lotta nel campo materiale, nella sfera spirituale, è l'impegno più alto, è la ragione della mia vita.

La luce della verità, diceva mio padre, risplende negli atti e non nelle parole. Da qui potete capire come fosse importante la dimensione etica del proprio lavoro per Adriano Olivetti. Veniamo agli spunti di riflessione di questo terzo argomento. Sapresti definire il marketing etico e collegarlo alla cultura d'impresa? E qui arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire il marketing esperienziale? Quali sono i quattro tipi di esperienza possibili nel marketing? Sapresti definire il marketing tribale? Sapresti indicare qualche esempio di retromarketing? Sapresti definire il marketing etico e collegarlo alla cultura d'impresa? Con quest'ultima domanda siamo giunti alla conclusione di questa lezione. Troverete tutti i materiali della lezione più materiali aggiuntivi all'interno del portale di Ateneo e in particolare all'interno del corso. Arrivederci.

0: Fulmi Nettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Anvur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali.

0: Come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutte e a tutti. In questa lezione parleremo di cyberbullismo. Sarà la prima parte di una lezione molto più ampia sul tema. Cercheremo di affrontare questi argomenti, la definizione, la normativa di riferimento, la storia di Alice

e insieme alla storia d'Alice le varie tipologie di cyberbullismo. Definizione. Il cyberbullismo è un tema molto importante in questi ultimi anni. Abbiamo affrontato già dagli anni 90 il tema del bullismo nelle scuole. Molte cose sono state fatte. A un certo punto, con la condivisione, l'aumento e la diffusione dei social, degli strumenti di comunicazione mediati dall'informatica, quindi dalla rete, ci siamo trovati di fronte a un nuovo fenomeno che è molto simile in alcuni contenuti al bullismo che abbiamo osservato negli anni 90 e nei primi anni 2000, ma vedremo in queste lezioni alcuni aspetti specifici. Ma iniziamo dalla definizione, è sempre molto importante capire come un fenomeno viene definito. Il cyberbullismo è la manifestazione in rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo o gruppi di bulli su una vittima. Molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente in ambito scolastico. Ecco, questa è una prima definizione che ritroviamo in letteratura e se girate anche sulla rete la troverete in diversi siti, dal Ministero dell'Istruzione, lo troverete nel sito della Polizia Postale, in molti anche siti di molte associazioni che si occupano di infanzia e adolescenza. Ma ho ritenuto opportuno anche approfondire la definizione da un punto di vista della lingua, quindi usando il vocabolario, la Treccani. Adesso vedremo anche in che modo la Treccani definisce cyberbullismo e bullismo e anche la sua origine, per quale motivo usiamo bullying, quindi la derivazione dall'inglese. Dal vocabolario Treccani, bullo, giovane, arrogante, violento, teppista, bravaccio, un giovanastro di malavita, uno di quelli che si chiamavano bully. Lui disse davvero bullo, ma a te che te ne frega? Come aggettivo, spavaldo, sfrontato, con aria bulla, in senso meno deprezzativo, bell'imbusto, persona che ostenta la sua vanità maschile in abiti e atteggiamenti di ricercata, fatua e di solito pacchiana eleganza. Come vedete, anche la letteratura italiana, qui ho citato due autori, Moravia, hanno utilizzato questa parola nel passato, ma con un'accezione un po' diversa da come la utilizziamo oggi. Ma vediamo ancora come il vocabolario continua nella sua definizione. Bullismo, comportamento da bullo, spavalderia arrogante e sfrontata, atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate in ambito scolastico o giovanile. Ecco, qua già anche il vocabolario ci definisce alcuni aspetti importanti, li sottolinea, soprattutto sottolinea la dimensione della vittima, debole. E soprattutto l'ambiente, ambiente scolastico. Come abbiamo visto, l'ambiente è un elemento importante nei comportamenti e nella le lettura dei fenomeni anche psicologici, quanto interagisce con noi. Quindi è importante ricordarci anche la contestualizzazione di dove avvengono dei comportamenti e degli eventi. Ma andiamo ancora avanti con la definizione. Bullying, bullismo, maltrattamento, intimidazione, vessazione, violenza psicologica perpetrata in una scuola o in un posto di lavoro. Daniel era piccolo, fisicamente timido, sembrava una nullità, ha raccontato al processo la compagna di classe Melissa Smith, e gli altri se ne approfittavano, lo prendevano in giro, lo picchiavano, gli sputavano addosso, lo allontanavano perché non si lavava. In America questo comportamento si chiama bullying. Cioè fare i bulli prepotenti e nelle scuole è una specie di epidemia. Ecco, nel 2003 le stampe e anche i media iniziano ad occuparsi del fenomeno bullismo e qua ne vediamo anche la sua origine della parola bullying in ambito anglosassone. Ma ancora stando sulla definizione di bullismo si richiama all'inglese bullying, indica cioè la messa in atto di una serie di episodi di reiterata, squilibrata e intenzionale prevaricazione a danno di coetanei che si sviluppano in un ambiente scolastico tra i soggetti di età compresa tra i 6 e i 19 anni, per la maggior parte in contesti di gruppo o di branco. Mobbing in età evolutiva viene definito così nel Corriere della Sera da Aldo Grasso. Dall'inglese bullying, a sua volta derivato da bull, toro. Già anche questo veniva sottolineato da Massimo Amanniti sulla Repubblica il 17 maggio del 1995. Quindi il tema del bullismo è un tema che ha accompagnato da molti anni le riflessioni anche in ambito scolastico e vediamo che anche nelle definizioni

e ne dà il vocabolario, ci sono degli elementi di grande interesse psicologico: la prevaricazione, l'utilizzo di comportamenti violenti, anche di tipo psicologico, e soprattutto la scelta della vittima, una vittima che mostra delle vulnerabilità, diremmo oggi, delle diversità, delle fragilità sui quali alcune persone si incastrano anche per agire comportamenti violenti. Proprio in questi giorni ascoltavo delle storie in relazione a come a volte persone che hanno problemi con l'udito, sordità, vengono a scuola anche presi di mira dagli altri compagni, anche ingenuamente, ma questo a volte genera molta sofferenza. Vedremo in questa lezione come la specificità dell'ambiente online genererà ulteriori elementi di riflessione rispetto al bullismo. Per riflettere insieme, vi chiederei di pensare in che modo definiresti il cyberbullismo. E veniamo a un nuovo argomento: la normativa di riferimento. In queste slide successive cercheremo di analizzare in che modo il legislatore, ma anche il Ministero, le autorità, hanno provato a raccogliere da quello che osservavano, da quello che arrivava anche dai comportamenti che nelle scuole iniziavano a creare allarme e interesse anche dei media, e a provare a ragionare in che modo contrastare il fenomeno all'inizio del bullismo. E vediamo alcuni dei testi fondamentali. La prima è la direttiva ministeriale del 16 febbraio del 2007. È una direttiva ministeriale e quindi apriamo il sito del Ministero dell'Istruzione, e troviamo linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo. Ecco, il Ministero nel 2007 inizia a porsi il problema di come contrastare il fenomeno e specifica in questo testo una serie di elementi importanti che ricordano anche alcune delle definizioni che abbiamo letto prima, ma soprattutto che vanno a evidenziare quelli che sono stati gli elementi di allarme che hanno colpito in quegli anni le scuole, quindi dell'attenzione. Se avete interesse potete tornare sul sito e approfondire il testo e vedere in che modo, ad esempio, si consente autonomia alle istituzioni scolastiche per organizzare il contrasto, si parla di formazione degli insegnanti, quindi c'è necessità di trovare delle forme anche collegiali di contrasto, non singole, individuali, di creare delle connessioni anche con quelle che sono il territorio, e soprattutto un aspetto importante è anche la connessione con i genitori. Ma torniamo adesso alle nostre slides e vediamo la seconda direttiva ministeriale, che è successiva di poco, del 15 marzo del 2007, e qua il Ministero sente già la necessità di entrare nel merito di quello che sono l'utilizzo dei telefoni cellulari a scuola, quindi manda una circolare a tutti gli istituti e a tutti gli organi competenti per sottolineare come il cellulare rischia di essere uno strumento per diffondere comportamenti a volte persecutori, aggressivi, violenti, e che quindi c'è la necessità, perché molti dei ragazzi in quegli anni iniziano ad avere il cellulare come strumento di accompagnamento alla loro vita quotidiana. E veniamo adesso a un testo molto diverso, la legge, quindi una legge, lo Stato si esprime a proposito nel 2017 e entriamo, vediamo, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è una legge che sono le disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione del contrasto al fenomeno del cyberbullismo. È una legge che è stata del 2017 e quindi è molto recente, e che sarà importante analizzare insieme. Vediamone alcuni articoli insieme. Ecco, l'articolo 1,2, molto importante, perché traduce normativamente alcune delle definizioni che abbiamo detto all'inizio di questa lezione. Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso
o la loro messa in ridicolo. Ecco, vediamo come nell'articolo

1,2 il legislatore abbia chiaramente accolto molte di quelle che erano le definizioni in ambito psicosociale, abbia letto anche quello che sia stato il fenomeno che in quegli anni si stava sviluppando e che quindi presta molta attenzione agli elementi innovativi dello sviluppo della rete e dell'utilizzo dei social. È una legge che invita anche alla costruzione di coordinamenti con i provider, ad esempio, accordi sono stati fatti con altre organizzazioni, Facebook, Instagram, per contenere anche degli elementi facilitati da questi ambienti internet. Vediamo ancora un altro articolo, l'articolo 2,1 della stessa legge. Ciascun minore ultra 14enne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1,2 della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o dei social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di quell'articolo 1,2. Quindi vedete come fin da subito il legislatore inviti i provider a cancellare le informazioni, i dati, i video, le immagini che possano aver generato nel ragazzo o nella ragazza un vissuto di malessere, un danno, una violenza. Sappiamo poi che questo non sempre è così facile, lo abbiamo visto anche nelle altre lezioni quando abbiamo parlato dell'ambiente online, di come sia difficile a volte far eliminare le tracce di quello che abbiamo pubblicato, di quello che viene pubblicato. Le persone possono fare degli screenshot, quindi mantenerli anche in altri luoghi diversi da quelli originari nei quali sono stati caricati. Quindi vedremo più avanti nel corso della lezione come gli aspetti anche preventivi e di educazione siano molto importanti in questa fase della vita dei nostri ragazzi. Ma vediamo ancora altri articoli di questa legge per noi interessanti. Abbiamo l'articolo 3, piano di azione integrato. Entriamo nel merito di quello che la normativa ci suggerisce. Con decreto del Presidente, ma non leggerò il testo, ve lo voglio raccontare, ma è importante che voi lo vediate pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, perché è un testo molto importante, diciamo, da un punto di vista anche di impatto sulla vita delle persone, perché definisce una serie di cose da un punto di vista normativo, quindi ha una ricaduta immediata sulla vita, ad esempio, delle persone in ambiente scolastico. Quindi si suggerisce in questo articolo la necessità di attivare percorsi integrati, di coinvolgere diverse realtà e quindi di coinvolgere la polizia postale, gli organi collegiali, i genitori, i ragazzi, il mondo anche dell'accademia e del privato sociale per insieme generare fenomeni preventivi e di contrasto al cyberbullismo. L'altro articolo importante è le linee di orientamento, l'articolo 4 per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico. Quindi qua si entra nello specifico in che cosa è importante fare, e alcuni degli elementi importanti sono ad esempio la formazione. È importante formare gli insegnanti, è importante creare degli sportelli di ascolto. Il Ministero ha anche nel tempo organizzato dei numeri a cui è possibile chiamare per chiedere indicazioni e suggerimenti. E poi c'è un articolo specifico, l'articolo 5, informativa alle famiglie e le sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero. Il legislatore ha ritenuto importante anche riferirsi alle famiglie e in che modo è possibile attivare percorsi di sanzione. Questo lo vedremo anche più avanti, qual è la specifica anche del nostro sistema normativo rispetto al contrasto, quindi agli elementi sanzionatori che possono arrivare anche fino alle condanne penali, perché a volte il bullismo il cyberbullismo si può conformare come un reato. L'altro articolo importante è l'ammonimento, la possibilità che però il legislatore dà anche per intervenire sul piano non soltanto sanzionatorio ma anche dell'ammonimento, quindi invitare il bullo a agire in un certo modo, convocarlo anche presso istituzioni competenti. Per riflettere insieme vi chiedo di riflettere su dove si focalizzano le principali normative italiane di riferimento. E veniamo a un altro tema
centrale.

0: La differa per capire il fenomeno, provare a differenziare il cyberbullismo dal bullismo. Differenze tra bullismo e cyberbullismo. Cyberbullismo possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo. Bullismo sono coinvolti solo gli studenti della classe o dell'istituto. Chiunque nel cyberbullismo, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo. Generalmente, solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo. Iniziamo a vedere delle differenze che abbiamo osservato anche quando abbiamo parlato degli ambienti online e di altre forme di devianza. Nel senso che nel cyberbullismo, quindi nel momento in cui il comportamento vessatorio, provocatorio, persecutorio, la violenza entra nella rete, può coinvolgere tantissime persone e chiunque può diventare anche vittima, da vittima a bullo molto più facilmente che nell'esperienza reale, mentre nel bullismo solo chi è a scuola, quindi in un ambiente unico, è più facile da osservare, è più facile anche da individuare strumenti di prevenzione e di contrasto. Andiamo ancora avanti in queste differenze. I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri amici anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo. Bullismo. Bulli sono studenti, compagni di classe o di istituto, conosciuti dalla vittima. Ecco qua entra la questione relazionale, in che modo le relazioni fra i pari possono rendere ancora più diverso il fenomeno, la lettura e anche le conseguenze. Abbiamo visto che l'anonimato è uno degli elementi di rischio anche della rete. Può essere anche un elemento di vantaggio a volte, no? Può consentire, lo abbiamo visto anche quando abbiamo parlato degli ambienti online, quanto a volte l'anonimato possa facilitare l'espressione di alcune parti di sé che altrimenti non ci permetteremmo di fare in ambito di vita in presenza. Allo stesso tempo l'anonimato complica anche la ricostruzione, l'individuazione e anche l'interruzione del fenomeno, che possono continuare e andare avanti per molto tempo. Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo. Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte a un determinato ambiente. Ecco, questo è un elemento di costanza, rimane sempre la contestualizzazione all'ambiente nel quale avvengono, mentre sulla rete la contestualizzazione è molto difficile, quindi anche la decodifica a volte dei comportamenti è resa più complessa e a volte anche la possibilità di individuare colui o colei che ha iniziato l'azione di prevaricazione. Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24 nel cyberbullismo. Nel bullismo le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa. Quindi è l'aspetto dell' H24, della ripetizione costante giorno dopo giorno per chi racconta queste esperienze, ne fa la differenza. Entri sul sito, ti può ritornare quell'immagine, ti può ritornare anche giorni dopo, non finisce nel momento stesso in cui è iniziata, mentre in ambito scolastico c'è comunque una fine, poi posso tornare a casa, posso avere altri amici con cui parlare e con cui essere anche accolto e compreso, ho la mia famiglia con cui a volte posso parlare o che all'interno della mia famiglia posso avere dei ritorni positivi sull'immagine di me. Quindi è molto diversa la dimensione temporale anche del fenomeno. I cyberbully hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale, il mondo. Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive. Questo lo sappiamo dagli studi di psicologia sociale, l'interazione con gli altri, il gruppo, mi consente di autoregolarmi, quindi la presenza dell'altro, dell'altra o degli altri, ma anche dell'istituzione scuola è comunque un elemento autoregolatore che nella rete è molto meno presente, anche se abbiamo già accennato come alcuni provider stanno cercando di contrastare questi fenomeni. Allo stesso tempo è importante porre sempre l'attenzione e lo vedremo come l'associazionismo, ma anche le famiglie cercano di porre dei degli elementi, dei limiti anche all'utilizzo. Certo, ci sono degli aspetti molto interessanti nella vita dei ragazzi di oggi. Ad esempio, molti ragazzi, anche quando non hanno l'età per farlo, aprono un profilo su alcuni social, anche con il consenso dei genitori, ed è interessante questo comportamento sul piano relazionale. Possiamo osservare che di fronte a l'invenzione e quindi il costruire un profilo con un'età scorretta, quindi raccontando una bugia o raccontando il falso, molto spesso i genitori non limitano questo comportamento per consentire a quel ragazzo, quel bambino, quella bambina di aprire un profilo. Questo è molto interessante in termini di apprendimento, anche di apprendimento dei limiti, delle norme, quindi sono aspetti su cui riflettere anche in termini di educazione e di sviluppo psicosocio-affettivo. Andiamo ancora. Cyberbullismo, percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia. Bullismo, bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima. Quindi c'è da parte del bullo, nel bullismo che avviene in presenza, l'aspetto della relazione interpersonale, quindi è l'aspetto del contatto diretto, di quanto sia importante questo contatto diretto e di quanto il contatto diretto e il contatto visivo, lo abbiamo visto anche in altri momenti delle nostre lezioni, quanto il contatto visivo sia capace di autoregolare, quell'elemento che ci consente anche di entrare in empatia, quindi di comprendere anche le conseguenze delle nostre azioni, che le nostre azioni hanno sull'altro e sull'altra, mentre la dimensione dell'invisibilità da parte del cyberbullo che c'è nella rete, che questo è consentito dalla tecnologia stessa, può facilitare, diciamo, il continuare e il non capire l'impatto delle proprie azioni sulla vita reale anche dell'altra persona. Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni. Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione del bullismo. Credo che su questo, nei miei commenti precedenti, ho già detto elementi sufficienti per comprenderne la differenza di quello che avviene in un ambiente online, quindi in un bullismo che è esercitato sulla rete, dove il contatto, la presenza e la relazione è mediata da uno strumento e molto spesso io non so neanche qual è la forma fisica, quali sono i colori dei suoi capelli, come si veste, qual è la sua storia, qual è la sua età dell'altra persona. L'altro elemento importante nel cyberbullismo, sdoppiamento della personalità. Le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al profilo utente creato. Nel bullismo, tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza. Come vedete, due meccanismi di disimpegno morale molto chiari, lo sdoppiamento della personalità, quindi il riferire le proprie conseguenze a un profilo utente creato, quindi una diffusione della responsabilità, qualcosa che non esiste, che non è me, è altro da me, l'ho creato e quindi ho generato qualcosa che non sono io, mentre nel bullismo la sottrazione della responsabilità è con un utilizzo a volte eufemistico del linguaggio, utilizzando lo scherzo, riducendo a volte anche il significato, che quello che, ma cosa vuoi che ho detto? Non ho detto nulla di grave, come mai se l'è presa così tanto? Ecco, non riconoscendo come le diverse sensibilità possano generare reazioni diverse, anche molto dolorose, ma molti di questi meccanismi che vediamo anche nel bullismo, nel cyberbullismo, sono i meccanismi classici anche descritti dalla letteratura sulla devianza rispetto a, ad esempio, i meccanismi di disimpegno morale di Bandura, e anche etichettare in modo eufemistico la vittima, no? Quindi attribuire a lei anche la responsabilità. Molto di questo avviene anche rispetto a questo tema, anche quando il comportamento non si configura come reato, ma indubbiamente si configura come un comportamento altamente antisociale. Per gli spunti di riflessione rispetto a questo argomento, vi chiedo di riflettere su quali sono le principali differenze tra bullismo e cyberbullismo. E adesso entriamo in un altro argomento, la storia di Alice. Vedremo un video sulla storia di una ragazza.
1: Do la parola a una donna che si chiama Alice Masala. Non era ancora maggiorenne quando ha iniziato a essere vittima di bullismo e di cyberbullismo. ed è stata presa di mira proprio perché ragazza, proprio perché donna. Do veramente volentieri la parola ad Alice Masala, prego.
2: Grazie Presidente. Dopo aver sentito le storie qui raccontate, mi rendo conto che la mia in confronto è niente, quindi volevo farvi i miei complimenti per la vostra forza. Dedico questo discorso ai ragazzi e alle ragazze che hanno subito, che stanno subendo tuttora situazioni simili alla mia, con la speranza che possa essere d'aiuto, perché io quell'aiuto l'ho trovato in un giornalista, Luca Pagliari, che con le sue parole come mi ha fatto sentire protetta, mi ha dato molta forza e è la persona a cui ho raccontato per prima la mia storia. E mi viene posta molto spesso la domanda. Quando vedi i tuoi bulli adesso, cosa fai? Quando li vedo, ho la forza di guardarli negli occhi sperando di farli pentire del male che mi hanno fatto. Perché la mia colpa a 12 anni è stata l'ingenuità, paragonabile all'innocenza dei bambini, che è causa a quell'età della cecità delle persone buone. Quell'ingenuità è stata la mia condanna. La mia colpa è stata ignorare una cosa nota a tutti, esclusa la persona interessata, ovvero me. Lentamente e in modo quasi inosservato, gli amici hanno iniziato a voltarmi le spalle. Nessuno parlava con me, nessuno rideva con me, nessuno mi concedeva quei due consueti baci sulle guance. Tutti si allontanavano e mi schivavano. Lentamente stavo rimanendo sola, ma tutti mi guardavano e i loro sguardi mi pesavano addosso come una colla fastidiosa, ma non ne capivo il perché. Avevano creato un'immagine distorta di me, assegnandomi l'etichetta di ragazza facile, poco di buono, sporca, usa e getta e tanto altro, ma non lo sapevo. Poi di colpo tutto mi è stato chiaro. Quelle parole, che non mi erano state dette direttamente per molto tempo, hanno iniziato a schiacciarmi, come uno tsunami tra bisbiglio e chat online. Ogni trillo di telefono era un incubo, un insulto, una persecuzione. Forse mi avevano scelto perché ero riservata, brava a scuola, forse perché risultavo antipatica ai loro occhi, o forse perché ero semplicemente donna. Perché per essere vittima di questa cattiveria basta soltanto essere donna. Mi sentivo sola, non capivo e non riuscivo a combattere. Come può una ragazzina così poco formata per l'età e per le poche esperienze pensare che esista dell'altro, del buono, nelle persone e nel mondo, se tutto quel poco che vede e vive sembra essergli nemico o trasformato in tale? Qui si tratta di un gioco a carte scoperte tra fortuna e sfortuna, ma nel quale nessuno ha più o meno arbitrio, perché le carte, anche se scoperte, sono comunque casuali. Bisogna avere una propria strategia, ma solo se si sa già giocare. Solo se si sa già giocare. Ma ricordate che nella vita nessuno nasce che ha già vissuto. Ed io, come potevo saper giocare a 12 anni? L'incubo in cui mi ero ritrovata aveva consumato ciò che vedevo di buono intorno a me, come l'oscurità della notte nasconde un paesaggio, e dentro di me la rabbia e l'odio si facevano spazio come un cancro. Mi ero ritrovata dentro un gioco in cui erano gli altri a giocare con me. E nel buio non vedevo una sola strada di salvezza, se non una ancora più scura, la morte. Ma a me ha sempre fatto paura. Guardavo giù dal terrazzo e tornavo indietro. E per trovare pace mi ci è voluto tanto tempo. Il dolore passato fa parte di me tanto quanto il presente, ed è per questo che ho aspettato tanto prima di condividerlo. Ne avevo timore, ma nessuno dovrebbe avere questa paura, perché un dolore condiviso pesa la metà. Io non ho parlato, non ho chiesto aiuto per tanto tempo, per vergogna, per orgoglio, per paura di deludere mia madre, perché credevo fermamente che chiedere aiuto fosse sinonimo di debolezza. Forse tutto sarebbe stato diverso, ma avevo scelto la solitudine e il silenzio del mondo, chiusa nella musica, nel mio caos. Fingevo di stare bene, continuavo a mostrarmi forte come mia madre mi aveva fatto. Mi sentivo vuota, ma in realtà c'era qualcosa di troppo, il mio dolore nascosto. Dopo anni di silenzio ho allentato i nodi che mi cucivano la bocca e ho parlato. Le vittime di questa violenza troppo spesso pensano che la morte sia l'unica pura liberazione, al di fuori delle senza conseguenze al di fuori del gesto in sé. A distanza di 6 anni mi reputo una ragazza fortunata, perché non ho cercato la liberazione nella morte, ma l'ho cercata nella vita. L'ho trovata colorando... L'ho trovata colorando la mia prigione della solitudine. E in quel mondo che ai miei occhi sembrava mostrarsi solamente cupo, ho deciso di girarmi dall'altra parte, riscoprendo sorrisi, nuovi amici, gentilezze e divertimenti, riuscendo a ritrovare la felicità anche quando pensavo di aver perso tutto. Ho costruito da capo la mia visione della città e delle persone. Ho lasciato andare il mio buio più nero e ho fatto spazio ai colori. Ho iniziato ad essere veramente felice. Da piccola guardavo molto Harry Potter e mi piacerebbe concludere con una frase di Silente che mi colpissi da bambina e che ho fatto mia. La felicità si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si ricorda di accendere la luce. Grazie.
1: Bravissima Alice, grazie. Servirà tanto a tante ragazze questa tua testimonianza, grazie.
0: Molto importante, molto commovente, molto chiara la storia di Alice, grazie al suo coraggio anche di poterla raccontare, di raccontarla anche dopo anni, è di grande insegnamento, è di grande aiuto. Lei, e non voglio entrare nei contenuti di quello che lei ci ha descritto così chiaramente, no? Dell'impossibilità, le sue parole sono bellissime, dell'impossibilità di poter uscire, ma di trovare nella vita la voglia di farlo. Ecco, credo che questa sia la risposta più importante che Alice ci dà, ed è soprattutto una risposta di coraggio e di capacità di presiedere le relazioni e le relazioni con una dinamica corretta. La vita è mia, nessuno me la può togliere, anche quando penso che questo stia avvenendo. E l'altra cosa che ci dice con chiarezza è l'importanza di chiedere aiuto, di avere la possibilità di chiederlo, in famiglia se ce lo sentiamo, a scuola, con gli amici, con una zia, con un amico di famiglia, è importante poter raccontare. Continuiamo ancora, dopo la storia di Alice, a descrivere alcune delle tipologie più comuni di cyberbullismo. Flaming, messaggi online violenti e volgari, suscitare comunicazioni bellicose in un forum, quindi le necessità di fare la guerra quasi nel forum, molestie, messaggi spedite ripetutamente per colpire qualcuno o qualcuna, quindi continuare a scrivere, a inveire oppure a inviare materiale che possa denigrare quella persona con l'intenzionalità. Abbiamo visto che anche nella definizione, anche nella normativa, è importante questo concetto di intenzionalità. Non si è bulli per caso, non c'è cyberbullismo per caso. Il caso può accadere un comportamento inadeguato, ma io chiedo scusa. Qua c'è un'intenzionalità di far del male. È importante questo aspetto nella sua definizione, nella sua analisi, anche nell'analisi di quello che è avvenuto. Denigrazione, parlare male di una persona per danneggiarlo. Sostituzione di persona, abbiamo visto quanto è pericoloso perché non consente neanche alla stessa persona di comprendere pienamente le conseguenze delle proprie azioni. L'inganno, l'esclusione, elementi che online, nella rete, sono sempre e più facilmente presenti. È più facile ingannare qualcuno, è più facile escludere qualcuno quando siamo online, quando la presenza degli altri e dell'altro non mi consente di regolare il mio comportamento, anche i miei vissuti e le mie emozioni. Cyber persecuzione, molestie e denigrazioni ripetute per generare paura. Ecco, l'idea, Alice ce lo ha raccontato. La paura che si prova, la paura anche di uscire di casa, che qualcuno possa farci qualcosa di molto negativo. Personalmente non ho mai, perché sono di una generazione nella quale il cyberbullismo non c'era, il bullismo ancora era connotato diversamente, ma io sono stato vittima, ad esempio, di una persecuzione online generata al mio lavoro, e ricordo ancora oggi la paura di uscire di casa. Era una paura indubbiamente non concreta, non oggettiva, ma quello che stava avvenendo su quel social aveva generato in me una paura anche priva di contenuto reale, ma molto presente, che mi ha fatto molto soffrire. Doxing, diffusione in rete di dati sensibili, ecco, questo è qualcosa che la rete lo consente con molta facilità, ma può generare anche molta sofferenza, perché il rispetto di me, della mia persona, dei miei dati, delle mie sensibilità è molto importante. Sexting,

Ne abbiamo parlato, quindi non entrerò nel merito di questo, ne abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, però invio in rete di materiale sessualmente esplicito. Ecco, non in modo consenziente, indubbiamente. E questo mi fa venire in mente quello che ho visto in una serie televisiva dove l'ex fidanzato invia alla chat di classe l'immagine che la sua ex fidanzata gli aveva inviato, un video che avevano fatto nella loro intimità, e questo lo invia a tutti i compagni di classe. Ecco, è un comportamento molto grave, perché io quel video l'ho fatto per condividerlo con il mio compagno, con la mia compagna, non con i miei amici. Quindi il luogo nel quale poi viene osservato è diverso, e se potevo essere felice di averlo condiviso con il mio compagno o la mia compagna, non è la stessa cosa se questo viene diffuso. Genera una sofferenza, e molto spesso poi genera anche in chi lo riceve comportamenti giudicanti, ma anche una sua responsabilità, come mai l'ha fatto. Ecco, questo dobbiamo fare attenzione, non deve mai avvenire. La responsabilità è di colui che diffonde, diciamo, quel video. Siamo arrivati agli spunti di riflessione: in quale forme diverse si può manifestare il cyberbullismo? E arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Come definiresti il cyberbullismo? Quali sono le principali differenze tra bullismo e cyberbullismo? In quale forme diverse si può manifestare il cyberbullismo? Vi invito inoltre a recuperare materiale e approfondire questi temi tramite il sito istituzionale, e vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Care studentesse e cari studenti, sono Sebastiano Triulzi, insegno letteratura italiana contemporanea all'Università Unilettuno e sono qui per presentarvi il piccolo laboratorio di scrittura che si rivolge alle matricole universitarie di corsi triennali e che non prevede dei prerequisiti per parteciparvi. Vediamo in che cosa consiste questo corso. Abbiamo qua una serie di temi che affronteremo, quindi i problemi ortografici più comuni, cominciando appunto dall'ortografia, quindi le doppie, i gruppi consonantici, i grafemi di origine straniera. Poi affronteremo un corretto uso della punteggiatura, quindi daremo uno sguardo alle funzioni della punteggiatura e ai principali segni interpuntivi. Affronteremo poi qualche nozione sulla preposizione, sul congiuntivo, sulle preposizioni subordinate. Vi parlerò poi di alcune tipologie testuali, come la scaletta, il riassunto, la riscrittura, il comunicato stampa, l'articolo di giornale, tutte informazioni che possono essere molto utili per uno studente universitario. E ancora affronteremo l'analisi testuale con qualche indicazione sul testo poetico, sul testo narrativo, sul testo saggistico. Affronteremo poi i testi argomentativi con un approfondimento anche sulle tecniche dell'argomentazione. E poi guarderemo bene come si fa una tesi di laurea in cui vi verranno date appunto tutte le informazioni necessarie per poter scrivere in maniera accurata una tesi di laurea e poi anche delle indicazioni sulle norme tipografiche utili. Quali sono gli obiettivi principali del corso? Intanto evitare gli errori ortografici più comuni mentre scriviamo, chiaramente. Poi padroneggiare con sicurezza, direi, la punteggiatura. Inoltre è necessario saper distinguere, no, le varie tipologie testuali prese in esame in questo laboratorio e aggiungo anche le modalità in cui noi diamo vita a queste tipologie testuali. Conoscere le caratteristiche di alcune tipologie testuali e gestire al meglio l'organizzazione sintattica di frasi anche complesse. Questo laboratorio di scrittura non vuole assolutamente sostituirsi a un manuale di grammatica, ma anzi vuole invitare gli studenti a rileggerlo e a riappropriarsene, magari con una maggiore consapevolezza rispetto agli studi scolastici. Pertanto è essenziale affiancare a questo piccolo laboratorio di scrittura anche, come dire, una analisi, una rilettura approfondita di un buon manuale di grammatica. Lo scopo di questo laboratorio è quello di iniziare, ecco, di aiutare gli studenti ad avere una maggiore dimestichezza con i testi argomentativi e anche a prendere quelle che sono le regole di base per la stesura di una buona tesi di laurea. È certo che l'ausilio, l'aiuto, insomma, di queste video lezioni che voi andrete a vedere serve per poter affinare, ecco, la propria sensibilità, direi, per le questioni lessicali e grammaticali e anche serve un po' per aiutarvi a scegliere quelli che sono i termini più appropriati per esprimersi, migliorando le proprie strategie di sintesi, di scrittura, di analisi e anche, in un certo senso, di ricerca. Spero che questo corso possa esservi di aiuto per, come dire, riuscire a scrivere in modo più appropriato e più consono laddove fosse necessario, e quindi vi do appuntamento per le video lezioni di questo piccolo laboratorio di scrittura. Grazie.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

0: Letterature. Questa edizione 2023 è intitolata La memoria del mondo ed è dedicata al centenario della nascita di Italo Calvino. Questa serata è anche dedicata alla vincitrice del premio Strega 2023, Ada D'Adamo. Che purtroppo non è più con noi. Invito a salire sul palco Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci.
1: Grazie Simona. Buonasera. Il primo impatto con Come d'aria è stata una lettura, come di certo accadrà ad alcuni di voi stasera. Ho ascoltato Daria De Florian leggerne alcune pagine alla prima presentazione romana. Non era solo merito della voce prestata al libro, la qualità straordinaria della scrittura. Questo era evidentissimo. La sua asciuttezza, la sua lucidità, capaci di raccontare la rabbia di Ada, l'amore di Ada e Alfredo per Daria, l'ottusità e l'insapienza di molti con cui Ada, Alfredo e Daria sono stati costretti a mescolare la loro storia. La sensazione ricevuta da quella lettura, confermata poi dalla mia, ma in realtà mentre ancora stavo leggendo, ce la siamo trasmessa tra di noi all'interno del comitato direttivo del Premio Strega. È stato più di un passaparola, è stato un contagio che ci ha reso felici di essere stati infetti. Poi, quando Ada non è stata più tra noi, alcuni che conosco da tempo, scrittori come Lorenzo Pavolini e altri che conosco appena, ci hanno tenuto a dirmi che aveva saputo di essere stata inclusa fra i 12 candidati dell'edizione 2023 e che ne aveva sorriso. Il coraggio allora aveva già preso moltissime persone ed era un contagio che, con tutta chiarezza, oltre a renderci felici di aver letto la sua storia, ci rendeva gentili, attenti agli altri, migliori. In molti, in questi ultimi mesi, si sono presi l'incarico di accompagnare questo libro che sta continuando a viaggiare per il mondo grazie a un coro di amici scrittori, dell'editrice che ha avuto il merito di volerlo pubblicare, Loretta Santini, di tanti lettori. Lo ha detto benissimo Ella Stancanelli a Napoli, quando è stato assegnato al libro il premio Strega Giovani da una giuria di centinaia di ragazze e ragazzi coetanei di Daria, provenienti da scuole in tutta Italia e all'estero. Questo libro è fatto di una materia dura e al tempo stesso fragile, ma è anche leggerissimo come un palloncino e ha bisogno di tutti noi. Continuiamo a palleggiarcelo in aria, perché non tocchi mai terra. Come d'aria ha vinto la 77esima edizione del premio Strega appena poche sere fa. Un premio postumo come quello di Tomasi di Lampedusa e di Maria Teresa di Lascia. Un premio, come due precedenti, a un'opera prima di qualità indiscutibile. Non sappiamo, proprio come per Tomasi e di Lascia, se Ada avrebbe scritto ancora. Possiamo supporlo e trovare in questo altre ragioni di rammarico. Ma invece dobbiamo essere felici, io credo, perché sappiamo che era stata una danzatrice e che il talento in lei ha trovato con la scrittura una forma diversa per rifiorire. Il talento è incomprimibile, ha solo bisogno di vita, come la vita ha bisogno di aria, di Daria.

Ho trascorso i mesi in attesa di te, lavorando con passione a un libro su teatro e disabilità. Dovevo pensare a come strutturare il volume, curare l'editing dei testi, scegliere le foto in un vasto archivio di immagini. Il libro raccontava l'esperienza di un laboratorio integrato che da anni coinvolge ragazzi con e senza handicap nelle scuole di Roma. In quei giorni leggevo le dichiarazioni dei teatranti, i commenti delle famiglie e degli stessi bambini attori. Componevo sequenze fotografiche di volti buffi e stralunati, di sguardi assenti o folli, di gesti minimi seguiti da azioni mirabolanti. La caparbietà degli operatori e gli slanci dei partecipanti mi convincevano, mi commuovevano anche. Restava però intatto dentro di me un senso di estraneità e di distanza. Aspetto una bambina sana, mi dicevo. Tutto questo non mi riguarderà mai. Pensavo che la semplice convinzione di non volere un figlio invalido, non saprei come fare. Non ne sarei mai capace, mi ripetevo con forza. Bastasse a mettermi al riparo da una simile eventualità. E comunque. C'è la miocentesi, c'è l'ecografia morfologica. Da questi esami si può sapere tutto in anticipo e nel caso optare per l'aborto terapeutico. Qualche volta, quando ti guardo, ripenso ai volti di quei ragazzi, alle loro maschere quotidiane. Immagino che un giorno potresti essere tu a impersonare la sirenetta in carrozzina sul palcoscenico di un teatro e che io potrei essere in platea. Ad applaudirti. Penso che mentre scrivevo il tuo sguardo sghembo e ridente faceva già capolino dalle pagine di quel libro e che adesso anche noi facciamo parte di quella grande famiglia. Quando hai un figlio disabile, cammini al posto suo, vedi al posto suo, prendi l'ascensore perché lui non può fare le scale, guidi la macchina. Perché lui non può salire sull'autobus. Diventi le sue mani e i suoi occhi, le sue gambe, la sua bocca. Ti sostituisci al suo cervello e a poco per gli altri finisci con l'essere un po' disabile anche tu, un disabile per procura. Sono certa che questa sia la ragione per cui molte persone mi chiamano col tuo nome. Un lapsus frequente, un processo di identificazione inevitabile. Trascorrere ore e ore della propria esistenza negli ospedali, nei centri di riabilitazione, nelle ASL, in compagnia di medici, infermieri, fisioterapisti, famiglie di disabili, non fa che accelerare questo processo di progressiva sostituzione dell'identità. Non sono io, sono la mamma di Daria, anzi, sono la mamma e basta. Entrare nelle corsie degli ospedali significa ogni volta smettere i miei panni e diventare mamma. Così ci chiamano le infermiere. Non signora, mamma. Non più donna, non più persona, solo un ruolo.

una funzione di te. Del resto siamo noi madri le prime a chiamarci così. Ti prude? Mamma ti gratta. Dice Tatiana, sdraiata nel letto di fronte al tuo, accanto al piccolo Lorenzo, durante una notte interminabile di pianto. Ti duole? Mamma ti massaggia. Hai caldo? Mamma ti sventola. Hai freddo? Mamma ti copre. Ti brucia? Mamma ti soffia. Hai sonno? Mamma ti culla. Non dormi? Mamma ti racconta. Piangi? Mamma ti consola. Le sale d'attesa sono i luoghi degli incontri, madri e figli, qualche volta padri. Nei bambini rivedo te piccolissima o una tua proiezione cresciuta in un futuro prossimo. Nelle donne mi guardo allo specchio, in loro ritrovo parti di me, prove di coraggio e momenti di fragilità in egual misura. Nelle coppie scruto gerarchie e ruoli, rapporti di forza e reciproche dipendenze. A volte quello che vedo mi fa orrore. Donne depresse, sovrappeso, aggrappate a sacchetti di patatine e bibite gassate, eternamente in tuta e scarpe da ginnastica. Donne con gli occhi cerchiati da notti insonni, le braccia segnate dai graffi e dai morsi dei figli, i capelli che non vedono un parrucchiere da mesi. O all'opposto, madri eroine, quelle coi superpoteri, truccate e vestite di tutto punto a qualsiasi ora del giorno, che non perdono un colpo, non mostrano il minimo cedimento. E poi madri iene, sempre incazzate, perennemente in trincea perché guai a chi mi tocca mio figlio. Erano così anche prima? E io com'ero prima? E come sono diventata? Non voglio essere come loro. Nelle sale d'attesa di fronte al dolore degli altri le piaghe si rinnovano. Il mio tormento è loro, un moltiplicarsi all'ennesima potenza. I primi tempi io non riuscivo a sopportarlo. Trascorrevo dagli ospedali interi a piangere dietro un paio di occhiali scuri mentre davanti mi passava l'inferno. Alcune figure mi restano conficcate nella memoria. Una ragazza in sedia a rotelle si morde continuamente la mano destra mentre la madre cerca di trattenerla 100 volte, l'ematoma violaceo sul dorso della mano. Un ragazzino ulula a intervalli regolari come un lupo. Come deve essere avere in casa un lupo che ulula tutto il giorno? Una bambina sordocieca fa le pernacchie. So che la sua è una strategia per sentirsi, eppure non lo sopporto, è più forte di me. Come si può tollerare tutto il giorno quel suono così fastidioso nelle orecchie? Cosa farei se capitasse a me? Una coppia di genitori. Lei intorno ai 50, lui più vecchio. Una figlia adolescente, semisdraiata in carrozzina, il bavaglino gigante, il termos pieno di sbobba frullata. La madre, ai piedi un paio di décolleté col mezzo tacco, alterna rapide cucchiaiate ad altrettanto rapide puliture di bocca. Il padre, zazzera di capelli completamente bianchi, dopo il pranzo la coccola con infinite carezze. Distribuzione dei compiti, gioco di equilibri, che un non nulla può mandare in frantumi. L'ho visto cadere decine di volte, discutere per una manica di pigiama infilata al contrario, per un cuscino sistemato male, per una flebo sfiorata accidentalmente. Quante recriminazioni premono contro la sottile pellicola del silenzio, pronte a sputarsi fuori come un fiotto di vomito, le notti insonne a fare da detonatore. Il nostro terzetto fronteggia il terzetto più anziano. Vedo noi tre come riflessi in uno specchio, in un tempo non lontano, in cui i nostri occhi saranno un po' più spenti di oggi, come quelli di mezzo tacco, zazzera e sbobba, lì, di fronte a noi. L'angoscia mi avvolge. Guardo il tuo babbo e so che anche lui vede noi, proprio lì di fronte, riflessi nel futuro che ci aspetta. Ci abbracciamo come due naufraghi.

condannati a sopravvivere. E poi ricordo Morticia e Omino Michelin, mamma e figlio. Lei, sottile come un'acciuga, completamente vestita di nero, gli occhi bistrati, la pelle bianchissima, i capelli lisci, corvini. Lui, 8 anni, la testa rasata, gonfio di cortisone, seduto sul letto di fronte al nostro. Sta facendo i compiti. Ha un cancro al cervello e mentre aspetta di morire, lui fa i compiti. Non gioca alla PlayStation, non fa i capricci, non ascolta la musica, non si lamenta. No, fa i compiti col suo bravo quaderno e fa di tutto per non disturbare. La notte in ospedale per me è quasi impossibile dormire. Se mi va bene, a tenermi sveglia sono i guai degli altri. Ma più spesso sei tu a stare male, ad aver bisogno di me. Il giorno sembra non arrivare mai. Durante uno di questi risvegli mi alzo dalla poltrona a letto e lo vedo lì, l'Omino Michelin, nella penombra di fronte a me. Si è sollevato a sedere sul letto e mi fissa con uno sguardo che non dimenticherò mai. Un piccolo Buddha silenzioso. Una sfinge impenetrabile, non dice nulla, non si muove, non sorride, quasi non respira, non vuole dare fastidio, non vuole svegliare sua madre, si preoccupa per lei. Tanto autocontrollo, tanta consapevolezza della propria condizione mi atterriscono, è una creatura ultraterrena. Prima di lasciare l'ospedale abbraccio Morticia, com'è diversa vista da vicino. I suoi occhi sono chiarissime acque trasparenti, nelle quali si potrebbe annegare una volta superata la sponda nera del trucco troppo carico. Saluto il suo bambino bravo, educato, studioso. Lo immagino incamminarsi già verso un altro mondo.

Nel centro del petto c'è un nido e nel nido un uovo bianco, il bulbo di un occhio, ma grande come un uovo di gallina, ma duro, durissimo. Mi ci posso avvicinare? Provo a prenderlo con le mani, con la coppa della mia mano destra, poi con la sinistra, da davanti allo stomaco. L'uovo è la morte, il nido è la vita, ma sono solo pochi rami secchi, la vita che resta. L'uovo è poggiato anche su un piccolo cumulo di terriccio secco, quasi polvere, poca roba. La paura di morire è ogni volta che provo a prendere l'uovo e a staccarlo dal suo alloggiamento ormai del tutto precario. Un filo, come quello del dente da latte che da bambina si doveva staccare. E io, prima un po' spaventata per via di quel poco dolore, poi sempre più ardita e aiutata dalla forza della lingua, riuscivo a staccare quel filo, null'altro che un filo di bava striato da un'impercettibile traccia di sangue. È questo per me il morire.

0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Le guerre che ci sono state per Gerusalemme, con i cambi tra i re crociati, i re musulmani, eccetera, avvengono per la conquista della città sacra, ma il nucleo della città sacra è Shatiya, è questa pietra, pietra benedetta, pietra maledetta, non lo so. So che comunque la storia del mondo ruota intorno a questa pietra.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: migliorare le capacità e l'approccio degli esperti nel complesso compito delle audizioni minorili. Ascoltare non è per tutti, ascoltare non è da tutti, soprattutto quando a parlare sono i bambini vittime di abuso e violenza. La prima audizione rappresenta in assoluto il momento più delicato e significativo per la ricostruzione della verità processuale. La testimonianza del minore presenta specifiche difficoltà, rispetto all'adulto, in quanto il bambino è un soggetto in completa evoluzione psicofisica. L'età condiziona l'accuratezza delle risposte, è più facilmente soggetto a suggerimenti, a suggestioni e a rispondere sulla base di quello che si aspetta l'adulto. Ed inoltre fornisce spesso risposte non veritiere. In Italia le modalità della conduzione delle audizioni e la formazione degli esperti non sono del tutto chiare né disciplinate a livello nazionale. Nelle audizioni con i minori non ci si improvvisa intervistatori, ma è necessaria una solida formazione e un apprendimento continuo. Ma ad oggi molti tribunali, procure ed esperti risultano resistenti nell'applicazione delle linee guida che sono state suggerite negli anni. È quindi necessaria un'opportuna formazione sia a livello teorico che a livello pratico, poiché la tendenza degli operatori è quella di non seguire le raccomandazioni. Ed inoltre a livello pratico le simulazioni sono condotte tra adulti che ricoprono il ruolo del bambino e non è così semplice imitarne le capacità cognitive specifiche. Quindi nell'anno 2012 gli psicologi forensi e gli psicologi criminologi forensi Angelo Zappalà e Pekka Sattila hanno messo a punto l'AT, che è un serious game, che ha l'obiettivo di attivare il processo di apprendimento riproducendo scenari verosimili in una realtà semi-immersiva, in cui il partecipante prende parte alla simulazione in modo attivo interagendo con un avatar. L'AT è un ambiente simulato e protetto, costruito secondo l'approccio Learning by Doing, che fornisce una solida occasione di apprendimento assistito. Caratteristica fondamentale dell'AT è la presenza di avatar, che sono delle rappresentazioni digitali ottenute dalla fusione e trasformazione di immagini, quattro fotografie di adulti e di bambini reali. Il software ne propone 16, 8 maschi e 8 femmine, di età compresa tra i 4 e i 6 anni. Ogni avatar presenta una storia personale. Alcuni hanno una memoria con degli dettagli di abuso e conseguenti riscontri emotivi, quali ritiro, pianto, evitamento, altri invece presentano una memoria più neutrale. Personalmente ho partecipato alla prima edizione di questo percorso formativo. Sono rientrato in una ricerca in cui i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi, rientravano in un gruppo senza feedback, perché il gruppo era diviso con un gruppo di feedback e gruppi senza feedback. Dopo circa qualche ora di teoria almeno sono stata invitata a prendere posto nella stanza delle audizioni dove avvengono le simulazioni e mi si presenta questa bambina. Ciao, come ti chiami? Ciao Sara, quanti anni hai? Vai a scuola? E che classe fai?
1: La prima elementare.
0: Ti piace la scuola? Ho
1: Preferisco giocare.
0: saputo che ti è successo qualcosa, me lo vuoi raccontare? Il tuo papà ti ha fatto qualcosa? Me lo racconti? Come mai non l'hai mangiata? Perché avevi il mal di pancia? Come mai non vuole che tu stia con il papà? Come mai bisticciano sempre?
1: Non lo so, ma mi porta in bicicletta.
0: Ti piace la bicicletta? E come mai non vuole più? Mi hai fatto sporcarti? E
1: ogni tanto cado e l'ultima volta mi sono sporcata la tuta e le mutandine.
0: Le Le mutandine, come hai fatto a sporcarti le mutandine? Ti è forse successo qualcosa? Me lo vuoi raccontare? Allora, non riporto per intero l'audizione, ma alla fine dell'intervista ritengo che la bambina sia stata abusata sulla base di credenze personali e condizionata anche dal contesto. Un operatore mi fornisce una serie di feedback positivi relativamente al fatto che ho posto domande sufficientemente aperte, negativi sul fatto che non mi sono presentata, non ho spiegato le regole dell'audizione, ho fatto spesso domande suggestive, non sono stata in grado di far mantenere l'attenzione della bambina sui fatti e sono giunta a conclusioni frettolose che non mi hanno permesso di poter arrivare alla conclusione e soprattutto per avvalorare le mie ipotesi. L'operatore mi informa inoltre che Sara è una bambina serena, nonostante la separazione dei genitori, ha dei buoni rapporti con i compagni di scuola, fa danza, da grande vuole diventare una ballerina e le piace molto andare in bicicletta. A questo proposito, suo papà la porta spesso a fare lunghe passeggiate. Dalla separazione, il papà ha diritto di visita, un giorno infrasettimanale a seconda degli impegni dei coniugi e un weekend ogni 2 fine settimana. Al rientro da uno di questi fine settimana, la mamma si accorge che la bambina ha le mutandine sporche di sangue. Allarmata, decide di denunciare il fatto alle autorità. Con l'inizio delle indagini al papà viene revocato immediatamente il diritto di visita, la bambina viene sottoposta a numerose audizioni e ad alcune visite mediche che mettono in evidenza la mancanza di indizi d'abuso. Con il protrarsi delle indagini, al papà viene accusato e arrestato. Su richiesta della difesa, Sara viene nuovamente sottoposta a una visita medica che conferma la mancanza di indizi d'abuso, ma ipotizza che lo sfregamento sul sellino della bicicletta abbia causato il sanguinamento. Alla conclusione delle indagini, il papà viene scarcerato e scagionato da ogni accusa. Concludo dicendo che errori giudiziari di questo tipo se ne contano un numero molto elevato. Il pregiudizio personale e le credenze degli operatori portano spesso a prendere decisioni inadeguate. Una formazione appropriata favorirebbe un accertamento dei fatti, interventi mirati, ma soprattutto eviterebbe verifiche dannose, traumatiche e prolungate nel tempo. Vi ringrazio per l'attenzione.
2: La commissione ha delle domande da fare?
3: Sì, ma quindi il sistema segnala quando una domanda è suggestiva? Per esempio
0: Assolutamente sì.
3: quella, tuo papà ti ha fatto qualcosa, il sistema lo
0: Assolutamente
3: segnala?
0: sì, assolutamente sì. È un corso molto suggestivo, molto empatico. Ho avuto anche occasioni con dei colleghi che durante l'intervista si sono ritirati perché è una stanza di audizioni equipaggiata, collegata visivamente con un'altra stanza dove c'è un operatore che attiva un algoritmo sulla base delle domande che sono poste dall'intervistatore che precedentemente sono state catalogate. In base al tipo di domanda che pone l'intervistatore, l'operatore attiva questo algoritmo e se sono domande aperte c'è la continuità del botta-risposta. Diversamente il bambino, l'avatar, reagisce piangendo oppure si chiude o comincia a dire io non rispondo a queste domande, chiedi a qualcun altro, per cui proprio si isola e quindi per chi fa l'intervista diventa molto difficile cercare di interagire e di avere poi delle risposte sotto questo aspetto.
3: Grazie.
2: Bene, grazie Donatella.
0: Grazie.
4: Per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. La commissione ha considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea e le attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode.
0: Grazie. Grazie.

Buongiorno a tutti. Questo elaborato vuole presentare l'efficacia del simulatore AT, che è l'Empower Interview Training, metodologia nella conduzione dell'intervista investigativa al minore presunto abusato. È un software che permette di

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un benvenuto a tutti e a tutte a questa video lezione intitolata Le soluzioni di Second Best. Vediamo gli argomenti che saranno affrontati in questa video lezione. Soluzioni di Second Best, tariffe non lineari e in due parti e tariffe peak load. Quindi in questa video lezione faremo una panoramica su quelle che sono le cosiddette soluzioni di second best che si possono cioè adottare quando siamo a che fare con una situazione di monopolio naturale, quindi che come sapete ha determinate caratteristiche, pone determinate problematiche e anche rispetto a quello che è l'applicazione del prezzo. E poi ci soffermeremo su due specifici strumenti che sono le tariffe non lineari e in due parti e poi parleremo delle tariffe peak load. Iniziamo con le soluzioni di second best. Quindi, come vi dicevo, qui andremo a capire perché parliamo di soluzioni di second best, mettendole a confronto con le soluzioni di first best e ne vedremo quindi le caratteristiche e le specificità, per poi parlarne più nel dettaglio nei prossimi argomenti. Le soluzioni di second best si hanno quando l'impresa deve coprire i costi in maniera autonoma. Quindi significa questo che il regolatore deve tenere conto di questa necessità, ammettendo di dover sostenere perdita di benessere sociale. Quindi, che cosa intendiamo con questa situazione? Facciamo un breve riepilogo di quanto già discusso. Sappiamo che quando siamo in presenza di un monopolio naturale abbiamo nel tratto di interesse di produzione una curva del costo medio che è decrescente e si trova sempre al di sopra della curva del costo marginale. Quindi questo significa che se noi volessimo applicare delle soluzioni di first best, ossia applicare dei prezzi che fossero uguali a quelli di concorrenza perfetta, ossia prezzo uguale a costo marginale, avremmo una scelta di produzione che determinerebbe una perdita per l'impresa. Quindi questo evidentemente non è conveniente, a meno che si decida, e questo si adottava soprattutto in passato come soluzione, di andare a compensare il monopolista per la quota di perdita che va a sostenere per applicare, ripeto, un prezzo che è pari al costo marginale. Quando invece parliamo di soluzioni di second best, stiamo ammettendo, come abbiamo detto poco fa, che la copertura di questi costi debba avvenire in maniera autonoma da parte dell'impresa, quindi senza un intervento da parte dello Stato per compensare eventuali perdite. Quindi però questo significa che non potremo applicare una condizione di prezzo uguale a costo marginale, ma si dovrà pensare a qualche altra soluzione, quindi a qualche altro livello di prezzo, ammettendo però che così facendo si va in qualche modo a ridurre il nostro benessere sociale. Questo perché, lo abbiamo detto più volte, la condizione di equilibrio che ho in un mercato che opera in concorrenza perfetta è prezzo uguale a costo marginale e questa condizione sappiamo che è quella che ci garantisce la massimizzazione del benessere sociale e ci garantisce l'assenza di perdite di secche, diciamo, di benessere. Questo perché sostanzialmente io vado a soddisfare interamente la domanda del consumatore. Qualora invece ci troviamo in una situazione diversa, dicevamo questo non c'è più. Quindi con prezzi diversi dal costo marginale abbiamo delle situazioni in cui sicuramente io devo rinunciare a una parte del benessere sociale. Quindi di fatto non ho come soluzione una soluzione che mi garantisce efficienza in senso paretiano. Vediamo adesso un primo caso specifico. Quindi analizziamo l'impresa monoprodotto. Quindi facciamo un'ipotesi. Abbiamo quindi un'impresa monoprodotto e che non pratica discriminazione di prezzo. Quindi prendiamo come riferimento per analizzare queste situazioni un'impresa quindi che produce un solo bene, quindi è una situazione chiaramente di analisi da cui partiamo.

non può fare discriminazioni di prezzo, quindi il prezzo è uguale per tutti. La condizione di second best, quindi ci dice che se questa è la situazione, quindi un'impresa monoprodotto che non applica discriminazione di prezzo, il prezzo che viene applicato, ripeto, condizione quindi di second best, è un prezzo che eguaglia il costo medio. Quindi se infatti abbiamo detto in precedenza che in caso di monopolio naturale, che è il tipo di situazione che caratterizza spesso le imprese a monte che hanno delle reti, quindi le nostre network industries, significa che nel tratto di produzione di interesse, lo ripetiamo, il costo medio si trova sempre al di sopra del costo marginale. Quindi, evidentemente, se non posso applicare un prezzo pari al costo marginale perché andrei a produrre di fatto in perdita, allora posso applicare però un prezzo che mi uguaglia al costo medio. Quindi questo significa che un prezzo uguale al costo medio mi va a coprire tutte le remunerazioni dei fattori di produzione, quindi cioè mi va a coprire tutti i miei costi. Come capirete, questa condizione di prezzo uguale a costo medio è una condizione che però, per quanto ci siamo detti poco fa, non mi garantisce efficienza. Quindi è una situazione in cui ho un po' di perdita di benessere sociale, una perdita secca di benessere sociale determinata dal fatto che io produco di meno rispetto a quello che sarebbe desiderabile dal mercato. Vediamo un secondo caso, ossia facciamo riferimento in questa situazione a un'impresa multiprodotto. Quindi vediamo due casi rispetto all'impresa multiprodotto. Il caso A, in cui i mercati di interesse dell'impresa multiprodotto sono tutti monopolistici. Quindi andiamoci a considerare una situazione diversa rispetto a quella che abbiamo visto poco fa, in cui diciamo che l'impresa produce più prodotti diversi e diciamo i mercati in cui opera l'impresa per ciascun prodotto sono tutti di tipo monopolistico. In questo caso diciamo che noi dovremmo applicare un costo marginale, al costo marginale un markup, che è più elevato in mercati in cui la domanda è più rigida e meno elevato in mercati in cui la domanda è più elastica. Quindi vediamo più nel dettaglio questo che cosa significa. Allora, in questa situazione noi abbiamo un'impresa quindi che ha più produzioni. In ciascuna delle produzioni opera in un mercato che è monopolistico, quindi è capace in questo caso di applicare un prezzo maggiore del costo marginale, perché può avere potere di mercato, ovviamente, lavorando come un monopolista. Quindi applicherà cioè un markup sul costo marginale che sostiene per ciascuna produzione. E mediamente la regola che vale è che questo markup sarà chiaramente più elevato laddove la domanda sia più rigida e meno elevato laddove la domanda sia più elastica. Perché? Noi sappiamo che quando una domanda è più rigida significa che a variazioni del prezzo corrispondono delle variazioni della quantità domandata che sono più esigue. Ossia, mi rendo più chiara, se aumenta il prezzo di un certo importo, la quantità che varia rispetto a questo incremento di prezzo, ossia la quantità domandata, si riduce, ma meno rispetto a una situazione in cui la domanda fosse più elastica. Quindi, parimenti, quando abbiamo una domanda elastica, significa che a variazione di prezzo io ho una variazione significativa della quantità domandata. Se volessi prendere in considerazione il caso in cui mi aumenta il prezzo, allora io so che questo aumento di prezzo mi produrrà un decremento più significativo della quantità domandata rispetto a una situazione in cui la domanda invece fosse più rigida. Da qui capirete che il monopolista, avendo questo tipo di informazione sulla domanda che va a servire, tenderà a applicare markup più elevati, laddove gli scostamenti di domanda sono più limitati a variazioni di prezzo, e invece tenderà ad applicare markup più limitati laddove avesse una domanda quindi più elastica, ossia una domanda che si sposta di più se io applico una maggiorazione di prezzo. In particolar modo, uno strumento che viene utilizzato per questo tipo di situazione è noto come tariffe di Ramsey. Queste sono uno strumento per andare ad applicare quello che ci siamo detti poco fa e quindi ci mettono in sostanza in evidenza come l'elasticità della domanda influenzi di fatto la possibilità di applicare dei prezzi per l'impresa superiore ai costi marginali. Quindi
Quindi vediamo come si costruiscono queste tariffe di Ramsay.

Partendo dall'indice di Lerner, vedete, abbiamo questa equazione qui, dove lambda è il numero di Ramsey, che esprime il costo ombra del vincolo di bilancio, epsilon è l'elasticità della domanda e i è il bene iesimo. Quindi, andando a commentare assieme l'indice di Lerner, sapete tutti che questo indice ci va a misurare qual è il potere di mercato di un'impresa, ossia quanta capacità ha l'impresa di applicare un prezzo che sia superiore al costo marginale. E lo vediamo poi da questa prima parte dell'equazione, quindi P meno C fratto P, dove P è il prezzo relativo al bene iesimo. C piccolo i è il costo marginale relativo a quel bene e il prezzo P che sta al denominatore è sempre, ripeto, il prezzo che viene applicato a quel determinato bene iesimo. Questo rapporto, è uno dei rapporti più semplici che ci mettono in evidenza quant'è effettivamente il potere di mercato di un'impresa. La tariffa di Ramsey quindi parte proprio da questa parte qui, dall'indice di Lerner, per poi tradursi in questa formulazione qui che vedete alla mia destra. E quindi lambda fratto 1 più lambda, che appunto esprime il costo ombra del vincolo di bilancio, ossia chiaramente i vincoli legati alla presenza di bilancio, quindi di una possibilità di spesa che è comunque limitata, e che sono poi generate attraverso delle stime specifiche, e per 1 fratto l'elasticità della domanda rispetto a i. E in effetti questo ci sta a identificare quello che dicevamo prima, ossia io vado a stabilire dei prezzi che sono superiori sicuramente al costo marginale per i motivi che ci siamo detti dall'inizio di questa lezione, ma io questa operazione la faccio chiaramente avendo bene in mente sia questa parte qui, il costo ombra del vincolo di bilancio, sia anche evidentemente l'elasticità della domanda di quel determinato bene I. Quindi la tariffa indica quanto detto. Allora, se è vero quello che ci siamo detti fino adesso, avrò che per elasticità che tende all'infinito, allora l'indice di Lerner tenderà a zero e quindi il prezzo tenderà al costo marginale. Quindi facendo riferimento, ripeto, a quello che ci siamo detti prima, all'equazione che abbiamo visto prima, stando l'elasticità al denominatore, avrò che se l'elasticità tende all'infinito, io avrò che tutto l'indice di Lerner, quindi la possibilità di applicare prezzi di fatto superiori ai costi marginali, mi va a zero e quindi questo sta a significare che il prezzo tenderà al costo marginale. Quindi questa è un'informazione che avevamo in realtà già in qualche modo dato precedentemente, ma la vediamo in maniera analitica. Quando l'elasticità è molto alta, non si può applicare di fatto delle maggiorazioni sul costo marginale per ottenere extra profitti. Vediamo ora, al termine di questo primo argomento, gli spunti di riflessione. Cosa sono le soluzioni di Second Best? Descrivere il caso di un'impresa monoprodotto e multiprodotto. Cosa sono le tariffe di Ramsey? Qual è la loro formula? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione, tariffe non lineari e in due parti. Qui andremo a parlare in maniera più dettagliata di alcuni tipi di tariffe che si possono applicare, che vengono nella norma utilizzate e che ci danno appunto un'idea delle soluzioni in termini di fissazione di prezzi che si possono praticare all'interno dei mercati, anche nei mercati a cui facciamo riferimento in questo corso, ossia quelle delle telecomunicazioni. Vediamo quindi i prezzi non lineari, la tariffa unica in due parti. Quindi iniziamo a parlare della tariffa unica in due parti. Queste in realtà sono una forma di discriminazione di prezzo di secondo grado e si hanno quando l'impresa che conosce che i consumatori differiscono per qualche caratteristica rilevante per l'impresa, ma non è in grado di identificare individualmente i consumatori. Quindi deve sostanzialmente mettere sul campo dei meccanismi di autoselezione. Quindi qui abbiamo a che fare quindi, con una situazione in cui abbiamo abbandonato quello che ci siamo detti nella prima parte di questa lezione, ossia il fatto che l'impresa che stiamo andando ad analizzare non possa praticare discriminazione di prezzo.
qui andiamo a vedere delle soluzioni che possono essere messe sul campo, quando invece l'impresa può fare questo tipo di operazione, ossia può andare a identificare dei soggetti o dei gruppi di soggetti o in maniera diretta o indiretta, questo in linea generale, per poi andare a far sì che sia in grado di estrarre completamente il surplus quindi di ciascuno dei soggetti. Quindi diciamo che facendo riferimento in particolar modo alla discriminazione di prezzo di secondo grado, quello che dobbiamo ricordare rispetto alle altre forme di discriminazione dei prezzi è che diciamo, l'impresa in realtà non conosce individualmente le informazioni né dei singoli soggetti, e in questo caso saremo una discriminazione di prezzo di primo grado, neanche le disponibilità a pagare di gruppi di soggetti, e in questo caso saremmo nella discriminazione di prezzo di terzo grado. Quindi, non avendo queste informazioni, quello che può fare l'impresa è che mettere sul campo dei pacchetti, diciamo, di opzioni rispetto alle tariffe da applicare, in modo tale che siano i consumatori stessi ad autoselezionarsi. Vediamo meglio nel dettaglio questo aspetto. Quindi il più semplice meccanismo di discriminazione di prezzo di secondo grado è una tariffa in due parti o in due stadi, che consenta quindi di distinguere fra consumatori con elevata domanda e consumatori con bassa, domanda. Tendenzialmente il tipo di criterio che si applica è che il prezzo unitario dipende dalla quantità, acquistata. Quindi, volendo dare altre informazioni su questo tipo di discriminazione, noi andiamo di fatto a cercare di trovare una soluzione per chiaramente andare a vendere a quante più persone possibili. E diciamo che il tipo di discriminazione che si applica in questo caso è tendenzialmente legata alla quantità che si va ad acquistare. Dunque, vediamo più nel dettaglio come si può articolare questa tariffa. Quindi TA tariffa è uguale a prezzo per quantità più F, dove F è la parte fissa, P per Q è la parte variabile in relazione alla quantità di prodotto che viene acquistata e la somma pagata è PQ più F, che è una funzione lineare della quantità acquistata. Chiaramente ciò che rileva in questo caso è che il prezzo unitario, che si esprime ovviamente facendo delle semplici trasformazioni come F su Q più P, non sia costante. Quindi, da questa formula che vedete qui, voi potete capire che questa nostra tariffa si compone di una parte fissa, che è una parte che bisogna poi, peraltro, come vedremo a breve, determinare in maniera tale da non comunque scoraggiare il consumo, quindi da non escludere soggetti chiaramente dal mercato, e da questa parte variabile prezzo per quantità. E questa parte possiamo anche dire, nella formula che abbiamo visto, che diciamo varia a seconda della quantità acquistata. Quindi, cioè, quello che infatti vi ho scritto qui è che il prezzo unitario non è costante, ma tendenzialmente va a crescere con l'incremento della quantità domandata. Quindi vi faccio un esempio per farvi capire meglio che cosa si intende nella praticità di tutti i giorni una situazione di questo tipo. Immaginate diciamo, come funzionavano, ad esempio, i vecchi abbonamenti per la rete ADSL di casa. E noi avevamo il pagamento di una quota fissa e poi si pagava una parte variabile che diciamo, poteva anche variare a seconda della quantità che si utilizzava, ma anche per la telefonia diciamo, fissa è funzionato così. Per un certo periodo di tempo avevamo una formula tariffaria in cui avevamo il pagamento di un abbonamento, quindi la quota fissa mensile e poi una parte variabile che poteva anche variare sulla base della quantità domandata. In realtà, diciamo, per essere precisi, anche nell'esempio, molto spesso in passato si faceva questa variazione di prezzo anche in base alle fasce orarie, quindi non soltanto sulla quantità domandata, però insomma questo per farvi capire qual è il criterio che c'è dietro questa tariffa. Metto una tariffa fissa così mi assicuro già
di per sé una copertura dei miei costi. E in più, diciamo, fisso poi un determinato prezzo per la parte variabile, che varia anche in relazione a quanto io consumo. Quindi questo è il criterio che c'è dietro questa tariffa. È chiaro però che qui si pone un problema, ossia che tipo di quota fissa vado ad applicare. Questo perché è un problema? Perché io potrei trovarmi di fronte a due situazioni, a due tipologie di consumatori che abbiamo rappresentato sinteticamente in questo grafico. Quindi, vediamo l'ipotesi che ci siano due soli consumatori. La soluzione ottimale sarebbe chiaramente applicare al prezzo una parte fissa pari a T2, in modo tale che l'impresa possa, diciamo, accaparrarsi tutta questa parte del surplus del consumatore, perché voi sapete tutti quanti che la parte che sta sotto la curva di domanda e fino al prezzo di vendita mi rappresenta il surplus del consumatore. Quindi quello che l'impresa vorrebbe fare, se lo potesse fare, è applicare quindi una parte fissa F, la componente che abbiamo visto nella slide precedente, che è pari quindi a T2. Però bisogna fare attenzione a fare una scelta di questo tipo, perché se applicassi quindi una parte fissa così ampia, io potrei far sì che i consumatori che, di questo secondo tipo, che è chiaramente rappresentato da una curva di domanda più ripida e quindi da una curva di domanda meno elastica rispetto a questa qui, che invece è più piatta, potrebbe quindi decidere di non consumare quel bene perché ritiene che quella quota fissa sia per lui troppo alta rispetto poi ai consumi effettivi che fa di quel determinato bene. Quindi, questo per dirvi che quando si va a identificare una tariffa in due parti, in questo caso unica, poi vedremo fra poco anche quella doppia, indubbiamente devo cercare di trovare una componente fissa F che, diciamo, mi vada sì a garantire una certa componente di remunerazione per la mia attività, ma devo però fare attenzione, perché se la fisso in maniera troppo alta, posso escludere qualcuno dal mercato. E lo vediamo efficacemente in questi due grafici. Lo ripetiamo, nella parte di sinistra abbiamo una curva di domanda più ripida rispetto alla parte destra. Questo mi sta a identificare che ho consumatori che sono o che hanno una domanda, diciamo, più rigida, e qui invece ho consumatori che hanno una domanda più elastica. Però vedete che quello che tenterà di fare il soggetto è applicare una tariffa che sia quanto più rispondente e che possa, diciamo, cercare di estrapolare quanto più surplus del consumatore possibile, però bisogna fare attenzione appunto per evitare che escano dal consumo soggetti invece che hanno delle caratteristiche diverse e quindi che in questo caso specifico sarebbero non disponibili a pagare quella parte fissa per entrare a consumare quel determinato bene. Quindi sintetizziamo questa panoramica dicendo che non esiste di fatto una, diciamo, regola fissa per andare a identificare la parte fissa della tariffa, quindi unica in due parti. Ci saranno da fare valutazioni caso per caso, che dipenderanno evidentemente anche da quali sono le caratteristiche dei consumatori, ossia da quali sono le caratteristiche della curva di domanda. Passiamo ora a descrivere un altro tipo di tariffa, che è la tariffa in due parti doppie. Quindi qui si ha nel caso in cui il monopolista sa che esistono due tipi di consumatori, ma non sa riconoscerli. Quindi ci troviamo nel caso in cui, rispetto al caso precedente di cui abbiamo appena discusso, in cui il monopolista sa che sul mercato esistono due gruppi di consumatori, cioè questo ce l'ha chiaro, però non sa distinguerli. Quindi a questo punto deve mettere sul campo una soluzione diversa rispetto a quella che abbiamo visto poco fa. Ossia, quindi l'impresa può offrire al consumatore la possibilità di scegliere tra due listini diversi di tariffa in due parti. Cioè, offre quindi due diverse opzioni di possibile consumo. Vediamo più nel dettaglio questo che significa. Significa che ogni consumatore può scegliere e quindi autoselezionare il listino che corrisponde al livello di utilità più elevato. Ora lo vedremo meglio con un esempio, ma già in realtà possiamo farlo riprendendo un po' quello che succedeva nella telefonia per gli abbonamenti di telefonia fissa di qualche tempo fa.
E potevamo avere due pacchetti, un pacchetto in cui la quota fissa era più elevata, ma si applicavano dei prezzi più bassi rispetto alle quantità, dei prezzi più bassi per le quantità consumate, quindi dei prezzi al variare del consumo più basso, oppure c'erano anche degli altri pacchetti in cui il costo fisso di abbonamento era più basso, ma il prezzo unitario per usufruire della singola unità di servizio era più alto. È chiaro che questa doppia opzione di prezzo presentata, diciamo, dalle imprese dava la possibilità a ciascun consumatore di scegliere quale tariffa abbracciare a seconda delle proprie esigenze di consumo. Ad esempio, se io sono una persona che telefonava molto spesso, avrei sicuramente preferito avere una tariffa fissa più alta all'ingresso per poi avere dei prezzi variabili al consumo più limitati. Viceversa, se invece fossi stata una persona che telefonava molto poco, avrei preferito pagare una tariffa fissa più bassa e poi, diciamo, accollarmi un prezzo variabile, quindi per la quantità consumata, un pochino più alto. Quindi, in questo modo, offrendo queste due opzioni, io davo la possibilità ai consumatori di scegliere il listino di prezzi che più rispondeva alle proprie esigenze e quindi dal quale i consumatori potevano trarre la più alta utilità. Vediamo anche con il supporto di un grafico come si possono configurare quindi queste tariffe in due parti di cui abbiamo detto poco fa. Allora, prendiamo in considerazione sempre gli assi cartesiani. Sull'asse delle ascisse troviamo la quantità, diciamo, di beni o servizi acquistabili, e sull'asse delle ordinate troviamo la spesa. Quindi ipotizziamo di avere due tipi di listini, un listino 1 e un listino 2. Ecco, questo è il listino 1. Vedete che il costo fisso legato a questo listino è più basso. Infatti, vedete che la spesa al livello 0 di consumo è una spesa più bassa. Mentre invece qui vedete, abbiamo nel listino 2, che è questa curva tratteggiata qui, un costo, scusate, legato alla parte fissa che è più alto, perché vedete qui siamo più alti sull'asse delle ordinate, in corrispondenza di consumo zero. Quindi questo primo listino qui, con tariffe di entrata, diciamo tariffa fissa più bassa, vedete un andamento però più alto rispetto a quella del listino 2, ossia questo mi sa significare che i prezzi che io pago per quantità poi aggiuntive di consumo sono prezzi che sono via via più elevati. Qui invece ho la situazione in cui ho una quota fissa più alta, però vedete la curva è più piatta, quindi questo significa che diciamo, i prezzi poi applicati per le parti variabili sono più bassi, è l'esempio che facevamo prima. Però noi vediamo che di fatto poi se dovessimo rappresentare graficamente questa composizione di tariffa in due parti, noi avremmo di certo l'inviluppo inferiore, ossia per consumi che arrivano fino a qui, sicuramente i consumatori sceglieranno questa listino 1 della tariffa in due parti. Se invece abbiamo consumatori che decidono di consumare più di questa quantità che corrisponde all'intersezione tra le due curve, allora sceglieranno sicuramente questa listino 2 della tariffa in due parti. Quindi di fatto il tratto di rilevante per l'impresa diventa questa curva più marcata in nero. Ecco, questa qui. Quindi, affinché sia di successo, la tariffa deve rispettare il vincolo di autoselezione, ossia i prezzi devono essere fissati in modo tale che i consumatori di un gruppo non devono preferire la tariffa in due parti di un altro gruppo. Quindi un'altra condizione che dobbiamo tenere in considerazione è che quando ovviamente io vado a definire impresa questi listini, cioè questi diciamo, menu di prezzo a disposizione dei consumatori, quello che devo fare è cercare di identificare i consumatori e diciamo, più che altro, più che consumatori delle tariffe, delle soluzioni che non inducano un soggetto che sceglie poi il listino 1 a scegliere anche il listino 2. Quindi questo significa cioè che ci deve essere il rispetto del cosiddetto vincolo di autoselezione.
Quindi, ricapitolando, in questo caso, l'impresa non è in grado di identificare i consumatori. Nel definire la tariffa, occorre dunque soddisfare due vincoli. Il primo si chiama

vincolo di incentivazione, ossia i consumatori di tipo 1 devono preferire la tariffa 1 alla tariffa 2. E il secondo si chiama vincolo di partecipazione, ossia ogni consumatore deve essere incentivato a partecipare al mercato piuttosto che non partecipare. Quindi, volendo andare a effettuare una sintesi, quello che ci interessa sapere quando parliamo di tariffa unica o in due stadi, o tariffa, scusa, unica in due stadi o tariffa doppia, dobbiamo ricordare che devono essere rispettati i due vincoli affinché queste politiche possano essere di successo. Il primo è il vincolo di incentivazioni, ossia ogni consumatore deve poter scegliere solo e preferire soltanto una delle soluzioni che vengono offerte in termini tariffari, e poi deve essere soddisfatto questo vincolo di partecipazione, ossia chiaramente le tariffe e quindi i pacchetti devono essere pensati per evitare che qualcuno possa essere escluso dal consumo, quindi che possa trovare troppo oneroso una determinata componente della tariffa. Vediamo quindi gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Cosa sono le tariffe non lineari? Cosa si intende con tariffa a due parti? Perché in generale è una strategia di discriminazione di prezzo di secondo grado? Descrivere, anche con l'ausilio di un grafico, la tariffa unica in due parti. Descrivere, anche con l'ausilio di un grafico, la tariffa doppia in due parti. Vediamo ora il terzo argomento di questa video lezione, tariffe peak load. Quindi parleremo ora di un particolare tipo di tariffe a cui alle volte si ricorre, questo dipende anche dal tipo di mercato a cui facciamo riferimento e della capacità, come vedremo, produttiva legata a una certa rete o infrastruttura, e quindi capiamo qual è nella logica e come funziona. Dunque, alcuni settori sono caratterizzati da domanda di servizi che varia a seconda della fascia oraria. Se non si può immagazzinare per far fronte ai momenti di picco, si usa allora la tariffa peak load. Le reti sono costruite per sostenere la domanda di picco o massima. Dunque, ci sono appunto alcuni settori economici in cui diciamo che abbiamo una variazione della domanda che è sulla base della fascia oraria. E ci sono ad esempio, fate riferimento ai servizi di uso dell'energia elettrica, quindi domanda di energia elettrica, sappiamo che in determinati momenti della giornata, ad esempio quando negli orari di lavoro, abbiamo dei consumi energetici che sono indubbiamente più alti. Quindi questo può determinare momenti eventuali di congestione, qualora la capacità, ad esempio, della rete sia limitata, e comunque diciamo che qualora le produzioni non potessero essere stoccate nei periodi diciamo di bassa per poi utilizzare nei periodi in cui c'è maggiore domanda, allora si può fare ricorso alla tariffa peak load. E chiaramente questo, ripeto, è un aspetto, un tipo di soluzione importante a cui si fa riferimento, questo perché evidentemente, perché quando facciamo in particolar modo osservazione e studio sui settori che sono caratterizzati da reti, quindi da un'infrastruttura fisica, sappiamo che la capacità di produzione o di trasmissione della rete è comunque limitata, ha un limite massimo. Quindi, per aiutare la gestione di momenti di picco della domanda, spesso, anche in passato, si sono utilizzate queste tariffe cosiddette peak load. Dunque, che evidentemente vanno a gestire la domanda nei momenti in cui si sa che ci sono dei picchi durante la giornata. Dunque, nei periodi appunto di morbida sono usate per coprire costi variabili con tariffa che è pari al costo marginale. Quindi la logica che c'è dietro queste tariffe peak load è che quando la domanda è più bassa, quindi non ci sono momenti di picco, il tipo di prezzo che vado ad applicare in quel momento è un prezzo che di fatto è pari al costo marginale, quindi che ha come obiettivo di fondo quello di andare a coprire i costi variabili.
Nei periodi di punta, la tariffa invece comprende costi variabili e una quota di costi fissi. Dunque, questo perché cosa sa significare? Nei momenti in cui la domanda è particolarmente alta, io potrei cercare di, visto che la rete ha una capacità operativa limitata, questo dico a livello anche teorico-concettuale, allora applicare una tariffa più alta mi fa mitigare la domanda nei momenti di picco. Quindi questo significa di fatto che vado ad applicare un prezzo più alto nei periodi di picco che comprende la copertura non soltanto dei costi variabili, ma anche di una quota dei costi fissi. Quindi, ricapitolando, nei periodi di morbida, in cui la domanda è più bassa, fisso un prezzo che è pari di fatto ai costi marginali e che quindi mi va a coprire i costi variabili. Mentre invece nei periodi di punta aggiungo una componente in più sul prezzo che mi deve andare a coprire non soltanto i costi variabili, ma anche una quota dei costi fissi. Così facendo ho sia una strategia che mi guarda alla mia copertura interna come impresa dei costi, ma ho anche una strategia per andare a distribuire meglio la domanda e evitare che negli orari in cui la domanda è più alta ci siano dei crisi, dei picchi che mi mettano in crisi la fornitura del servizio, perché, ripeto, l'infrastruttura, avendo spesso una capacità limitata di trasmissione, può necessitare di questo tipo di strumenti. Pensate ad esempio all'energia elettrica, ci sono dei piani tariffari che prevedono anche l'applicazione di prezzi diversi per fascia oraria. Ad esempio durante gli orari notturni i prezzi pagati sono più bassi rispetto ai prezzi invece pagati ad esempio durante l'orario di lavoro. Dunque, vedendo poi come si articola in termini di equazioni, questo che ci siamo detti poco fa, quindi abbiamo che il prezzo PT in momento di morbida è pari a CM, ossia al costo marginale, mentre il prezzo in momento di punta PX è uguale a costo marginale più K, dove K sta a identificare proprio la componente fissa di costo fisso che andiamo poi a coprire sfruttando appunto i momenti di picco. Ripeto, questo è un tipo di soluzione che ci consente di andare a coprire in maniera differenziata nel corso della giornata i costi in capo all'impresa, e B è uno strumento che ci consente di gestire i momenti di picco andando in qualche modo a disincentivare la domanda nei momenti di picco. Perché chiaramente io devo far sì, avendo una capacità della rete limitata, che questa domanda non ecceda poi quella che è appunto la capacità della rete. Siamo giunti al termine anche di questo terzo argomento, vediamo assieme gli spunti di riflessione. Cosa si intende per tariffa peak load? Che tipo di utilizzo se ne può fare? In quali mercati si presta a essere utilizzata? Con quale formula è identificata? Siamo giunti al termine di questa video lezione. Vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa sono le soluzioni di Second Best? Descrivere il caso di un'impresa monoprodotto e multiprodotto. Cosa sono le tariffe di Ramsay? Qual è la loro formula? Cosa sono le tariffe non lineari? Cosa si intende con tariffa a due parti? Perché in generale è una strategia di discriminazione di prezzo di secondo grado? Descrivere anche con l'ausilio di un grafico la tariffa unica in due parti. Descrivere anche con l'ausilio di un grafico la tariffa doppia in due parti. Cosa si intende per tariffa peak load? Che tipo di utilizzo se ne può fare? In quali mercati si presta a essere utilizzata? Con quale formula è identificata? Siamo giunti al termine di questa video lezione, vi invito a visitare il sito web dell'Ateneo per ulteriore materiale didattico e per approfondimenti. Grazie per l'attenzione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: What is the future? Technology, imagination, destiny. The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
3: Uninettuno è ancora la numero uno in Italia secondo l'Anbur. Prima tra le telematiche, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Uninettuno University. In the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University. In the future. Since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui tratteremo della seconda parte dell'argomento elementi di controllo nel dominio del tempo. Gli argomenti della lezione sono la ricostruzione dello stato, l'assegnazione con controreazione dall'uscita, gli zeri del sistema di controllo verso una teoria generale della regolazione. La ricostruzione dello Stato. Bene, in questa situazione più generale in cui ci mettiamo, noi non abbiamo a disposizione lo Stato. Noi abbiamo visto nella prima parte che se noi abbiamo lo Stato a disposizione, bene, possiamo modificare la dinamica, in quale modo? La dinamica del sottosistema raggiungibile. Tutto ciò che possiamo in qualche modo raggiungere con il controllo può essere modificato dal punto di vista del comportamento dinamico. Cosa succede se non abbiamo a disposizione lo Stato? Cosa possiamo fare? Bene, una prima questione quindi è quella di ricostruire lo Stato. Indichiamo con RX, vedete qua è indicato, un dispositivo che sarà un dispositivo dinamico. Vedete, RX è un sistema dinamico questa volta, che è governato da questo sistema di equazioni differenziali. Xi è un vettore, Rn, n è la dimensione dello stato, anche x appartiene a Rn. Quindi vogliamo individuare un dispositivo dinamico che è alimentato dall'ingresso e l'uscita del processo, mentre il processo funziona, mi fornisce un'uscita. N variabili, un vettore di variabile xi, il quale mi ha le caratteristiche di tendere verso la x di t, al crescere del tempo tende alla x di t. Io non posso recuperare la x invertendo il legame con y, cioè andando a calcolarlo, a calcolare dalla y di t, non posso dedurre la x perché la y è una sola, in genere uscita, o un certo numero, ma il numero molto minore di n, la dimensione dello stato. Nello stato ci sono tante variabili. Noi, magari osservandone una, l'uscita, vogliamo poter ricostruire lo stato. Se noi poniamo indichiamo con E la differenza fra questo z meno x e, scusate, questo propriamente è z, una z greca, possiamo scrivere per questo che chiamiamo errore, lo scostamento tra z e x, perché vedete io voglio che la z tenda ad assumere l'andamento di x, possiamo scrivere per e punto sarà uguale a xi punto meno x punto, ma xi punto è questo, x punto è questo, quindi E punto sarà questo. Se adesso noi scegliamo G uguale B ed L uguale A meno KC, vedete che noi possiamo scrivere per E punto questa equazione. E punto è uguale ad A meno KC per E. Bene, questa equazione è un'equazione di un sistema lineare in evoluzione libera e la E di T tende a zero per ogni stato iniziale e con 0, che sarà uguale a xi con 0 meno x con 0, scusate, a z0 meno x con 0, se e soltanto se gli autovalori di a meno kc sono a parte reale negativa. Quindi e di t, che è uguale ad e elevato ad a meno kct per e con 0, tende a 0 se e soltanto se gli autovalori hanno parte reale negativa. Il problema è dunque ricondotto all'assegnazione degli autovalori alla matrice A meno KC al variare di K. La velocità di convergenza dipende dagli autovalori. Se questi sono assegnabili ad arbitrio, lo sarà anche la velocità di ricostruzione. No? Noi per ora abbiamo fissato di questo dispositivo che vogliamo costruire, z punto uguale LZ, più eccetera, abbiamo fissato la L e la G. La G la fissiamo uguale a B, la L a meno KC, K ci rimane ancora da fissare. Bene, se noi possiamo fissare la K in modo tale da
Assegnare gli autovalori ad arbitrio alla matrice A-KC significa che possiamo ricostruire l'evoluzione dello stato con una velocità arbitraria, perché io li posso rendere molto negativi questi autovalori e fare in modo che questa E di t tenda a zero molto rapidamente, quindi che la z di t tenda proprio alla x di t. Altrimenti se ne posso modificare solo alcuni, se gli altri saranno a parte reale negativa potrò comunque ricostruire, eccetera. Adesso andiamo a precisare queste possibilità, andiamo a vedere quando è che possiamo ottenere questo. Comunque la possibilità di fissare ad arbitrio la velocità di convergenza a zero dell'errore corrisponde al problema dell'osservatore. Quindi diremo che il problema dell'osservatore è risolvibile se possiamo fissare ad arbitrio la velocità di ricostruzione del ricostruttore. Gli autovalori di A-KC, gli autovalori di una matrice, sono uguali a quelli della sua trasposta, perché noi abbiamo capito che possiamo trasferire questo problema a un problema di assegnazione degli autovalori. Vediamo come anche la soluzione la possiamo desumere direttamente da quello che abbiamo fatto nella scorsa lezione. Perché infatti gli autovalori di A-KC coincidono con gli autovalori della trasposta di A-KC. E la trasposta di A-KC è A, la scrivo in questo modo, più C trasposto, e per mettere il meno qua, per meno K trasposto. Se io indico con meno K trasposto, lo chiamo diciamo in qualche modo F, questa A trasposto la chiamo una nuova A e questa C trasposto è una nuova B, perché notate che C trasposto questa volta C è un vettore riga, C trasposto è un vettore colonna. Quindi questa matrice è nella forma A più BF, nella forma precedente, se indico con F meno K trasposto. Quindi sappiamo noi già che condizione necessaria e sufficiente per modificare tutti gli autovalori in questa matrice è che il rango della matrice di osservabilità scritta sulle matrici A trasposto, C trasposto, che è questa, sia uguale ad n, rango, condizione necessaria e sufficiente. Ma questa matrice è nient'altro che la trasposta di questa. E quindi questo rango di questa matrice uguale a n significa completa osservabilità. Ecco in realtà qual è anche dal punto di vista del progetto poi il significato della proprietà di osservabilità. Se un sistema è tutto osservabile, io non ci sono stati indistinguibili e posso con un dispositivo dinamico che misura l'ingresso e l'uscita ricostruire a una velocità prefissata arbitraria l'evoluzione interna. Quindi la condizione è che la coppia AC sia osservabile. Il calcolo della matrice K, nell'ipotesi di completa osservabilità, se si indica con beta l'ultima colonna dell'inversa della matrice di osservabilità, questa volta indichiamo con beta l'ultima colonna dell'inversa della matrice di osservabilità. E qua stiamo lavorando con le trasposte e quindi tutto è anche intuitivo in qualche misura la tipologia di approccio, il calcolo che si sta facendo. Si ottiene che K è uguale a P asterisco di A per beta. Ecco qual è l'espressione finale per la nostra K, utilizzando gli argomenti che abbiamo utilizzato nella scorsa lezione e portando le modifiche del caso. Se AC non è osservabile, se indichiamo con T una matrice tale che TA-T-1 ha questa struttura e la coppia C1A11 è quella osservabile, allora noi possiamo, lavorando sulla coppia 1-1-C1 e indicando, calcolando B1 dalla matrice di osservabilità della coppia 1-1-C1, e quindi beta 1 sarà l'ultima colonna dell'inversa della matrice di osservabilità. Poi avendo fissato lambda m asterisco, gli autovalori che vogliamo assegnare al sottosistema osservabile,
indichiamo con D1 di S il polinomio caratteristico che vogliamo osservare, assegnare. Se indichiamo con D1 asterisco di A, la matrice che si ottiene sostituendo nel polinomio caratteristico la variabile S, la matrice A11, questa A qua è A11, dobbiamo leggere A11, allora abbiamo effettivamente che K è uguale a T per D1 asterisco di A11 K10, perché anche in questo caso io posso scegliere la K2 uguale a 0, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo finalmente la nostra soluzione che possiamo desumere da quanto abbiamo elaborato in precedenza. Alcune osservazioni. Il ricostruttore si compone di una copia del sistema con una modifica della funzione generatrice sulla base dell'uscita. Output injection. Infatti, il ricostruttore ha equazioni z punto uguale a z più bu più k più k cx meno cz. Cx meno cz, ve l'ho scritto in modo. E questo è un qualche cosa che è una copia del sistema dato a. Uso le matrici A e B, più una iniezione sulla dinamica per il tramite di quella matrice K che reingetta, injection, nella dinamica la differenza tra la Y del sistema e la Y della copia del sistema, Cx meno Cz, KCx meno Cz. Quello proposto è un ricostruttore di dimensioni pari alla dimensione del sistema. Se ne possono realizzare di dimensioni inferiori. La dimensione minima è n-q, se q è il numero delle uscite. Infatti voi capite che se nel caso, nell'ipotesi, io avessi a disposizione n uscite, tante quante la dimensione dello stato, e avessi tante uscite indipendenti quanta è la dimensione dello stato, in quel caso io potrei invertire il legame tra y e x e quindi scrivere che x è uguale a c a meno 1 per y. Oppure potrei fare una pseudo inversa se avessi addirittura più uscite, ma insomma il problema è potrei addirittura evitare di utilizzare un dispositivo dinamico, ma questo molto spesso non è comunque evidente. Però vale comunque, si può intuire con argomenti anche relativamente semplici, che la dimensione dinamica minima necessaria è pari al n-q. Quindi nel caso di uscita scalare, per esempio, un ricostruttore ridotto minimo, di minima dimensione, avrebbe, diciamo, dimensione n-1. Ma conviene sempre utilizzare ricostruttori di dimensione n, per il motivo che poi adesso vedremo. Gli autovalori che caratterizzano il sottosistema non osservabile restano tra gli autovalori di A-KC e da essi dipende la massima velocità di convergenza assegnabile. Anche questo mi sembra a questo punto un fatto estremamente chiaro. Per quanto riguarda la scelta degli autovalori, essendo il ricostruttore un dispositivo di calcolo, perché questa volta il ricostruttore è un dispositivo di calcolo, la controreazione dallo stato è vero, genera una controreazione, ma poi deve essere tradotta in un ingresso che agisce sul processo. E quindi ciò che limita di quanto io posso spostare gli autovalori è l'ampiezza del controllo, perché se li voglio spostare tanto devo usare un controllo molto ampio. Il ricostruttore è un dispositivo di calcolo, quindi io gli autovalori della matrice A-KC in realtà li posso anche assegnare nel momento in cui li potessi assegnare tutti, li posso assegnare tutti a valori negativi, molto molto negativi, in modo da avere un ricostruttore molto veloce, perché tanto è un dispositivo di calcolo. Quindi non ha un ruolo significativo l'ampiezza dei segnali trattati, a meno della capacità del calcolatore di poter elaborare segnali che variano con grande rapidità
e assumono grandi ampiezze. Ma quello che in realtà, ciò che limita la scelta è di velocità elevate, di dinamiche elevate, sono possibili specifiche sui disturbi, perché i disturbi che agiscono sull'uscita, se l'osservatore, il ricostruttore, ha una banda passante molto grande, questi disturbi possono effettivamente influenzare il

da U, abbiamo il ricostruttore e questo ci dà la Z che deve tendere alla X. La RX, vedete, ha una funzione di trasferimento che è questa rispetto ai due ingressi, questo per B e questo per K. Se questo dispositivo ha una banda passante molto grande, al limite diventa un dispositivo istantaneo, un disturbo che agisce qua, me lo ritrovo direttamente qua. Termini di assegnazione degli autovalori, possiamo definire problema dell'osservatore, poter assegnare gli autovalori ad arbitrio, risolvibile se e soltanto se AC è osservabile. Problema della o la proprietà della rilevabilità, che è la possibilità di rendere gli autovalori a parte reale negativa. Questo problema è risolvibile se e soltanto se gli autovalori del sottosistema non osservabile sono a parte reale negativa. Oh, scusate, qua è indicata la possibilità di rendere gli autovalori del ricostruttore a parte reale negativa. Problema risolvibile se e solo se gli autovalori del sottosistema non osservabile sono a parte reale negativa. Problema della ricostruzione con una prefissata velocità è quello di poter collocare gli autovalori del ricostruttore, cioè se volete della matrice A-KC, in una regione prefissata, risolvibile se e soltanto se gli autovalori del sottosistema non osservabile sono nella zona prescelta. Vedete questi tre problemi dell'osservatore, della rilevabilità e della ricostruzione dello stato con una prefissata velocità sono l'equivalente dei tre problemi che abbiamo visto: assegnabilità, stabilizzazione e collocazione degli autovalori nel caso della assegnazione degli autovalori. Spunti di riflessione su questo argomento: si verifichi che gli autovalori del sottosistema inosservabile sono tra gli autovalori di A-KC. Per un processo di dimensione 1 con guadagno 10 e costante di tempo pari ad un secondo, si calcoli un ricostruttore dello stato con una banda passante pari a 10 radianti al secondo. Qua dobbiamo utilizzare quello che abbiamo sviluppato un momentino anche nella parte 1, relazione alla banda passante. Ancora, per un processo caratterizzato da una funzione di trasferimento con una coppia di poli in più e meno J ed un guadagno unitario, si costruisca un ricostruttore dello stato con una banda passante B3 uguale a 10 radianti al secondo. Bene, passiamo all'altro argomento, l'assegnazione con controreazione dall'uscita. Adesso può apparire in qualche misura abbastanza naturale. Bene, allora adesso noi siamo in grado di ricostruire lo stato in modo asintotico, un ricostruttore asintotico dello stato, no? Non abbiamo esattamente lo stato, ma un ricostruttore asintotico. Bene, possiamo utilizzare l'uscita di questo dispositivo per assegnare la dinamica? Questo in qualche misura potrebbe apparire quasi naturale. E andiamo a provare e vediamo che succede. Quindi, i risultati sull'assegnazione con controreazione dallo stato suggeriscono di implementare la controreazione dall'uscita del ricostruttore, perché visto che, vedete, l'ingresso e l'uscita del nostro processo vanno in ingresso al ricostruttore, se adesso io alimento con questa uscita del ricostruttore, vedete qua abbiamo le variabili z che non sono la x, ma sono delle variabili che tendono a riprodurre la x. Se adesso io applico la matrice F di guadagni che immagino di aver calcolato supponendo di avere la x, che cosa succede? Intanto osserviamo che l'implementazione di un controllore in questo modo, con un RX, un F, vedete, e questo genera un controllore che ha una struttura del tipo che avevamo indicato all'inizio, con una reazione dall'uscita. Vedete, questo è un controllore che è alimentato da V, è alimentato da Y, e questo è il controllore che si vuole progettare. Quindi stiamo già dando forma a un controllore fatto da un ricostruttore, un feedback dallo stato e la matrice G degli ingressi esterni, va bene,